0: C'era una cosa un po' divulgativa per i nostri ascoltatori, ti viene in mente per approfondire?
1: Ma diciamo che recentemente stanno uscendo diversi libri, tra l'altro di due colleghe, dedicati al 2 giugno e soprattutto mettendo in evidenza il dato del voto femminile. Quindi da questo punto di vista mi permetto di consigliare il libro di Marianna Aprile o quello di Serena Dandini.
0: Marianna Aprile che tra l'altro è in Sardegna domani, tra l'altro Marianna Aprile, segnalo tra le altre cose.
1: Sì. Perché davvero è un risultato che dobbiamo ricordare, forse l'elemento più forte di quel 2 giugno, ricordato tra l'altro dal bellissimo film di Paola Cortellesi, cioè certo. Il fatto che le donne abbiano concorso in maniera così forte alla nascita della Repubblica e poi anche alla stesura della Carta Costituzionale, nonostante fossero state elette soltanto 21 donne, è importante perché ci dimostra una cosa, che per completare i diritti in uno Stato è fondamentale che ci siano tutte le componenti della società che precedentemente sono state escluse.
0: Certo.
1: E il ruolo delle donne è stato fondamentale perché ha arricchito in maniera indelebile la Costituzione, anche se poi il percorso è stato lungo, naturalmente pensiamo soltanto al fatto che le donne sono entrate in magistratura soltanto a partire dal 63.
0: Certo.
1: Però certamente quell'elemento, diciamo, di quel tocco che soltanto le donne potevano dare dopo che erano state escluse dal 1861 dalla partecipazione alla vita politica, fu fondamentale per realizzare davvero una democrazia compiuta, che naturalmente ancora oggi deve completarsi, però è un dato che secondo me è strutturale e che io ricordo sempre ai miei studenti.
0: Grazie Gianluca Scroccu, vi segnalo il libro su Pertini, il libro di Marianna Aprile e il film di Paola Cortellesi, così vi fate una, come dire, approfondite i temi di oggi. Grazie, buona festa della Repubblica Scroccu.
1: Grazie mille anche a te e a tutti quanti.
0: Le 8 e 44 minuti, Paola Pilia al microfono di Caffè Corretto, c'è la musica su Radiolina, arriva Fulminacci con Maledetto Me.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:08.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
0: Caffè Corretto.
5: Le 8:50, Paola Pli al microfono, 340-8715-015, il numero per i vostri messaggi. Ci state ascoltando in questa giornata di festa per la Repubblica, funestata ancora dalle notizie che arrivano sulla guerra e che in questo momento rappresentano l'apertura della maggior parte dei quotidiani anche nazionali, in particolare il bombardamento su Kiev di stanotte che ha fatto 100 feriti e almeno 10 morti. Tema della guerra che è presente molto nella rassegna Sotto questo cielo, la rassegna della stagione di teatro all'aperto di Cada Dia Teatro, che comincia proprio oggi alla Vetreria di Cagliari. Il direttore artistico è Pierpaolo Piludu, lo saluto e lo ringrazio. Pierpaolo, buongiorno, grazie per essere con noi.
6: Buongiorno a voi, buongiorno Paolo, buongiorno a tutte e a tutti.
5: Dico bene che è un tema molto presente, il tema della guerra, delle guerre in generale nella stagione di quest'anno.
6: Assolutamente sì, lo è stato anche gli anni scorsi, in quest'anno in modo particolare. Inizieremo oggi, appunto, 2 giugno, 80° anniversario della Repubblica, non a caso, con Aria di Libertà, l'ultimo spettacolo di Giancarlo Biffi, che proprio ci fa respirare la gioia di chi ha lottato per farci trovare un mondo migliore, libero dalle catene del fascismo e della guerra, dove ci aveva scaraventati. Protagonisti di questo lavoro sono Elie, una staffetta partigiana, testimone della battaglia lungo il fiume Ada di fine aprile del 45, e Lucio, un militare dell'aeronautica dato per disperso dal settembre del 43 e internato per 2 anni nei lager nazisti. Lei è un attivista cattolica, aderente alla Democrazia Cristiana, lui un militante comunista. Questi due ragazzi si incontrano, si innamorano e si sposano e scelgono come giorno per la loro unione proprio il 2 giugno. Aria di Libertà è una storia intensa, commovente.
5: È una di quelle storie che Giancarlo Biffi racconta benissimo, vero Pierpaolo? Tra l'altro è la storia della sua famiglia.
6: È proprio per quello, diciamo che è lo spettacolo della sua vita. Poi passato ora dal relazionarsi con i bambini, con diciamo, un'infinità di fan, con le sue storie di Gufo Rosmarino. Questo è un lavoro che poi l'hanno visto anche dei bambini, ha fatto delle anteprime in Emilia Romagna, anche a Cagliari, in una rassegna di Rita Seri, ma in particolare questo lavoro è proprio vitale, nel senso che Elie e Lucio, appunto i suoi genitori, che abbiamo avuto anche nella fortuna di conoscere nel Cada Dia Teatro, c'è un'intensità veramente particolare, ci trasmette questa voglia di lottare, di non arrendersi, di riuscire a batterci per la libertà di tutti.
5: Bello, è perfettamente in tema con la giornata di oggi, non a caso si inizia con questo. Poi come si svolge la rassegna? Si tiene ogni settimana, ogni quanto, Pierpaolo?
6: Sì, praticamente sono degli appuntamenti il venerdì, abbiamo fatto questa anteprima, non potevamo non far coincidere la data del 2 giugno, anche se è un martedì, poi andremo avanti il 12 giugno, l'appuntamento successivo sarà con Cari Simpatici Vecchini, sono in scena 19 allievi della nostra scuola di arti sceniche della Vetreria, la maggior parte di loro sono protagonisti dello spettacolo Cagliari 1943, La guerra dentro casa, un lavoro che da 21 anni, nei giorni degli anniversari dei bombardamenti che distrussero la nostra città, interpretano la parte di bambini di una classe elementare di Cagliari negli anni della guerra. E ora in questo spettacolo, a distanza di tanti anni, si ritrovano nella casa di riposo Anziani Gaudenti, dove purtroppo c'è poco da godere e i maltrattamenti da parte di 2 severi assistenti sono all'ordine del giorno. e a questi simpatici vecchini. Le due assistenti ricordano molto la maestra del 43 che faticava a contenere la loro vitalità e che li costringeva a stare con le ginocchia sui ceci ogni volta che parlavano in sardo, o che non riuscivano a capire il senso profondo, forse troppo profondo, delle frasi di Mussolini. Quindi c'è una sorta di la guerra dentro casa numero due per certi versi.
5: Che bellezza, si va avanti fino a luglio con tanti appuntamenti in uno spazio che è molto bello, che è quello della vetreria, che è casa per voi, no Pierpaolo?
6: Assolutamente sì, è da tanti anni che abbiamo contribuito veramente, penso, in modo importante per riuscire a salvare questo spazio per la cittadinanza, che forse l'abbiamo raccontato per monumenti aperti, molti non sanno che era in procinto di essere proprio raso al suolo, quindi siamo particolarmente orgogliosi di stare lì, che quest'anno siamo sotto questo cielo.
5: Il 19 che bellezza, giugno sì, ricordami gli ultimi appuntamenti nell'ultimo minuto che ci resta.
6: Il poco tempo, il filo di Teseo della compagnia Quinte Emotive, saranno appunto alcuni lavori che avranno a che fare col tempo che passa. Uno di questi è il filo di Teseo, uno spettacolo che è sostenuto dall'associazione Alzheimer Italia, quindi che ci porta dentro appunto questa malattia, trasformandola da tabù a un linguaggio condiviso e senza indulgere nel dolore, ma al contrario regala al pubblico anche leggerezza, improvvisi lampi di comicità, così come un altro spettacolo sempre di questa compagnia di Iglesia Sforzo, interpretato da Andrea Serra, che penso in tanti conoscano. È un lavoro molto, molto intenso, sempre che ha a che fare con la memoria, con un desiderio di chiarezza, con fragilità umane. Forse tutti gli spettacoli hanno questa caratteristica, ci piace portare in scena le debolezze e anche i sogni dei nostri in questi spettacoli, dove crediamo che il teatro sia importante
5: l'impegno civile di cada di teatro che vi contraddistingue ormai da moltissimi anni e che ci piace molto. Grazie Pierpaolo Piludu per essere stato con noi stamattina. Vi ricordo l'appuntamento con Sotto questo cielo da oggi alla Vetreria di Cagliari. Ciao Pierpaolo, grazie.
6: Grazie a voi.
5: 340 87 15 015, se volete mandarci i vostri messaggi. Ancora la musica su Radiolina ci fa compagnia fino alle 9:30. Arriva Lorenzo, One of Your Own. You don't even seem to realize

0: 8.59, tra poco le notizie nazionali. Vi ricordo che in primo piano in Sardegna c'è la morte nell'incendio di Michele Podda, nell'incendio di Quartu, ne parla nel dettaglio l'Unione Sarda di oggi, ma anche il dibattito sulla sanità, serve un assessore, secondo le indiscrezioni invece la Presidente Todde potrebbe tenere l'interim ancora fino al 2029, e poi c'è anche la questione Ebola, il riassunto sulla questione Ebola, perché tirato un sospiro di sollievo dopo l'esito negativo degli esami che sono arrivati dallo Spallanzani, tempo anche di fare un po' il bilancio sulla situazione. Siamo pronti, saremmo pronti nel caso ci fosse un contagio. Ci sono 17 centri di riferimento nell'isola, fa allarmare il fatto che il paziente sia potuto arrivare da Kinshasa senza problemi in da un posto dove l'epidemia di Ebola sta dilagando, però la situazione resta tranquilla e l'ipotesi di un contagio in Italia le probabilità di un contagio in Italia restano basse. Di tutto questo e di altro ancora parleremo dopo le notizie nazionali. Parleremo anche dell'inserto dedicato alla Festa della Repubblica che si trova oggi in edicola con l'Unione Sarda. Ne parleremo con il curatore Paolo Paolini.
1: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: Le 9:08 minuti, Paola Pilia al microfono di Caffè Corretto. I vostri messaggi al 340 87 15 015. In questo giorno di festa, in molti state andando a fare il primo bagno della stagione. Beati, tra l'altro, in molte spiagge sarde oggi cambiano le regole, scattano le regole che riguardano la prenotazione. Quindi prima di scegliere dove andare, date uno sguardo per capire se potete farlo, se siete, come dire, se siete organizzati abbastanza. Oggi è la festa della Repubblica. Come vi stiamo raccontando, l'Unione Sarda è in edicola con un inserto molto bello dedicato agli 80 anni della Repubblica, curato da Paolo Paolini, che è collegato con noi. Lo saluto e lo ringrazio. Paolo, buongiorno.
2: Ciao Paola, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
1: Intanto, lo dicevamo prima in collegamento con Scroccu, bellissima foto che apre l'inserto con questa donna di Uniferi che vota, che proprio racconta bene l'emozione, anche l'eleganza, la cura, la scelta delle perle. Un po' era il sentimento di quei giorni, no Paolo?
2: Sì. È una foto che abbiamo trovato nell'archivio dell'Unione Sarda e racconta benissimo anche l'entusiasmo di moltissime donne che andarono a votare nel 46 per la prima volta, anche se la prima volta fu per le comunali. E spinte molto, incoraggiate dalla Chiesa, lo racconta una che abbiamo intervistato, una di loro. Era un giorno di festa per loro, era una cosa nuova, ma è un grandissimo giorno di festa.
1: Evidentemente però sentivano, era un giorno di festa e quindi era una cosa nuova che facevano, però sentivano anche la responsabilità. Sull'inserto di oggi trovate le riflessioni molto interessanti di Giuseppe Meloni sulle aspettative che sono rimaste deluse. Ne parlavamo con Scroccu anche poco fa, il paradosso della Sardegna che ci racconta Roberto Murgia con i dati del referendum. Ma poi ci sono le storie che sono molto belle. Maria Cristina Orgiana, che tu intervisti a Orroli, proprio racconta, si sente nelle sue parole la responsabilità che aveva quel giorno in cui votava per la prima volta.
2: Lei racconta che, per esempio, non ha mai ricevuto la pressione della famiglia per andare a votare, né per andare a votare in un senso o nell'altro. Racconta che la sua paura era fondamentalmente la monarchia, che lei identificava con una destra estrema, e quindi valutava l'opportunità grande di poter cambiare qualcosa o comunque di iniziare una strada, quello che poi peraltro avvenne col voto.
1: Ve la segnalo questa intervista perché è bellissima. Maria Cristina Orgiana, che vota alle amministrative e poi non riesce a votare in realtà per il referendum perché sta per partorire, repubblicana. Invece il monarchico è Enrico San Giusto di Teulada, che intervista Piero Serusi, è presidente della commissione nobiliare di Casa Savoia. Ascoltate questo contributo da unionesarda.it, in cui lui racconta che si emoziona con l'inno nazionale, ma soprattutto che vorrebbe ancora convintamente il re.
3: Monarchia oggi, a 80 anni dalla nascita della Repubblica, non è revanchismo, non è nostalgia, non è piagnisteo, è semplicemente la coscienza delle radici di uno Stato che è nato con l'unità d'Italia come monarchia, e per la precisione come monarchia sabauda. Pretendere di avere una repubblica prescinde assolutamente da tutto ciò che l'ha preceduta è come pretendere di avere un albero che può prosperare senza radici.
1: Sono due facce diverse, no? Due opinioni diverse, Paolo.
2: Sì, sì, lui è un monarchico comunque democratico, dice anche. Sì,
1: certo.
2: Non sono un esaltato, mi rendo conto che non tornerà mai il re. Insomma, dà il segno degli 80 anni che sono passati da allora.
1: Sono monarchico, ma il re non tornerà il titolo. Sì, è un punto di vista interessante. Insomma, molto bello l'inserto di oggi, molto importante per ricordare, per vivere più consapevolmente questa festa. Lo trovate in edicola gratuitamente con l'Unione Sarda. Grazie a Paolo Paolini per essere stato con noi.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Sono le 9:12 minuti, 340 87 15 015, il numero per i vostri messaggi, per commentare insieme a noi questa giornata di festa, una giornata in cui le scuole sono chiuse. È una giornata in cui si fa ponte ancora, e di fatto è la conclusione del ponte del 2 giugno dopo la giornata di ieri lunedì. Continuate a scriverci 340 87 15 015. Su Radiolina arriva Francesco Gabbani con Summer Funk.

Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: caffè corretto.
1: 9:19, Paola Pia al microfono, è iniziata la parata a Roma, la parata tradizionale della Festa della Repubblica, con l'uscita del presidente Mattarella dal Quirinale, con il passaggio delle frecce tricolori. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, così il presidente della Repubblica nel messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa in occasione della festa di oggi, un messaggio più lungo che trovate sui quotidiani. Questa è l'apertura dei quotidiani in questo momento, con la festa che inizia, con la diretta che hanno quasi tutti i quotidiani nazionali. La musica su Radiolina con Alex Warren, arriva Fever Dream.

0: Sono le 9:22 minuti, le notizie di unionesarda.it con la nostra Angelica De Rico che è collegata con noi. La saluto e la ringrazio. Angelica, buongiorno.
1: Ciao Paola, buongiorno a te e buona festa della Repubblica, a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Festa della Repubblica che è in apertura anche del giorno dell'unionesarda.it in questo momento del sito.
1: Esatto, assolutamente, infatti partirei proprio da qui, 2 giugno 1946, il referendum che scelse la Repubblica. Le celebrazioni oggi sono appena partite, la giornata si apre con la tradizionale deposizione all'altare della patria e poi con la consueta rivista militare a Via dei Fori Imperiali a Roma. Nel pomeriggio poi la RAI trasmetterà un dialogo del Presidente della Repubblica con alcuni studenti e poi il gran finale con i volti della Repubblica, un evento che è stato quest'anno fortemente voluto dal Quirinale, in diretta da Piazza del Quirinale e trasmesso anche dalla RAI, un evento speciale che vedrà la partecipazione di tantissimi artisti, tra cui Paolo Fresu, Roberto Bolle, Annalisa, Gianni Morandi, Paola Cortellesi e tanti altri. Tra l'altro anche a Cagliari ci sarà un maxi schermo per seguire l'evento come in altre città italiane. Tra l'altro, 80 anni fa, anche il primo voto alle donne, che furono quasi 13 milioni, precisamente uno in più rispetto agli elettori uomini, insomma ci tengo a ricordarlo.
0: L'abbiamo detto anche prima, ma vi segnalo, abbiamo detto prima con Gianluca Scrocco, il ruolo determinante delle donne nel referendum del 2 giugno, ma tu ne scrivi, ed è molto bello, ve lo segnalo, l'articolo di Angelica De Rico, il diritto di essere ascoltate 80 anni fa, il primo voto delle donne. Questa è ovviamente l'apertura e ci sarà grande spazio per la festa della Repubblica, però ci sono anche altre notizie, Angelica.
1: Esatto, esattamente. Allora, in Sardegna, torniamo in Sardegna, dove si rumoreggia un po' per il doppio incarico di Todde, che dura ormai da 6 mesi, e c'è chi sostiene che la situazione resterà tale fino alla fine della legislatura. Allora, ricordiamo, la governatrice ha assunto l'interim alla sanità sul finire del 2025, dopo aver revocato la delega a Bartolazzi. Si parlò all'epoca di un interim fino alla nomina del nuovo assessore, come se insomma il passaggio fosse imminente. Però appunto siamo ancora qui, siamo appunto al 2 giugno. Il tema dell'interim viene usato dalla minoranza, ma è marginale, ha detto Todde. In realtà non è soltanto il centrodestra a chiedere una sessione a tempo pieno, anche in maggioranza c'è un malumore crescente, però in sostanza sembra che insomma nel Movimento 5 Stelle non ci sia per il momento un nome a cui affidare una delega così delicata.
0: Rilevante e importante, sì, che è un po' il tema dei temi in questo periodo e anche sempre in primo piano sui quotidiani. Poi c'è la cronaca con la morte di Michele Podda, che tanta commozione ha suscitato nei giorni scorsi.
1: Esatto, tantissima commozione, perché insomma una tragedia veramente che non si poteva prevedere. Tra l'altro poi diciamo che in un primo momento non si sapeva neanche che cosa fosse successo, e anche adesso comunque le indagini proseguono, però insomma ha suscitato tantissima commozione per una persona veramente molto nota sul territorio, per cui ovviamente stiamo seguendo anche tutti gli aggiornamenti su questo. Poi tra l'altro, Paola, nella notte c'è stato una fortissima scossa di terremoto al largo della costa calabrese, e una scossa di magnitudo 6.2, quindi molto forte, tant'è che è stata sentita in tutto il sud, non soltanto la Calabria ma anche la Puglia, la Basilicata e la Campania. E poi guarda, ti direi un'ultima notizia dal mondo, perché c'è stato un nuovo massiccio attacco nella notte su Kiev, attacchi russi naturalmente, con diversi morti, decine di feriti, danni, incendi e blackout. Mosca afferma di aver colpito soltanto obiettivi militari, ma secondo Bloomberg diciamo alti funzionari avrebbero avvisato Putin del fatto che la guerra sta diventando molto costosa, per cui insomma probabilmente ci sarebbe questo dietro la recrudescenza degli attacchi, per cui insomma oltre al fronte iraniano, oltre al fronte in Libano, oltre al fronte appunto in Medio Oriente, anche l'Ucraina torna sulle prime pagine dei giornali.
0: Grazie Angelica De Rico per essere stata con noi, vi rimandiamo a unionesarda.it per l'articolo di Angelica che dovete leggere, ma anche per tutte le notizie in tempo reale. Buona festa della Repubblica, cara la mia Angelica. Giuseppe Valdés, siamo arrivati alla fine della trasmissione di oggi. Vi ricordo che potete riascoltare queste interviste nel podcast sul nostro sito e sulla app. Mezzogiorno e mezza arriva Simona De Francisci con la sua strambata, con tanti ospiti. Si parlerà ancora anche della festa della Repubblica. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 8.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:37.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina e anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 3:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
0: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
0: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
0: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina. L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radio Lina.
5: Eccoci qua, una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Il sottotitolo di questo programma è La Sardegna che produce. Oggi in effetti abbiamo proprio un produttore, abbiamo invitato Lorenzo Bullita del salumificio su Sartizzu. Benvenuto.
6: Grazie, salve a tutti.
5: E allora, vorremmo parlare di tante cose. Innanzitutto vorrei capire la storia del vostro salumificio, perché è una storia che, come spesso succede, è una storia d'azienda che si intreccia con una storia di famiglia, ecco, un'azienda a conduzione familiare che poi insomma si è tolta anche qualche piccola soddisfazione, adesso esporta i propri prodotti anche in Europa. Come è cominciato tutto questo?
6: Sì, diciamo che hai detto benissimo, una storia di famiglia che è, diciamo, il nostro slogan da sempre, salumi tradizionali sardi, una storia di famiglia, salumificio campidanese, perché riportiamo le tradizioni del campidano, quindi un prodotto con le caratteristiche che ci sono state tramandate dai nostri nonni, perché mio nonno e mia nonna si occupavano di macelleria e facevano la produzione,
5: insomma,
6: già
5: quello era il loro...
6: dei salumi. Poi mio padre con mia madre hanno portato avanti un'attività di macelleria e nel 1988 io e mio fratello ci siamo, diciamo, dedicati alla alla nascita, alla crescita e allo sviluppo di questa azienda, fino ad oggi che, insomma, dal piccolo stabilimento nel paese che stava nel retrobottega della macelleria di papà e mamma, siamo in una zona artigianale, in una struttura logicamente più adatta per anche che ci permette, insomma, di crescere, di lavorare più agevolmente. Abbiamo una forza dipendenti che ci segue da tanti anni veramente, che ormai fanno parte integrante dell'azienda stessa.
5: È una famiglia allargata. Quanti dipendenti avete, giusto per capire?
6: Sì, abbiamo otto dipendenti, nove con l'ultimo entrato che è mio figlio, quindi la terza generazione, stiamo portando avanti, insomma.
5: È facile, oppure ha delle criticità, gestire dei rapporti familiari all'interno dell'azienda?
6: Diciamo che ci si mette sempre un po' il cuore, ormai c'è un rapporto che ci si capisce a pelle, ormai c'è poco da... Poi noi siamo cresciuti gradualmente e siamo... Dirlo è così, siamo autodidatti effettivamente, non è un'attività che ha preso informazioni, nozioni da una scuola, per dire, quindi tutto è nato dall'esperienza, dallo scotto di
5: c'era l'esperienza, la passione e poi la crescita attraverso anche la possibilità di sbagliare, perché anche quello magari serve.
6: Certo, quindi questo ancora oggi ne facciamo tesoro, insomma, di qualche sbaglio, di qualche errore a livello commerciale, a livello produttivo, insomma, quindi è per questo che, insomma, siamo tutti uniti e ci sentiamo un po' forti di questo bagaglio di esperienza.
5: Base a Monastiri in Sardegna, avete mai pensato, ma se questa azienda fosse in Emilia-Romagna o in Lombardia, chissà come sarebbe?
6: Beh, se le figure fossero queste, sarebbe uguale, porterebbe avanti sicuramente i nostri principi, perché questa azienda porta avanti i nostri principi educativi che abbiamo ricevuto dai nostri nonni e dai nostri genitori, quindi il comportamento sarebbe lo stesso. Noi e tutte le persone che sono attorno a me credono molto in questa dimensione che abbiamo raggiunto. C'è veramente difficoltà a fare un gradino, andare avanti, perché secondo me siamo fatti per questa dimensione.
5: Ecco, forse sareste un po' più facilitati per quanto riguarda l'export, magari di questo ne parliamo dopo. Ora ascoltiamo Blanco e Risa.

0: Eccoci tornati in studio con l'Isola delle Imprese. L'ospite è Lorenzo Bullita. Stiamo parlando del salumificio su Sartizzu, che stavamo facendo i conti fuori onda, ha quasi 40 anni di vita, più dietro c'è anche, ci sono altri 20 dei genitori di macelleria, insomma altre esperienze. Volevo capire come è cambiato rispetto al 1988, che è l'anno in cui è nato, il processo produttivo. Immagino sia totalmente diverso, sia perché c'è una nuova tecnologia, insomma il mondo è andato avanti dal punto di vista tecnologico, sia probabilmente anche per delle norme che sono cambiate radicalmente.
1: Certo, sì, ricordo con lucidità, io dico così perché effettivamente avevo 19 anni e mi rimase impresso il primo giorno in cui collaudammo la prima cella di asciugatura dei prodotti, perché prima asciugavamo nel sottotetto di casa, quindi facevamo tutto un lavoro di trasbordo con delle funi, portavamo, appendevamo nel sottotetto e la produzione era limitata a quei mesi dove insomma era possibile fare
0: quando c'era il meteo che lo consentiva.
1: Il meteo che lo consentiva, certamente. Quindi avendo impiantato nella struttura una cella di stagionatura, avevamo fatto una piccola quantità perché eravamo veramente un'aziendina, non avevamo forse ancora clienti insomma a cui servire costantemente il prodotto, e mi dissero funziona così, ma bisogna riempirla pienamente questa cella, così vuota non possiamo accenderla. Pian pianino ci siamo rimboccati le mani, che abbiamo affrontato insomma anche questa esigenza, la tecnologia che ci ha iniziato a aiutare con la maturazione del prodotto, quindi asciugatura, stagionatura, da un'insaccatrice che poteva essere la classica manovella che si utilizzava, il piccolo tritacarne,
0: quello che avevano anche le nonne magari.
1: Sì, queste attrezzature qua che ancora oggi facciamo tesoro, conserviamo veramente.
0: Tipo museo.
1: Un museo, sono dei cimeli tra virgolette, bei ricordi. E siamo passati a delle insaccatrici un po' più grandi, magari idrauliche, e adesso si utilizzano logicamente macchine con dei controlli, con dei PLC che lavorano in sottovuoto, si utilizzano dei metal detector che controllano il prodotto in uscita per evitare che ci sia contaminazione di metalli nell'impasto, insomma va tutto un po' più controllato. Logicamente crescendo ci siamo dovuti rendere virtuosi e applicare dei controlli, la normativa sanitaria, la HACCP, insomma tutte queste cose,
0: certo,
1: che sono diventate
0: il vostro pane quotidiano, anche quello delle aziende, tante altre aziende.
1: Con la crescita, certo, tutto questo ci ha portato logicamente formazione, ci ha portato cultura, diciamo che ci siamo anche formati seguendo queste disposizioni.
0: Cercate di tenere anche una filiera sarda oppure è difficile, troppo difficile?
1: E diciamo che abbiamo tenuto una filiera sarda finché c'è stato possibile, perché poi con la necessità di andare al di fuori della regione con la vendita abbiamo acquistato carni indenni, carni certificate, in modo che si potesse anche lavorare al di fuori della regione. Quindi oggi copriamo un 25% circa della nostra produzione, va al di fuori della regione.
0: È una bella fetta, un quarto.
1: E diciamo che è un qualcosa che ci dà anche prestigio, perché siamo contenti di rappresentare la Sardegna, il prodotto sardo, al di fuori della nostra regione.
0: Molto bene, continuiamo questa chiacchierata dopo una piccola pausa.
2: L'Isola delle Imprese su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. L'Isola delle Imprese su Radiolina.
0: Prima della pausa con Lorenzo Bullita stavamo parlando anche delle esportazioni, insomma il 25% di quello che viene prodotto all'azienda va fuori, sicuramente fuori dai confini della Sardegna e anche fuori dai confini dell'Italia. Vorrei capire quanto è difficile per voi oltrepassare il Tirreno, che insomma è tanto bello per la Sardegna, è Insomma, sempre croce e delizia, però, ecco, perché è difficile con avere rapporti con i trasporti, col mondo dei trasporti, soprattutto in questo periodo.
1: Sì, diciamo che nei primi anni certamente dovevamo fare anche la gavetta, dovevamo capire come muoverci, conoscere, avere esperienza. È stato veramente complicato, anche perché non avevamo, pensate voi, la tecnologia che abbiamo in mano oggi. Oggi mostrare un prodotto a un cliente e con un WhatsApp, con un video, con una foto, puoi fare tutto quello che vuoi, che hai già in mano la vendita, l'hai quasi conclusa. Prima avevamo un fax.
0: Ed era difficile parlare
1: non era facile,
0: certo, dei salumi magari a chi stava in Belgio o a chi, certo, stava in, certo, Austria, in
1: mandare una campionatura, semplicemente una campionatura, anche quello non era facile come oggi, magari incaricare un corriere, che oggi lo puoi fare con una app o con un sistema di tracciabilità, è tutto più facile oggi veramente. Questo diciamo che ci fa lavorare più sereni, anche se diciamo dobbiamo mettere sempre in ballo la nostra esperienza, coordinare ordini, coordinare il prodotto, gli arrivi, gli incassi, i pagamenti, sono tutte cose da vedere. Anche per il cliente che parte all'inizio, diciamo, con una fornitura, piccole quantità sono difficili da importare, da portare via, perché il costo del trasporto è costante e va a incidere troppo sul prezzo al chilo poi alla fine. Quindi dovrebbero cercare magari di fare dei trasporti raggruppando più aziende, per dire, quindi fare rete e quindi trasportare con un gruppage.
0: Ecco perché voi come portate la merce oltre Tirreno?
1: La merce viaggia su camion, merce refrigerata, logicamente, quindi
0: si deve imbarcare in traghetto, immagino,
1: sì,
0: Olbia,
1: sì,
0: suppongo.
1: Sì, i nostri trasportatori fanno Olbia, Porto Torres, dipende da dove vanno, e poi distribuiscono centro nord Italia, insomma, anche all'estero. Molte volte il cliente raccomanda un gruppage di suo incarico fatto magari al nord Italia, quindi noi forniamo al nord Italia e poi lui ha magari delle macchine che partono all'estero, quindi così lui si agevola, diciamo, si un po' si spalma questi costi di trasporto.
0: È complesso,
1: ci vuole
0: complesso.
1: Un'esperienza, insomma.
0: Vorrei capire se negli ultimi 5 anni la situazione è peggiorata sia dal punto di vista proprio dell'organizzazione che dei costi.
1: Per quanto riguarda i costi, sì, ci sono stati degli aumenti, e sì, non sono stati veramente altissimi, perché devo darne merito anche a, diciamo, al settore autotrasporti, ha contenuto, cerca di contenere. Ultimamente c'è stato qualche aumento a fine dell'anno, ma anche di recente, quindi dobbiamo valutare un po' tutto questo. Il nostro cliente ne è consapevole di ciò e quindi si adegua a modo.
0: Adesso ascoltiamo Tiziano Ferro.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Eccoci tornati in studio per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese. Lorenzo Bullitta, come è cambiato anche il mercato dei salumi, tutto quello che voi producete? Si è adattato un po' alle richieste dei clienti, che immagino negli ultimi 40 anni siano cambiate un po'?
1: Sì, diciamo che il mercato si è modificato, diciamo. Io posso dire che quando ho iniziato portavo, adesso diciamo il nostro cavallo di battaglia, ma di tutti i salumifici sardi, la classica salsiccia fatta a cocò e diciamo a curva, e veniva consegnata, noi la mettevamo nei cartoni, negli imballi e poi consegnavamo così lo sfuso. Perché? Perché si vendeva nella salumeria, nel negozio degli alimentari, dove si vendeva ancora il prosciutto taglio con affettatrice, insomma per il 90% si lavorava così. Poi si è iniziato col packaging, quindi confezionamenti in sottovuoto, quindi la salsiccia sottovuoto dura di più, la grande distribuzione, le GDO, i magazzini che poi distribuiscono ai vari affiliati, quindi c'era la necessità di avere un prodotto salubre che mantenesse la qualità e quindi confezioni in atmosfera modificata, quindi un nuovo sistema di packaging adatto per le salsicce, per i salami, per i prodotti insaccati, insomma. Mentre per quelli che sono stagionati, come sono le pancette, le lonze, il guancialino, questi prodotti qua vanno utilizzati sottovuoti, proprio la busta sottovuoto. Prima si andava di più nel negozio, si comprava al taglio, oggi si va e ci si serve al banco col prodotto già apprezzato, già in sottovuoto, e si porta via a casa. Quindi è un mercato che è cambiato veramente tanto per noi aziende, non solo nel mio settore ma anche in altri settori. Sicuramente ha significato investimenti di tempo, di tecnologie, di studio, di adattamento sia per il confezionamento ma anche del prodotto stesso al tipo di confezionamento, shelf life, prove di qualità, quindi costi, garanzia per il consumatore, qualità e salubrità.
0: Dietro ogni cambiamento c'è sempre un investimento e a volte anche un rompicapo e notti insonni di un imprenditore. A proposito di notti insonni, invece voi dal punto di vista dei dipendenti ne avete 9, immagino che ve li teniate stretti. Non so quanto sia facile o difficile trovare dei collaboratori validi. Spesso raccontiamo qui all'Isola delle Imprese di tante aziende che non trovano facilmente i lavoratori.
1: Diciamo che se affrontiamo il discorso dei dipendenti non è questo che mi faccia fare, che ci faccia fare a me e agli altri che siamo lì, insomma, le notti insonni, no, anzi no, siamo molto tranquilli e insomma ne rendiamo atto di questo. Sì, certamente diciamo che la formazione in un'azienda come la nostra, in un'azienda artigianale, si fa tutta dentro. Logicamente, certo, se una lavorata in un'azienda già di salumeria, di salumificio o similare, che può essere un caseificio per dire, o panificio, insomma, dove si fanno proprio le lavorazioni dalla materia prima al prodotto finito, packaging, distribuzione, insomma, etichettatura, tutto questo, mi arriva un dipendente così, probabilmente avrò anche da imparare, avrò probabilmente anche da imparare, da capire qualcosa che lui ha imparato in qualche altra azienda. Quindi però c'è sempre, insomma, questo modo di essere autodidatti, c'è sempre. Quindi quando arriva un nuovo dipendente sicuramente avremo da spiegare, da provare, da vedere, da anche recepire consigli e idee. Quindi ben vengano le loro idee per crescere.
0: Questo è lo spirito giusto. Grazie a Lorenzo Bullitta del salumificio su Sartizzo per averci raccontato la storia della sua azienda, e noi ci ascoltiamo, ci vediamo martedì prossimo con l'Isola delle Imprese.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
2: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
3: Zenia è un gruppo nato sul finire degli anni Ottanta con base a Ittiri. Nel 1990 ha inciso una cassetta con 8 suoi brani, con una personale rivisitazione della tradizione. Questa Cicchedu ha i tempi di una danza e mette in risalto anche il violino di Antonio De Martis.

0: Abbiamo ascoltato Izenia da una loro esibizione sul palco della prima edizione di Ichnos a Sedilo nel 1993. Furono proprio loro ad aprire la lunga maratona musicale protrattasi per l'intera giornata.
1: Naramì è un brano che le Balentes hanno inserito nel loro album Inghirios del 2022. Racconta delle condizioni delle donne che in Africa, in Medio Oriente o altre parti del mondo faticano a far valere i propri diritti.

0: Rossella Faa e Augusto Pirodda firmano Naramì, il brano dai ritmi arabeggianti che abbiamo appena ascoltato dalle voci delle Balentes. Era tratto dal loro album Inghirios.
1: Dal mondo del canto a chitarra, Emanuele Grau elabora questo brano, Pianalza, inserito nel suo album Biddas del 2013. Suo il testo con arrangiamento di Antonello Carta.

0: era ispirato ai moduli musicali tradizionali Si bemolle, Fa diesis, Mi e La, questo brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Gino Marielli de Itazenda e Gabriele Oggiano hanno scritto testo e musica di questo brano, Anima, che compare nell'album omonimo di Maria Giovanna Cherchi del 2016.

0: Nell'elaborato video realizzato da Stefano Di Franco abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi in Anima.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Alle 12.32 siamo qui puntuali in diretta. Simona De Francisci, buongiorno a tutti voi all'ascolto, con Giuseppe Valdés in regia per stare con voi anche oggi 2 giugno, oggi festa della Repubblica, gli 80 anni della nostra Repubblica, tantissime le cerimonie in tutto il paese, la più importante come sempre a Roma con le più alte cariche dello Stato, 80 anni della Repubblica, le frecce tricolori, l'omaggio di Mattarella al Milite Ignoto, il Presidente della Repubblica che ieri ha scritto una lettera aperta ai prefetti e il messaggio che ha voluto lanciare al paese, un messaggio di grande solidarietà, ascolto e coerenza, un presidente che ha voluto lasciare ancora una volta il segno con un messaggio davvero importante. Stasera Maxi Schermo anche a Cagliari per l'evento in piazza del Quirinale, poi a sorpresa tra i premiati questa mattina dalla prefetta l'omaggio a Claudio Ranieri, rinominato Cavaliere di Gran Croce, orgoglioso, a Cagliari mi legano ricordi unici, anche l'allenatore rossobru tra coloro che hanno ricevuto le onorificenze proprio il giorno della festa della Repubblica. Poi sempre pensando al 2 giugno, medaglia d'oro al merito civile per Mirko Farci, ucciso a Tortoli per difendere la madre, servizio che troverete anche questa mattina tra poco in all'una al telegiornale di Vigliorina. Sanità, l'interim, l'ipotesi interim a Todde fino al 2029, la presidente ricopre il doppio incarico da 6 mesi, ma l'umore anche in maggioranza, il centrodestra chiede un assessore a tempo pieno, ma il Movimento 5 Stelle per ora non ha nomi alternativi. Stiamo leggendo la prima pagina di unionesarda.it. Trump a Netanyahu: sei un pazzo, tutti odiano Israele, se non fosse per me saresti in galera. Quindi uno sguardo alla politica internazionale, politica regionale, c'è tanta, anzi anche politica nazionale naturalmente in primo piano nella nostra copertina. Unionesarda.it per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Ultima ora: Alghero tiene la moglie segregata in casa, la picchia, le rasa i capelli, in manette un cinquantenne. I vicini di casa hanno chiamato il 112 sentendo le urla disperate della vittima. Ma come vi abbiamo accennato in apertura, oggi 2 giugno, festa della Repubblica, dedicheremo ampio spazio a questi 80 anni della nostra Repubblica con tante testimonianze. Cercheremo di raccontarvi le madri della Costituente. Noi sentiamo parlare spesso dei padri della Costituente, La Pira, Moro, Dossetti, Calamandrei, meno delle madri della Costituente, 21 donne che hanno segnato la storia e hanno consentito a tutti noi di avere una Costituzione come quella che abbiamo, di cui parleremo, perché leggeremo anche in questa puntata oggi gli articoli della Costituzione. E prima di andare ad ascoltare il brano musicale di Madonna, l'articolo 1 della Costituzione, partiamo da qua. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

1946-2026, gli 80 anni della Repubblica. Parliamo della nostra storia, come leggiamo nell'inserto dell'Unione Sarda che trovate, estraibile tra l'altro oggi in edicola, 8 pagine che raccontano anche con tantissime foto questi 80 anni in una sorta di fil rouge che lega il 1946 al 2026. Oggi

0: Nazionali di Cagliari dall'anno scorso commendatrice. Sì. Grazie per essere con noi, Maria Antonietta, buongiorno.
1: Grazie a voi.
0: Ci diamo del lei, sarebbe come dire un errore forzare sul tu, visto che siamo amiche da tantissimi anni. Rita De Dolo, avvocata, buongiorno. Parleremo anche con lei delle 21 donne costituenti, perché sta lavorando ad un testo molto, molto importante di cui parleremo oggi. Intanto, Maria Antonietta Mongiu, iniziamo proprio a parlare di oggi, il significato della Costituzione oggi, il significato degli 80 anni della Repubblica.
1: Intanto grazie di avermi invitato, così abbiamo modo di presentare anche l'iniziativa che come Musei Nazionali abbiamo programmato per giovedì 4 all'interno dei dialoghi di archeologia e architettura, arte e paesaggio alla Basilica di San Saturnino, con il direttore Muscolino e con gli altri componenti del CDA del museo. Noi abbiamo voluto seguire l'indicazione del Presidente della Repubblica, cioè quello che tutte le istituzioni devono organizzare iniziative popolari, per cui il Presidente della Repubblica oggi, questa sera, sostanzialmente fa in Piazza del Quirinale un'iniziativa popolare aperta a tutti, perché vuol fare una festa di popolo. Il 2 giugno è una festa di popolo, non è una cerimonia retorica. Celebra la prima volta del voto, sarebbe la seconda volta, perché la prima volta è stata per le donne anche a marzo del 1946 per le amministrative, in quanto l'ammissione al voto delle donne è un dispositivo del 45. Ma il 2 giugno del 1946, in un'Italia disperata, in una fame che bisogna ricordare ogni tanto, in una disperazione, un popolo intero fa nascere la Repubblica. Quindi è un'azione di popolo che non dobbiamo dimenticare. Quindi oggi è una grande festa per tutti, e gli anni non hanno invecchiato quella Costituzione, al contrario.
0: Poi parleremo anche dell'attualità straordinaria della nostra Costituzione. Dicevamo, parliamo spesso dei padri costituenti. Quante volte abbiamo sentito parlare dei padri costituenti? Meno delle madri costituenti. 21 donne straordinarie di cui ci parlerà in breve, perché i minuti sono quelli che sono in radio, avvocata, però sufficienti per accendere un faro su queste donne meravigliose, che avevano tra l'altro delle storie molto comuni. Avvocato.
2: Sì, è vero, anche perché in quel mitico 2 giugno del 46 le candidature femminili complessive sono 226. Vengono elette in 21 su 556 deputati eletti. E quindi, come dire, rappresentano il 3,7%. Sono una ogni 26 uomini. Oggi la percentuale si attesta intorno al 33,6%.
0: Sì,
2: abbiamo fatto un po' di strada.
0: Sì, ma sempre molto poca.
1: Sempre davvero molto poca.
0: Non sembrano passati davvero 80 anni sul fronte della rappresentanza femminile all'interno delle istituzioni. Donne straordinarie, sarebbe importante andare a rileggere quelli che sono i discorsi parlamentari, perché è importante sentire, ascoltare anche dalla voce delle varie giornaliste, no? Che hanno e si sono prestate a progetti, quindi hanno dato la loro voce a queste 21 donne straordinarie, la loro impostazione, il loro rigore, la loro coerenza. Maria Antonietta Mongiu.
1: Intanto sono storie, come dire, che vedono le tante diverse generazioni e diverse provenienze, comuniste, democristiane, liberali. E il fatto che loro compattamente, su alcuni articoli, su alcune parole chiave, che non è soltanto l'introduzione della parola sesso nell'articolo 3, onde superare le disparità che tuttora non sono superate. Voglio ricordare, essendo l'avvocato De Do, la mia compagna con tanti altri nel comitato scientifico dell'insularità, che noi partimmo dall'articolo 3 nel percorso per l'insularità in Costituzione. Quindi queste donne in realtà appartenevano a generazioni diverse, a culture ideologiche differenti, a formazione

0: politiche e come dire, scolastiche molto diverse. Allora significa che c'era un denominatore che le univa. Allora, questa idea della condivisione che il Presidente della Repubblica continua a sottolineare è davvero la grande eredità di una scrittura che è una visione del mondo che non esisteva. Quindi queste organizzano il futuro per tutte noi che siamo venute, ad esempio quelle venute immediatamente dopo, le loro figlie, che non esisteva. Quindi la visione legata a un'idea di futuro è ancora una cosa che ci interroga, e quindi altro che madri. Queste sono delle grandissime intellettuali dal punto di vista della creazione di una semantica inesistente fino a quel momento, non in Italia, in generale, a livello mondiale.
1: La Repubblica, articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e un minuto.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
5: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
6: Casa Cus speciale Ateica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari, il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
7: Casa Cus speciale Ateneica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.

0: Parliamo ancora del 2 giugno, la festa della Repubblica. Oggi compie 80 anni la nostra Repubblica, tantissime le celebrazioni, gli eventi naturalmente in tutto il paese. Noi in questo nostro spazio stiamo parlando anche delle donne che hanno contribuito a scrivere la Costituzione, delle 21 donne costituenti. Maria Antonietta Mongiu è qui in studio con me, Rita De Dolo, avvocata De Dolo, è al telefono. E allora in questo blocco parliamo anche di giovedì. Che cosa succede giovedì?
1: Giovedì noi appunto abbiamo come musei nazionali pensato che noi che siamo legati all'articolo 9 della Costituzione, l'unico articolo dei principi fondamentali modificato nel 2022 per inserire l'ambiente, gli animali e le future generazioni, in cui in quell'articolo 9 si collega la ricerca, la tutela del paesaggio. Ecco, giovedì noi abbiamo pensato di dedicare alle donne, proprio perché la novità vera era nel 1946 il coinvolgimento in massa delle donne. Quindi giovedì abbiamo pensato di invitare a più voci, per la solita lezione dei dialoghi, quattro donne estremamente significative, oltre a lei che è qui presente e che sostanzialmente rappresenta un caso abbastanza interessante, co-direttrice della migliore e della più diffusa emittente televisiva della Sardegna, del gruppo editoriale L'Unione Sarda, la professoressa Carla Bassu, che è ordinaria di diritto comparato all'Università di Sassari, Maria Rosa Cardia, che è stata ugualmente ordinaria di politiche di diritto, e che soprattutto è stata molto giovane, una giovanissima vicepresidente del Consiglio regionale, e l'avvocato, appunto, l'avvocata De Dolo, che è anche vicepresidente dell'Associazione Amici dei Musei, e lei perché comunque è stata vicepresidente ugualmente della giunta, oltre che assessore regionale. Quindi donne,
0: qual è il significato? Il
1: significato è quello che queste donne però nella locandina vengono rappresentate per i loro mestieri, non per i ruoli istituzionali, per le loro professioni, a significare che la competenza delle donne che sono state anche nelle istituzioni, d'altra parte anche l'avvocato De Dolo è stata assessora a Cagliari, quindi no, e io stessa sono stata amministratrice regionale, e noi insieme a quattro artiste straordinarie, sia Le Lucide Sottili, sia Lia Careddu, sia una giovanissima Simonetta Columbu, celebriamo tutti insieme queste 21 donne, la nostra, che hanno contribuito in maniera determinante a cambiare il linguaggio e a scrivere con quel linguaggio, con quella semantica, la nostra Costituzione e a fondare la nostra Repubblica. Noi siamo loro figlie, loro nipoti, loro pronipoti, e ne siamo praticamente orgogliosi. Quindi i musei nazionali celebrano le donne della Repubblica, le madri costituenti, attraverso donne che comunque sono vissute e vivono la nostra contemporaneità in maniera piena, consapevole e, come dire, cercando tutte di lavorare per il bene comune, come ci dice la nostra Costituzione.
0: Avvocata De Dolo, per chiudere con lei, un filo rosso che unisce queste 21 donne, possiamo parlare di coerenza e di statura morale unica?
2: Sì, direi proprio di sì, anche perché alcune di queste, per esempio, sono state elette poi nella prima e nella seconda legislatura, ma non avendo avuto o riscontrando anche nei loro partiti d'origine quella coerenza che avrebbero voluto, non hanno esitato a non ricandidarsi e hanno proseguito perseguendo i loro ideali al di fuori del Parlamento, pur di non soggiacere a logiche clientelari, peraltro di tipo assolutamente maschile.
0: Assolutamente, sia direi anche non solo hanno rinunciato ad un seggio nelle aule parlamentari, ma hanno anche rinunciato al loro partito, sono uscite dal partito proprio in segno di protesta netta nei confronti di prese di posizione che evidentemente nelle quali loro non si ritrovavano più. Donne davvero straordinarie. Grazie a Maria Antonietta Mongiu, grazie a Rita De Dolo. E allora noi andiamo avanti con la lettura degli articoli della Costituzione, articolo 3. tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione. E quel sesso è stato voluto, inserito con un emendamento da una delle 21 donne. Parliamo della Merlin. Grazie.

0: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 2 giugno 2026. Salute mentale, a cura di Celestino Tabasso. Vivere con cani e gatti migliora la salute mentale. In questi giorni lo studio del Waltham Pet Care Science Institute, di cui ha parlato il Corriere, era un argomento obbligato, tra i bipedi che si incrociano sul terrapieno con un quadrupede al guinzaglio. Quattro chiacchiere compiaciute su quanto siamo fortunati noi padroni. Un sorriso grato ai rispettivi quattro zampe e ciao, ognuno verso la propria passeggiata. Ma il cane, che ha sentito e dovrebbe essere orgoglioso, ha un'aria scostante. Tanto che dopo un po' ti viene il dubbio. Non è che gli dispiace la parola padrone? E vedi un po' tu, sbotta quello in uno scodinzolio nervoso. Ma padrone in senso buono, obietti. Guarda che anche Thomas Mann ha scritto Cane e padrone e mica era uno schiavista. Pensa che il sottotitolo era Un idillio, silenzio ostile. Bisogna recuperare. Come dovrei definirmi? Il tuo umano di riferimento? Ma un cane, anche se alla lontana, è un predatore. Non è col politicamente corretto che lo sedurrai. E infatti ringhia. E allora fai una proposta tu, dai. E sarà telepatia fra mammiferi, o la famosa espressività dell'abbaio, ma la proposta suona chiara e forte. E inaccettabile. No, scusa, ma io non sono il tuo datore di lavoro. E poi, che lavoro fai? Sei sempre a casa e tu sempre in redazione, latra lui, secco. E per il resto della passeggiata regna il silenzio. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
1: La strambata su Radiolina. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Paola Pilia, su Radiolina.

0: Allora, torniamo a parlare della festa della Repubblica, una festa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica italiana. Si festeggia ogni anno appunto il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946, con la celebrazione principale che avviene a Roma. E a Roma proprio in corso la grande parata con tutte le più alte cariche dello Stato. La festa della Repubblica ricorda il referendum del 46. Gli italiani appena usciti dalla seconda guerra mondiale, lo abbiamo ricordato poco fa con le nostre ospiti, e dopo 20 anni di dittatura fascista furono chiamati alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica. L'evento ha assunto un valore storico e sociale importantissimo per diversi motivi. Intanto la scelta della Repubblica, vinse la Repubblica con il 54,3% dei voti, decretando la fine della famiglia Savoia. Ricorre l'anniversario del referendum che sancì la democrazia parlamentare. I festeggiamenti sono cominciati, lo sappiamo, culmineranno con la grande parata militare, e in tutta Italia in serata ci saranno dei maxi schermi in 90 comuni in diretta da Roma per la grande festa voluta per questi 80 anni dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Abbiamo parlato anche della Costituzione, il valore della Costituzione, l'attualità della Costituzione oggi. E allora diamo il benvenuto a Carla Bassu, l'abbiamo nominata anche poco fa, ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Sassari. Professoressa, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito, buon 2 giugno.
0: Buongiorno professoressa, qual è l'attualità della nostra Costituzione oggi?
1: La nostra Costituzione è davvero attuale, e in questo è apprezzabile ancora di più la lungimiranza delle madri e dei padri costituenti, che hanno saputo ben 80 anni fa scrivere un documento che parlasse anche alle generazioni future. Questa è una capacità formidabile. L'articolo 2 che ci dice che la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, dell'essere umano, parla proprio di un'apertura a quei diritti nuovi che si sarebbero affermati in futuro in ragione dell'evoluzione della società. Quindi la Costituzione è perfettamente attuale, dovrebbe essere magari più letta e più applicata.
0: Ecco, ci sono dei termini che rileggendo possono suonare un po' desueti o comunque che oggi non metteremo mai. Ad esempio, non so, persona umana. Magari oggi potremmo scrivere persona non umana, oppure ha un senso anche quello e l'attualità è anche lì.
1: Sì, evidentemente le costituzioni, anche la nostra, sono sempre documenti storici, quindi sì, riflettono anche il linguaggio del tempo. Il bello però è che noi abbiamo la capacità di interpretare e quindi di leggere e di applicare quelle parole in ragione della nostra realtà. Poco fa ho citato un articolo che per esempio si riferiva ai diritti dell'uomo, è evidente che in questo senso ci si riferisse all'essere umano. Ancora altrove la Costituzione si riferisce ai cittadini, e poi nell'interpretazione questa parola invece è stata interpretata in modo più ampio nei confronti di tutte le persone. Allora, evidentemente ci sono delle desuetudini dovute sì, al tempo, prettamente lessicali, però che però tengono fede nel senso, nella sostanza di quelle parole, che conservano una profonda validità a mio parere.
0: Ecco, tutto il grande lavoro che è stato fatto su quello che poi diventerà il diritto di famiglia. Ecco, una cosa che probabilmente molti non sanno: i lavori sono partiti da lì, dall'Assemblea Costituente, e poi naturalmente negli anni, 30 anni dopo, sono diventati diritto di famiglia. Quali sono gli elementi essenziali, professoressa, inderogabili di quei principi sul diritto di famiglia?
1: Anche qui la Costituzione, soprattutto le madri costituenti, queste 21 formidabili donne che furono elette in proporzione molto piccola naturalmente rispetto ai 556 dell'Assemblea Costituente, ma portarono il loro contributo anche molto significativamente nel diritto di famiglia, in cui per il codice civile del 42 l'uomo primeggiava dal punto di vista formale del diritto, non soltanto sostanziale, perché era identificato come capo della famiglia, una formula che per noi oggi è inconcepibile. inconcepibile perché non sono ammissibili gerarchie in capo alla famiglia. Ebbene, già 80 anni fa, soprattutto queste 21 donne costituenti furono capaci di imporsi per ottenere una parità, ce lo dice l'articolo 29 della Costituzione, una parità totale dei coniugi nell'ambito della famiglia. Però, come lei perfettamente, in modo opportuno, diceva, per arrivare alla parità la parità formale nel nuovo codice civile si è dovuto attendere fino al 1975. La parte peggiore è che non siamo ancora in piena condizione di parità sostanziale, ma il contributo delle madri e dei padri costituenti fu fondamentale perché già 80 anni fa noi troviamo scritto nella Costituzione che donne e uomini sono perfettamente pari all'interno e fuori dalla famiglia. Il problema è che è stato difficile mettere in pratica questo dettato.
0: Un'altra cosa che mi piacerebbe, sulla quale mi piace ragionare con lei, professoressa, a proposito di donne e anche l'impegno di queste 21 donne, in particolare di Teresa Noce, ma poi c'era una sintesi straordinaria tra loro, a prescindere dall'appartenenza politica, Democrazia Cristiana, PSI e Partito Comunista, c'era una sintesi su quelli che erano i principi, i valori ideali, loro erano assolutamente consapevoli di quello che stavano portando avanti. A proposito di donne, la tutela della maternità, con una frase straordinaria che si legge dagli scontri parlamentari di Teresa Noce, che ad un certo punto in aula prende la parola e si legge, zittisce un presunto barone della medicina che discuteva nel merito se prolungare o meno i mesi di maternità, quindi la tutela della donna prima del parto e immediatamente dopo, e lei lo zittì con forza dicendo: lei ha partorito e allora taccia. Cioè, una cosa che è straordinaria, professoressa, davvero straordinaria. Io la trovo anche commovente.
1: Lo è, davvero. Ora mi sono venuti i brividi nel sentir ricordare queste parole, perché mi immedesimo in queste persone, in queste ragazze in realtà, perché si tratta molto spesso di persone molto giovani.
0: 25 anni, 26 anni, cioè 22, erano veramente piccole.
1: Teresa Mattei aveva poco più di 20 anni. È veramente il coraggio, la forza, la determinazione che hanno avuto a esporsi, tenendo conto che queste persone avevano vissuto tutta la loro vita imbrigliate letteralmente nello stereotipo che le vedeva come angeli del focolari, prive di qualsiasi voce in capitolo al di fuori delle mura domestiche. Questo non è indifferente per una persona che è abituata a dover sottostare all'autorevolezza maschile. Allora, esporsi, stand up, se mi consente un anglicismo, per la propria posizione, per i propri diritti, in questo modo così forte, così veemente, davvero è un esempio che noi dovremmo portare a noi stesse, a noi stessi, alle nostre figlie anche, perché esporsi e dire la propria è veramente importante. Loro ce l'hanno dimostrato con una forza esemplare.
0: Grazie Carla Basso, grazie per la sua testimonianza.

0: sangue. La strambata su Radiolina.
1: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6:04 di a mengianu, ai 4:04 di a postibrangiu e ai 10:04 di a sunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa Radiolina.

Oggi gli 80 anni della Repubblica, in tutta Italia celebrazioni per il 2 giugno, il messaggio del presidente Mattarella all'Italia, al paese serve coesione, ascolto e solidarietà. Adesso c'è la musica, I Just Might di Bruno Mars.

0: Continuiamo a parlare di oggi 2 giugno, festa della Repubblica, con un'attenzione particolare alle 21 madri costituenti, le donne che hanno contribuito a scrivere la nostra carta costituzionale. Diamo il benvenuto a Neria De Giovanni, scrittrice e una delle massime esperte studiose di Grazia Deledda. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Buongiorno. Parleremo anche di Grazia Deledda, ma intanto parliamo di Costituzione. Perché lei ha scritto un libro, Memoria di donne, a 50 anni dalla Costituzione, è stato pubblicato nel 1997, ma è ancora naturalmente estremamente attuale. Sono interviste sulle partigiane romane. Ci racconta che donne erano?
1: Allora, ho avuto la fortuna, il piacere di incontrarne ancora qualcuna, diciamo, vivente. Erano donne molto appassionate, diciamo appassionate dal punto di vista dell'impegno civile, ma molte di loro erano anche delle grandi studiose, quasi tutte laureate, cioè avevano anche un background culturale di preparazione notevole. E ho avuto, ripeto, il piacere di incontrarne qualcuna anche collegata con il mondo ebraico, per esempio, studiosa del Talmud, insomma, che avevano anche importanza dal punto di vista proprio intellettuale.
0: Ce le vuole ricordare queste donne, delle 21, le 5 che ci racconta, ci ricorda lei?
1: Ah, bene. Le 5 donne che praticamente sono state su 75 scelte nella commissione ristretta per il progetto della Costituzione, sono state, diciamo, 2 del Partito Comunista, 2 del Partito della DC, una del PC, 2 del Partito Socialista e una dell'Uomo Qualunque. Le dico di quei nomi: per il PC Nildei e Teresa Noce, per la DC Maria Federici e Angela Gottelli, per il Partito Socialista Angelina Notallina Merlin e Ottavia Penna Buscemi per l'Uomo Qualunque. Queste sono 5 donne scelte tra le 21, come le ricordava, che sono 21 donne le madri costituzionali su 556 eletti per appunto questo grave e importantissimo compito.
0: Senta, che impressione ne ha ricevuto intervistandole direttamente, incontrandole? Cioè, mantenevano ancora, pur con l'età avanzata, la forza che li ha caratterizzati in aula?
1: Allora, come dicevo, non ho avuto il piacere di conoscere queste 5, diciamo, perché erano tutte già morte. Ho conosciuto molte delle donne della Costituente, ma ovviamente anche delle partigiane che poi hanno fatto attività politica nel nostro Parlamento, nelle istituzioni varie. Per quanto riguarda le 5 invece che ricordiamo oggi come nella commissione ristretta per il progetto della Costituzione, la cosa che mi ha colpito è che su 5, 4 erano, diciamo, 3 laureate: Lina Merlin, maestra, che poi sappiamo benissimo che non ha potuto insegnare perché non ha voluto diciamo non ha voluto accettare la tessera fascista, anzi proprio Lina Merlin, ricordiamo i nostri amici sardi, che è stata per questo motivo mandata al confino in Sardegna dal 26 al 29.
0: Grazie anche per aver ricordato questo aspetto.
1: E voi avete fatto anche una bellissima trasmissione, ricordo, proprio su Lina Merlin in Sardegna. E poi appunto Maria Federici, laureata in lettere, Angela Gottelli, laureata, tra l'altro Angela Gottelli, presidente delle donne, delle laureate cattoliche, delle donne della FUCI, presidente nazionale. Sia Maria Federici sia Angela Gottelli hanno lavorato insieme, per esempio, a Moro o a Monsignor Montini, che poi è diventato Paolo VI.
0: Certo.
1: Nilde Iotti, anche lei laureata in lettere, inutile ricordare tutte
0: lei
1: le grandi.
0: Lei forse è una delle più conosciute,
1: famose,
0: no? Insieme alla Merlin.
1: alla Merlin, intendeva, sì certo, è la Merlin che tra l'altro ricordo però insieme a Maria Federici, a Maria Iervolino, cioè la madre della ministra Iervolino e la Guidi Cingolani, aveva fatto parte di un comitato italiano proprio di difesa sociale e morale delle donne. Questo comitato, e la cosa che poi mi ha colpito molto è che queste donne, pur appartenendo a partiti diversi, si trovavano tutte insieme, diciamo coalizzate,
0: assolutamente,
1: nella difesa morale e sociale.
0: Esattamente, quindi... quello che abbiamo sottolineato all'inizio della puntata, Neria De Giovanni, e con questo la ringraziamo di Grazia Deledda. Magari parleremo ancora di Grazia Deledda, parliamo tanto, parliamo meno di queste 21 donne costituenti, quindi era giusto lasciare spazio a lei. La coerenza e l'unità, la sintesi che riuscivano a trovare pur nella loro diversità. Grazie a Neria De Giovanni. Adesso c'è la musica. Hey brother.

0: strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 37 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Allora, continuiamo a parlare della festa della Repubblica che si celebra oggi in ricordo del referendum istituzionale del 1946. Insomma, gli italiani appena usciti dalla guerra, come sapete, dopo 20 anni di dittatura fascista, furono chiamati alle urne per scegliere tra monarchia e Repubblica. Vinse la Repubblica col 54,3% dei voti, quindi con uno scarto non così ampio. E allora, per parlare di questo, abbiamo coinvolto Luca Lecis, professore associato di storia contemporanea all'Università di Cagliari. Professore, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno Simona e buongiorno. Buona festa alla Repubblica.
0: Grazie anche a lei, e l'abbiamo importunata in un giorno di festa, però era importante avere anche la sua voce. E tra l'altro approfitto per ricordare a tutti noi che uno stralcio della sua intervista sta andando in onda al telegiornale di Vigiorina, poi a partire dalle 15 l'intervista completa è un po' più estesa, un po' più lunga, del nostro Massimiliano Rais. Allora, Repubblica e Monarchia, vinse come detto la Repubblica, ma in realtà ci si aspettava, professore, probabilmente uno scarto più ampio?
1: No, in realtà era difficile all'epoca fare previsioni, bisogna considerare il background, come si dice, per poter capire il perché di questa lotta testa a testa. Si usciva da oltre 20 anni di dittatura, ma soprattutto la cosa che insisto molto sempre anche con gli studenti è del fatto che oggi, grazie a Dio, noi sappiamo che cos'è la Repubblica, la difendiamo con la Costituzione, ma all'epoca l'idea stessa di Repubblica non è che fosse un qualcosa di così sedimentato nella testa degli italiani, e soprattutto c'era l'idea che ci fossero battaglie ideali ancora più importanti, diciamo, della formula costituzionale dello Stato, quale soprattutto appunto la nuova carta che sarebbe dovuta essere comunque redatta dall'Assemblea Costituente. E c'erano molte tradizioni politiche molto diverse fra loro, quella liberale, quella socialista, la comunista, quella cattolica, e dunque per molti questa scelta, per alcune famiglie questa scelta era per così dire secondaria rispetto a quella vera e propria battaglia che si sarebbe dovuta condurre all'interno dell'Assemblea Costituente.
0: Ecco, professore, in questa giornata abbiamo scelto di raccontare anche del lavoro naturalmente dell'Assemblea Costituente, ma con un'attenzione particolare alle 21 madri costituenti. Poi in chiusura di puntata mi piacerà davvero leggere i nomi, scandendo bene nome e cognome, di queste 21 donne. Suffragio universale, la prima volta che le donne andarono in massa a votare. Ecco, che cosa, come dire, fece scattare la scintilla? Perché si decise di far votare anche le donne?
1: Diciamo che con questa scelta, che in realtà poi inizia già dalla primavera del 46 con le elezioni comunali, l'Italia recupera, per così dire, un ritardo accumulato di oltre 40 anni, perché le prime grandi nazioni europee che danno sostanzialmente il suffragio universale esteso anche alle donne iniziano già all'alba della prima guerra mondiale, cioè quando finisce la prima guerra mondiale. Dunque tra la fine del 18 e i primi del 19 in Italia appunto si dovrà aspettare solo il 46, dunque da una parte si colma questo ritardo, dall'altra c'è anche, per così dire, il contributo offerto, diciamo, da tutta la società italiana, dunque anche la componente femminile, nel periodo tristissimo e durissimo della dittatura, della guerra e della resistenza. Ecco, questa consapevolezza di non essere più soltanto una parte della società, ma parte stessa della società, ha reso consapevoli i legislatori che di questa necessità di dare, di estendere il voto anche alle donne, vediamo bene, in un periodo nel quale sostanzialmente c'era un governo di unità nazionale che promulga, per così dire, questa legge d'urgenza per dare il voto alle donne, in un momento nel quale ancora non c'era un Parlamento effettivo, ma c'era appunto questa forza democratica condivisa di questo valore di dare piena riconoscibilità alle donne anche attraverso il voto.
0: Grazie per la sua testimonianza, grazie al professor Luca Lecis, professore associato di storia contemporanea all'Università di Cagliari. Adesso buon vento, c'è Giovanotti.

0: Siamo sempre in diretta, sono le 13.42 in questi istanti, ancora ben ritrovati in questo martedì 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica. L'abbiamo raccontato, celebrato, abbiamo parlato dell'importanza di queste 21 madri costituenti, della importanza e dell'attualità della nostra Carta Costituzionale. Allora, prima di introdurre il nostro prossimo ospite, a proposito di Costituzione, leggiamo l'articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti nel rispetto della persona umana. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto all'individuo. Allora noi abbiamo il dovere e la responsabilità di tutelare ogni singolo individuo. E allora diamo il benvenuto a Ugo Capellacci, già presidente della Regione, attuale presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera. Grazie presidente per essere con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e grazie a voi dell'invito.
0: In una giornata in cui abbiamo celebrato le donne, parliamo di salute, parliamo di prevenzione, presidente. Prevenzione è la prima cura, come lei ha raccontato in un comunicato, ma la cosa importante è la sua decisione, che è stata poi recepita dal governo, per l'estensione dello screening del tumore alla mammella. Ci può raccontare l'iniziativa che è entrata nel Piano Nazionale di Prevenzione 26-31?
1: Sì, allora una brevissima premessa. L'articolo che avete citato è un articolo importantissimo, è la salute, il diritto alla salute è l'unico diritto che la Costituzione definisce esplicitamente come fondamentale. E questo significa che ogni individuo ha diritto alla tutela della propria integrità fisica e psichica. Il Sistema Sanitario Nazionale italiano è un'eccellenza del mondo, è strutturato su chiave universalistica, quindi assicura a tutti il diritto alla salute ed è veramente diverso rispetto a tutto il resto del mondo. Per poterlo mantenere tale, noi dobbiamo lavorare su alcuni assi fondamentali. Uno di questi è la prevenzione, perché senza lavorare sulla prevenzione, ovvero sia costruire la salute, tutelare la salute, non riusciremo a rendere il sistema equo e sostenibile. E allora gli screening sono parte di questo lavoro diretto alla prevenzione, ovvero sia la possibilità di intercettare in fase precoce la malattia per poter intervenire in tempi rapidi e quindi assicurare migliore qualità della vita e spesso far la differenza tra la vita stessa e la morte. Lo screening per il tumore alla mammella era previsto con una fascia di età che escludeva le donne dai 45 ai 49 e dai 74 ai 70, con un mio ordine del giorno ho chiesto che venisse ampliato questo range, questa fascia. Il governo ha dapprima approvato l'ordine del giorno e nella legge di bilancio successiva, che è l'ultima, lo ha reso concreto finanziando gli screening. E questo è un grandissimo risultato, ma parliamo degli screening per il tumore alla mammella, ma molti altri screening hanno trovato riconoscimento, accoglimento ed è l'asse portante sul quale in questo momento si sta lavorando.
0: Ecco, la sanità che vorrei, no? Se si potesse fare un hashtag, la sanità che vorrei è la sanità che va assolutamente in questa direzione. Presidente, stia ancora qualche secondo perché mi piace ricordare, lei citava il Servizio Sanitario Nazionale, che è una straordinaria conquista dell'Italia, è nato il 23 dicembre del 1978 con l'approvazione della legge 833. Mi piace ricordare che fu approvato su proposta del ministro della sanità Tina Anselmi, ha segnato il passaggio da un sistema frammentario e mutualistico a uno universale ed egualitario. Abbiamo parlato di donne costituenti. Tina Anselmi non fece parte della costituente, ma fu partigiana e politica italiana, prima donna ad aver ricoperto la carica di ministro della Repubblica. Grazie presidente Capellacci, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Radiolina. La strambata.
0: Ancora qualche minuto con voi in questa puntata della strambata eccezionale dedicata al 2 giugno, agli 80 anni della festa della Repubblica. C'è ancora la musica, Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento

Brancale Levante Delia, al mio paese sono le 13.53 in questo istante, noi vi stiamo per salutare per questa puntata che abbiamo quasi interamente dedicata al 2 giugno, agli 80 anni della Festa della Repubblica. Vi ricordo che oggi all'interno del nostro giornale L'Unione Sarda un inserto di 8 pagine proprio sugli 80 anni della Repubblica, la nostra storia. Questo è il sottotitolo, 8 pagine con tantissime foto che raccontano in sintesi questi 80 anni del nostro paese. Tantissime le celebrazioni, lo abbiamo ricordato, in tutto il paese. Stamattina a Cagliari abbiamo seguito il servizio che vedrete nel telegiornale di Vidiorina, molti di voi l'avranno già visto, di Andrea Secchi, che ha raccontato quelle che sono le celebrazioni e le onorificenze consegnate dalla prefetta De Sida, la prefetta di Cagliari. Adesso, in chiusura di questa puntata dove abbiamo parlato di gli 80 anni della Repubblica, abbiamo

0: Angela Minetta Molinari, Rita Montagnana, Maria Nicotra, Teresa Noce, Ottavia, Penna Buscemi, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi, Vittoria Tito Maglio. Sono 21 donne che hanno contribuito in maniera determinante a scrivere la nostra Costituzione. A loro va il nostro grazie per averci regalato una carta così fondamentale che elenca quelli che sono i principi fondamentali su cui si basa la nostra Repubblica. Grazie a tutti voi. Noi torniamo domani puntuali alle 12:30. Buona giornata e buon 2 giugno.
1: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di

tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 6 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: La Costituzione come punto di riferimento per questa signora anziana, anagraficamente parlando, ma con valori pienamente attuali. La Repubblica compie 80 anni e anche Cagliari ha voluto celebrare una festa con più momenti. Prima al Parco delle Rimembranze con la deposizione della corona per ricordare i caduti di tutte le guerre, poi la tappa al comando marittimo.
1: La Repubblica è sempre giovane, rimane giovane perché è fondata sui principi e i valori della Costituzione e spetta a tutti, istituzioni, cittadini, tenerla giovane con l'impegno costante e quotidiano.
2: Soprattutto dobbiamo far riferimento alla nostra Costituzione, che è la

0: base fondante della nostra Repubblica e con i valori che sono riportati nella Costituzione, ovvero il lavoro, l'uguaglianza e il ripudio della guerra.
1: Al comando marittimo sono stati anche allestiti diversi stand di forze militari di polizia e non solo, oltre alla consegna di 13 onorificenze. Tra loro l'enologo Mariano Murro e il questore aggiunto Antonello Caria.
2: Un incentivo a continuare a lavorare con passione per il nostro settore vitivinicolo e per portare in alto la Sardegna.
3: 42 anni di carriera, ho svolto attività di mafia a Palermo, nella mitica e storica squadra mobile di Palermo, diretta allora dal dottor Nini Cassarà.
1: Ma il piano d'applauso e affetto l'ha fatto l'ultimo dei premiati, Claudio Ranieri, particolarmente emozionato.
4: E sono orgoglioso, c'è poco da dire, essere premiato qua come Cavaliere di Gran Croce a Cagliari è qualcosa che mi riempie d'orgoglio. Grazie veramente a tutti quanti. Si torna sempre nel luogo dove mi ha reso felice, me e la mia famiglia e tutti quanti.
1: L'ex tecnico rossoblù ha commentato così la stagione appena conclusa del Cagliari.
4: Il Cagliari si è salvato, questa era la cosa più importante, speriamo che il prossimo anno si soffra sempre di meno.
5: Grazie mille a tutti per aver ricordato Mirko. Grazie.
6: Paola, chi era Mirko?
7: L'emozione prende il sopravvento e non potrebbe essere altrimenti. Paola Piras si fa forza a Nuoro, sorretta dai figli Lorenzo e Samuele. Ha cambiato vita, ha lasciato la Sardegna per ricostruire un'esistenza che vada oltre il dramma. Oltre quelle coltellate assestate dal suo ex compagno, la notte dell'11 maggio 2021 nel cuore di Tortolì. Fendenti che hanno spento il sorriso di un giovane eroe. Mirko Farci, 19enne che ha sacrificato la vita per difendere la madre. Adesso medaglia d'oro al merito civile in un toccante 2 giugno.
8: Mirko era una persona speciale e così come è speciale questa onorificenza, era speciale anche Mirko, quindi è tutto abbastanza naturale, diciamo, essere qui. Oggi è una giornata molto emozionante.
6: Quanto era importante ricordarlo anche in una giornata così simbolica?
8: È importante ricordarlo anche perché la sua morte risale a 5 anni fa ed è importante che, anche se il tempo passa, il ricordo non si affievoli.
7: Con generoso slancio tentava invano di difendere la madre dalle aggressioni del suo ex compagno armato di coltello, si legge nella motivazione. E ancora, nel vano tentativo di opporsi all'aggressore, trovava la morte. Poi la chiusa, mirabile esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà, spinte fino all'estremo sacrificio.
8: Mirko ci lascia un grande esempio di generosità che andava oltre, lo faceva in vita e l'ha fatto anche nel momento della sua morte.
9: Possiamo dire che i socialisti, i comunisti, cioè il PC, il PSUP, il Partito Salvazione erano dichiaratamente repubblicani, mentre la Democrazia Cristiana aveva dato, per così dire, libertà di coscienza, cioè aveva detto per la questione istituzionale scegliete secondo la vostra coscienza, perché tutto quello che realmente importa è la Costituzione.
10: Monarchia o Repubblica è il primo grande appuntamento democratico del popolo italiano dopo il fascismo. La guerra, la liberazione, quel 2 giugno del 1946 segna una svolta epocale. Nulla sarà come prima. Un evento storico. Le donne conquistano il diritto di voto. Anche loro vanno alle urne per il referendum istituzionale e per le elezioni per l'Assemblea Costituente. In campo nazionale l'opzione repubblicana ha la meglio di stretta misura. In Sardegna prevale nettamente la monarchia, 60,9% contro 39,1%.
9: L'elettorato sardo è un elettorato che non aveva sperimentato la guerra di resistenza, non aveva sperimentato l'occupazione, era un elettorato ignorante, l'analfabetismo ha un suo significato che va oltre chiaramente saper leggere e scrivere.
10: Viva la Repubblica Democratica è il titolo dell'Unione Sarda. In Sardegna alle elezioni per la Costituente la sorpresa dell'uomo qualunque, quarta forza dopo Democrazia Cristiana, PISDAZ e PC.
11: Il test allo Spallanzani di Roma è risultato negativo e l'allarme Ebola a Cagliari è cessato nel giro di poche ore. Ma il caso del 46enne rientrato dal Congo, che resta ricoverato al Santissima Trinità, pone alcuni interrogativi sulla capacità di sorveglianza sanitaria nazionale e regionale. La prima criticità riguarda i controlli sugli arrivi. L'uomo, partito da Kinshasa in Congo, ha raggiunto l'Italia facendo scalo al Cairo. Per i sistemi di monitoraggio risultava quindi proveniente dall'Egitto, non da da un paese interessato dall'epidemia, un passaggio che ha consentito di aggirare la rete di tracciamento. Basta uno scalo intermedio perché i controlli perdano efficacia. Da rilevare poi un secondo elemento: il protocollo è scattato solo grazie al senso civico del paziente di origine congolese. È stata la moglie infatti a chiamare il 118 dopo la comparsa dei sintomi. In assenza di quella segnalazione avrebbe potuto continuare a muoversi liberamente senza che alcun sistema lo individuasse. Nel frattempo la regione, in applicazione dell'ordinanza del Ministero della Salute, ha individuato 17 centri di riferimento fra servizi di igiene pubblica, malattie infettive e dipartimenti di prevenzione delle ASL dell'isola. Qui dovranno essere presentate entro 24 ore le autocertificazioni dei viaggiatori provenienti dal Congo e Uganda per l'attivazione della sorveglianza sanitaria. Anche questo sistema però si basa in larga misura sulla collaborazione volontaria dei cittadini. Chi si segnala entra nel monitoraggio. Chi non lo fa rischia di sfuggire al controllo sanitario. Il caso ha evidenziato dunque una differenza sostanziale fra capacità di risposta e capacità di prevenzione. La prima ha funzionato, la seconda ha dimostrato di essere vulnerabile.
12: Ci sono due ore, dall'uscita del quarto a qui.
13: Non è possibile,
12: no. Questi lavori non vanno fatti in questo periodo.
14: Deroga al cantiere del Tyrrhenian Link, nessuna deroga alla pazienza che è terminata. Si apre giugno e proseguono i lavori terna sulla litoranea da Quarto a Villa Simius, provinciale 17, deroga appunto all'ordinanza della città metropolitana che imporrebbe lo stop ai cantieri dal 1 giugno a metà settembre. La via Crucis scandita dai semafori mobili. Terramala, capitana, è stata anticipata, festivo, mare e stress.
15: Il problema è sempre questo, il traffico è diventato veramente impossibile andare al mare.
14: E questo cantiere poi lo rende un incubo ulteriore.
15: Esatto, speriamo che finisca presto.
16: È un po' un disagio per tutti, soprattutto per chi ci vive, magari deve spostarsi.
14: Chi sceglie di evitare la litoranea e prende le statali e le gallerie deve comunque mettere in conto i tempi che si dilatano in ogni caso. La rotatoria con le uscite per Maracalagonis, Villa Simius, Diventa e Lascia Passare per proseguire sulle statali e arrivare sulla 125 VAR, ma a fatica.
17: Abusi sessuali gravi e continuati su un minore dentro un rapporto di direzione spirituale quando la vittima non aveva ancora compiuto 16 anni. Le motivazioni della sentenza di primo grado del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo ricostruiscono il quadro che ha portato la dimissione dallo stato clericale di Don Valerio Manca, già padre Emanuele, tra i frati minori conventuali ed ex padre spirituale di Don Paolo Contini.
18: Le motivazioni della sentenza raccontano una verità che neppure io conoscevo. Quando questo processo iniziò, io pensavo di essere l'unica vittima dentro quel seminario, invece poi sono emersi altri casi, altre situazioni veramente molto dolorose.
17: Per i giudici le condotte furono progressive e reiterate, inizialmente gesti affettivi sempre più invadenti, poi contatti fisici, pressioni psicologiche, umiliazioni e senso di colpa usati dentro un rapporto profondamente sbilanciato tra formatore e giovane seminarista. Il racconto di Don Paolo viene ritenuto credibile e trova riscontro nelle prime ammissioni dell'imputato, ma anche nelle testimonianze raccolte di altri soggetti che hanno riferito condotte analoghe.
18: È stato dolorosissimo in questi anni prendere atto di una Chiesa che non ha ancora grande dimestichezza con la verità. Al di là di tutti i proclami, si fanno convegni, ci sono centri d'ascolto pubblicizzati in tutta la Sardegna, appartenenti a tutte le diocesi, ecco, ma nella realtà dei fatti la Chiesa ancora è un po' allergica alla verità.
17: Una sentenza ancora impugnabile, ma che per la parte lesa rappresenta un primo riconoscimento formale dopo oltre 30 anni di silenzio.
19: Un investimento complessivo da 11 milioni di euro, la storica stazione Olbia San Simplicio comincia a cambiare faccia e riapre dopo 4 mesi. I marciapiedi sono stati portati a 55 centimetri in linea con gli standard europei per consentire l'accesso più agile ai treni. C'è poi una nuova pensilina.
20: Tutte le attività sono previste in completamento entro il primo semestre del 27 e il marciapiede 3 ad oggi comunque rimane temporaneamente fuori servizio e sarà riattivato comunque nell'autunno di quest'anno.
19: Tra i lavori di riqualificazione, quello più importante riguarda il sottopasso che collegherà la stazione alla Basilica di San Simplicio.
20: Le attività in questi 4 mesi hanno interessato anche la realizzazione di un nuovo sottopassaggio passante fronte Basilica di San Simplicio e la ripresa delle attività ne vedranno il completamento con installazione anche di nuovi ascensori, poi nuove pensiline una riqualificazione impiantistica, architettonica e funzionale di tutta la stazione, compresa la sistemazione delle aree esterne e del giardino storico adiacente alla stazione.
19: La struttura si prepara dunque a diventare più moderna, adeguandosi alla vicina stazione di Olbia Terranova.
13: Si è conclusa a Genuri l'edizione 2026 di Primavera in Marmilla, la manifestazione che per oltre due mesi ha animato i centri storici di 9 paesi della Marmilla, con un ricco calendario di eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, ambientale ed enogastronomico del territorio.
21: Tutta la Marmilla sta vivendo un periodo di rinascita vera, un periodo di rinascita vera perché chi viene in Marmilla trova tutto quello che noi possiamo offrire, che si parla di turismo lento, si parla di apprezzare quelle che sono i nostri laboratori culturali enogastronomici, ma anche i paesaggi storici.
13: In ogni appuntamento migliaia di visitatori hanno potuto partecipare a visite guidate, mostre, spettacoli, laboratori artigianali, un viaggio attraverso la Marmilla che ha saputo coniugare promozione turistica, identità e sviluppo del territorio.
22: Questa è la ricetta che ha caratterizzato le date di Primavera in Marmilla, un calendario coordinato dal Consorzio Turistico Sagrario della Rubia di grande successo. Oltre 50.000 presenze sul territorio, 2 milioni di impression sui social, sono numeri importanti che vede premiato l'impegno di tante comunità. Un grazie va a tutti coloro che hanno deciso di trascorrere del tempo, delle belle giornate qua con noi in Marmilla, con le nostre comunità. Questa è stata un'occasione per crescere insieme.

0: de sa terra nostra.
1: Maria Giovanna Cherchi, apprezzata e popolarissima cantante di Bolotana, mostra di cimentarsi con disinvoltura nei repertori più diversi. Questa è una sua particolare versione di un non meno popolare brano della tradizione religiosa, Setti Spadas de Dolore.

0: Abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi. Il brano era tratto da una sua esibizione all'edizione di Anni Nora del 2011.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Il gruppo dei Dianas, fondato da Antonio Lotta, ha puntato agli esordi sull'uso delle voci con brani quasi esclusivamente eseguiti a cappella. Baborcu è una delle loro canzoni manifesto e compariva nel loro album del 1999, Dianas.

0: Era Baporcu, il brano degli Janas presentato durante la loro esibizione alla terza edizione di Icnos a Sedilo nel 1997.
1: Paola Puggioni è un soprano nuorese, arriva da una formazione colta dopo essersi diplomata in canto al Conservatorio di Sassari. Allieva dell'indimenticata Antonietta Chironi, non disdegna i brani in sardo, come in questo caso.

0: La Pugiuni, che ha diretto anche il coro maschile Sos Canarios, da una sua esibizione ad Anninnora nel 2012.
1: Maria Luisa Congiu e Giuseppina Deiana hanno dato vita a fine anni 90 al duo di Oliena, che ha avuto uno straordinario successo discografico già con l'album Bandelas. Qui la ascoltiamo in Coros Cantende.

0: Abbiamo ascoltato il duo di Oliena in Coros Cantende, brano proposto nell'edizione di Sardegna Canta del 2002 e di cui fu anche sigla.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti, ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
5: Ninna Nanna e Antoni Istene è un delicatissimo brano confezionato dai Cordaset Cannas nel 1983 da un testo del poeta desulese Montanaru. Fu anche sigla di Sardegna Canta.

0: La voce di Francesco Pilu con Gesuino De Iana alla chitarra e Bruno Piccinno alle percussioni. Abbiamo ascoltato i Cordas e Cannas in Ninna Nanna e Antoni Istene.
1: Quella di Chiara F., cantante cagliaritana da qualche tempo trasferitasi a Torino, è una delle più raffinate e interessanti proposte nell'ambito della canzone d'autore. Pluripremiata in diversi concorsi nazionali per le sue canzoni scritte in italiano, F. non disdegna di avvicinarsi anche al repertorio in sardo, come in questa delicata Anninnia.

0: Era Chiara F., voce e chitarra in Anninnia, brano eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2024.
1: Il modo tutto personale e divertente di interpretare il rock dei Bandabeni, gruppo che ebbe grande popolarità nell'isola agli inizi degli anni Ottanta. Eccone un esempio in questa Rock e poi mi croc.
2: Ah, sei tu? Sì, sono io.
3: Pesso tedra ballo con mi borri vasi ai torra domo all'estro con mi borri gorcai Cecilia c'è tu sciri e comenza a pariciai se arrivendi moi e mi deppus a guai o perciù sa porta proprio

0: Erano i Banda Beni con, nel video, Mario Biggio alla batteria e sax, nel brano Rock e poi Mic Rock.
1: Per lunghi anni direttore di importanti cori polifonici nuoresi, Alessandro Catte ha alle spalle la produzione di 3 dischi come cantante. Questo brano si intitola Custu Tempus.

0: Abbiamo ascoltato Custu Tempus, inciso da Alessandro Catte nel suo album del 2011 Muidas.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Una registrazione domestica per il chitarrista Luigi Ladu e l'organettista nuorese Valentina Kirra. Così interpretano il classico ballo sardo, Suba Sudorrau.

0: Abbiamo ascoltato Passu Dorrau nell'esecuzione di Luigi Latu e Valentina Chirra.
1: Un brano degli inizi della carriera solista di Elena Ledda, Morti Candu Bolis, compariva nel suo primo album del 1979.

0: Abbiamo ascoltato Elena Ledda in un estratto dal suo primo lavoro a Mentos. Era il tradizionale Morti Candubolis.
1: Sono le 7:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
5: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro, le lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.

0: unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
2: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: La Costituzione come punto di riferimento per questa signora anziana, anagraficamente parlando, ma con valori pienamente attuali. La Repubblica compie 80 anni e anche Cagliari ha voluto celebrare una festa con più momenti. Prima al Parco delle Rimembranze con la deposizione della corona per ricordare i caduti di tutte le guerre, poi la tappa al Comando Marittimo.
1: La Repubblica è sempre giovane, rimane giovane perché è fondata sui principi e i valori della Costituzione e spetta a tutti, istituzioni, cittadini, tenerla giovane con l'impegno costante e quotidiano.
2: Soprattutto dobbiamo far riferimento alla nostra Costituzione, che è la base fondante della nostra Repubblica, e con i valori che sono riportati nella Costituzione, ovvero il lavoro, l'uguaglianza e il ripudio della guerra.
0: Al Comando Marittimo sono stati anche allestiti diversi stand di forze militari di polizia e non solo, oltre alla consegna di 13 onorificenze. Tra loro l'enologo Mariano Murro e il questore aggiunto Antonello Caria.
3: Un incentivo a continuare a lavorare con passione per il nostro settore vitivinicolo e per portare in alto la Sardegna.
4: 42 anni di carriera, ho svolto attività di mafia a Palermo, nella mitica e storica squadra mobile di Palermo, diretta allora dal dottor Nini Cassarà.
0: Ma il piano d'applauso e affetto l'ha fatto l'ultimo dei premiati, Claudio Ranieri, particolarmente emozionato.
5: E sono orgoglioso, c'è poco da dire, essere premiato qua come Cavaliere di Gran Croce a Cagliari è qualcosa che mi riempie d'orgoglio. Grazie veramente a tutti quanti. Si torna sempre nel luogo dove mi ha reso felice, me e la mia famiglia e tutti quanti.
0: L'ex tecnico rossoblù ha commentato così la stagione appena conclusa del Cagliari.
5: Il Cagliari si è salvato, questa era la cosa più importante, speriamo che il prossimo anno si soffra sempre di meno.
6: Grazie mille a tutti per aver ricordato Mirko. Grazie.
7: Paola, chi era Mirko?
8: L'emozione prende il sopravvento e non potrebbe essere altrimenti. Paola Piras si fa forza a Nuoro, sorretta dai figli Lorenzo e Samuele. Ha cambiato vita, lasciato la Sardegna per ricostruire un'esistenza che vada oltre il dramma. Oltre quelle coltellate assestate dal suo ex compagno, la notte dell'11 maggio 2021 nel cuore di Tortolì. Fendenti che hanno spento il sorriso di un giovane eroe. Mirko Farci, 19enne che ha sacrificato la vita per difendere la madre. Adesso medaglia d'oro al merito civile in un toccante 2 giugno.
9: Mirko era una persona speciale e così come è speciale questa onorificenza, era speciale anche Mirko, quindi è tutto abbastanza naturale, diciamo, essere qui oggi è una giornata molto emozionante.
7: Quanto era importante ricordarlo anche in una giornata così simbolica?
9: È importante ricordarlo anche perché la sua morte risale a 5 anni fa ed è importante che anche se il tempo passa il ricordo non si affievoli.
8: Con generoso slancio tentava invano di difendere la madre dalle aggressioni del suo ex compagno armato di coltello, si legge nella motivazione. E ancora, nel vano tentativo di opporsi all'aggressore, trovava la morte. Poi la chiusa, mirabile esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà, spinte fino all'estremo sacrificio.
9: Mirko ci lascia un grande esempio di generosità che andava oltre, lo faceva in vita e l'ha fatto anche nel momento della sua morte.
10: Possiamo dire che i socialisti, i comunisti, cioè il PC, il PSUP, il Partito Salvazione erano dichiaratamente repubblicani, mentre la Democrazia Cristiana aveva dato, per così dire, libertà di coscienza, cioè aveva detto per la questione istituzionale scegliete secondo la vostra coscienza perché tutto quello che realmente importa è la Costituzione.
11: Monarchia o Repubblica è il primo grande appuntamento democratico del popolo italiano dopo il fascismo. La guerra, la liberazione, quel 2 giugno del 1946 segna una svolta epocale. Nulla sarà come prima. Un evento storico. Le donne conquistano il diritto di voto. Anche loro vanno alle urne per il referendum istituzionale e per le elezioni per l'Assemblea Costituente. In campo nazionale l'opzione repubblicana ha la meglio di stretta misura. In Sardegna prevale nettamente la monarchia, 60,9% contro 39,1%.
10: L'elettorato sardo è un elettorato che non aveva sperimentato la guerra di resistenza, non aveva sperimentato l'occupazione, era un elettorato ignorante, l'analfabetismo ha un suo significato che va oltre chiaramente saper leggere e scrivere.
11: Viva la Repubblica Democratica è il titolo dell'Unione Sarda. In Sardegna alle elezioni per la Costituente la sorpresa dell'uomo qualunque, quarta forza dopo Democrazia Cristiana, PISDAZ e PC.
12: Il test allo Spallanzani di Roma è risultato negativo e l'allarme Ebola a Cagliari è cessato nel giro di poche ore. Ma il caso del 46enne rientrato dal Congo, che resta ricoverato al Santissima Trinità, pone alcuni interrogativi sulla capacità di sorveglianza sanitaria nazionale e regionale. La prima criticità riguarda i controlli sugli arrivi. L'uomo, partito da Kinshasa in Congo, ha raggiunto l'Italia facendo scalo al Cairo. Per i sistemi di monitoraggio risultava quindi proveniente dall'Egitto, non da un paese interessato dall'epidemia. Un passaggio che ha consentito di aggirare la rete di tracciamento. Basta uno scalo intermedio perché i controlli perdano efficacia. Da rilevare poi un secondo elemento: il protocollo è scattato solo grazie al senso civico del paziente di origine congolese. È stata la moglie infatti a chiamare il 118 dopo la comparsa dei sintomi. In assenza di quella segnalazione avrebbe potuto continuare a muoversi liberamente senza che alcun sistema lo individuasse. Nel frattempo la regione, in applicazione dell'ordinanza del Ministero della Salute, ha individuato 17 centri di riferimento fra servizi di igiene pubblica, malattie infettive e dipartimenti di prevenzione delle ASL dell'isola. Qui dovranno essere presentate entro 24 ore le autocertificazioni dei viaggiatori provenienti dal Congo e Uganda per l'attivazione della sorveglianza sanitaria. Anche questo sistema però si basa in larga misura sulla collaborazione volontaria dei cittadini. Chi si segnala entra nel monitoraggio, chi non lo fa rischia di sfuggire al controllo sanitario. Il caso ha evidenziato dunque una differenza sostanziale fra capacità di risposta e capacità di prevenzione. La prima ha funzionato, la seconda ha dimostrato di essere vulnerabile.
13: Ci sono due ore, dall'uscita di quarto a qui.
6: Non è possibile,
13: no. Questi lavori non vanno fatti in questo periodo.
14: Deroga al cantiere del Tyrrhenian Link, nessuna deroga alla pazienza che è terminata. Si apre giugno e proseguono i lavori terna sulla litoranea da Quarto a Villa Simius, provinciale 17. Deroga appunto all'ordinanza della città metropolitana che imporrebbe lo stop ai cantieri dal 1 giugno a metà settembre. La via Crucis scandita dai semafori mobili. Terramala, capitana, è stata anticipata, festivo, mare e stress.
15: Il problema è sempre questo, il traffico è diventato veramente impossibile andare al mare.
14: E questo cantiere poi lo rende un incubo ulteriore.
15: Esatto, speriamo che finisca presto.
16: È un po' un disagio per tutti, soprattutto per chi ci vive, magari deve spostarsi.
14: Chi sceglie di evitare la litoranea e prende le statali e le gallerie deve comunque mettere in conto i tempi che si dilatano in ogni caso. La rotatoria con le uscite per Maracalagonis, Villa Simius, Diventa e Lascia Passare per proseguire sulle statali e arrivare sulla 125 VAR, ma a fatica.
17: Abusi sessuali gravi e continuati su un minore dentro un rapporto di direzione spirituale quando la vittima non aveva ancora compiuto 16 anni. Le motivazioni della sentenza di primo grado del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo ricostruiscono il quadro che ha portato la dimissione dallo stato clericale di Don Valerio Manca, già padre Emanuele, tra i frati minori conventuali ed ex padre spirituale di Don Paolo Contini.
18: Le motivazioni della sentenza raccontano una verità che neppure io conoscevo. Quando questo processo iniziato io pensavo di essere l'unica vittima dentro quel seminario, invece poi sono emersi altri casi, altre situazioni veramente molto dolorose.
17: Per i giudici le condotte furono progressive e reiterate, inizialmente gesti affettivi sempre più invadenti, poi contatti fisici, pressioni psicologiche, umiliazioni e senso di colpa usati dentro un rapporto profondamente sbilanciato tra formatore e giovane seminarista. Il racconto di Don Paolo viene ritenuto credibile e trova riscontro nelle prime ammissioni dell'imputato, ma anche nelle testimonianze raccolte di altri soggetti che hanno riferito condotte analoghe.
18: È stato dolorosissimo in questi anni prendere atto di una Chiesa che non ha ancora grande dimestichezza con la verità. Al di là di tutti i proclami, si fanno convegni, ci sono centri d'ascolto pubblicizzati in tutta la Sardegna, appartenenti a tutte le diocesi, ecco, ma nella realtà dei fatti la Chiesa ancora è un po' allergica alla verità.
17: Una sentenza ancora impugnabile, ma che per la parte lesa rappresenta un primo riconoscimento formale dopo oltre 30 anni di silenzio.
19: Un investimento complessivo da 11 milioni di euro, la storica stazione Olbia San Simplicio comincia a cambiare faccia e riapre dopo 4 mesi. I marciapiedi sono stati portati a 55 centimetri in linea con gli standard europei per consentire l'accesso più agile ai treni. C'è poi una nuova pensilina.
20: Tutte le attività sono previste in completamento entro il primo semestre del 27 e il marciapiede 3 ad oggi comunque rimane temporaneamente fuori servizio e sarà riattivato comunque nell'autunno di quest'anno.
19: Tra i lavori di riqualificazione, quello più importante riguarda il sottopasso che collegherà la stazione alla Basilica di San Simplicio.
20: Le attività in questi 4 mesi hanno interessato anche la realizzazione di un nuovo sottopassaggio passante fronte Basilica di San Simplicio e la ripresa delle attività ne vedranno il completamento con l'installazione anche di nuovi ascensori, poi nuove pensiline, una riqualificazione impiantistica, architettonica e funzionale di tutta la stazione, compresa la sistemazione delle aree esterne e del giardino storico adiacente alla stazione.
19: La struttura si prepara dunque a diventare più moderna, adeguandosi alla vicina stazione di Olbia Terranova.
1: Si è conclusa a Genuri l'edizione 2026 di Primavera in Marmilla, la manifestazione che per oltre 2 mesi ha animato i centri storici di 9 paesi della Marmilla, con un ricco calendario di eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, ambientale ed enogastronomico del territorio.
21: Tutta la Marmilla sta vivendo un periodo di rinascita vera, perché chi viene in Marmilla trova tutto quello che noi possiamo offrire, che si parla di turismo lento, si parla di apprezzare quelle che sono i nostri laboratori culturali enogastronomici, ma anche i paesaggi storici.
1: In ogni appuntamento migliaia di visitatori hanno potuto partecipare a visite guidate, mostre, spettacoli, laboratori artigianali, un viaggio attraverso la Marmilla che ha saputo coniugare promozione turistica, identità e sviluppo del territorio.
22: Questa è la ricetta che ha caratterizzato le date di Primavera in Marmilla, un calendario coordinato dal Consorzio Turistico Sagrario della Rubia di grande successo. Oltre 50.000 presenze sul territorio, 2 milioni di impression sui social, sono numeri importanti che vede premiato l'impegno di tante comunità. Un grazie va a tutti coloro che hanno deciso di trascorrere del tempo, delle belle giornate qua con noi in Marmilla, con le nostre comunità. Questa è stata un'occasione per crescere insieme.

0: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
1: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
4: Minevaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Minevaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
6: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
7: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Mi sento

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7 e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Sedicesima sagra dei Stallarenus, sabato.

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15x66 cl, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Inequivocabilmente Pan.
3: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
4: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and go. Real brands. Real deals.
6: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna. Mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi. Noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
7: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: me.
1: Radiolina Playlist.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento sul supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
4: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
5: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 7:58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kejm colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, appeso a un filo.
3: Inferno di fuoco anche sull'Ucraina, con centinaia di missili e droni lanciati dai russi contro Kiev e la città di Dnipro, dove è stato centrato un palazzo di tre piani. Almeno 21 le vittime e 120 i feriti. Zelensky condanna la strage e chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Il Cremlino parla di attacchi contro infrastrutture militari e avverte che la guerra continuerà finché Kiev rifiuta veri colloqui di pace. Washington intanto valuta di schierare armi nucleari in altri paesi NATO in Europa.
4: Polemiche sulla festa della Repubblica. A innescare la controversia è stata una presa di posizione dell'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis, che ha proposto di abolire la tradizionale parata militare del 2 giugno, suscitando la dura reazione della premier Giorgia Meloni. In un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre, servirebbe il coraggio di compiere una scelta controcorrente, aveva scritto in mattinata Salis su X. In serata la replica di Meloni, che ha parlato di dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia.
3: La cronaca è una lite condominiale degenerata in un omicidio ieri sera dopo le 21 a Roma. L'aggressione è accaduta in un palazzo di via Villa Stellone in zona Prima Valle. La polizia ha affermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino di casa a coltellate. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni.
4: Calano le multe stradali elevate con gli autovelox. Lo scorso anno i proventi delle principali città d'Italia sono scesi dell'8,9% rispetto al 2024. Secondo i dati forniti dal Codacons, nel 2025 tutte le più grandi aree urbane del paese hanno incassato in tutto 56 milioni e mezzo di euro grazie alle sanzioni stradali, cioè 5 milioni e mezzo in meno rispetto ai 12 mesi precedenti. Intanto si attende ancora la pubblicazione del decreto del Ministero dei Trasporti sull'omologazione generale di tutti gli autovelox, nonostante sia già arrivato il via libera da parte della Commissione europea.
3: Lo sport e il tennis. Sarà una giornata importante quella di oggi in chiave azzurra al Roland Garros, con Flavio Cobolli che affronterà Ugeli e Simon nel terzo match dalle 11 sul Philippe Chatrier. In sessione serale invece il derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Definita intanto la prima semifinale del tabellone maschile con Sasha Zverev che affronterà il Ceco Mensik, reduce della vittoria su Fonseca.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buongiorno e buon mercoledì 3 giugno da Lele Casini dalla redazione di Radio Lina, l'apertura del nostro GR. Come di consueto andiamo a vedere la prima pagina dell'Unione Sarda col titolo principale dedicato al Tyrrhenian Link, il deserto dopo gli scavi, questo è il titolo. La spiaggia sparita, i fanghi che emergeranno dal fondale, le ville sul mare destinate alla svalutazione, Terramala da dove il cavidotto del Tyrrhenian Link si inabissa verso la Sicilia, questo è lo scenario. Intanto spuntano progetti per l'eolico, chiavi in mano, l'isola si conferma ma terra di

0: intrecci con affari illeciti. La politica regionale, il nuovo attacco delle opposizioni alla governatrice Todde, accusata di aggrapparsi al ruolo di assessore ad interim della sanità mentre ancora il caso di affidarlo a qualcun altro, secondo appunto i partiti di centrodestra. Non è una fuga dalle responsabilità, ma metterci la faccia ogni giorno. La difesa affidata al coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Alessandro Solina, sull'altro pasticcio. Secondo le opposizioni, il cortocircuito istituzionale sul caso Forestas, dopo la dichiarazione di nullità della nomina di Salvatore Piras come amministratore unico dell'ente, lo stesso Piras ha presentato ricorso. E poi le truffe online. Era convinto di fare trading online con un'applicazione che me lo metteva interessi vertiginosi, ma ha perso circa 400.000 euro. Dopo la denuncia di un pensionato cagliaritano, la procura ha aperto un fascicolo. Non si contano più le indagini per truffe telematiche con le app. Dopo l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce a Claudio Ranieri, questa mattina a Palazzo Baccaredda sarà consegnata la pergamena e la medaglia come cittadino onorario di Cagliari. L'ex allenatore rossoblu era stato nominato cittadino onorario già dal giugno 2023, questa mattina però verrà tutto formalizzato. Domani alle 20 al Teatro Lirico di Cagliari, il nono appuntamento della stagione concertistica. Sul palco l'esordio a Cagliari dei King Singers, ensemble vocale britannico a cappella, e si esibiranno sull'album Close Harmony, inciso nel 2024. Il calcio, il Cagliari, il DS Angelozzi si allontana dal capoluogo, salgono le probabilità che il ruolo venga occupato da Pietro Accardi, ex direttore sportivo di Empoli e Sampdoria, ex difensore. Accardi è fermo da aprile 2025, dall'ultima sfortunata avventura a Genova. La capacità di scovare giovani dalle giocatori, dalle serie minori, e la valorizzazione dei giovani, le caratteristiche principali che avrebbero convinto il presidente Giulini. Per lui pronto un contratto di 3 anni. È tutto per adesso, fra poco Caffè Corretto con Palapilia, le news su Radio Linea tornano fra un'ora.
1: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
2: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi 2 giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
3: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sdabocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
6: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Mercoledì 3 giugno, le 8 e 7 minuti. Buongiorno a tutte e a tutti da Paola Piria. Bentrovate, bentrovati, grazie per essere qui. Saremo insieme fino alle 9.30 con i giornali, le notizie, le interviste, un sacco di cose di cui parlare. I vostri messaggi al 340 87 15 015. Scriveteci, raccontateci da dove ci ascoltate, cosa fate. Finito il ponte, è ufficialmente finito il ponte del 2 giugno, di fatto una prova d'estate non semplice per chi doveva andare in spiaggia durante il ponte. Lo scrivono anche i giornali, lo raccontano i giornali e lo vedremo insieme. Saluto prima Fabio Leoni che è in regia stamattina. Di fatto prova d'estate, come vi dicevo, andando verso gli ultimi giorni è dell'anno scolastico e di campagna elettorale. Immagino che nelle scuole in cui si vota l'anno scolastico finirà addirittura prima rispetto al solito. Vi dicevo, prove d'estate non semplici, perché intanto chi andava nella litoranea per Villa Simius trovava molti cantieri tra viabilità e caos, attesa per le bonifiche. Ce lo racconta Lorenzo Piras. Quasi completato il maxi collegamento elettrico, restano i dubbi sul possibile inquinamento. È un pezzo che fa il punto su diverse cose, appunto anche sulle bonifiche e sul possibile inquinamento, ma che racconta anche dei disagi per chi si è spostato nelle spiagge, chi cercava di raggiungere le spiagge in queste ore che sono state affollatissime. Eoli con l'incubo della speculazione, a pagina 3 il pezzo di Alessandra Carta. A proposito di spiagge, vi racconto anche quello che è successo a Cagliari. C'è stato il pienone, letteralmente, nella spiaggia dei 100.000. Il poeta era affollatissimo, è stato affollatissimo per i primi bagni di stagione, di fatto, con le temperature che erano alte, ma anche per la festa del volley. Folla in spiaggia, più di 5.000 nella passeggiata per la festa del volley, scrive Mauro Madeddu a pagina 17. Viabilità in tilt, anche lì parcheggi introvabili se non a pagamento e servizi fuori uso. Insomma, prove di stagione così. E poi andando verso la settimana prossima, in cui si aprono i cantieri sulla 195, e quindi anche lì sarà insomma complicato, perché naturalmente anche lì ci si dovrà andare più lentamente, ci saranno problemi per chi si sposta. Anche di questo parleremo nei prossimi giorni. Intanto è arrivato Sinner in Sardegna. Attenzione, Sinner che è in vacanza in Gallura, gita con la famiglia alla Maddalena, ma non solo gita alla Maddalena e non solo vacanze quest'anno. Secondo quanto ci racconta Andrea Busia sull'Unione Sarda di oggi, addirittura Sinner starebbe cercando casa. Avrà da investire Sinner, immaginiamo, sul mattone, sempre un ultimo investimento. E quindi Sinner a caccia di una villa nel nord dell'isola. Pagina 54 dell'Unione di oggi. Cerca casa nella zona di Porto Rafael, probabilmente, però insomma si aprirà anche a varie alternative. Sull'Unione c'è il racconto anche della festa della Repubblica, delle celebrazioni della festa della Repubblica, molto importanti, molto sentite anche per alcuni premiati. Ci sono belle storie che arrivano dai premiati della festa di ieri, tra cui Claudio Ranieri, che è stato premiato, sempre molto commosso. Sono i due giorni di Claudio Ranieri, perché oggi sarà in comune a ritirare la pergamena della cittadinanza onoraria. Anche di questo parleremo. La Sardegna va a caccia di nuovi turisti e punta sui cinesi. Questo è il titolo che sceglie La Nuova Sardegna. Dopo il mercato americano e dopo il volo Delta Airlines, si cercano turisti anche in Oriente. C'è in corso in questi giorni una fiera molto importante a Shanghai, dove c'è anche la Sardegna. Prove, insomma, di stagione turistica che sono raccontate anche nei giornali di oggi. 340 87 15 015, se volete mandarci un messaggino. Siamo con voi in diretta fino alle 9.30.

0: Radiolina Caffè Corretto. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
5: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
8: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
9: Inequivocati.
7: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.

0: Caffè Corretto.
1: Le 8:19, Paola Pilia al microfono. In apertura dei quotidiani nazionali online ci sono le guerre, battaglia tra USA e Iran, razzi contro le basi in Kuwait e Bahrain dopo l'attacco americano all'isola di Keshm di stanotte, morti e feriti, ma morti anche in Ucraina. C'è stato un drone ucraino contro un bus nel Donetsk, 7 morti, attacco su San Pietroburgo, Burgo, brucia terminal petrolifero, anche in questo caso diversi feriti. Direi un bollettino di guerra, veramente un bollettino di guerra, è giusto dirlo. Libano, le bombe e la lite sul Corriere della Sera in primo piano, ci sono le tensioni tra Trump e Netanyahu. Credo che sia una delle prime volte in cui, per riportare le parole del presidente degli americani, del presidente americano, bisogna in qualche modo censurarlo. Non lo fa il Corriere in prima pagina, vi leggo letteralmente, scrive il Corriere: Trump, tensione, insulti al telefono con Netanyahu, sei un fottuto pazzo. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera, ma nelle pagine interne si censura il Corriere. Donald ora è furioso con Bibi, che puntini di sospensione stai facendo, ti odiano tutti per questo, anatomia di una alleanza tesa. L'analisi passa anche per le tensioni tra USA e Israele. Poi ovviamente c'è la festa della Repubblica anche su quotidiani nazionali, con grande spazio per gli appuntamenti che ci sono stati ieri. Intanto la parata con i dettagli di colore che ci danno i giornali. Il Corriere per esempio ci racconta che il tricolore che si è visto e che pendeva dal Colosseo pesa 450 kg, esattamente 450 kg. E poi le persone presenti e quelle no, ha fatto molto discutere l'assenza di Salvini, che ieri non c'era. Repubblica sceglie come titolo l'Italia di Mattarella, il presidente e gli 80 anni della Repubblica, grande atto di libertà, Costituzione, casa comune. Il Corriere della Sera sceglie di affidare uno degli editoriali stamattina a Paola Cortellesi, la attrice e regista che l'anno scorso ha fatto un film molto bello dedicato proprio al voto delle donne in particolare. E a quel 2 giugno del 46 fa un intervento in prima pagina del Corriere che si intitola proprio Il voto e il ruolo delle donne. Ve lo consiglio, ve lo suggerisco, il Corriere che si apre anche ad altre firme. In generale su tutti i quotidiani trovate queste notizie stamattina, le foto di ieri, anche il party che c'è stato, l'appuntamento che c'è stato di celebrazione con tanti attori, tanti volti noti e tanti sportivi. Vi segnalo anche una storia, ricorderete, che aveva fatto molto discutere, la storia che c'era stata tra Boccia e il ministro San Giuliano, che era finita male, era finita con liti, con ferite, addirittura secondo i legali di lui, ci racconta il Corriere, era stato tentato omicidio. Lei replica che sarebbe follia. Il Corriere a pagina 15 ci racconta anche questo. Poi ci sono tante notizie legate allo sport. E poi tante notizie che mettono insieme la festa della Repubblica e lo sport, come nel caso dell'Unione Sarda, che nella foto notizia ha proprio Claudio Ranieri. 2 giugno fra le onorificenze, Claudio Ranieri e Mirko Farci, ricorderete il ragazzo di Tortolì ucciso mentre cercava di difendere la madre. Ieri la mamma, accompagnata dagli altri due figli, ha ritirato l'onorificenza dalle mani della prefetta di Nuoro. È stato un momento molto molto emozionante, molto commovente, che ci ricorda quanto è importante tenere alta l'attenzione sulla violenza. E lo dico in giorni in cui le pagine di cronaca anche dell'Unione Sarda di oggi ci raccontano questa storia agghiacciante che arriva dal nord della Sardegna, da Alghero, segrega la moglie e le rasa la testa. È successo ieri. In manette un uomo di 45 anni, l'allarme è stato lanciato dai vicini dopo le urla disperate della donna. Nessuno immaginava, si intuivano delle liti, ma nessuno immaginava che potesse accadere quello. La donna è stata trovata rasata, senza capelli, si ipotizza addirittura il reato di tortura. Tra poco parliamo ancora di altre notizie di sport, ascoltiamo intanto Samurai J.

0: Samurai J Ossessione su Radiolina quando sono le 8 e 26 minuti. Buongiorno Carolele Casini.
1: Buongiorno, buongiorno Paola.
0: Commentiamo un po' Ranieri con te. Intanto ci scrive Maurizio: ti scrivo come sempre da Oristano. Ieri, nonostante l'anticipo d'estate, niente mare perché avevamo un pranzo dei fan club del Cagliari, della provincia di Oristano. Io sono presidente del fan club di Donigala Fenughedu.
1: Incontro a Nuraki, si sono visti a Nuraki.
0: Ah, tutto sai, ah, so tutto. Hai invitato? Sei anche tu del...
1: Quando voglio, lo so che sono a casa, ma... Purtroppo il 2 giugno è stato occupato per altre faccende familiari.
0: Ma cosa vi siete mangiati, Maurizio? Raccontaci. Che vogliamo
1: un po'
0: sapere.
1: Quello che fanno prima delle partite e dopo le partite casalinghe del Cagliari.
0: Carne o pesce? Carne.
1: Non lo so, credo carne più che...
0: Maurizio, raccontaci. Non tenerci così in ansia. Raccontateci anche voi cosa avete fatto nella giornata del 2 giugno. Sappiamo cosa ha fatto Ranieri nella giornata del 2 giugno, che è stato premiato a Cagliari e poi ha presentato un libro a San Manifattura. Momenti di grande commozione sia di mattina che di sera.
1: E anche oggi sarà.
0: E anche oggi stamattina alle 11 in municipio riceve la già ricevuta la
1: sì, 2023. Dopo Bari è stata consegnata l'onorificenza di cittadino onorario.
0: Ma non l'aveva ritirata però.
1: Non l'aveva ancora ritirata. Okay. Questa è la manifestazione, cioè la cerimonia
0: in cui la ritira. Ranieri è un feeling che non si è mai interrotto. L'allenatore parla da sardo e si commuove. Mi sento uno di voi perché sono schifo come voi. Questo è il titolo del pezzo che firma Carlo Alberto Melis a pagina 7. Sentiamole le parole di Ranieri pronunciate ieri dall'Unionesarda.it.
2: Sono orgoglioso, c'è poco da dire. Essere premiato qua come cavaliere di Gran Croce a Cagliari è qualcosa che mi riempie d'orgoglio. Grazie veramente a tutti quanti. Si torna sempre nel luogo dove mi ha reso felice, me e la mia famiglia e tutti quanti.
3: Una battuta sul Cagliari.
2: Beh, il Cagliari si è salvato, questa era la cosa più importante. Speriamo che il prossimo anno si soffra sempre di meno.
0: Speriamo, siamo tutti d'accordo. Carolele, molto commosso, molto emozionato. Ranieri.
1: In stile Ranieri.
0: In stile Ranieri,
1: pacato,
0: che
1: ma
0: è anche sempre
1: attento.
0: Più amato, come dice sì. Carlo Alberto Melis stamattina, secondo solo a Gigi Riva.
1: Sì, diciamo di sì. Lo metto tra i primi cinque.
0: E chi sono gli altri?
1: No, nel senso generale ce ne sono anche altri.
0: Dimmi chi sono gli altri. Perché sto subito.
1: La mia?
0: Sì, no, certo. Adesso così se mi. Vabbè, lo facciamo domani questa classifica che mi piace molto. Però si sente evidentemente molto sardo.
1: Assolutamente. Ha fatto parte della serie del Cagliari. Ha costruito una parte della serie del Cagliari per due volte. Perché ricordiamoci, la scalata alla C alla A. All'inizio della sua carriera e poi accettare di venire in Serie B per portare un Cagliari che è ai margini addirittura della retrocessione, porta alla prima playoff e poi da quinta arrivare a Bari quella partita al 94esimo con la promozione in Serie A, in più salvarla in Serie A che non era per niente scontato e facile.
0: Sì, e poi al di là comunque dei meriti sportivi che sono evidentemente fondamentali e anche la persona,
1: no, la
0: che
1: persona
0: piace, che
1: ha contribuito tantissimo, il modo di porsi da parte sua anche nelle varie sue avventure a Cagliari e nel modo di porsi anche ai tifosi e l'attenzione anche di star vicino alla gente, un po' come era stata l'avventura di Gigi Riva, cioè da non sardo sentirsi sardo.
0: Sì, molto bello. E poi ieri ha detto cose molto sagge, per esempio vi sottolineo una cosa che ha detto sui ragazzi, sul fatto che è sempre più difficile anche allenare i ragazzi e mettersi in gioco con i ragazzi, perché non tanto per i ragazzi quanto per i genitori sono una grande rottura di...
1: Assolutamente,
0: faccio
1: confermo.
0: Come il Corriere che si deve censurare citando Trump, sono una grande rottura perché intervengono spesso. Invece dice giustamente Ranieri che devono imparare a divertirsi. Ho un nipotino di 12 anni, io gli chiedo se si è divertito, se poi non ha giocato tanto, dice Ranieri, non importa. È la saggezza anche del nonno.
1: Lo conosco quel nipotino, tra
0: sì? Lele, tu e conosci il Cagliari di Oristano, conosci tutti.
1: Compagno di mio figlio.
0: Allora sì, e comunque cosa succede?
1: Stiamo parlando dello stesso nipotino.
0: Beh, di 12 anni non ne avrei tanti. Stamattina sarà di nuovo una mattinata emozionante per Ranieri, no?
1: Sì, assolutamente, alle 11 a Palazzo Bacaredda e ci sarà chiaramente il sindaco Massimo Zedda che consegnerà questa medaglia, questa pergamena di riconoscimento come cittadino onorario a Claudio Ranieri per appunto aver fatto parte della storia del Cagliari Calcio. E lo sappiamo che per Cagliari, il Cagliari, ma del resto anche per buona parte della Sardegna, è importantissimo.
0: Comunque, chi sono gli altri tre? Zola? Gli altri tre.
1: No, io no, no, poi ci arriviamo, dai.
0: E quando?
1: Domani, dai. Domani. Creiamo.
0: Stay with us. Abbiamo anche un altro blocco. Parliamone dopo, Carolele. Pensaci che ne parliamo dopo. 340 87 15 015. Il numero per i vostri messaggi. Aspetta. Esatto, Lele. L'abbiamo fatto a Nuraki e tu sei di casa quando vuoi, quando puoi. Paola, il pranzo era a base di pesce, antipasto di mugini, spinati marinati e poi il solito misto di formaggi, salumi e olive. Primo, mezze penne alla bottarga. Secondo, mugini arrosto e mugini spinati impanati.
1: Sapendo il menù avrei mollato la famiglia per andare
0: fritti
1: a Nuraki.
0: Eh sì, secondo me tra la famiglia e un mugine spinato e fritto
1: non c'è dubbio.
0: Vince il mugine.
1: Ho detto non c'è dubbio.
3: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8 e 32 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Casa Cus speciale Ateneica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
6: Casa Cus speciale Ateneica. Tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.
7: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche colf e badanti?
8: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
10: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
11: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
14: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come l'olio extravergine Coop 100% italiano da 1 litro a 8,85 euro, i pomodori pelati Coop 100% italiani da 800 grammi a 1,15 euro e il latte Coop parzialmente scremato 100% italiano da 1 litro a 89 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
15: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
3: Caffè Corretto.
0: Le 8 e 36 minuti, Paola Pria al microfono di Radiolina. Ci state scrivendo, state commentando con noi questa prova d'estate, questa festa della Repubblica, prova d'estate anche per gli studenti che non sono andati a scuola in questo ponte e che stanno di fatto per finire l'anno scolastico. Cosa accade d'ora in poi alle famiglie? Bisogna organizzarsi e lo si farà principalmente o per chi ha la fortuna di averceli con i nonni, altrimenti sempre validi campi estivi. Di campi estivi parliamo tra poco con l'assessora alla pubblica istruzione del Comune di Cagliari, Giulia Andreozzi. Intanto però la musica su Radiolina, quando sono le 8:36 arriva Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo su Radiolina alle 8.40. Dicevamo prove d'estate in questo ponte estivo, estate che però non tarda a cominciare nelle vacanze, almeno per gli studenti, visto che la scuola finisce lunedì prossimo, 8 giugno, e poi le famiglie dovranno organizzarsi in qualche modo in famiglia oppure con i centri estivi. Ce ne sono molti anche comunali, ne parliamo con l'assessora all'istruzione del Comune di Cagliari, Giulia Andreozzi, che saluto e ringrazio per essere con noi. Assessora, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Quanti sono i centri estivi comunali e come sono organizzati?
1: Allora, abbiamo l'offerta dei centri estivi è molto variegata, nel senso che ci sono i centri di quartiere che funzionano durante tutto l'anno come dopo scuola, e durante l'estate si trasformano in centri estivi. Poi ci sono le scuole dell'infanzia comunali, che diverse scuole dell'infanzia comunali che poi si trasformano anche loro in centri estivi nel mese di luglio, e poi c'è tutta l'offerta dei centri estivi che sono privati, ma fanno parte dell'albo dei centri estivi comunali, quindi accettano di sottostare a delle regole, dei requisiti base. La frequenza ai centri estivi che sono nell'albo consente di accedere poi a forme di rimborso,
0: che è una cosa fondamentale, anche perché insomma sono costosi, per chi ha più figli si tratta di una spesa importante. Ce ne sono di tutti i tipi, dalle spiagge appunto ai centri estivi sportivi, ce ne sono di ogni genere, no?
1: Assolutamente sì, ci sono quelli che fanno attività di esplorazione della città, centri estivi sportivi, piscine all'aperto, al chiuso, al mare, nei parchi. Veramente l'offerta è
0: variegata. Come ha detto all'inizio l'assessora, è esattamente così. Sono cambiate le regole quest'anno per la contribuzione, come si fa a fare domanda?
1: Allora, il bando non è ancora uscito, stiamo verificando se grazie alle risorse regionali sarà possibile dare qualche forma di anticipo alle famiglie, perché normalmente cosa succedeva gli altri anni? Arriva un fondo statale che però arriva intorno al mese di ottobre, e quindi i rimborsi alle famiglie è possibile darli soltanto a stagione finita. L'anno scorso tra l'altro avevamo integrato quel fondo con risorse comunali, arrivando a restituire alle famiglie che avevano fatto domanda circa 450 euro, mentre col solo fondo ministeriale riuscivamo a coprire sui 200 euro. Quest'anno la Regione Sardegna ha stanziato per quest'anno 1 milione in Sardegna, e l'anno prossimo diventeranno addirittura 3, e quindi dovremmo riuscire a dare una copertura
0: più importante,
1: soprattutto a partire dall'anno prossimo, più importante.
0: Si parla, assessora, la interrogo anche come mamma, spesso di cambiare il calendario scolastico regionale. In realtà ne hanno discusso molto in Emilia Romagna, poi l'hanno accantonato, però di fatto loro riaprono le scuole quest'anno il 1° di settembre con una specie di accoglienza e attività differenziate che non sono proprio scuola, però riaccolgono gli studenti in anticipo. Da noi c'è sempre questo problema che fa molto caldo, soprattutto a Cagliari.
1: Sì, però tenete presente che in realtà molte scuole già oggi durante l'estate si trasformano anche a Cagliari in centri estivi. Diverse attività dei centri estivi, anche privati, in realtà chiedono gli spazi scolastici, utilizzano gli spazi scolastici, soprattutto quelle scuole dove ci sono giardini, dove ci sono palestre, e li utilizzano come centri estivi. Quindi in realtà già succede, e questo è un altro degli obiettivi che abbiamo, peraltro con le risorse europee, a partire da settembre e ancora di più qui a partire dall'anno prossimo, di trasformare sempre di più le scuole in spazi di accoglienza durante la stagione estiva.
0: Sarebbe importante per le famiglie. Grazie all'assessora Giulia Andreozzi per essere stata con noi stamattina a Caffè Corretto. Grazie molto e buon lavoro.
1: Grazie altrettanto.
0: La musica su Radiolina e anche il meteo a seguire sentirete. Poi ci colleghiamo invece con il sindaco di Baunei, ancora per parlare di spiagge, ma anche per raccontarvi di un'iniziativa importante che è in programma questo fine settimana. Bruno Mars.

0: Radiolina Caffè Corretto. Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare, 9 x 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
2: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
2: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
6: Sedicesima sagra dei Stallarenus, sabato.

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante su tutta la Sardegna, una giornata dunque di bel tempo con ampi spazi assolati, anche se di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Tempo dunque stabile su tutta l'isola con temperature massime diurne non particolarmente alte, saranno al di sotto dei 30 gradi, dunque caldo sì, ma senza eccessi. Per quanto riguarda la ventilazione, questa sarà in rinforzo e si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: caffè corretto.
1: Le 8:52, Paola Pilia al microfono, 340-8715-015, se volete mandarci i vostri messaggi, ci state scrivendo, molti in ferie ancora, cioè avete allungato praticamente fino al prossimo fine settimana, grandi, bravissimi. Tra le mete più gettonate del fine settimana vi dico che c'è Baunei, perché a Baunei fa tappa questo weekend primavera nel cuore dell'isola, e c'è soprattutto Sagowa Baunesa. Stiamo parlando, vi ricordo, del comune che ha sempre le spiagge più belle del mondo, perché sono ormai consacrate tra le più belle del mondo, Cala Golorizia in particolare. Ne parliamo col sindaco Stefano Monni, che saluto e ringrazio. Sindaco, buongiorno.
2: Buongiorno, ringrazio a te, saluto a chi ci ascolta.
1: Com'è andato questo ponte del 2 giugno? Già affollate le spiagge?
2: Sì, sono già affollate con la presenza di turisti di tutte le nazionalità, mi dicono i vari operatori, per cui sta andando molto bene. E poi soprattutto questo era un ponte, diciamo così, importante anche per noi sardi e per gli italiani, quindi era forte anche la presenza diciamo così nostrana.
1: Certo, tra l'altro nei prossimi giorni riceverete anche la visita delle delegazioni che arrivano a discutere di Blue Zone in chiave turistica, no? Ovviamente Baunei è un comune straordinario in questo senso, nel senso che ha spiagge straordinarie, si mangia bene, ma anche molti centenari, quindi vi racconterete anche in questo senso alle delegazioni Moni.
2: Sì, anche questa è un'occasione dove metteremo in mostra anche la nostra peculiarità, che alla quale teniamo tutti quanti tantissimo, perché si ricollega a quello che è il fattore identitario, cioè a situazioni che magari c'erano, anzi sicuramente c'erano e conoscevamo, ma avere anche l'impronta accademica scientifica ci dà una marcia in più.
1: Quanti centenari ci sono a Baunei adesso? Diversi?
2: In questo momento sei, se poi ci risentiamo la settimana prossima ti dico che giorno.
1: Bisogna aggiornarsi continuamente, tra l'altro in grande forma, perché vedo che i social del comune ne hanno immortalati diversi che andavano a rinnovare la carta d'identità, a fare la carta d'identità elettronica, ed erano in straordinaria forma. Mi ha fatto molto piacere riconoscerne tra l'altro alcuni intervistati durante centenari, superstar in forma straordinaria. Invece questo fine settimana cosa succede? C'è primavera nel cuore della Sardegna con tanti appuntamenti che sono dedicati un po' a tutti, ai sardi ma anche ai turisti, sempre Moni,
2: sì.
1: Giusto?
2: Tantissimi. Baunei con il suo centro storico delle case in pietra si mette in mostra ed è aperto, si apre diciamo così a tutti coloro che verranno a visitarci, e sarà una due giorni davvero davvero bella e importante. Posso ringraziare i tanti volontari pro loco e tanti diciamo così che ci stanno lavorando da mesi, perché spesso andiamo giustamente, diciamo, sarà un bellissimo evento e lo sarà. Tra l'altro c'è una corte organizzata dai bambini dell'infanzia, le bambine dell'infanzia con i loro insegnanti, che sarà spettacolare, e poi ci sarà da mangiare, da bere nel solco della nostra tradizione.
1: E poi fate Sagowa
2: antica. Sì, ci sarà la Sagowa baunesa. Sarà una bellissima riedizione anche quest'anno del matrimonio come tempo fa, però fammi ringraziare i tanti volontari della Proloco che ci stanno lavorando da mesi.
1: Invece un'ultima cosa, sindaco, per le spiagge come si prenota? Ci si deve prenotare per tempo intanto, giusto?
2: Sì, per Golorizia vale sempre lo stesso sistema, si accede soltanto via da terra, e per diciamo così le spiagge, per le altre spiagge si deve c'è la prenotazione online, ma invito tutti quanti ad andare sul sito turismobaunei.eu, è quello il canale ufficiale per avere tutte le informazioni.
1: Va bene, andiamo a vedere, a sbirciare subito, a prenotare una visita. Grazie, buona festa al sindaco Stefano Moni.
2: Grazie per essere stato con noi.
1: 340-8715-015, il numero per i vostri messaggi qui a Radiolina, dove raccontiamo un po' di tutto, dal cibo allo sport, dalle feste del Cagliari alle feste dei nostri meravigliosi paesi. Lo facciamo insieme, lo facciamo in diretta fino alle 9:30 con le informazioni, la rassegna stampa e la musica tra poco torneremo anche a parlare di sport, lo rifaremo ancora con Lele Casini, con tante novità che riguardano anche il Cagliari e il nuovo direttore sportivo. Prima però c'è la musica su Radiolina, arriva Talk to You.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio è avvenuto nel territorio della regione di Donetsk, controllato da Mosca. A rendere noto il bilancio è stato Denis Pushilin, capo dell'amministrazione locale insediata dalla Russia, che ha parlato di vittime civili e di diversi feriti ricoverati con lesioni di varia entità. Il mezzo era diretto in Crimea quando sarebbe stato centrato dal velivolo senza pilota. L'attacco si inserisce in una notte caratterizzata da una massiccia attività di droni.
4: Notte ad alta tensione anche nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA hanno condotto raid difensivi sull'isola di Qasm, colpendo una torre radio. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Gli scontri arrivano a valle di una telefonata durissima per piegare Netanyahu e non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran appeso a un filo.
5: La cronaca: un uomo di 56 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo di via Villa Stellone tra Primavalle e Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. A dare l'allarme ai residenti, che hanno sentito le urla e chiamato le forze dell'ordine. Sul posto gli agenti delle volanti e del commissariato Primavalle, che hanno arrestato il sospetto autore dell'omicidio, un ragazzo di 18 anni di origini colombiane, bloccato a poca distanza dal luogo del delitto. Secondo i primi accertamenti avrebbe colpito più volte la vittima. Tra i due ci sarebbero state già in passato accese discussioni per questioni condominiali.
4: Si è conclusa nella notte la missione di recupero dei due alpinisti polacchi bloccati sul Dente del Gigante. I due sono stati portati al rifugio Torino, dove ad attenderli c'erano due tecnici del soccorso alpino valdostano e un medico. Dal rifugio sono scesi a Courmayeur grazie a un'attivazione straordinaria della funivia Skyway, quindi recuperati in ambulanza e portati in pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici. I due alpinisti erano stati raggiunti dai soccorritori dopo ore di intervento complicate dal maltempo. Uno dei due scalatori era stato colpito a una spalla da un fulmine.
5: Prosegue intanto l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Oggi allerta arancione sulla Liguria di Levante, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, sugli interi territori di Veneto, provincia autonoma di Bolzano, Friuli, Venezia Giulia, Umbria, Marche e Abruzzo, Molise, su parte di Lazio, Campania e Puglia.
4: La maturità è sempre più vicina per gli oltre 500.000 studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori d'Italia, che affronteranno il 18 giugno la prima prova scritta, uguale per tutti a prescindere dall'indirizzo scelto, e il 19 giugno la seconda prova scritta, differenziata sulla base dei vari percorsi formativi. Poi sarà il turno delle eventuali terze prove e infine delle prove orali. Le prove orali iniziano la settimana seguente a quella degli iscritti e da quest'anno c'è una grande novità. Il colloquio si svolge su 4 discipline scelte annualmente dal Ministero. Inoltre non si potrà più saltare la prova orale e venire promossi di default.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari.

0: IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Nuova edizione del GR Radiolina. Dopo aver visto la prima pagina dell'Unione Sarda, andiamo su unionesarda.it, l'home page, il focus dedicato all'energia. Innanzitutto l'eolico, l'incubo della speculazione, la DDA conferma gli intrecci tra rinnovabili e affari illeciti, intanto i progetti nell'isola sono favoriti anche dal vuoto normativo creato dalla bocciatura della legge sulle aree idonee. Poi c'è il Tyrrhenian Link, la viabilità nel sud Sardegna nel caos, restano i dubbi sul possibile inquinamento, quasi completato il maxi collegamento elettrico, nell'attesa per le bonifiche i tecnici avvertono, faremo i conti con i fanghi che emergeranno dal fondale, la trappola sulla litoranea da Quarto Villesimius, ingabbiati nel traffico. La politica regionale, nuovo attacco delle opposizioni alla governatrice Todi, accusati di aggrapparsi al ruolo di assessore ad interim della sanità, mentre sarebbe stato il caso di affidarlo a qualcun altro. Non è una fuga dalle responsabilità, ma a metterci la faccia ogni giorno. La difesa affidata al coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Alessandro Solinas. Un altro pasticcio, secondo le opposizioni, il cortocircuito istituzionale sul caso Forestas, dopo la dichiarazione di nullità della nomina di Salvatore Piras come amministratore unico dell'ente, lo stesso Piras ha presentato ricorso. E poi le truffe online, era convinto di fare trading con un'applicazione che prometteva interessi vertiginosi, ma ha perso circa 400.000 euro dopo la denuncia di un pensionato cagliaritano, la procura ha aperto un fascicolo, non si contano più le indagini per truffe telematiche con le app. Dopo l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce a Claudio Ranieri, questa mattina a Palazzo Baccareda sarà consegnata la pergamena e la medaglia come cittadino onorario di Cagliari. L'ex allenatore della squadra appunto del Cagliari Calcio era stato nominato cittadino onorario già dal giugno 2023, questa mattina però verrà tutto formalizzato. Domani alle 20 al Teatro Lirico di Cagliari, il nono appuntamento della stagione concertistica, sul palco l'esordio a Cagliari dei King Singers, ensemble vocale britannico a cappella, che si esibiranno sull'album Close Harmony inciso nel 2024. In chiusura il calcio e il Cagliari, il DS Angelozzi si allontana dal capoluogo, salgono le probabilità che il ruolo venga occupato da Pietro Accardi, ex direttore sportivo di Empoli e Sampdoria, ex difensore, Accardi è fermo da aprile 2025, dall'ultima sfortunata avventura a Genova, la capacità di scovare i giocatori dalle serie minori e la valorizzazione dei giovani, le caratteristiche principali che avrebbero convinto il presidente Giulini per lui, pronto un contratto di 3 anni, è tutto per adesso, a più tardi.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
7: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
6: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
7: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
6: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
8: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon, angolo via del Porto.
9: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale o frizzante 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioche 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
10: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci qua, Paola Pili al microfono alle 9:10. Lele Casina è rimasto con noi.
2: Eccoci
1: caro
2: qua.
1: Lele.
2: Sì.
1: Allora, detto di Ranieri.
2: Sì.
1: E aspettando naturalmente l'appuntamento che comincia tra due orette ormai,
2: sì,
1: a Cagliari, in cui ci sarà la consegna della pergamena con la cittadinanza onoraria, invece andiamo a guardare verso il futuro del Cagliari, perché ci sono grandi novità, importanti novità sul direttore sportivo.
2: Eh sì, perché sembrerebbe che il capitolo Angelozzi sia finito dopo un anno
1: chiuso.
2: Non si sanno le motivazioni, devo dire la verità, perché comunque secondo me Angelozzi non ha neanche lavorato male. Sicuramente poi ci sono delle situazioni che si creano all'interno della società che noi ignoriamo, però dopo una salvezza così, dopo un percorso che è stato fatto anche dal punto di vista del mercato non negativo, le strade sembrerebbero dividersi. In arrivo Pietro Accardi, che è un direttore sportivo molto giovane, poco più di 40 anni, ex difensore, è stato direttore sportivo di Empoli e Sampdoria, e tra le cose che gli vengono riconosciute è scovare dei giovani talenti, serie minori o comunque dei giovani in giro per l'Italia. Non solo, è un po' la filosofia del Cagliari targato Pisacane, quindi continuerà questo percorso. Però c'è anche il mercato, dove c'è molta attesa per le mosse del Cagliari, qualche offerta è già arrivata e arriverà anche per alcuni giocatori importanti, come ha detto Giulini qua a Radiolina. Si tenterà di tenerli tutti, è chiaro che poi davanti a offerte monster
1: si tenterà ma non è garantito il risultato,
2: e poi conterà anche tanto la volontà dei giocatori di rimanere qua.
1: Allora, a fianco ad Accardi ci sarà Muzzi.
2: Sì, sì, che comunque rimarrà direttore anche della Primavera.
1: Della Primavera. E poi, insomma, si aspetta di capire cosa succederà, per esempio, tra gli altri, a Pavoletti, che ha parlato con Sky Sport nei,
2: sì,
1: giorni scorsi e ha detto che ancora non ha deciso nulla.
2: No, perché il ginocchio gli fa abbastanza male, e quindi è inutile che programmi una nuova stagione da qualche altra parte se poi lo deve passare in infermeria. Quindi valuterà nei prossimi mesi in base all'evoluzione di un ginocchio che l'ha veramente tormentato.
1: Palestra quanto mi costa invece?
2: 50 milioni. Ha capito? 40 milioni neanche un mese fa, adesso ci sono già 50. Soprattutto perché l'Inter perderà Dumfries, che andrà al Real Madrid per 20 milioni e basta, perché c'è una clausola rescissoria, e quindi l'Inter va all'attacco di Palestra con l'Atalanta. Questa volta, invece di fare dei giochetti col giocatore e poi parlare con la società, decide bene di parlare prima con la società. Però è chiaro che Palestra all'Inter ci starebbe benissimo, però la cifra è importante.
1: Cifra importante, invece il tennis.
2: La Palestra che ha un problema all'adduttore, quindi non giocherà oggi nell'amichevole della nazionale in Lussemburgo.
1: Senti, invece Sinner in Sardegna, lo stavamo dicendo.
2: Sinner in Sardegna,
1: prima.
2: Mentre a Parigi sono tre italiani che oggi.
1: Lo guardi? Però Sinner sta riposando in gallure, forse, sì, si compra anche la casa.
2: Vabbè, se vuole, noi siamo a disposizione.
1: Cosa? Per fare cosa?
2: Per cucinare, cosa possiamo fare? Aiutarla a cucinare. Tanto mangerà quelle tre cose e basta.
1: Fa un investimento in Sardegna, è importante.
2: Sì.
1: Una villa.
2: Siamo contenti.
1: Che richieste avrà Sinner con la sua Vespa rossa sulla villa. Tutto rosso di Sinner. Caro il mio Lele, grazie. Domani commenteremo. Dimmi, avevamo in sospeso.
2: Ma non è domani che dobbiamo fare.
1: Dai, dimmene uno oggi.
2: Dal punto di vista dei risultati. Dal punto di vista dei risultati.
1: Stavamo dicendo che dopo Gigi Riva, tra i giocatori allenatori che hanno hanno fatto la storia del Cagliari, c'è sicuramente
2: allora,
1: Ranieri.
2: Dal punto di vista dei risultati, dopo Gigi Riva c'è Ranieri, secondo me, per tutto quello che ha fatto.
1: Però non stiamo parlando di risultati, stiamo parlando di
2: emotività. Io non screderei nella mia dei cinque, oltre Ranieri e Gigi Riva, Conti, Gigi Piras, parlando di giocatori storici.
1: Allora, arrivare domani, uno me ne deve dire, Conti.
2: Io dico Conti.
1: Lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori, 340-87-1505. Nella top
2: da considerare tutto, non i risultati,
1: tutto perché Gigi Riva è oltre i risultati, è naturalmente
2: diciamo che lo scudetto ha aiutato
1: vabbè, però è di più,
2: sì,
1: cioè,
2: ma
1: certo,
2: Gigi Riva è un'altra, è fuori classifica,
1: cioè
2: dai.
1: È l'amore, il trasporto,
2: sì,
1: verso la Sardegna,
2: quello che ha rappresentato per la
1: quindi
2: Sardegna.
1: Non facciamo top 5 perché diventa difficile, però top 3, i primi tre. Quindi oltre a Gigi Riva, che diamo per scontato, chi ci mettete? Scrivetecelo al 340 87 15 015.

0: talk about. Radiolina Caffè Corretto.
1: La sento nell'aria.
2: Che cosa?
1: La stagione del divertimento. Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live. 40 serate e 100 spettacoli dal vivo,
2: con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
1: Corte Live. Più musica, più spettacoli, più estate.
2: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
5: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli Spesotti Coop, la linea di prodotti con qualità Coop a prezzi super convenienti, come la pasta Spesotti in vari formati da 500 grammi a soli 49 centesimi, lo yogurt Spesotti in vari gusti da 125 grammi a soli 32 centesimi e gli spinaci surgelati Spesotti da 1 kg a 2,10 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
8: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
9: Caffè Corretto.
10: Sono le 9.20, ultima parte di Caffè Corretto. I vostri messaggi. Buongiorno cari, sì, direi che dopo Gigi Romo di Tuono e Super Claudio Ranieri, il terzo idolo rossoblù è Daniele Conti. Ormai Castedaio nel cuore e animo. Mi sembra che ci sia convergenza verso Daniele Conti. Cari amici, però continuate a mandarci i vostri messaggi al 340 87 15 015. Siamo pronti, tra poco avremo Chicco Fresu, intanto Runaway, Lady Gaga e Duci.

0: sangue. Lady Gaga e Doci su Radiolina alle 9.23. Buongiorno Chico Fresu.
1: Buongiorno Paolo e buongiorno a tutti.
0: Che notizie ci porti da unionestrada.it?
1: Da unionestrada.it ti raccontiamo un po' di energia, un argomento che affrontiamo sotto vari diversi punti di vista. Innanzitutto da quello che riguarda chi viene a investire nell'eolico in Sardegna, perché la collega Alessandra Carta raccogliendo un po' di informazioni dall'informativa della DDA che ha portato al sequestro di 200 milioni di euro di beni che facevano capo all'impero economico di Matteo Messina Denaro, è andata a trovare una società che faceva parte appunto del suo impero, che nel corso degli anni ha fatto importanti investimenti nell'eolico in Sardegna. C'era un prestanome, si chiamava Vitoni Castro, la società è ancora in piedi e ancora sono in piedi alcune richieste di autorizzazione presentate da questa società. Peraltro in questo periodo, quel vuoto normativo che si è creato con il crollo del castello di leggi regionali, si sta verificando il seguente fenomeno. Da una parte c'è il TAR che ordina al Ministero dell'Ambiente di procedere con la concessione o no all'autorizzazione per gli impianti eolici, perché lì si sono fermati, hanno cercato di perdere tempo. Dall'altra parte c'è la regione che sta riattivando tutta una serie di procedimenti dopo averli bloccati sulla base di leggi che sono crollate, e si trova adesso, se basta andare sul sito di Sardegna Ambiente, c'è tutta una serie di procedimenti sull'eolico e fotovoltaico che ripartono come se niente fosse, come se niente fosse stato, perché non ci sono più le leggi che la regione aveva messo in piedi per cercare a suo dire di tutelare la Sardegna all'attacco. L'altro versante dal quale guardiamo al fenomeno delle energie rinnovabili è quello che riguarda il cantiere del Tyrrhenian Link, il cavo che dovrà collegare la Sardegna e la Sicilia per dare un equilibrio, si dice, al sistema elettrico nazionale, cioè noi daremo l'energia al resto, alla penisola. E siamo andati a vedere quello che succede lungo le strade dove deve passare questo cavo. È ovviamente un lavoro che doveva finire entro la fine di maggio, in realtà c'è stata una proroga eterna e in quelle strade c'è un casino che non finisce più, per dirla in maniera molto, molto tecnica, perché ci sono i cantieri in mezzo alla strada, si viaggia a senso unico alternato. Io ieri, che non lavoravo, sono passato non sulla Litoranea perché l'ho evitata, ho utilizzato strade alternative, mai l'avessi fatto perché, ma anche perché ci sono delle buche profonde tipo 8-9 metri e in alcuni tratti non c'è neanche il semaforo, tu arrivi, c'è il cantiere, rischi di finirci dentro. Se non conosci quello che sta accadendo, se un turista austriaco, dico, che sta passando per quella strada, finisce dentro la buca.
0: Oltre, e quindi i problemi per naturalmente per la viabilità, che riguardano tra l'altro tante altre zone della Sardegna, la 195 tra l'altro dalla settimana prossima, giusto per restare in tema di strade per il mare.
1: Un tratto. Voglio dire una cosa, l'altro giorno abbiamo scritto sempre sul sito utilizzando il sito dell'ANAS. Il sito dell'ANAS riporta lo stato dell'arte, lo stato di avanzamento dei cantieri. Secondo l'ANAS ci sono addirittura dei cantieri che sono fermi, risultano sospesi dal 2019, tipo il rifacimento di una galleria lungo la statale di Giba, il rifacimento di una galleria dell'illuminazione è fermo dal 2019 in attesa del collegamento alla rete elettrica. Abbiamo riportato ciò che ANAS riporta sul suo sito e pare che il sito non sia aggiornato, quindi l'ANAS dice non potete riportare questi dati perché non sono aggiornati. Il problema è che il sito è vostro e magari se lo aggiornaste non sarebbe male. Comunque basta girare un po' per la Sardegna in questo periodo per vedere che cantiere lo stato avanzamento dei cantieri non è
0: esattamente
1: il massimo,
0: è lento. Ci racconti altro, Chico?
1: Sì, perché oggi torniamo sull'argomento di Forestas. Cosa è successo? La dico rapidamente che c'è poco tempo. L'amministratore unico di Forestas era stato nominato dalla giunta regionale nel 2024 nonostante nell'anno precedente, lavoro che fa ancora tuttora, fosse amministratore di una società che percepiva soldi dalla regione, secondo una società che si occupa di riabilitazione sociosanitaria. Secondo le leggi sull'incompatibilità e l'inconferibilità non poteva essere nominato. L'anticorruzione regionale ha annullato la nomina e chiamerà in causa gli assessori che hanno proceduto con la sua nomina. Alessandro Piras ha deciso di presentare un ricorso al TAR e adesso siamo di fronte a questa situazione. L'avvocatura della regione difenderà l'anticorruzione che ha annullato la nomina o difenderà la giunta regionale che quella nomina l'ha fatta? L'avvocatura è una, gli enti in contrasto sono nello stesso palazzo e mo vediamo come va a finire.
0: Seguiteci per altri ricorsi. Grazie Chico Fresu per essere stato con noi, vedremo come va a finire. Le 9.28, vi ricordo a mezzogiorno e mezzo la stramata, vi ricordo anche che potete riascoltare i podcast sul nostro sito e sulla nostra app. Grazie a Fabio Leoni, ci sentiamo domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 9:28.
4: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di a Mengiano, ai 4:04 di a Postibrangio e ai 10:04 di a Sunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
6: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
7: Voglia di correre e ritrovare le tue energie?
8: Passa da Globo Sport.
7: Per te la linea abbigliamento running Waikiki Run a prezzi incredibili.
8: Canotte uomo donna a solo 7,90€.
7: E t-shirt tecniche a solo 8,90€.
8: Tessuti leggeri, perfetti per i tuoi allenamenti.
7: Corri da Globo Sport.
8: Il tuo running al miglior prezzo.
9: In Sardegna Globo e a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Predanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissà in via Bon, angolo via del Porto.
10: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
11: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
12: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
13: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Vivi Verde e Benessì. Dal 3 al 16 giugno potrai acquistare la pizza margherita Coop Benessì senza glutine e senza lattosio con il 25% di sconto. La scamorza affumicata Coop Benessì senza lattosio a fette a 1,70€. E il preparato di frutta Coop Vivi Verde biologico da 330 grammi a 2,19€. Acquista i prodotti per vivere bene nei supermercati Coop di Sardegna e festeggiamo insieme 6 anni di spesa marchio Coop. La Coop sei tu.

0: Dal 1 luglio all'8 agosto nel Teatro di Tarros si terranno i concerti e gli spettacoli dei giganti dell'arte.
1: Musica, teatro e danza in uno dei luoghi più belli di tutto il Mediterraneo per unire arte e storia nell'area archeologica di Tarros.
0: I giganti dell'arte 2026.
1: Teatro di Tarros, dal 1 luglio all'8 agosto.
0: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
2: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
3: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 €. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante su tutta la Sardegna. Una giornata dunque di bel tempo con ampi spazi assolati, anche se di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Tempo dunque stabile su tutta l'isola con temperature massime diurne non particolarmente alte. Saranno al di sotto dei 30 gradi, dunque caldo sì, ma senza eccessi. Per quanto riguarda la ventilazione, questa sarà in rinforzo e si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa però.
0: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
0: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Gli USA, che ieri avevano messo fuori uso la petroliera Lexi diretta verso l'Iran, hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kesm colpendo una torre radio. I iraniani hanno reagito lanciando missili contro la nave Panaia e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. In particolare, droni iraniani hanno colpito un terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti e costretto alla chiusura del traffico aereo. Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco Trump-Netanyahu per fermare l'escalation di Israele e Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran.
2: Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato invece la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk, controllata da Mosca dove è avvenuto l'attacco. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Brucia nella notte anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. 2 morti nella regione russa del Smolensk. In Ucraina, a Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi.
3: L'economia europea sta faticando e in particolare essere in difficoltà il settore manifatturiero. Indici di Standard & Poor's mostrano come a maggio si sia registrata una discesa dell'attività 51,6 da 52,2 segnato ad aprile, che era stato un massimo di 4 anni. Se la Germania 50,1 è un passo dalla stagnazione, l'Italia accelera i massimi di 4 anni a 52,9. Mettendo insieme servizi e manifattura, Standard & Poor's segnala un PIL dell'area euro in probabile calo dello 0,1% nel secondo trimestre. Nonostante questo, la Banca Centrale Europea sembra essere intenzionata ad alzare i tassi a giugno.
2: Torniamo ora sulla morte della bambina a Bordighera. Oggi è il giorno degli interrogatori di garanzia per Emanuele Iannuzzi ed Emanuela Aiello, entrambi in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia di 2 anni della donna. Sarà Iannuzzi, compagno di Aiello, a comparire per primo davanti agli inquirenti per la convalida dell'arresto. Poi toccherà alla madre, che si trova in carcere già dallo scorso 9 febbraio, quando era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte della piccola.
3: 4 persone sono state sottoposte a fermo nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Francesco Vorraro, imprenditore vesuviano di 58 anni di cui si sono perse le tracce il 9 febbraio scorso. I provvedimenti sono stati eseguiti questa mattina dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
2: Lo sport: Charles Leclerc sarà un pilota Ferrari ancora per molti anni, lo ha annunciato la scuderia di Maranello, che ha comunicato ufficialmente il rinnovo pluriennale con il campione monegasco. Non potrei essere più felice, le parole di Leclerc dopo l'annuncio del rinnovo. A soli 28 anni il monegasco è già il secondo pilota Ferrari con il maggior numero di presenze in Formula 1 e occupa anche il secondo posto nella classifica delle pole position, dietro soltanto a Michael Schumacher.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Radiolina, Radio Notizia.

Nuova edizione del GR Radioina sulle 10 e 5 minuti. Ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. Andiamo su unionesarda.it, due focus dedicati all'energia, innanzitutto all'eolico, l'incubo della speculazione. La DDA conferma gli intrecci tra rinnovabili e affari illeciti. Intanto i progetti dell'isola sono favoriti anche dal vuoto normativo creato dalla bocciatura della legge sulle aree idonee. E poi il Tirrenian Link, la viabilità nel caos, restano i dubbi sul possibile inquinamento.

0: Ho quasi completato il maxi collegamento elettrico nell'attesa per le bonifiche tecnici avvertono, faremo i conti con i fanghi che emergeranno dal fondale, la trapola sulla litoranea della quarta villa Simius ingabbiati nel traffico. A pochi giorni dal voto amministrativo in Sardegna, 148 comuni interessati, 27 nella città metropolitana di Cagliari, lo stesso in quella di Sassari, 13 nella provincia di Gallura, nord-est Sardegna, 20 in quella di Nuoro, 7 in Ogliastra, 37 nella provincia di Oristano, 11 nel Medio Campidano e 6 nel Sulcis Iglesiente, 5 comuni sopra i 15.000 abitanti che potrebbero ricorrere al ballottaggio, il 21 e 22 giugno, quarto Sant'Elena, sesto San Luri, Porto Torres e Tempio Pausani. E poi la cronaca con una truffa a Cagliari, era convinto di fare trading online con un'applicazione che prometteva interessi vertiginosi, ma ha perso circa 400.000 euro dopo la denuncia di un pensionato cagliaritano. La procura ha aperto un fascicolo, non si contano più indagini per truffe telematiche con le app. Dopo l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce a Claudio Ranieri, questa mattina, fra poco meno di un'ora, a Palazzo Baccaredda, a Cagliari sarà consegnata la pergamena e la medaglia come cittadino onorario della città. L'ex allenatore del Cagliari è stato nominato cittadino onorario già dal giugno 2023. Questa mattina, però, tutto verrà formalizzato. Un appuntamento per questa mattina, anche qua fra poco meno di ora alle 11 al centro Martini Racing a Sassari, la conferenza stampa di presentazione del 31esimo Rally Internazionale Golfo dell'Asinaria, in programma venerdì 5 e sabato 6 giugno. A proposito di sport, chiudiamo con il calcio e il Cagliari, il DS Angelozzi si allontana dal capoluogo, salgono le probabilità che il ruolo venga occupato da Pietro Accardi, ex direttore sportivo di Empoli e Sampdoria, ex difensore. Accardi è fermo da aprile 2025, dall'ultima sfortunata avventura a Genova, la capacità di scovare giocatori dalle serie minori e la valorizzazione dei giovani e le caratteristiche principali che avrebbero convinto il presidente Giulini per lui pronto un contratto di 3 anni. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 3 al 7 giugno potrai acquistare in offerta la coppa di suino di origine sarda a 79 centesimi letto e il pollo in parti a soli 49 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
2: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento

0: gioventuri, baciata, tattoo, calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
1: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
3: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
2: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
3: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro e lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Jassit, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
8: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche colf e badanti?
9: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Violina Story. Sono le 10 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale o frizzante, 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioso 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real brands, real deals.
8: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della STA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
10: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
11: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Cucina Story.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Sedicesima sagra dei Stallarino,

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
2: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come l'olio extravergine Coop 100% italiano da un litro a 8,85 euro, i pomodori pelati Coop 100% italiani da 800 grammi a 1,15 euro e il latte Coop parzialmente scremato 100% italiano da un litro a 89 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante su tutta la Sardegna, una giornata dunque di bel tempo con ampi spazi assolati, anche se di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Tempo dunque stabile su tutta l'isola con temperature massime diurne non particolarmente alte, saranno al di sotto dei 30 gradi, dunque caldo sì, ma senza eccessi. Per quanto riguarda la ventilazione, questa sarà in rinforzo e si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
8: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale.

0: Lo scontro arriva dopo una telefonata di fuoco tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano e l'attacco su Beirut che rischiava di far saltare le trattative con l'Iran.
1: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. È quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione, cancellando la recente progressione dei salari reali. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%.
0: La cronaca: un uomo di 56 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo di via Villa Stellone tra Prima Valle e Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. A dare l'allarme ai residenti che hanno sentito le urla e hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto gli agenti delle volanti e del commissariato Prima Valle che hanno arrestato il sospetto autore dell'omicidio, un ragazzo di 18 anni di origini colombiane bloccato a poca distanza dal luogo del delitto. Secondo i primi accertamenti avrebbe colpito più volte la vittima. Tra i due ci sarebbero state già in passato accese discussioni per questioni condominiali.
1: Piogge temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interesseranno ancora l'Italia nella giornata di oggi. La protezione civile ha diramato un'allerta arancione sulla Liguria di Levante e un'allerta gialla in altre 14 regioni del paese. Dopo la fase di caldo che aveva caratterizzato la parte finale di maggio, il quadro meteorologico resta instabile con fenomeni attesi soprattutto al nord, al centro e su parte del sud.
0: Lo sport: mercoledì tutto a tinte azzurre al Roland Garros con tre italiani impegnati nei quarti di finale. Flavio Cobolli che giocherà sullo Châtelet, suo secondo quarto di finale in uno slam, se la vedrà contro il canadese Hugo Aliassim. Sarà la terza sfida tra i due che non si affrontano dal 2024, con Flavio che è avanti 2-0 nei precedenti. Oltre a Cobolli, l'attenzione sarà anche sul derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, in programma alle 20:15. I due tennisti, che prima dell'inizio del Roland Garros erano fuori dalla top 100, si affronteranno per la prima volta a livello ATP. Si tratta del 33esimo derby italiano nella storia degli Slam.
1: È tutto, a più tardi.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Apriamo con la cronaca e con un incidente stradale mortale avvenuto oggi sulla statale 126 di Iglesias. A perdere la vita un settantenne del luogo che alla guida di un furgoncino all'altezza della località Fanghi Rossi, forse colto da malore, avrebbe perso il controllo del mezzo per poi impattare violentemente contro un muretto laterale. Arrivati i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare sul posto. I carabinieri. A pochi giorni dal voto amministrativo in Sardegna, 148 comuni interessati, 27 nella città metropolitana di Cagliari, altrettanti in quella di Sassari, 13 nella provincia della Gallura, 20 in quella di Nuoro, 7 in Ogliastra, 37 in quella di Oristano, 11 nel Medio Campidano e 6 nel Sulcis Iglesiente, 5 comuni sopra i 15.000 abitanti che potrebbero ricorrere al ballottaggio il 21-22 giugno, a Quarto Sant'Erena, Sesto San Luri, Porto Torres e Tempio Pausani. Carceri sarde: aumentano i detenuti stranieri ma mancano i mediatori culturali, la maggior parte sono marocchini e tunisini. Appello di SDR al Ministero: senza figure specializzate i problemi ricadono sugli agenti penitenziari. E poi il progetto Memoria Attiva al villaggio pescatori di Giorgino, venerdì la presentazione dei risultati del progetto. Ti anticipa qualcosa Lorenzo Muri, direttore del River Run, realizzatore del progetto.
5: All'interno di Notturismo, giunto all'undicesima edizione, abbiamo realizzato al villaggio pescatori Giorgino il progetto Memoria Attiva, sostenuto da Fondazione di Sardegna e da Comuni di Cagliari. Siamo partiti dall'archivio digitale di comunità, realizzato nelle scorse edizioni, e abbiamo chiesto ad artisti e abitanti di collaborare alla co-creazione di nuove opere di arte pubblica. Il percorso ha portato alla realizzazione di un murale, ad opera di Andrea Casciu, di un mosaico realizzato dalle artigiane di Castel Gandolfo, la Musa Mosaici, e Ritorno di Luna, pesce mangia plastica danneggiato dalle mareggiate ma sapientemente restaurato da Alessandro Suella. Quindi vi aspettiamo tutte e tutti venerdì 5 giugno a partire dalle 20:30 al villaggio pescatori Giorgino per la grande festa finale di comunità.
4: E chiudiamo con lo sport e il calcio. Il direttore sportivo Angelotti si allontana da Cagliari, salgono le probabilità che il ruolo venga occupato da Pietro Accardi, ex direttore sportivo di Empoli e Sampdoria, ex difensore. Accardi è fermo dall'aprile 2025.

0: Dall'ultima sfortunata avventura con la Samp, la capacità di scovare giocatori nelle serie minori e la valorizzazione dei giovani, le caratteristiche principali che avrebbero convinto il presidente Giulini, per lui pronto un contratto triennale. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, prossimi news su Radiolina, fra un'ora.
1: Sotto costo negli Iper Nonna Isa, birra Dreher 66 cl 89 centesimi, gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi, 2,39 euro, offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza, consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
6: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
3: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
4: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: La sento nell'aria.
8: Che cosa?
7: La stagione del divertimento. Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live. 40 serate e 100 spettacoli dal vivo.
8: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
7: Corte Live. Più musica, più spettacoli, più estate.
8: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
9: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.

0: Sono le 11:32.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Paola Pilia, su Radio Lina.
3: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and go. Real brands. Real deals.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
5: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti! Aspetta, che metto l'occhiale da sole! Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
5: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
6: Sedicesima sagra dei Stallarinos.

0: Vi aspettiamo, non mancate.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante su tutta la Sardegna. Una giornata dunque di bel tempo con ampi spazi assolati, anche se di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Tempo dunque stabile su tutta l'isola con temperature massime diurne non particolarmente alte. Saranno al di sotto dei 30 gradi, dunque caldo sì, ma senza eccessi. Per quanto riguarda la ventilazione, questa sarà in rinforzo e si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 11 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Gli Stati Uniti hanno condotto raid difensivi sull'isola di Kashmir nel Golfo Persico, colpendo una torre radio. La risposta di Teheran non si è fatta attendere: pioggia di missili sulle basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, oltre a prendere di mira la nave Panaya. Secondo la TV iraniana, esplosioni sono state inoltre udite in Iraq e le sirene avrebbero suonato anche in Arabia Saudita. Una situazione che sarebbe esplosa dopo la telefonata di Trump a Netanyahu, con il tycoon che avrebbe cercato in tutti i modi di non far saltare il tavolo delle trattative con l'Iran, tavolo già precario.
3: Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea ha causato invece la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. I droni di Kiev hanno inoltre colpito un maxi terminal petrolifero a San Pietroburgo, nel giorno in cui inizia il Forum Economico Internazionale. Il presidente ucraino Zelensky condanna la strage e chiede agli Stati Uniti la fornitura urgente di missili Patriot. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è arrivato a Kiev per una visita a sorpresa.

0: La consulta ha dichiarato ammissibile il ricorso nei confronti della Procura di Milano per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Corte darà immediata comunicazione dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai PM milanesi. Al centro della vicenda l'uso nel procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audioregistrazioni occulte di sue conversazioni agli atti del fascicolo senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza.
1: Prosegue l'ondata di maltempo che sta rovinando l'inizio della stagione estiva. Un'area di bassa pressione di origine atlantica si sta estendendo verso il Mar Mediterraneo, causando tempo instabile con piogge temporali anche sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. Allerta arancione sulla zona di Milano fino alla mezzanotte. Scuole chiuse alla Spezia, mentre a Roma una tromba d'aria ha divelto diversi alberi caduti poi sulle auto parcheggiate.
0: Lo sport: Charles Leclerc resterà in Ferrari anche nel 2027, mettendo a tacere i rumors su un possibile addio. Stamattina è arrivato l'annuncio ufficiale del prolungamento del contratto che lega il pilota monegasco alla scuderia di Maranello, con un nuovo accordo pluriennale di cui però non viene specificata la durata esatta. Si tratta del terzo rinnovo con la Ferrari per Charles, che aveva firmato un quinquennale a fine 2019 e poi un biennale nel gennaio del 2024, che sarebbe scaduto con ogni probabilità al termine di questa stagione.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Nuova edizione della GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casina al microfono. La cronaca in apertura: incidente stradale mortale avvenuto oggi sulla statale 126 di Iglesias, a perdere la vita un settantenne del luogo che alla guida di un furgoncino all'altezza della località Fanghi Rossi, forse colto da malore, avrebbe perso il controllo del mezzo per poi impattare violentemente contro un muretto laterale. Arrivati i soccorsi per l'uomo non c'è stato nulla da fare, sul posto i carabinieri. Siamo a pochi giorni dal voto amministrativo in Sardegna, con 148 comuni interessati, 27 nella città metropolitana di Cagliari, altrettanti in quella di Sassari, 13 nella provincia della Gallura, 20 a Nuoro, 7 in Ogliastra, 37 in quella di Oristano, 11 nel Medio Campidano e 6 nel Sulcis Iglesiente. 5 sono i comuni sopra i 15.000 abitanti che potrebbero ricorrere al ballottaggio il 21 e 22 giugno: Quarto Sant'Elena, Sesto San Luri, Porto Torres e Tempio Pausania. L'appuntamento anche per quanto riguarda l'Unione Sarda è sabato 6 giugno con uno speciale liste elettorali, il come si vota, tutti i candidati sindaco e tutti i candidati consiglieri con le liste complete comune e per comune. L'ordine ufficiale anche delle schede, poi ci sarà anche lo speciale martedì 9 giugno con i risultati elettorali. Carceri sarde: aumentano i detenuti stranieri, ma mancano i mediatori culturali, la maggior parte sono marocchini e tunisini. Appello di SDR al Ministero: senza figure specializzate i problemi ricadono sugli agenti penitenziari. Progetto memoriativo al villaggio pescatori di Giorgino, venerdì la presentazione dei risultati del progetto. Ci anticipa qualcosa Lorenzo Muri, direttore di Riverrun, realizzatore del progetto.
9: All'interno di Notturismo, giunto all'undicesima edizione, abbiamo realizzato al villaggio pescatori Giorgino il progetto Memoria Attiva, sostenuto da Fondazione di Sardegna e da Comune di Cagliari. Siamo partiti dall'archivio digitale di comunità, realizzato nelle scorse edizioni, e abbiamo chiesto ad artisti e abitanti di collaborare alla co-creazione di nuove opere di arte pubblica. Il percorso ha portato alla realizzazione di un murale, ad opera di Andrea Casciu, di un mosaico realizzato dalle artigiane di Castel Gandolfo, la Musa Mosaici, e Ritorno di Luna, pesce mangia plastica danneggiato dalle mareggiate ma sapientemente restaurato da Alessandro Sue.

0: Quindi vi aspettiamo tutte e tutti venerdì 5 giugno a partire dalle 20:30 al Villaggio Pescatori Giorgino per la grande festa finale di comunità.
1: Chiudiamo con la pagina sportiva e il calcio. Il direttore sportivo Angelozzi si allontana da Cagliari, salgono le probabilità che il nuovo DS sia Pietro Accardi, ex direttore di Empoli e Sampdoria. È fermo da aprile 2025 ed è l'ultima sfortunata avventura con la Samp. La capacità di scovare i giocatori delle serie minori e la valorizzazione dei giovani, le caratteristiche principali che avrebbero convinto il presidente Giulini. Per lui pronto un contratto di 3 anni. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione. Prossime news su Radio Rina fra un'ora.
2: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche colf e badanti?
3: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
5: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
6: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Vivi Verde e Benessì. Dal 3 al 16 giugno potrai acquistare la pizza margherita Coop Benessì senza glutine e senza lattosio con il 25% di sconto. La scamorza affumicata Coop Benessì senza lattosio a fette a 1,70 euro. E il preparato di frutta Coop Vivi Verde biologico da 330 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti per vivere bene nei supermercati Coop di Sardegna e festeggiamo insieme 6 anni di spesa marchio Coop. La Coop sei tu.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari vi invita al Sardinia Sustainability Summit. Appuntamento alla Cittadella Universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscrivetevi su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
1: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
2: Colorificio Edilcolora San Luri, produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici, commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi, consegna diretta nei cantieri, info 070 930 79 62. Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
5: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
6: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

0: Sono le 12:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Dal 30 giugno al 5 luglio al Museo Marongio di Cabras si terrà il Sardegna Archeofilm Festival 2026.
4: Film, documentari e dialoghi attorno alla migliore produzione di video dedicati all'archeologia, con la partecipazione degli autori.
3: Sardegna Archeofilm Festival 2026.
4: Museo Marongio di Cabras, dal 30 giugno al 5 luglio.
3: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
5: No, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
12: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
13: Radiolina presenta La Strambata.
14: Ci siamo, buongiorno, sono le 12.33 quasi in questo istante. Grazie a tutti voi per essere con noi qui in diretta su Radiolina La Strambata. Simona De Francisci insieme a voi e insieme a Giuseppe Valdés in regia sino alle 14. Anche oggi parleremo di cronaca, politica, attualità. Quanto costa stare sotto l'ombrellone? Una domanda banale, 340-87-15-015. Fateci sapere se avete già testato quelli che sono i prezzi, gli aumenti e se c'è qualche differenza rispetto allo scorso anno, se avete già fatto l'abbonamento per qualche stabilimento balneare, voi all'ascolto in questo momento in giro per la Sardegna o magari davvero proprio al mare come vi auguriamo. Tantissimo sport, unionesarda.it apre con la notizia di Ranieri, cittadino onorario di Cagliari, felice di essere considerato uno di voi, la cerimonia si è appena conclusa a Palazzo Baccaredda, però c'è una notizia di cronaca dell'ultima ora. Chicco Fresu, buongiorno.
15: Buongiorno a te e buongiorno a chi ci ascolta. Sì, perché è emerso che i tre afghani e il pakistano che hanno trovato la morte terribile in un distributore a Villa Piana in Calabria per mano di due uomini pakistani che li hanno rinchiusi dentro un'auto e gli hanno dato fuoco mentre li hanno abbracciati vivi. Hanno trovato la morte e lì avevano trovato invece l'accoglienza in Sardegna, perché andando a vedere i documenti di queste delle vittime si è scoperto che il permesso di soggiorno fosse stato rilasciato da varie questure dell'isola e non è escluso, adesso stiamo cercando di capirlo, che fossero arrivati in Italia attraverso dei corridoi umanitari che erano stati aperti per accogliere i cittadini afghani che erano scappati dal loro paese in seguito alla ripresa del potere da parte dei talebani. Ora stiamo cercando di ricostruire il percorso che hanno fatto questi quattro giovanissimi che sono stati uccisi perché pare non avevano deciso di non sottostare alle condizioni di vita alle quali erano sottoposti, perché lavoravano nei campi, si svegliavano all'alba, tornavano la notte e qualunque cosa facessero anche respirare dovevano pagarla, e hanno pagato con la vita il tentativo di aver alzato la testa di fronte a questi comportamenti di caporali, e quindi è emerso tutto un sistema del quale purtroppo conosciamo le dinamiche del, certo, caporalato, e abbiamo visto una disumanizzazione totale, perché il video penso che l'abbiamo visto tutti. I frame li abbiamo visti, si vedono due uomini che scendono dall'auto, li rinchiudono dentro, intanto hanno appiccato il fuoco all'interno, una scena terribile.
14: Una scena davvero agghiacciante. E sempre dal nostro sito, altre notizie di cronaca?
15: Sì, si è registrato un incidente mortale, l'ennesimo, questa mattina sulla statale 126 alle porte inglese all'altezza dei Fanghi Rossi. Per chi conosce la zona, un 77enne che era alla guida del suo fiorino ha avuto un malore che non gli è stato fatale, ha preso il controllo del mezzo, è andato a sbattere contro un muro e qui sì, purtroppo ha riportato delle ferite che non gli hanno lasciato scampo, questo appunto alle porte inglesi. Voglio segnare una cosa, se posso, Simona.
14: Sì.
15: È una quelle cose che sembrano piccole, se il video classico che viene fatto dal, per cambiare argomento, anche dall'influencer, sì, cosiddetto, sì, content creator. Un ragazzo l'altra mattina è andato a fare una corsa al Poetto, sì, è arrivato all'altezza del Cavalluccio e ha ripreso quale fosse lo scenario che si è trovato davanti, una distesa di rifiuti che da far schifo. Ho ripreso questa notizia perché è capitato anche a me più o meno alla stessa ora di passare, è veramente una questione di civiltà minima dovrebbe essere, ma fa veramente ribrezzo ciò che si trova davanti chiunque passeggi.
14: Sì, tra l'altro del Poetto.
15: Mi vergogno di essere sardo, e aggiunge anche: quando fate così, rivolgendosi a coloro che guardano il video, anche perché la classica scusa è: ma al Poetto non ci sono i cestini per buttare i rifiuti,
14: no,
15: lui li indica tutti e sono tutti vuoti.
14: Assolutamente, quello è un grandissimo problema è l'inciviltà, quindi la mancanza di senso civico, per meglio dire inciviltà è un'altra cosa, però insomma il senso è abbastanza chiaro. Cagliari ha un grosso problema in questo momento, problema di discariche in angoli differenti della città, ed è un grandissimo, grandissimo problema. L'amministrazione comunale deve davvero correre ai ripari, partendo certamente dall'insegnamento, dall'educazione, dal senso civico che dobbiamo tutti quanti noi recuperare, però è importante in questo momento, chi il senso civico ce l'ha, non evitare che viva situazioni come queste.
15: Non
14: perché
15: diciamo solo i turisti, perché spesso
14: perché succede tanto, tutto l'anno,
15: esatto.
14: non è un problema che riguarda solo i turisti, e non è giusto mettere la croce ai turisti. A proposito di turisti, ma non solo, avete notato qualche incremento di prezzo sotto l'ombrellone? Siete già riusciti a fare un abbonamento? Parleremo di questo tra poco, parleremo anche della stagione nei campeggi, perché ama l'estate all'aria aperta. 340 87 15 015, ma c'è Al Mio Paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Grazie. Mi sento una...

0: Allora, in questa puntata parliamo di estate, parliamo di prezzi, parliamo di costi, parliamo di aumenti, ma parliamo anche di prevenzione solare sotto l'ombrellone, parliamo di campeggi, parliamo di turismo all'aria aperta, ma anche di meteo. Sapete che nel nord d'Italia ci sono stati dei temporali molto forti, cioè le temperature sono precipitate anche di 10-12 gradi, qui per fortuna no, però insomma tutto questo ci impone di chiedere, capire nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, se si ha già una proiezione su quale sarà il tempo. Io do il benvenuto a Michele Carrus, presidente dei Federconsumatori. Grazie presidente per essere con noi, la sentiamo spesso per telefono, ma oggi per fortuna è venuto qui in presenza a trovarci.
1: Grazie a voi e bentrovati.
0: Buongiorno presidente. Voi avete fatto come Federconsumatori un report dove si racconta effettivamente che ci sono stati degli aumenti in questa estate 2026.
1: Sì, se si riferisce esattamente.
0: Il caro estate.
1: Sì, al momento abbiamo monitorato in particolare i servizi di trasporto su nave e i servizi marino-balneari. Su questi ultimi abbiamo potuto osservare quest'anno un incremento medio dei prezzi del 2,7% a livello nazionale, che si aggiungono quindi agli incrementi degli anni precedenti. In particolare troviamo un aumento significativo, insomma di oltre il 3%, tra il 3 e il 5% degli accessi giornalieri e degli abbonamenti mensili. Mentre restano sostanzialmente stabili gli abbonamenti stagionali annuali. È ritornata di moda la sedia a sdraio e ci sono ovviamente prende sempre più corpo, più piede la condivisione della giornata, del tempo che si trascorre in stabilimento.
0: Come un tempo, il periodo
1: sì.
0: Dei casotti.
1: Ma sì,
0: poeto sì, almeno Cagliari sì, certo. Sì.
1: Come dire, io ci vado con la mia famiglia al mattino e tu alla sera ci dividiamo
0: sì,
1: la spesa.
0: E quindi dividiamo la spesa e dividiamo la cabina, sì. Soprattutto
1: esatto.
0: Immagino, no?
1: Esatto.
0: Che sia quello un po'.
1: Un elemento di novità quest'anno che ci ha colpito è che molti stabilimenti hanno introdotto l'assicurazione contro il maltempo, cioè se per caso la giornata ti è rovinata dal maltempo ti consentono di accedere in un'altra giornata.
0: Questa è una novità assoluta, è segno sì. Del cambiamento climatico, è segno dei tempi, presidente.
1: E speriamo che sia anche un segno di cambiamento di mentalità da parte degli esercenti, che dovrebbero stare forse un pochino più attenti alle condizioni delle famiglie, in modo particolare quelle italiane.
0: Ecco, è una situazione che voi avete riscontrato nel vostro report.
1: Quelle italiane in particolare, perché in Italia noi abbiamo avuto una diminuzione del potere d'acquisto dei redditi
0: certo.
1: Fissi soprattutto, quindi i lavoratori, dell'8% negli ultimi 4 anni, a differenza che negli altri paesi europei, no? Che hanno visto invece un incremento del potere d'acquisto delle loro retribuzioni. E siccome quest'anno è previsto un aumento della domanda di circa il 14% a livello nazionale, 12% in Sardegna, abbiamo per il 50% un aumento caratterizzato insomma della domanda da turisti stranieri, ma l'altra metà sono italiani. E dunque bastonarli con incrementi di prezzo in questa condizione di crisi è
0: anche se magari alla vacanza non rinunci perché è diminuito il potere d'acquisto, ma lavori tutto l'anno, quindi alla fine dici senti vabbè magari riduciamo il tempo, la permanenza, però la vacanza la facciamo, ma
1: esatto.
0: Il problema è che si sta contraendo sempre di più questo tempo dedicato alla vacanza proprio in virtù dei prezzi alti sia per l'arrivo in Sardegna, quindi parliamo di trasporti, che per i vari servizi. Un po' in tutta la Sardegna, presidente, poi ci salutiamo. E a macchia di leopardo l'aumento?
1: Diciamo che gli aumenti che abbiamo registrato in Sardegna innanzitutto sono inferiori rispetto a quelli medi nazionali, perché se la media nazionale è un più 2,7%, in Sardegna è un più 2,3%. Però non ci dimentichiamo che in Sardegna il prezzo dei servizi marino-balneari in stabilimento è significativamente più alto. Noi monitoriamo alcuni stabilimenti in Gallura, nella Algherese, Cagliari, Villa Simiso, in Ogliastra, e registriamo dei prezzi che sono mediamente più alti rispetto alla media nazionale e anche in modo importante rispetto ad alcune regioni. per esempio l'abbonamento stagionale in gallura ti può arrivare a costare anche 3.000 euro, mentre che ne so, in alcuni stabilimenti del Lazio arriva a 1.850, e questa è una differenza notevole.
0: Assolutamente. Grazie Presidente, ci sentiremo magari anche più avanti nel corso della stagione estiva per capire se qualcosa è cambiato, se ci sono stati magari degli sconticini proprio per andare incontro ai turisti, ma anche ai tanti sardi che vogliono godersi un po' di vacanza. Grazie Presidente Carros.
1: A voi.
2: La strambata su Radiolina. CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
4: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
5: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Radiolina Meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante su tutta la Sardegna, una giornata dunque di bel tempo con ampi spazi assolati, anche se di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Tempo dunque stabile su tutta l'isola con temperature massime diurne non particolarmente alte, saranno al di sotto dei 30 gradi, dunque caldo sì, ma senza eccessi. Per quanto riguarda la ventilazione, questa sarà in rinforzo e si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sempre qui, sempre in diretta alla strambata su Radio Rina per questa puntata che abbiamo deciso di dedicare in parte all'estate, al mare, alle vacanze. Allora, a proposito di vacanze, c'è chi sceglie di stare all'aria aperta. Allora, per parlare di feder camping, di vacanze all'aria aperta all'interno dei campeggi, abbiamo Nicola Napolitano, presidente di Faita Sardegna. Grazie per essere con noi, presidente, buongiorno.
1: Grazie a voi, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno presidente, che stagione è questa 2026?
1: I primi dati ci dicono che è una buona stagione, insomma abbiamo un ritorno di stranieri e anche adesso un ritorno di italiani. I primi dati sulle prenotazioni ci danno un segno più, intorno al 10%, speriamo di fare che la cosa continui così e che le vicende internazionali e i conflitti internazionali non pongano dei paletti a questa crescita all'ultimo minuto, quindi siamo fiduciosi, andiamo avanti.
0: Presidente, quando avete aperto e quando pensate di chiudere? Cioè quanto dura la stagione dei campeggi?
1: La stagione dei campeggi è una stagione abbastanza lunga, noi abbiamo in genere una copertura che viaggia tra i 6 e gli 8 mesi, abbiamo aperto in parecchi intorno ai primi di aprile, le chiusure definitive saranno tutte quante intorno a fine novembre. Tenete presente che nel campeggio in Sardegna abbiamo una buona, specialmente al sud, in alcune zone del sud abbiamo una buona temperatura, per cui i turisti continuano ad arrivare anche a novembre. Novembre inoltrato e iniziano ad arrivare da maggio ad aprile.
0: Ecco presidente, possiamo sfatare un po' il mito del campeggio magari come posto poco attrezzato? Cioè oggi i camping, e sono tantissimi quelli attrezzati, sono molto simili all'albergo, alla comodità dell'albergo. Certo, ti devi adattare, ti deve piacere, però i servizi ci sono, è quello che voglio dire, non è la tendina solitaria in mezzo alla pineta, ecco.
1: Assolutamente, i campeggi hanno proprio cambiato pelle, ma questo anche grazie a un grande lavoro che è stato fatto anche dall'associazione di categoria, permettetemi di dirlo, perché negli ultimi 2 anni si sono modificate la normativa, sia quella relativa al turismo all'aria aperta, sia quella urbanistica, con l'ultima modifica del decreto ministeriale per l'alleggerimento delle pratiche per i campeggi. Questo ha concesso la possibilità che nei campeggi fossero presenti strutture come le mobile home, quindi le case mobili che davano i comfort che ormai il turismo internazionale europeo e anche quello nazionale stava chiedendo, e la Sardegna su questo segnava un grandissimo ritardo. Nonostante risulti dal 2025 la regione più diciamo così auspicata per le vacanze sia dal turismo straniero che da quello italiano, e questo ha permesso a molti di noi di migliorare con le condizioni di vivibilità delle strutture all'aperto. Abbiamo ancora qualche gap, ma speriamo che la politica regionale ci aiuti in questo senso.
0: Allora, buone vacanze a tutti, a chi sceglie il campeggio e a chi magari vuole provarlo appunto per la prima volta. Grazie Nicola Napolitano, presidente di Faita Feder Camping. Adesso c'è la musica.

0: È stata 98 la nostra generazione, l'ha ballata tante volte, Restless di Neja. Adesso Caffè Scorretto dell'Unione Sarda a cura di Luigi Almiento.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 3 giugno 2026. Strappo elettorale a cura di Luigi Almiento. Le elezioni inquinano? Ma figuriamoci, scegliere chi ci governa è il pilastro della democrazia. Però sì, sono inquinanti in senso tecnico. Se gli spazi di propaganda per una lista sono 100, dalla caduta del fascismo in poi alla tipografia si ordinano 300-400 manifesti. Tanto si sa che gli avversari strapperanno via quelli delle altre liste, i cui militanti ricambieranno il favore nella notte. Risultato: marciapiedi pieni di cellulosa e colla vinilica. Va così da 80 anni. Lo facevano i democristiani con i comunisti. I poster di questi ultimi contenevano solo il simbolo, ai candidati era vietato fare i divi, e con i missini. I militanti del Partito Comunista Italiano e Movimento Sociale Italiano rispondevano con la stessa delicatezza. Identiche mazzate, date e subite, pure per i socialisti. Oggi diversi candidati sindaci sardi si arrabbiano per un vandalismo che, a differenza purtroppo dell'affluenza, scoppia di salute. Domenica e lunedì si vota e se per le urne si prevede un quasi deserto, la nobile arte di strappare i poster vive un'eterna quanto inutile giovinezza. I paesi sardi non sono New York. L'elettore ha già subito l'agguato al bar dal candidato e non decide certo guardando un muro. Ma le tradizioni son tradizioni. Che fai, le butti? Allora, sotto con le rotative. C'è solo una categoria che alle urne vince sempre: i tipografi. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina.
3: Sono le 13:00.
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
5: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
4: Anche per i mobili della cucina?
5: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
4: Chissà quanto costa, però.
5: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
4: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
5: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Nuova escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Un attacco con drone attribuito alle forze di Kiev ha colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. L'episodio, secondo quanto riferito dalle autorità filorusse, è avvenuto a Yenakievo, nel territorio della regione di Donetsk controllato da Mosca. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Kiev sta collaborando con l'Unione Europea alla definizione del 21esimo pacchetto.

0: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. È quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione. Sempre secondo l'OCSE, nel 2027 il ripiegamento dei prezzi energetici e l'attenuazione delle incertezze porteranno la crescita allo 0,6%.
1: Il caso Minetti, il procuratore generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia. Dagli accertamenti svolti, scrive il procuratore, risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda di grazia. Nella nota si dà conto che oggi sono state trasmesse al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi.
0: Il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è rimasto coinvolto in un incidente stradale in Piemonte. Lo scrive il Corriere della Sera, che parla di un incidente autonomo, forse causato dall'asfalto bagnato. L'auto di Pozzolo è finita fuori strada all'altezza di Vigliano Biellese, lungo la superstrada che collega Biella e Cossato. Pozzolo è rimasto illeso ed è uscito da solo dalla vettura, poi è stato sottoposto all'alcol test che è risultato positivo, con un tasso doppio rispetto a quello previsto dai limiti di legge.
1: Calcio, l'Italia sperimentale affronta questa sera il Lussemburgo in un amichevole che vedrà l'esordio sulla panchina della nazionale di Silvio Baldini. Il CT, che ha voluto premiare il suo gruppo dell'Under 21 convocando i giovani, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.
2: Sì, l'emozione c'è stata prima di arrivare a Coverciano. C'è stato appunto quel mese in cui mi è stato detto che avrei fatto queste partite. Ecco, in quel mese, quell'attesa, io mi sono sentito veramente emozionato. Una volta poi ho messo i piedi a Coverciano e niente, dobbiamo giocare, quindi è inutile farci prendere da certe emozioni. Dobbiamo cercare di far bene e basta.
0: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 €. Scopri di più su conad.it.
7: Radiolina. Radio Notizie.
8: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari ha scelto Pietro Cardi per il dopo Angelozzi. L'ex dirigente di Empoli e Sampdoria al lavoro in attesa della firma sul triennale col club rossoblù. Al suo fianco ci sarà Roberto Muzzi, destinato a restare anche nell'area tecnica della primavera. Intanto la società ragiona sul mercato. Giovani da valorizzare, qualche innesto d'esperienza e attenzione alle offerte per Gaetano, Esposito e Obert. E Claudio Ranieri è tornato a Cagliari per presentare il libro dedicato alle sue 5 stagioni sulla panchina rosso-blu. A sua manifattura, nell'ambito di Ideario Sport, l'ex tecnico ha ripercorso successi, ricordi e momenti simbolo del suo legame con la città. Tra sorrisi ed emozioni ha ricordato anche Gigi Riva e il suo ruolo nel ritorno in Sardegna. E passiamo alla Serie C. La Torres prepara il mercato con pochi interventi ma mirati e con l'idea di ringiovanire la rosa. Resta da ufficializzare la conferma di Alfonso Greco, anche se l'accordo per il rinnovo biennale è stato raggiunto. La base sarà quella dell'ultima stagione, con molti giocatori destinati a restare. L'obiettivo resta la zona playoff, in un girone che si annuncia competitivo e con diverse squadre ambiziose. E passiamo all'atletica. Mondovì Daya Kadari ha chiuso i 200 metri in 23 secondi e 59 e migliorando il debutto stagionale, ma senza trovare ancora il cambio di passo finale. La vittoria è andata a Fontana in 23 secondi e 49. Tra i sardi si è messo in evidenza Cristian Zucca, secondo nel lungo con 7,33 metri. Bene anche i giovani al trofeo Pratizzoli. La Sardegna ha chiuso 14esima con diversi personali. E chiudiamo con i motori. Il rally internazionale Golfo dell'Asinara è stato presentato ieri a Sassari, si prepara alla 31esima edizione. La gara in programma dal 4 al 6 giugno conta 63 iscritti. È tutto.

0: Un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
1: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi. Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Policelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
2: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Allora, siamo tornati qui in diretta alla Strambatta per riuscire a capire che tempo farà. Perché questa preoccupazione? Perché in realtà oggi a Roma, nel Lazio, in Toscana, diluvia nel nord, nelle regioni del nord, soprattutto Lombardia e Piemonte, ci sono stati dei violentissimi temporali che hanno creato problemi e disagi anche nei trasporti. Ci sono stati molti turisti che in realtà hanno ritardato l'arrivo in Sardegna proprio ieri. E allora noi, per capire in Sardegna invece che tempo ci sarà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, abbiamo al telefono Carlo Spanu, tenente colonnello dell'ufficio meteo Decimo Mannu. Grazie per essere con noi, buongiorno tenente colonnello. Buongiorno.
1: Grazie a voi e bentrovati.
0: Allora, la stima la possiamo fare per quanto tempo? Una settimana, un mese? Riusciamo a capire che estate sarà, per esempio, al di là della, come dire, dell'immediatezza?
1: Forse quello è troppo presto, però un salto sull'immediatezza lo farei, per dire che la situazione del tempo che ci attende in Sardegna è sicuramente diversa da quella descritta poco fa, perché i forti venti di maestrale che abbiamo avuto in questi giorni, in particolare anche oggi, lasciano lontane le perturbazioni della Sardegna, quindi noi avremo cieli generalmente soleggiati con temperature tutto sommato in linea con quelle che sono quelle del periodo, lontano da fenomeni meteorologici avversi o di particolare entità, ma anzi giornate gradevoli.
0: Colonnello, ho dato uno sguardo a meteo.it e sono andata a vedere un po' di località non lontane da noi. Per esempio, in questo momento siamo in Marocco, Casablanca, temperature 22 gradi, poco più su Siviglia 39 gradi. Noi invece, insomma, non dovremmo avere o rischiare picchi così alti.
1: No, sicuramente non in questo momento. Le temperature, detto, le massime difficilmente superano i 30 gradi nelle zone costiere, nelle zone interne 30, 32, 33, ma sono quelle che registriamo normalmente a giugno senza nessun problema. Anzi, la sera con questa ventilazione scendono anche le minime, quindi restano con temperature tutto sommato gradevoli. Pensando invece a quello che ci potremmo attendere, non tanto in questi giorni, ma per quella che sarà la stagione estiva, abbiamo delle considerazioni da fare che sono legate a quello che è stata la primavera e l'inverno, che sono state decisamente miti, senza avere mai temperature particolarmente alte come eravamo abituati a registrare durante gli anni. Capitava di registrare 30 gradi anche a febbraio o marzo, quest'anno invece non è mai successo, è stato, come dicevo, particolarmente mite, senza temperature alte, e questo ci fa pensare il contrario per quello che potrà succedere quest'estate. Statisticamente inverni freschi e miti ci portano estati che diventano molto calde.
0: E questa non è una buona notizia per chi deve lavorare tutta l'estate, perché poi il problema è un conto, come diciamo, è stare al mare a bordo piscina, un conto è lavorare. Grazie davvero Carlo Spanu, ma ci sentiremo ancora naturalmente, perché abbiamo bisogno dei suoi aggiornamenti. Carlo Spanu, tenente colonnello dell'ufficio meteo di Decimo Mannu, grazie ancora. Adesso un altro tuffo nel passato, Rolling Stone, quasi un tuffo nel passato.

0: La strambata su Radiolina.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele LDC. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
3: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
4: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15x66 cl, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Inequivocabilmente Pan.
6: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Baunei e Usini il 6 e 7 giugno.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Ma che luce che c'avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
9: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
8: Tac!
10: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
10: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antonisanto.

0: Eccoci qua, allora parliamo di università e parliamo del futuro dell'Università di Cagliari, perché tra poco ci sono le elezioni per lo scranno più alto di via Università. Allora abbiamo il piacere di avere nostra ospite la professoressa ordinaria di organizzazione aziendale, molto altro, Maria Chiara Di Guardo, che si è messa in gioco, vorrebbe fare la rettrice dell'Università di Cagliari. Buongiorno professoressa, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno e grazie a voi.
0: Allora, parliamo prima di famiglia o parliamo prima di università? Perché, perché in questo nostro spazio, che è un nostro salotto, parliamo spesso di famiglia, di tempo di vita e tempo di lavoro e di come si riesce a conciliare il lavoro, anche lavoro impegnativo come quello che l'attende se sarà eletta rettrice dell'Università di Cagliari, con la famiglia. Lei ha quattro figli ed è nonna di Leonardo, tra l'altro, quindi esatto. Bisognerà sentire anche Leonardo cosa pensa di questi impegni della nonna. Allora, di famiglia parliamo dopo, però adesso parliamo di futuro dell'università. Intanto, perché, professoressa, scendere in campo?
1: Allora, perché è tanti anni che lavoro all'università e nella mia vita accademica ho sempre cercato di collegare l'università alle altre istituzioni, al territorio, alle imprese. Ho sempre avuto l'idea che l'università sia un motore per lo sviluppo, un importante motore di sviluppo. Allora io oggi vorrei un'università che cresce e che traina lo sviluppo dell'isola. Quindi non è perché mi candido, ma è per che cosa, per quale università io vorrei costruire.
0: Ecco, facciamo capire che cosa significa una università che traina il territorio e che diventa motore per il territorio. Una università evidentemente che non è slegata da un tessuto produttivo, economico, produttivo.
1: Assolutamente, l'università ha un ruolo grandissimo oggi, ha una missione di sviluppo. La missione di sviluppo la fa attraverso ricerca di alto livello, ricerca guidata dalla curiosità, perché la ricerca guidata dalla curiosità può generare opportunità di mercato e comunque genera cultura e valore. E poi attraverso la relazione intensa con quello che è il territorio, i bisogni delle imprese, ma anche far crescere queste imprese. Le università non sono una sorta di risposta semplicemente a quello che c'è sul territorio, ma sviluppano, creano opportunità, fanno crescere la visione di un territorio. E in Sardegna il ruolo dell'università è particolarmente importante. Quindi io sento quasi una responsabilità morale nei confronti prima di tutto delle mie figlie e di mio figlio di far crescere l'università di questo territorio.
0: Con l'auspicio, professoressa, che Leonardo, il suo nipotino, non sia un domani costretto ad andare via come i figli della mia generazione, perché in realtà i nostri figli, ad iniziare dal mio, ma con tantissimi compagni di scuola, di una classe di 25, le posso dire che solo una persona si è laureata qua, tutti gli altri sono andati via. E sono figli sparsi per il mondo che qui non trovano soluzioni adeguate e quindi sono costretti ad andare via. E allora l'auspicio qual è per far crescere tutta la Sardegna? Che l'Università di Cagliari, l'Università di Sassari, le nostre università siano sempre più competitive. Questo è l'obiettivo.
1: Assolutamente sì, io vorrei che andare o restare fosse una scelta, non un obbligo. Vorrei che l'Università di Cagliari diventasse attrattiva perché offre qualcosa che le altre non offrono. E da questo punto di vista in realtà molto si può fare. Abbiamo tante eccellenze dentro il nostro Ateneo. Bisogna ragionare per promuovere quelle che sono dei valori, dei livelli di qualità che siamo in grado di offrire. Io credo che da questo punto di vista l'essere un'isola può diventare quasi un punto di forza, perché qui possiamo sperimentare delle soluzioni per problemi che altri vivranno fra un po'. Tutte le università italiane oggi soffrono per la riduzione del numero degli studenti, perché la denatalità è diffusa. Allora qui lo stiamo soffrendo prima e più intensamente di altri. Allora trovare delle soluzioni attrattive in questo momento in Sardegna significa diventare anche guida di un processo.
0: Quindi un processo che, come dire, parte da oggi e si sviluppa per il futuro e coinvolge, comprende anche argomenti così delicati di cui qui alla Strambata parliamo davvero molto spesso. 13:27 ci fermiamo, professoressa, c'è la musica, la prima volta di Negramaro, ma torniamo e allora lì sì, parliamo di famiglia e il ruolo delle donne.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
4: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Baunei e Usini il 6 e 7 giugno.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
8: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
9: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro e lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Torniamo in diretta qui alla Strambata. Siamo in compagnia di Maria Chiara Di Guardo, che ha ufficializzato qualche settimana fa la sua candidatura. Vorrebbe diventare rettrice dell'Università di Cagliari. Abbiamo iniziato a parlare di programmi, di proposte, di che tipo di campagna elettorale, è proprio il caso di dirlo, sta compiendo. E quale metodo? Con quale metodo, professoressa?
1: Allora, a me piacerebbe creare una comunità, perché l'università ha bisogno di ricostruire, di fortificare questa comunità, una comunità che mette insieme gli studenti, i colleghi, i professori, il personale tecnico-amministrativo. Allora, per raggiungere questo obiettivo ho deciso di presentare quello che è il mio programma, ma è un programma aperto che si deve arricchire, si costruisce man mano attraverso anche tanti contributi che stanno arrivando, e periodicamente l'idea è fare una restituzione di questi contributi, perché se si coinvolge la gente e non si dà una risposta, si fa semplicemente un sondaggio. Io non voglio fare un sondaggio, voglio costruirla questa comunità, quindi ho già fatto una prima restituzione, perché tanti commenti sono arrivati, tante idee, tante proposte. Allora, se si vuole essere forti e costruire insieme un programma, non si può fare il giorno in cui si viene eletti, è necessario fare un percorso, e questo è un percorso partecipato che ha trovato anche una bellissima risposta da parte dell'Ateneo.
0: Devo dire che è un modello che la politica dovrebbe mutuare, perché di solito si sceglie il candidato e poi insieme si costruisce un programma, non insieme al candidato, magari dopo, o comunque a prescindere dal candidato. Invece la sensazione, la cosa più bella è proprio il contrario, la sensazione che lei ci sta restituendo è che prima ci sono i programmi e poi ci sono le persone. In questo caso, nel suo caso, le due cose coincidono. Quanto è complicato, e se è complicato, chiacchierare, discutere, confrontarsi con i giovani di oggi?
1: Allora, i giovani di oggi hanno un linguaggio, una modalità e una velocità che è diversa dalla mia generazione.
0: Certo.
1: Quindi è necessario anche trovare dei terreni comuni, capirsi reciprocamente. Per questo serve innovazione, serve capacità di ascolto, ma serve anche capacità di mettersi in gioco. Ancora una volta, l'innovazione significa che contenuti di valore possono essere ritrasformati e riveicolati in un modo più diverso, per essere colto, per essere valorizzato.
0: La sua famiglia approva questa scelta così impegnativa?
1: La mia famiglia approva, io ho sempre molto portato a casa di quello che vivo in università e sono sempre tutti molto coinvolti dalle mie esperienze. È impegnativo, una famiglia grande è una famiglia.
0: Ricordiamo
1: che richiede...
0: quattro figli, la professoressa Di Guardo è anche nonna di Leonardo, diciamolo.
1: Gestire una famiglia importante è un grande impegno, ma non si fa da sola, si fa insieme, e ancora una volta questo significa costruire qualcosa. D'altra parte io insegno organizzazione aziendale, quindi il mio primo banco di prova è la famiglia.
0: Professoressa, mi ricorda, collegandomi alla home di unionesarda.it questa mattina, Ranieri, e Claudio Ranieri è diventato cittadino onorario di Cagliari. Io ebbi modo di intervistarlo nel 1980 e mi chiesero i colleghi giornalisti, allora ero in Rai, mi chiesero di non fare nessun tipo di domanda sul Cagliari, quindi io tentai insomma di intervistare Claudio Ranieri, anche lui un giovanissimo Claudio Ranieri, parlando di famiglia, parlando, e ogni volta che tentavo di fare una domanda sul Cagliari lui la riportava sulla famiglia. Io dialogo con i miei ragazzi come dialogo con mio figlio, io uso il metodo in campo come in famiglia, e lei mi ricorda molto per Claudio Ranieri. Ad maiora, professoressa Maria Chiara Di Guardo, grazie per essere stata qui alla Strambata. C'è la musica, buona domenica, c'è Safe.

0: domenica.
1: Con l'arrivo dell'estate sono sempre più frequenti le esposizioni al sole, attenti naturalmente a quelli che sono i rischi, possiamo farlo, però sarebbe meglio, come ci dirà tra poco la dottoressa Simona Mertoli, probabilmente meglio non farlo nelle ore di punta, insomma le raccomandazioni sono un po' le solite, ma noi evitiamo di ascoltare quelli che sono i consigli. Simona Mertoli, buongiorno, buongiorno dottoressa.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno dottoressa. Allora, i dermatologi come lei sono sempre molto attenti a dare consigli utili, però noi, come dicevamo, insomma sembra quasi che ci faccia piacere non ascoltarli, perché ci facciamo prendere un po' dalla voglia della tintarella, dell'abbronzatura. Invece che cosa dobbiamo evitare e che cosa dobbiamo fare per proteggere la nostra pelle, dottoressa?
2: Allora, innanzitutto diciamo che il rischio maggiore è quello che si venga a creare appunto un melanoma. Che cos'è? Che è un tumore aggressivo che appunto origina dai melanociti, che sono quelle cellule che producono la melanina, che poi è il pigmento che dà il colore alla pelle. Quali sono i fattori di rischio? Appunto, l'esposizione solare è un fattore di rischio fondamentale, non che questo significhi che non dobbiamo appunto esporci al sole, ma dobbiamo prenderlo nei giusti modi, quindi evitare le ore centrali della giornata. La fotoprotezione è diciamo indispensabile, una fotoprotezione SPF 50+ da applicare ogni 2 ore se si sta più esposti maggiormente al sole.
1: Che cosa cambia, dottoressa? Che cosa cambia se invece che di parlare di adulti parliamo di bambini?
2: Anche con i bambini diciamo non cambia niente, nel senso che anche i bambini devono essere protetti, anzi bisogna educare i bambini fin da piccoli a proteggersi dal sole, ed è sempre comunque evitare l'esposizione solare nelle ore centrali, quindi importante esporsi nelle prime ore del mattino e magari nelle ultime ore della sera. Quindi fino alle 11:30, mezzogiorno e dopo le 16 in teoria. Poi chiaramente cioè, molte persone questo non lo fanno.
1: Ecco dottoressa, perché è importante almeno una volta all'anno andare dal dermatologo per far controllare i nei?
2: Perché appunto ci può essere il rischio di melanoma, che è un tumore appunto molto aggressivo che può diffondersi anche agli organi,
1: sì.
2: E che se preso in tempi diciamo precoci, cioè abbiamo diversi tipi di melanomi, abbiamo i superficiali ma poi possono diffondersi e andare in profondità, quindi una volta preso diciamo in tempo,
1: sì.
2: Diciamo che si effettua un'exeresi chirurgica e sì, dovrà sempre essere controllata la persona, ma comunque si arriva in tempo. Non è necessario fare tanti altri controlli.
1: Ecco, quello che ci deve allarmare è magari un neo che cambia forma, cambia colore, cambia dimensione. Insomma, immagino che sia prudente una volta all'anno, però poi, come dire, qualche volta in più se notiamo delle trasformazioni dei nostri nei sulla nostra pelle. Grazie Simona Mertoli, dermatologa, grazie per i consigli che ci ha dato. 13:45 e ci fermiamo, torniamo tra poco.
3: La strambata su Radiolina.
4: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
3: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
0: per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
8: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto, dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-26.
9: Sedicesima sagra dei Stallarinos, sabato

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante su tutta la Sardegna. Una giornata dunque di bel tempo con ampi spazi assolati, anche se di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Tempo dunque stabile su tutta l'isola con temperature massime diurne non particolarmente alte. Saranno al di sotto dei 30 gradi, dunque caldo sì, ma senza eccessi. Per quanto riguarda la ventilazione, questa sarà in rinforzo e si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: amministrative.
1: La strambata.
0: Amministrative 2026 contro la rovescia nei 148 comuni sardi interessati, urne aperte domenica e lunedì mattina al nostro TG regionale di Vidiolina, istruzioni per il voto. A Sassari, Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, sul tavolo i recenti attentati in un autonoleggio dell'aeroporto di Alghero, vi ricordate ne abbiamo parlato qualche giorno fa, dietro gli incendi l'ombra della criminalità organizzata. Adesso c'è la musica, Material Lover, cioè Siena Spiro.

0: Eccoci qua, riprendiamo per l'ultima parte della strambata di oggi. È giugno, no, forse febbraio?
1: Potrebbe essere.
0: Di cosa parliamo? No, di Eurovision? No.
1: Sanremo. Sanremo 2027.
0: Stiamo scherzando naturalmente, di già.
1: Esatto. Parliamo di Sanremo 2027 perché sappiamo che...
0: Ma perché?
1: Perché c'è la rivoluzione Stefano De Martino che sta lavorando al nuovo regolamento. Da poco è finito l'Eurovision, sappiamo che tendenzialmente il vincitore di Sanremo rappresenta poi l'Italia all'Eurovision.
0: Questo lo sapevamo.
1: Secondo ADN Kronos, sì. Però Stefano De Martino starebbe optando per inserire una nuova serata all'interno del Festival di Sanremo, nel senso che ci potrebbe essere una gara all'interno della gara per scegliere il rappresentante italiano all'Eurovision, quindi verrebbe smantellata la regola secondo cui
0: il vincitore accede,
1: esatto,
0: di diritto.
1: Poi per carità magari si aggiudica entrambe le serate, questo cioè, potrebbe anche coincidere la cosa,
0: sì.
1: Ecco, però potrebbe essere sicuramente una cosa carina.
0: Ma una serata all'interno della serata e quindi dal martedì al sabato codificato dall'esperienza di Sanremo, oppure si anticipa al lunedì e quindi sono 6 serate su una settimana di 7 giorni?
1: Non credo,
0: no, a meno
1: nel
0: male.
1: Senso che secondo me verrà ridotto il numero di partecipanti per fare in modo magari di non dividere le prime due serate, cioè di far ascoltare tutte le canzoni già dalla prima serata. Invece ti ricordi che c'è quella doppia serata in cui si esibiscono 15 persone?
0: Sì, e si finisce alle 2 del mattino.
1: Esatto, lui probabilmente tornerà a 24-26 partecipanti, negli ultimi anni erano 30 e sostanzialmente probabilmente all'interno di questi 5 giorni ci sarà anche una gara dedicata. Si diceva appunto che potesse sostituire in un certo senso la gara delle cover, ma questo è stato appunto ampiamente dibattuto. La gara delle cover non verrà sostituita perché è uno degli appuntamenti più amati dagli italiani, addirittura registra ascolti assolutamente
0: importanti,
1: ottimi, e quindi probabilmente sarà una gara a sé, anche perché immagino che poi vada valutato il cantante sulla base del brano che porta a Sanremo, quindi non puoi sicuramente fargli vincere una roba del genere con una cover. Abbiamo degli esempi di persone che si sono classificate bassissimo nella classifica degli inediti, diciamo, e poi sono stati magari nei primi posti il giorno della serata delle cover, e quindi assolutamente no. Oppure, che ne so, magari per quella data lì porteranno un brano diverso da quello che partecipa in gara a Sanremo, questo lo scopriremo. Ad esempio Emma Marrone aveva portato un brano diverso rispetto a quello con cui aveva partecipato ad esempio a Sanremo. Poi tieni presente che prima non era il vincitore ad andare, ma era qualcuno di eletto dalla commissione di Sanremo.
0: No, mi preoccupa che già a giugno si parli di Sanremo, questa è la mia preoccupazione più grande. 7 mesi a parlare di Sanremo, poi naturalmente 3 mesi dopo a parlare di Sanremo.
1: E delle Olimpiadi che ci saranno, comincerà.
0: Esatto, e le Olimpiadi mondiali, Sanremo batte tutto. Grazie, naturalmente ci vediamo domani.
1: Sì.
0: Ci ritroviamo domani, grazie a Giuseppe Valdés, 13.55. Ci fermiamo per oggi per questo appuntamento, state con noi, state con Radiolina, la musica, ma tanto altro come sempre. Domani 12.30 saremo qui per un nuovo appuntamento con la strambata. Buon pomeriggio.
2: Radiolina ha presentato la strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 13:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il conflitto in Medio Oriente è in primo piano. Gli USA hanno attaccato l'isola di Keshma colpendo una torre radio. Teheran ha reagito lanciando missili contro la nave Panaya e prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. Abbiamo danneggiato la base della quinta flotta USA, rivendicano i Pasdaran. Falso, risponde Washington. Droni iraniani intanto hanno colpito l'aeroporto del Kuwait, un morto e diversi feriti. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. Hanno già concordato che non le avranno, ha detto in un'intervista con il Washington Post.
3: Il conflitto tra Mosca e Kiev, un attacco di droni ucraini contro un autobus diretto dalla Russia alla Crimea ha provocato 8 morti e diversi feriti nella regione del Donetsk controllata da Mosca. Droni ucraini hanno intanto colpito il terminal petrolifero a San Pietroburgo, uno stabilimento missilistico, obiettivi a Mosca e Leningrado. In Ucraina, dopo i raid russi su Kiev e Dnipro, con almeno 22 morti, Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti missili Patriot e ha annunciato nell'Unione Europea si sta lavorando al 21° pacchetto di sanzioni.
4: La grazia a Nicole Minetti. Ora, dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa dalle quali ha tratto origine il supplemento di attività non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda di grazia. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, in una nota in cui dà conto che oggi sono state trasmesse al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza, la procuratrice generale conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio.
3: Adesso la vicenda della morte della piccola Beatrice Burdighera. Emanuele Iannuzzi si è avvalso della facoltà di non rispondere nel suo interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Imperia per l'omicidio della piccola, la figlia di 2 anni della compagna Emanuela Aiello. Anche lei è in stato di detenzione e sarà sentita nel pomeriggio. Entrambi devono rispondere delle accuse di maltrattamenti aggravati dalla morte. Beatrice è morta nella notte tra l'8 e il 9 febbraio nella sua casa Burdighera Imperia.
4: L'economia, la crescita del PIL italiano si attesta allo 0,5% nel 2026, poiché il rinnovato shock dei prezzi dell'energia peserà sui consumi delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni, compensando lo slancio del PNRR, così l'OCSE nell'outlook appena diffuso. L'impennata dei prezzi dell'energia farà aumentare

0: Doppio misto, tornano in campo i campioni in carica, Rani e Vavassori impegnati in semifinale.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari ha scelto Pietro Accardi per il dopo Angelozzi. L'ex dirigente di Empoli e Sampdoria al lavoro in attesa della firma sul triennale col club rossoblù. Al suo fianco ci sarà Roberto Muzzi, destinato a restare anche nell'area tecnica della primavera. Intanto la società ragiona sul mercato. Giovani da valorizzare, qualche innesto d'esperienza e attenzione alle offerte per Gaetano, Esposito e Obert. E Claudio Ranieri è tornato a Cagliari per presentare il libro dedicato alle sue 5 stagioni sulla panchina rossoblù. A sua manifattura, nell'ambito di Ideario Sport, l'ex tecnico ha ripercorso successi, ricordi e momenti simbolo del suo legame con la città. Tra sorrisi ed emozioni ha ricordato anche Gigi Riva e il suo ruolo nel ritorno in Sardegna. E passiamo alla Serie C. La Torres prepara il mercato con pochi interventi ma mirati e con l'idea di ringiovanire la rosa. Resta da ufficializzare la conferma di Alfonso Greco, anche se l'accordo per il rinnovo biennale è stato raggiunto. La base sarà quella dell'ultima stagione, con molti giocatori destinati a restare. L'obiettivo resta la zona playoff, in un girone che si annuncia competitivo e con diverse squadre ambiziose. E passiamo all'atletica. Mondovida Iacadari ha chiuso i 200 metri in 23 secondi e 59, migliorando il debutto stagionale, ma senza trovare ancora il cambio di passo finale. La vittoria è andata a Fontana in 23 secondi e 49. Tra i sardi si è messo in evidenza Cristian Zucca, secondo nel lungo con 7,33 metri. Bene anche i giovani al trofeo Pratizzoli. La Sardegna ha chiuso 14esima con diversi personali. E chiudiamo con i motori. Il rally internazionale Golfo dell'Asinara è stato presentato ieri a Sassari, si prepara alla 31esima edizione. La gara in programma dal 4 al 6 giugno conta 63 iscritti. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
4: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale o frizzante 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioso 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
6: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
5: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
8: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
9: Ben trovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda, il prezzo dell'insularità, a cura di Giovanni Maria Chessa. Il protrarsi della crisi nello stretto di Hormuz, con il blocco del traffico marittimo e l'embargo ai porti iraniani, espone la fragilità di un modello economico come quello sardo, che dipende in larga parte dalle condizioni di accessibilità dell'isola. Il primo effetto delle tensioni geopolitiche riguarda il turismo. L'instabilità del Golfo, se protratta nel

tempo può rendere meno appetibili alcune destinazioni extraeuropee che negli ultimi anni avevano intercettato una quota crescente della domanda internazionale, anche nei segmenti a più alta capacità di spesa. Per la Sardegna, tuttavia, questo possibile vantaggio resta condizionato da un limite noto che, nelle fasi più acute della crisi energetica, ha già manifestato tutti i suoi effetti: l'accessibilità aerea e marittima. Nel 2025 gli aeroporti sardi hanno superato gli 11 milioni di passeggeri, mentre il sistema portuale regionale ha movimentato circa 43 milioni di tonnellate di merci, oltre 6,4 milioni di passeggeri e quasi 680.000 croceristi. Sono dati che confermano quanto l'economia dell'isola dipenda dalla disponibilità effettiva di collegamenti adeguati, stabili e a prezzi ragionevoli. La Sardegna compete sulla qualità dell'offerta turistica e sulla capacità di allungare la stagione, ma questi fattori rischiano di essere neutralizzati se l'aumento del costo dell'energia incide sui costi che compagnie aeree e armatori devono sostenere per mantenere un'offerta che intercetti la domanda potenziale. Nel caso del jet fuel, il rincaro potrebbe incidere prima sull'offerta che sulla domanda. Se il costo del cherosene restasse elevato, le compagnie aeree non attenderebbero necessariamente che i viaggiatori rinuncino alla vacanza o la riprogrammino altrove. Potrebbero intervenire a monte, riducendo le frequenze, accantonando le rotte meno redditizie e concentrando gli aerei dove i margini risultano più elevati. Per gli operatori, la vera partita sarà consolidare negli anni l'eventuale spostamento dei flussi, evitando che si traduca in un picco temporaneo destinato a esaurirsi con il rientro della crisi. Lo stesso ragionamento vale per il resto dell'economia regionale. Le imprese sarde incorporano il costo del trasporto nel prezzo finale di quasi ogni bene. In assenza di alternative, in grado di assorbire almeno una parte del rincaro, l'aumento si scarica sui consumatori e si somma agli altri costi che già gravano sulla condizione insulare. Il paradosso è che questa fragilità convive con un ruolo rilevante dell'isola nella produzione energetica. La Sardegna produce più energia elettrica di quanta ne consumi, ma questo surplus non si è mai tradotto in una riduzione proporzionata dei costi per famiglie e imprese. L'OCSE ha stimato per il 2023 una spesa elettrica media annua delle famiglie sarde pari a 914 euro, contro 770 euro di media italiana. A rendere il quadro più complesso interviene anche l'ETS sul trasporto marittimo. Dal 2025 le compagnie di navigazione devono restituire quote crescenti per le emissioni dell'annualità precedente. La logica ambientale è condivisibile, ma l'applicazione uniforme produce effetti sproporzionati su territori come la Sardegna, che non possono sostituire il collegamento marittimo con il trasporto su ferro o con altre modalità terrestri. Il prezzo del carbonio, se non accompagnato da correttivi adeguati, rischia così di diventare un ulteriore componente del costo dell'insularità. Sarroch rende queste contraddizioni ancora più evidenti. L'impianto, a lungo oggetto degli strali degli ambientalisti, rappresenta circa un quinto della capacità di raffinazione italiana e contribuisce in misura rilevante al fabbisogno elettrico dell'isola. La crisi energetica del 2022 successiva all'invasione dell'Ucraina e del 2026 causata dal blocco dello stretto di Hormuz hanno mostrato quanto per un'economia manifatturiera come quella italiana sia essenziale disporre di capacità di raffinazione sul territorio nazionale. L'accorciamento delle catene del valore e la maggiore attenzione alla sicurezza degli approvvigionamenti rendono oggi strategico un impianto che per anni è stato oggetto di discussioni solo per l'impatto ambientale. Se quella capacità venisse spostata altrove nel Mediterraneo, la Sardegna perderebbe un altro pezzo rilevante della propria industria,
senza che, peraltro, le emissioni diminuiscano su scala globale. La crisi nello stretto di Hormuz non cambia la geografia della Sardegna, ma ci ricorda quanto sia fragile un'isola che contribuisce alla sicurezza energetica nazionale senza riceverne ritorni adeguati. Uscire da questa contraddizione si può, a patto di rendere più stabili e meno onerosi i collegamenti, completare la metanizzazione e sviluppare le rinnovabili senza sacrificare il paesaggio e l'identità dei luoghi. Era l'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda, a cura di Giovanni Maria Chessa. L'analisi vi dà appuntamento in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
3: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche Colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la pasta spesotti in vari formati da 500 grammi a soli 49 centesimi. Lo yogurt spesotti in vari gusti da 125 grammi a soli 32 centesimi. E gli spinaci surgelati spesotti da 1 kg a 2,10 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Baunei e Osini il 6 e 7 giugno.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: La sento nell'aria.
4: Che cosa?
3: La stagione del divertimento. Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live. 40 serate e 100 spettacoli dal vivo.
4: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
3: Corte Live. Più musica, più spettacoli, più estate.
4: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
5: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
6: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come l'olio extravergine Coop 100% italiano da un litro a 8,85 euro, i pomodori pelati Coop 100% italiani da 800 grammi a 1,15 euro e il latte Coop parzialmente scremato 100% italiano da un litro a 89 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
11: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
12: Radiolina a tu per tu, conduce Alessandra Carta.
13: Un altro mercoledì insieme, oggi lo facciamo con Camilla Soru, consigliera regionale del PD, grazie per essere con noi.
14: Grazie a voi per l'invito.
13: Presidente anche della Commissione Cultura e Pubblica Istruzione, apriremo con lei la nostra consueta finestra sulla regione. Cosa cambierebbe della sua maggioranza?
14: Ma no, dalla maggioranza non si cambia niente, al massimo si cambia l'opposizione. Direi che questa è una maggioranza che ha iniziato a lavorare così, in questa formazione, tutta insieme per la prima volta. Sicuramente abbiamo dovuto un po' imparare a conoscerci, prendere le misure. Se proprio dovessi cambiare qualcosa, cambierei, come dire, quella... quella paura l'uno dell'altro che c'è stata un po' all'inizio, che però è superata.
13: È superata?
14: Sì, è superata.
13: La presidente Todde, in coda alla classifica dei governatori, ha perso 4 punti nell'ultimo anno. Cosa vuole dire secondo lei?
14: Ma secondo me vuol dire principalmente che ha pagato tanto la campagna mediatica tremenda che c'è stata riguardo alla possibilità della decadenza. Io credo che quella sia stata una partita abbastanza brutta, che anche proprio sul piano reputazionale l'ha un po' l'ha battuta molto, e credo che adesso finalmente ci sia la possibilità per risalire, quindi aspetto il prossimo sondaggio.
13: Però adesso la decadenza, è vero, è scongiurata, ma il tema della irregolarità, quello è stato comunque confermato.
14: Sì, però è un'irregolarità abbastanza banale, cioè si percepisce né come palese, si capisce molto chiaramente che non c'è stato né un tentativo di truffa, che sembrava proprio che stessimo frodando la Sardegna, e che forse c'è stata un po' di leggerezza, un po' di inesperienza da parte del comitato elettorale, ma niente di più. C'è stata, si deve pagare, quello si paga, ma di certo non compromette il governo di una regione.
13: A guardare da fuori sembra che il PD, il suo partito, subisca in qualche modo la Todde e il Movimento 5 Stelle, benché voi siate il primo partito alle regionali del 2024 con un consenso addirittura doppio rispetto al Movimento 5 Stelle. È vero, trova lei che voi subiate appunto un po' la forza di Todde?
14: No, io non mi sento di subire, magari sono presuntuosa, non sento di subire, anzi sento anche una certa armonia, io almeno nel mio lavoro di commissione, e anche un certo feeling con i colleghi del Movimento 5 Stelle. Noi siamo il partito che questo campo largo l'ha voluto, che ha deciso che comunque l'avrebbe guidato il Movimento 5 Stelle. La presidente Todde ha tutto il diritto quindi di guidare questo governo regionale, ma non mi sembra che noi subiamo alcunché, anzi mi sembra che ogni volta che proponiamo almeno le cose macroscopiche importanti, la maggior parte delle volte vengano apprezzate.
13: A voi va bene che la presidente della regione, che di per sé è un lavoro importante, sia anche assessora alla sanità, che forse richiederebbe giornate da 48 ore anziché da 24, vista l'emergenza in Sardegna?
14: Forse anche più di 48. Io credo che, e noi tutti forse, crediamo che la Presidente sia stata molto coraggiosa e pronta a rispondere a un momento d'emergenza, nel senso che sicuramente le dimissioni dell'assessore Bartolazzi hanno caratterizzato un momento di emergenza in cui qualcosa andava fatto, e lei l'ha fatto e si è presa con coraggio e con responsabilità quest'onere. Sicuramente adesso forse i tempi sono maturi per trovare una figura che possa occuparsene a tempo pieno, non perché lei non sia in grado, ma perché diventa un po' troppo onerosa, un po' troppo impegnativa.
13: Certo. Il PD secondo lei un nome ce l'ha, o nella sua mente un nome di buon assessore c'è?
14: Sì, posso tenerlo per me?
13: Certo.
14: Grazie. Sì, c'è. Io credo che il PD abbia tutte le carte in regola per poter esprimere un assessore, un ottimo assessore. Quello che però deve essere chiaro è che in realtà in questo momento il Partito Democratico non sta aspirando ad esprimere un assessore alla sanità, ma al massimo quello che abbiamo sempre fatto non è cercare qualcuno da mettere su una poltrona, ma provare a dialogare per trovare tutti insieme l'espressione, la persona migliore da mettere in un posto così importante.
13: Dal suo osservatorio di cittadina e di consigliera regionale, come valuta la qualità dell'assistenza medica ospedaliera oggi in Sardegna? Cioè, lei l'emergenza la vede, dove la vede e perché la vede? Cioè, riceve continuamente segnalazioni?
14: Allora sì, io scherzo sempre sul fatto che sento più medici e lavoratori e anche pazienti purtroppo che chiunque altro. Sì. Sì e no, nel senso, secondo me la rete ospedaliera in sé, il lavoro all'interno degli ospedali funziona. Noi abbiamo ospedali di grandissima qualità che sanno gestire l'emergenza con grandissima professionalità, spesso che vanno avanti con, grazie anche al sacrificio dei lavoratori.
13: Quello è un elemento che si vede quando si va in ospedale.
14: Sì, che mi spaventa lo stesso, nel senso che comunque io temo il burnout di tutti i professionisti della salute, che veramente stanno facendo un lavoro straordinario. Quello che secondo me è veramente, veramente in grave difficoltà è tutto il sistema territoriale. Noi non abbiamo medici di medicina generale. La medicina generale continua ad essere una specializzazione non particolarmente scelta dai nostri giovani medici. È difficile anche quando la scelgono poi che vadano nei territori che oggi sono scoperti. Quindi sicuramente bisogna fare iniziative di questo tipo, sia in campo economico, cioè estendere gli incrementi, le premialità ai medici di libera scelta su tutto il territorio fragile, non soltanto su alcune zone, e soprattutto trovare un sistema per cui siano i medici che provengono da quelle aree poi a volersi prendere carico di quelle aree. È più probabile che un medico originario di Meana Sardo poi voglia fare il medico di libera scelta a Meana Sardo piuttosto che uno di Cagliari.
13: Magari non è che chi nasce lì è condannato a restare lì. Però è vero anche che quando il Campolargo si è candidato a guidare la Sardegna, sapevate che erano queste le, insomma, emergenze. Passate 2 anni, i risultati ammetterà che l'assessorato alla sanità non li ha ancora trovati.
14: No, i risultati ancora non ci sono, non voglio dire cose che ancora non esistono. Sicuramente noi abbiamo perso veramente un sacco di tempo dietro a questa questione, a questa fragilità del governo in periodo con questa spada di Damocle della decadenza. Sicuramente adesso tante cose si stanno facendo, adesso bisogna far partire tutto il sistema di casa di comunità, di tutto il sistema, tutto questo nuovo sistema. È in corso un lungo dialogo con tutta la categoria di medici di libera scelta, perché è un po' una rivoluzione del modo di lavorare, certo, sui territori.
13: La medicina territoriale è quello che manca e che è il tassello che appunto manca in Sardegna. Camilla Soru, consigliera regionale del PD, la nostra ospite di oggi, con lei abbiamo aperto la nostra finestra sulla regione. Abbiamo 29 secondi, anticipiamo questa domanda di cui parleremo dopo: c'è qualcosa che questa maggioranza sta facendo bene? Poi dopo parliamo di contenuti.
14: Sì, ce ne sono tante cose che sta facendo bene.
13: E allora Camilla Soru ce lo dirà dopo Talk to You, la nostra prima pausa musicale. Noi ci risentiamo sempre qui su Radiolina tra pochissimo.

0: Radiolina a tu per tu.
1: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
1: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 3 al 7 giugno potrai acquistare in offerta la coppa di suino di origine sarda a 79 centesimi letto e il pollo in parti a soli 49 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
5: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
6: Sedicesima sagra dei Stallarenos, sabato

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un mercoledì con l'alta pressione dominante su tutta la Sardegna. Una giornata dunque di bel tempo con ampi spazi assolati, anche se di tanto in tanto sarà possibile qualche lieve velatura di passaggio. Tempo dunque stabile su tutta l'isola con temperature massime diurne non particolarmente alte. Saranno al di sotto dei 30 gradi, dunque caldo sì, ma senza eccessi. Per quanto riguarda la ventilazione, questa sarà in rinforzo e si farà sentire in particolar modo sulle zone costiere. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
5: Radiolina. Radiolina a tu per tu.
6: A tu per tu, ancora insieme, Camilla Soru, consigliera regionale del PD e la nostra ospite di oggi. Prima della pausa abbiamo detto dove sta facendo bene questa maggioranza.
7: Ma stiamo facendo bene tante cose, dai, io sono molto contenta innanzitutto di tutto il lavoro nel rapporto con i comuni, sono felicissima dell'aumento del fondo unico, è stato un investimento da 100 milioni di euro e credo che tutte le comunità sarde ne siano assolutamente felici. Sono molto contenta del lavoro che stiamo facendo su tutto il tema dell'educazione e della lotta alla dispersione, con tante piccole leggi che sommate sono veramente un sistema. Sono molto felice di quello che stiamo facendo in questo periodo sullo 024, che quindi l'accesso universale e gratuito degli asili nido e dell'università, che credo sarà una vera rivoluzione qui in Sardegna, ma forse sarà una piccola rivoluzione da copiare in tutta Italia.
6: E sono materie sue, visto che Camilla Soru è anche la presidente della Commissione Cultura e Pubblica Istruzione, il suo risultato di legislatura dopo 2 anni?
7: Allora, io mi ero posta tanti obiettivi ovviamente da questa legislatura, la mia prima legislatura, quindi l'ho affrontata con veramente tanto entusiasmo e volevo cambiare tutto il mondo e ho iniziato a fare, sono contenta perché ho iniziato a fare le cose che mi ero proposta di fare, quindi ho iniziato con il fitto casa, quindi per ampliare il diritto all'abitare delle ragazze e dei ragazzi fuori sede, perché noi avevamo un problema drammatico, cioè noi avevamo tantissimi ragazzi e ragazze che si iscrivevano all'Università di Cagliari, poi non risultavano idonee per avere un posto nella casa dello studente, quindi decidevano semplicemente di non iscriversi più, cioè lo scoglio il limite economico è veramente un problema qua in Sardegna, non è dignitoso per una regione come la nostra avere ragazzi che rinunciano a studiare per questioni economiche. Quindi abbiamo aumentato il fitto casa, era fermo da circa 20 anni, quindi abbiamo adeguato ai contratti di oggi e poi sono molto contenta di una mia legge che è stata votata poco tempo fa, che è quella sui centri estivi, perché finalmente abbiamo capito che anche l'attività extrascolastica può creare dei divari se non è accessibile a tutti. Quest'anno parte in via sperimentale l'accesso gratuito ai centri estivi per le fasce più fragili. Abbiamo già stanziato circa 7 milioni di euro. Io mi auguro entro la fine della legislatura che anche questo provvedimento diventi gratuito universalmente per tutte e tutti.
6: Cosa vuol dire in Sardegna parlare di cultura?
7: Vuol dire tante cose, perché in Sardegna la cultura ha tante stratificazioni. Intanto vuol dire parlare di noi, delle nostre origini, parlare della nostra lingua, vuol dire anche secondo me parlare veramente di sviluppo. Noi ci dimentichiamo del potere che ha la cultura per lo sviluppo della Sardegna. Io sono convinta che esempi, per esempio, anche un po' come quello di Cabra,
6: sì, si diceva un tempo la cultura non dà da mangiare, invece secondo lei dà da mangiare.
7: Andatelo a dire a Cabras che non dà da mangiare la cultura. Adesso fa ridere, nel resto, in tante zone del mondo la Sardegna è più riconoscibile attraverso Cabras che attraverso Sassari, che uno pensa sia una città più grande, più importante, più riconoscibile, invece no. E lì si è creato un'idea, si è creata una valorizzazione del territorio, si è creato lavoro, si è creata una possibilità per chi è di Cabras di rimanere a Cabras. E io credo che nella valorizzazione del territorio, del patrimonio culturale, ma anche dell'ambiente, del paesaggio, anche dei prodotti locali, ci sia una vera chiave di sviluppo locale, territorializzato, e che possa permettere alle persone di rimanere i luoghi, nei luoghi dove sono nati e dove abitano. E poi la Sardegna è vivacissima, noi siamo l'isola dei festival.
6: Però la Sardegna è anche potenzialità inespressa, è d'accordo con questa lettura?
7: Sì, penso di sì, penso che noi abbiamo un difetto di autonarrazione, penso che noi abbiamo paura delle nostre grandissime capacità, non lo so, è una cosa proprio che ci portiamo dietro da sempre. Io ogni volta che parlo anche in pubblico racconto sempre questo aneddoto, se posso.
6: Certo.
7: Ci metto un secondo. In Sardegna è stata inventata la webmail, un ragazzo che all'epoca era un diciottenne ed era di Monserrato, non lo sa nessuno, io l'ho scoperto su internet, perché in una pagina straniera di Wikipedia veniva nominata questa cosa. Non lo sa nessuno, quindi noi potremmo raccontarci come una piccola Silicon Valley, come un la regione dove è nata l'innovazione, invece non ce lo diciamo, non so perché, noi siamo veramente quello che potrebbe fare tantissimo ma non si applica. Io questa cosa non me la perdono.
6: Le chiediamo due pagelle. Il miglior assessore, la nostra ospite di oggi è Camilla Soru, consigliera regionale del PD, per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, e quindi il miglior assessore secondo lei o assessora di questa giunta?
7: No, non si fa. Sono molto contenta della nostra squadra, molto grata agli assessori del mio partito, no, però non si dice, sarò io quando diventerò assessora. Non è vero.
6: La chiameremo di nuovo ricordandole questa promessa.
7: Esatto.
6: Le rinnovabili, lei l'assalto alla Sardegna certificato anche dalla commissione del PNRR, che dice che ci sono domande per 56 gigawatt a fronte di una potenza installabile assegnata per decreto di 6,2. Lei questo assalto lo vede?
7: Certo che lo vediamo, lo vediamo tutti, e lo stiamo combattendo. Secondo me è stato un po' sbagliato tutto il dibattito sulla rinnovabile. A me ha ferito molto questa incapacità che abbiamo avuto in generale di parlarne bene, perché ovviamente tutta la questione rinnovabili è un'enorme opportunità che dobbiamo necessariamente portare avanti, dobbiamo necessariamente raccogliere, e invece se è tutta basata su una questione di numeri, 6,2 è troppo poco. Io non ho paura di produrre anche più di quello che mi serve, perché mi dà una sensazione di forza, non una sensazione di sudditanza o di ulteriore servitù. Io vorrei una Sardegna che produca e produca tanto, che dia la possibilità di essere appetibile magari anche per nuove aziende di venire qui sul territorio, che ci dia la possibilità di crescere, perché noi consumeremo sempre di più. Dobbiamo trovare la strategia per produrre bene. Se fosse per me, fare la centrale
6: nucleare. Sardegna in realtà farebbe la centrale nucleare?
7: Sì, bisogna dirlo, bisogna avere il coraggio di dirlo, anche se è la cosa più impopolare del mondo. Certo.
6: E la farebbe in Sardegna?
7: Non avrei paura a farla. No.
6: Perché non lo apre il dibattito in maggioranza? Ha detto è una cosa impopolare, nemmeno io me la aspettavo, perché non l'avevo mai sentito che lo dicesse prima. Secondo lei quella è la soluzione?
7: Ovviamente è la soluzione. È una soluzione che occupa poco spazio, che produce tantissimo, che ci permetterebbe di essere veramente liberi dalle servitù energetiche, liberi dalle energie fossili. Adesso mi succederà un pasticcio per averlo detto.
6: In ogni caso, le energie rinnovabili, quando c'è assalto, hanno un effetto, anzi un doppio effetto: danneggiano il paesaggio, perché la speculazione porta porta a questo, ma soprattutto consumano il territorio che dovrebbe essere per l'agricoltura un settore primario in Sardegna. Quindi un problema, un limite c'è.
7: Certo, bisogna trovare un compromesso, è ovvio, perché io spero che da una parte non si voglia continuare ad andare a carbone o
6: con la decarbonizzazione.
7: Esatto, anche perché che futuro vogliamo lasciare ai nostri figli altrimenti, dall'altra bisogna capire dove si può fare. Per esempio, io ero sicuramente più disponibile, aperta all'idea dell'offshore, ma anche in termini di paesaggio, anche l'offshore disturba, però un compromesso va trovato. Secondo me il tema è proprio questo, va trovato un compromesso. Noi vogliamo produrre senza inquinare, vogliamo produrre energia pulita, non la possiamo sicuramente produrre solamente sui tetti delle case, bisogna trovare un compromesso.
6: Il tema della centrale nucleare si lega anche alle scorie, quindi lei è favorevole a portare in Sardegna una centrale e anche il deposito delle scorie?
7: Allora, lo sapevo che sarei poi finita.
6: No, tema interessante. Camilla Soru, consigliera regionale del PD e la nostra ospite di oggi, non avevamo pensato e immaginato che fosse una sostenitrice dell'energia nucleare, e quindi affrontiamolo il tema perché è veramente di grande interesse.
7: Allora, è ovvio che non si può dire pubblicamente sì, portiamo le scorie nucleari in Sardegna, perché domani mi arrivano i proiettili chiusi dentro una busta da lettera in casa. Perché affrontiamo, secondo me, i temi troppo di pancia e poco con la testa. Cioè, in Francia, sopra i depositi delle scorie ci sono le vigne dello champagne, nessuno se ne fa un problema. Ci sono opportunità dietro tutte le cose, anche dietro le cose che sembrano terrorizzanti, che fanno paura e che in realtà magari sono molto più sicure di una centrale a carbone.
6: A chi
7: ad esempio
6: l'ha detto in maggioranza che lei ha questa proposta per la Sardegna?
7: No, io non ho questa proposta per la Sardegna, stiamo chiacchierando, non sto andando a fare proposte di nessun tipo, io sono semplicemente un po' più razionale, ragiono un po' più con la testa e un po' meno con la pancia, quindi se devo ragionare così a 360 gradi sull'energia penso anche a questo. Poi purtroppo o per fortuna non tocca a me fare queste proposte, ma non è un mondo aperto a queste possibilità oggi, è troppo presto.
6: Nel centro-sinistra, Elie Schlein o Silvia Salis?
7: Elie Schlein. Io ho iniziato a sostenere Elie Schlein in tempi non sospetti, mi ricordo all'inizio, proprio quando ancora non si pensava che lei potesse diventare la segretaria del nostro partito, avevo fatto un post in cui quasi glielo chiedevo pubblicamente e mi avevano sgridata moltissimo all'epoca, è stato molto divertente. Elie Schlein perché il Partito Democratico non ha mai avuto dubbi sul fatto che il proprio segretario o la propria segretaria questa volta fosse il candidato migliore per diventare Presidente del Consiglio, quindi non vedo perché dovremmo fare un'eccezione questa volta. Anche se mi piace Silvia Salis.
6: Le piace?
7: Sì, mi piace, è in gamba, è brava, una bravissima sindaca e invidio molto il suo gusto in abbigliamento.
6: Vede lunga la carriera di Giorgia Meloni in politica?
7: Lunga, lunghissima, in opposizione.
6: Il Presidente Mattarella è il miglior politico in Italia?
7: È il miglior statista in Italia, è molto bravo. Io credo che interpreta molto bene il valore costituzionale del suo ruolo, è molto bravo a tenere insieme, ad unire, a mediare, è molto confortante averlo come Presidente della Repubblica.
6: Abbiamo 30 secondi, Camilla Soru, consigliera regionale del PD, un pensiero libero ai sardi.
7: Un pensiero libero ai sardi? Ah, è difficilissimo. Non abbiate mai paura di raccontarvi per quello che siete. Siamo un popolo meraviglioso fatto di sognatori e di visionari.
6: Grazie davvero a Camilla Soru, consigliera regionale del PD. Mi sono e faccio venia dimenticata di dire grazie a Fabio Leoni in regia, senza il quale non potremo andare in onda. Tu per tu, come sempre, torna ogni mercoledì, ma ci potete vedere anche su Videolina. Grazie davvero a tutti.
5: Radiolina a tu per tu.
2: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
8: Sono le 15:00.
9: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
10: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
9: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
10: È rapido, ritiri in pochi minuti.
9: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
10: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
9: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Energia sì dell'Unione Europea alle deroghe sul patto di stabilità. Bruxelles apre alla flessibilità per famiglie e imprese. La flessibilità consiste nell'estendere l'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, includendo anche misure che accelerino la transizione e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. Nello specifico proponiamo la possibilità di usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 2027 e 2028 per misure che rafforzino la resilienza strutturale del sistema energetico, con un limite cumulato pari allo 0,6% del PIL nell'arco di 3 anni, ad annunciarlo il commissario Dombrovskis.
11: La Procura Generale di Milano ha confermato il parere favorevole alla grazia concessa a Nicole Minetti, l'ex consigliera regionale lombarda condannata in via definitiva per il caso Ruby, per il processo sui rimborsi in Regione Lombardia. La decisione arriva al termine degli approfondimenti disposti dopo alcune notizie di stampa che avevano sollevato dubbi sui presupposti alla base dell'atto di clemenza firmato dal Presidente della Repubblica.
12: Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in omicidio. A Roma un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata ancora una volta per il conferimento della spazzatura. L'aggressione è avvenuta in via Villa Stellone, nella zona tra Prima Valle e Casal del Marmo. Il giovane avrebbe tentato di disfarsi dell'arma prima di essere rintracciato dalla polizia.
11: C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. Si tratta dell'agente della Polizia Municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali. Nei suoi confronti i PM di Piazzale Clodio, coordinati dall'aggiunto Giuseppe De Falco, contestano le lesioni colpose e accensioni ed esplosioni per

0: Non potrei essere più felice, queste le parole del campione monegasco.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari ha scelto Pietro Accardi per il dopo Angelozzi. L'ex dirigente di Empoli e Sampdoria lavora in attesa della firma sul triennale col club rossoblù. Al suo fianco ci sarà Roberto Muzzi, destinato a restare anche nell'area tecnica della primavera. Intanto la società ragiona sul mercato. Giovani da valorizzare, qualche innesto d'esperienza e attenzione alle offerte per Gaetano, Esposito e Obert. E Claudio Ranieri è tornato a Cagliari per presentare il libro dedicato alle sue 5 stagioni sulla panchina rosso-blu. A sua manifattura, nell'ambito di Ideario Sport, l'ex tecnico ha ripercorso successi, ricordi e momenti simbolo del suo legame con la città. Tra sorrisi ed emozioni ha ricordato anche Gigi Riva e il suo ruolo nel ritorno in Sardegna. E passiamo alla Serie C. La Torres prepara il mercato con pochi interventi ma mirati e con l'idea di ringiovanire la rosa. Resta da ufficializzare la conferma di Alfonso Greco, anche se l'accordo per il rinnovo biennale è stato raggiunto. La base sarà quella dell'ultima stagione, con molti giocatori destinati a restare. L'obiettivo resta la zona playoff, in un girone che si annuncia competitivo e con diverse squadre ambiziose. E passiamo all'atletica. Mondovida Iacadari ha chiuso i 200 metri in 23 secondi e 59, migliorando il debutto stagionale, ma senza trovare ancora il cambio di passo finale. La vittoria è andata a Fontana in 23 secondi e 49. Tra i sardi si è messo in evidenza Cristian Zucca, secondo nel lungo con 7,33 metri. Bene anche i giovani al trofeo Pratizzoli. La Sardegna ha chiuso 14esima con diversi personali. E chiudiamo con i motori. Il rally internazionale Golfo dell'Asinara è stato presentato ieri a Sassari, si prepara alla 31esima edizione. La gara in programma dal 4 al 6 giugno conta 63 iscritti. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
7: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Vivi Verde e Benessì. Dal 3 al 16 giugno potrai acquistare la pizza margherita Coop Benessì senza glutine e senza lattosio con il 25% di sconto. La scamorza affumicata Coop Benessì senza lattosio a fette a 1,70 euro. E il preparato di frutta Coop Vivi Verde biologico da 330 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti per vivere bene nei supermercati Coop di Sardegna e festeggiamo insieme 6 anni di spesa a marchio Coop. La Coop sei tu.
8: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
12: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Seui torna a Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
1: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
2: Tranquilla, ci pensiamo noi.
1: Davvero? Anche colf e badanti?
2: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
1: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
3: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
4: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 CL, 89 centesimi. Gelato Cardor Classico Vari Gusti, 500 grammi, 2,39 euro. Offerte valide fino all'11 giugno. Negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: Mille Vacanti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vacanti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
7: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Dal 19 al 21 giugno a San Salvatore di Sinis si terrà l'Archeo Beer Fest 2026.
5: Tre giorni di conferenze, degustazioni e musica dal vivo per riscoprire il legame millenario che unisce la nostra isola alla birra.
4: Archeo Beer Fest 2026 a San Salvatore di Sinis, da 19 al 21 giugno.
5: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
6: Stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
10: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
11: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
12: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
13: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.

0: A tutti buon pomeriggio, ben ritrovati. Nuova edizione del TG, vediamo subito il sommario. Amministrative 2026, conto alla rovescia nei 148 comuni sardi interessati. Urne aperte domenica e lunedì mattina. Al nostro TG istruzioni per il voto. Vertice in prefettura a Sassari dopo gli attentati incendiari vicino all'aeroporto di Alghero. L'ombra della criminalità organizzata. La prefetta fenomeni gravi ma isolati. Aria di rivolta in Gallura per la sospensione all'ospedale di Olbia del servizio di parto analgesia. Future mamme costrette a lunghe trasferte, protestano gli amministratori. Nasce a Oristano il corso di laurea in orticoltura e florovivaismo, guarda al mondo del lavoro e risponde alla richiesta di competenza del tessuto produttivo. Claudio Ranieri da oggi cittadino onorario di Cagliari, cerimonia in comune per l'atto ufficiale e l'orgoglio del mister. Quando incontro i cagliaritani ho una luce diversa. L'apertura del nostro giornale, dunque torniamo a parlare di amministrative, sono 148 i comuni al voto in Sardegna, domenica e lunedì. Sentiamo il servizio di Andrea Secchi.
1: 148 i comuni al voto per queste amministrative, con le strutture comunali interessate chiamate ad un super lavoro. Anche la Sardegna si prepara a questa tornata elettorale del 7 e 8 giugno. Quattro i comuni nei quali si potrà andare all'eventuale ballottaggio. Quartu, Sesto è Porto Torres, città con più di 15.000 abitanti, a cui si aggiunge Tempio in quanto capoluogo di provincia. Sanluri non andrà al ballottaggio, sono solo due, infatti, i candidati sindaco.
2: Si vota domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno. Domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Si vota con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Per la tessera elettorale, l'ufficio elettorale è aperto, ricordiamo, venerdì e sabato dalle 9 alle 18, orario continuato, e domenica e lunedì dall'apertura alla chiusura dei seggi.
1: Gli elettori sono chiamati ad esprimere le loro preferenze osservando regole ben precise.
2: Si esprime la preferenza per un candidato sindaco e per una lista. Si può esprimere la preferenza anche per una lista non collegata al sindaco a cui si è data la preferenza. Insieme alla preferenza per la lista si può esprimere la preferenza per uno o due candidati di quella lista. Nel caso si esprima preferenza per due candidati, dovranno essere di genere diverso.
0: Tra i 20 candidati che domenica andranno al voto in provincia di Nuoro, il più grande è Posada. Sentiamo Graziano Cano.
3: Nel panorama generale di comunità quasi tutte in calo di residenti, il grafico di Posada, guardando almeno alla provincia di Nuoro, appare quasi come un'anomalia, anche per la costanza della crescita di residenti. Paese che va alle urne con una sfida a tre e il sindaco uscente a cercare la riconferma.
4: Sono stati anni difficili, abbiamo attraversato una pandemia, poi un incendio devastante, poi dopo gli incendi è stato un anno gravissimo quello della siccità, quindi adesso si apre una nuova fase programmatica dove si vede qualche spiraglio per poter portare a termine tutti i progetti previsti con l'aiuto di tutti gli elettori e di tutta la cittadinanza.
3: Due liste a sfidare quella del primo cittadino uscente, una è guidata dall'ingegner Gianfranco Burrai.
5: Ci siamo proposti per amministrare questo paese perché crediamo che Posada abbia delle grandi risorse, delle grandi possibilità che in questo momento non sono sfruttate sicuramente al meglio. Pensiamo sì alla stagione turistica, ma pensiamo anche e soprattutto a chi ci vive tutto l'anno. Visto che siamo un paese in crescita e non in calo demografico, dobbiamo pensare a chi vive qua e a chi sta scegliendo di vivere qua.
3: La seconda dall'imprenditore turistico Luigi Contu.
6: Una lista civica, trasversale, ma mi piace sottolinearlo, soprattutto libera, che si pone come obiettivo quello di un rinnovamento e di un cambiamento soprattutto culturale, perché il primo punto è quello di dare consapevolezza ai nostri concittadini che viviamo davvero in un bellissimo territorio, farlo vivere non solo i mesi estivi, un flusso turistico che si è programmato anche dai mesi da aprile a novembre, rendendo Posada un paese ricco del turismo attivo. Questa è la cosa più importante.
0: Ci spostiamo nel Meilogu, dove per le amministrative si voterà anche a Pozzo Maggiore, Cossuine, Mara e Itireddu. Sentiamo Maria Grazia Ledda.
7: Nel Meilogu, cuore pulsante del Logu d'Oro, tra le sottoregioni storiche più affascinanti e culturalmente dense della Sardegna, capitale dell'isola nuragica, sono diversi i comuni che andranno al voto domenica 7 e lunedì 8 giugno. Pozzo Maggiore, centro di oltre 2000 abitanti, paese strettamente legato alla tradizione equestre, l'evento per eccellenza, l'Ardea di San Costantino, è pronto a rinnovare i suoi organi di governo. Corsa 2 per la carica di primo cittadino con Mariano Soro, sindaco uscente, candidato per la lista Nuove Idee in Comune, e Giuseppe Calaresu, che corre insieme alla lista Uniti per il Bene in Comune. A Cossuine, borgo medievale, circa 700 abitanti, situato in un territorio di grande interesse naturalistico, costellato di grotte, ci riprova la sindaca uscente Sabrina Sassu con la lista Progetto Comune. A Mara, poco più di 500 abitanti, paese ricco di edifici di culto e testimonianze prenuragiche, il candidato sindaco con la lista Insieme per Mara è Vittorio Manai, consigliere comunale e capogruppo di minoranza uscente. Infine i Tireddu, piccolo e antico centro logudorese risalente all'età bizantina, poco più di 450 abitanti, dove a correre per la carica di sindaco il primo cittadino uscente Franco Campus, con la lista per i Tireddu Progetto Futuro.
0: A Sassari, vertice in prefettura, al centro i recenti episodi, gli incendi vicino all'aeroporto di Alghero. Sentiamo Franco Ferrando.
8: Allo stato non emergono elementi che possano far pensare a infiltrazioni della criminalità organizzata.
9: Episodi gravissimi da non sottovalutare ma isolati e secondo gli elementi attuali in possesso degli investigatori non riconducibili a criminalità organizzata. Questo non significa abbassare la guardia, è stato detto in prefettura a Sassari al termine del vertice per l'ordine pubblico e la sicurezza. Gli ultimi fatti, attentati incendiari in città e soprattutto due particolarmente gravi allo stesso imprenditore, in due autonoleggi di fronte all'aeroporto, hanno creato un clima di paura.
8: Su questo l'attenzione sulla criminalità, possibili infiltrazioni, l'attenzione è comunque altissima di tutte le forze di polizia e speriamo presto, come è successo per tanti episodi già accaduti, di dare risposte concrete con le indagini che sono in corso anche agli ultimi fatti che hanno destato allarme sociale.
9: Al vertice presenti il capo della procura di Sassari e il procuratore generale della Sardegna. Per le state si adeguerà all'organico delle forze dell'ordine. Per il sindaco Cacciotto, Alghero continua ad essere una città sicura.
10: Con grande responsabilità finalizzate appunto al monitorare questi aspetti, così come altri episodi di criminalità. Sono sempre episodi gravi, comunque episodi gravi da combattere, sui quali stiamo lavorando e analizzando gli elementi.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra pochissimo.
11: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
12: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
0: Tragedia lungo la statale 126 all'uscita di Iglesias, un pensionato di 77 anni ha perso la vita in un incidente all'altezza dei Fanghi Rossi. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colto da un malore, il mezzo che guidava, un fiorino, è finito contro un muretto a bordo carreggiata. Non ci sono stati altri veicoli coinvolti sul posto, come vedete i carabinieri, anche gli operatori dell'ANAS. Il traffico ha subito grandi rallentamenti, ma poi a fine mattinata la circolazione stradale è tornata normale. Ci spostiamo all'ospedale di Olbia, ma a Olbia manca la parto analgesia e così le giovani mamme sono costrette ad andare altrove. Il servizio di Silvia Orru.
13: Sempre più donne del Nord Sardegna si affidano agli ospedali di Sassari e Nuoro nel momento del parto. Nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, unico punto nascita in Gallura, la parto analgesia manca dal periodo del Covid. Non si tratta soltanto di un servizio sanitario, per molte future mamme, sapere di poter contare sull'epidurale significa affrontare il travaglio e il parto con più serenità e meno dolore.
14: La parto analgesia non è un optional, né un lusso, ma è un diritto essenziale sancito dai LEA, dai livelli essenziali di assistenza. Negare questo
15: diritto significa determinare che le donne, le future madri del nostro territorio, debbano scegliere altri punti nascita della Sardegna, con gravi disagi anche a livello economico.
13: Ma il nodo è anche clinico. La disponibilità della parto analgesia può ridurre il ricorso ai cesarei programmati, perché consente alle donne di affrontare il parto naturale con una gestione più efficace del dolore.
15: Quest'anno si rischia di non superare i 500 parti, che sono il numero minimo per poter mantenere il reparto.
13: Dal canto suo, l'ASL Gallura dichiara di aver avviato un programma di progressiva riattivazione del servizio. Abbiamo rafforzato la presenza del personale anestesiologico su alcune fasce orarie, fanno sapere dalla direzione aziendale. Un passo avanti nella risposta ai bisogni delle donne, in attesa di arrivare a poter garantire un servizio dedicato di parto analgesia con copertura H24 365 giorni l'anno.
0: Dalla provincia di Oristano parte il primo passo concreto verso una comunità energetica rinnovabile. Sentiamo Mario Tasca.
16: Il punto di partenza è lo studio di fattibilità tecnico-economica finanziato dalla regione, che dovrà dire dove e come costruire la comunità energetica, mappando le cabine primarie, gli edifici pubblici disponibili, i consumi, gli impianti possibili e i benefici economici e ambientali.
17: Siamo partiti da un'analisi complessiva, prendendo in considerazione quelli che sono gli immobili della provincia di Oristano. Sulla base di questo siamo andati a individuare quelle che erano le cabine primarie su cui insistono questi immobili, soprattutto gli edifici scolastici.
16: Il primo nucleo riguarda in particolare l'area tra Oristano e Bosa, con il coinvolgimento della Planargia e di diversi comuni, ma l'obiettivo più ampio è quello di individuare tutti gli aggregati possibili nel territorio provinciale.
17: Nell'immediato potrebbero aggiungersi gli immobili dei comuni, poi dovrebbero rientrare anche gli edifici o le aree, anche non necessariamente devono essere solo edifici, di proprietà dei privati, quindi sia privati cittadini o delle aziende, degli enti.
16: Ora lo studio dovrà trasformare l'indirizzo politico e tecnico in una roadmap con statuto, regole di partecipazione, piano economico e siti dove installare gli impianti.
17: Possiamo già partire con i comuni che hanno già avanzato delle manifestazioni di interesse nella fase di predisposizione dello studio di fattibilità. Si tratta ora di consolidare queste manifestazioni di interesse che sono state già avanzate.
0: Con il ponte del 2 giugno è iniziata la stagione balneare, caro spiagge anche in Sardegna, secondo l'osservatorio di Federconsumatori. Sentiamo Virginia Devoto.
18: Anche quest'anno i servizi marino-balneari in particolare conosceranno un aumento che come media nazionale ci dice il 2,7%. In Sardegna in realtà registriamo un aumento leggermente inferiore, cioè del 2,3%, e lo registriamo in modo abbastanza uniforme sia nel nord, e quindi l'area della Gallura e di Alghero, sia a sud, Villasimius, Cagliari.
19: Spiagge più care anche in Sardegna, negli stabilimenti balneari che registrano un aumento per ombrelloni e lettini dal nord a sud, soprattutto nel periodo di luglio e agosto. Secondo l'analisi dell'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, l'aumento riguarda in particolare i prezzi giornalieri.
18: Quello che abbiamo visto è un rincaro dell'accesso giornaliero e dell'accesso mensile. C'è una sostanziale tenuta dell'accesso stagionale, diciamo così, che però insomma ha una media in Sardegna molto elevata, di quasi 1.000 euro superiore alla media nazionale.
19: L'appello di Federconsumatori.
18: Noi auspichiamo innanzitutto una politica da parte dei gestori di queste attività che insomma sia un pochino più attenta alle esigenze dei turisti.
0: Ci fermiamo, c'è ancora la pubblicità, tra poco.
20: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it. E
1: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
21: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
22: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
23: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
24: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
25: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
26: Radiolina Meteo.
27: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore, il tutto in un contesto climatico caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con temperature massime fino ai 25-29 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, con mari anche fino ad agitati sulle coste settentrionali e occidentali. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il sole continuerà a splendere ovunque, con cieli in prevalenza sereni. Minima intorno ai 14-17 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
28: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Nuoro celebra Salvatore Manironi, un gigante della politica sarda e nazionale. Sentiamo Gianfranco Locci.
29: Come scrisse sull'Osservatore Romano l'arcivescovo e storico Monsignor Alberti, amico di Manironi, non si potrebbe comprendere il suo animo, né sarebbe possibile una esatta valutazione delle sue opere se non si tenesse presente che in lui la fede fu il vero principio ispiratore di tutta la sua multiforme attività e di tutta la sua esistenza.
30: Un video che emoziona. Sfrutta l'intelligenza artificiale per un doveroso omaggio a un uores illustre, a un uomo eletto all'Assemblea Costituente nel 1946 e membro della Commissione dei 75, incaricata di redigere la Carta Repubblicana. Nuoro ricorda Salvatore Manironi nell'80° anniversario della nascita della Repubblica. Monsignor Antonello Mura svela un aneddoto.
31: Scalfaro mi diceva: Manironi aveva un apprezzamento incredibile per lui.
30: Il progetto di Istasac Sardegna, in sinergia con il comune di Nuoro, poggia su un'approfondita ricerca storico-documentaria. Ripercorre il cammino umano, civile e politico del fondatore, prima del Partito Popolare Italiano, poi della Democrazia Cristiana. Un uomo che ha lasciato il segno.
32: Quello che ha fatto per il nostro paese è quello che Salvatore Manironi ha fatto in generale per tutti i paesi della Sardegna e non solo della Sardegna.
30: Antifascista, uomo di governo, Salvatore Manironi è stato pure promotore del primo giornale cattolico della diocesi di Nuoro. È ben impresso un concetto che non lo abbandonava mai:
33: che il potere dell'uomo sull'uomo finisce in un abbrutimento perché nega la libertà e la dignità.
0: È stato attivato a Oristano il corso di orticoltura e florovivaismo. Ce ne parla in questo servizio Marco Lai.
2: Quello in orticoltura e florovivaismo è il primo corso di laurea professionalizzante tenuto dall'Università di Sassari. Sarà attivato dal prossimo anno accademico presso il Consorzio 1 di Oristano, dove è stato presentato.
3: La caratteristica dei corsi di laurea professionalizzanti è proprio quella, c'è una netta prevalenza delle attività pratiche.
4: Massimo numero 40 per fare un buon lavoro, consentire agli studenti di lavorare a stretto contatto con le aziende, 3 anni, ultimo anno completamente di tirocinio nell'azienda.
2: La scelta arriva dopo un'attenta indagine sul territorio. Il comparto orticolo e florovivaistico attraversa una fase di profonda trasformazione. Il tessuto produttivo sardo chiede competenze che il sistema formativo tradizionale fatica a soddisfare. Il corso nasce per colmare questo divario con un progetto strettamente legato al mondo del lavoro.
3: Per capire di cosa hanno bisogno le imprese per stare nel mercato contemporaneo e sulla base di queste indicazioni costruire un percorso formativo che fosse finalizzato alla formazione di queste persone.
4: Il Dipartimento di Agraria collabora da lungo tempo con le aziende nel territorio locale e questo ci ha spinto a creare una sorta di database nostro di quelle che sono le nostre competenze, le necessità, i vuoti e la rete di informazioni da colmare, tra cui nasce anche una figura professionalizzante come quella di un laureato in orticoltura e florovivaismo.
0: Capanuragus per il GAL del Sarcidano con il numero 1 della tenuta toscana di Sting. Sentiamo Stefano Fioretti.
5: GAL Sarcidano è un progetto ambizioso che secondo me avrà grandi risultati a lungo termine.
6: La benedizione di una delle 100 eccellenze italiane premiate dalla rivista statunitense Forbes per l'innovazione nella comunicazione di territori e prodotti enogastronomici. Antonio Toni Sassa, numero uno della celebre tenuta vitivinicola in Toscana di Sting, tra i protagonisti della tappa Nuragus del progetto GAL Sarcidano Barbagia di Seulo.
5: Certamente spazi per valorizzazione sono immensi, no? E la domanda è sempre come farlo, no? Sicuramente parola è quella durativa comunque, no? Ma poi anche tramite le istituzioni, quelli che sono afferrati per capire come attirare più attenzioni.
6: Progetto itinerante per valorizzare produzioni locali e gli stessi territori ricchi di storia e cultura, Nuragus ribadita l'importanza di un percorso di rete che guarda anche all'enoturismo come fattore potenziale di traino per le zone interne contro lo spopolamento.
7: Ogni singolo territorio ha una propria identità e lo scopo e la finalità del GAL appunto è quello di valorizzare tutte le specificità nel territorio.
5: In un momento storico nel quale si cercano alternative e signori del vento, chiaramente quello che interessa a noi è valorizzare la terra, i vigneti e l'agroalimentare in generale. E crediamo di poter vincere questa scommessa grazie a un territorio più che mai coeso.
0: Ci fermiamo, ancora una breve pausa pubblicitaria.
8: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Aspetta.
0: A Pirri la festa delle Launeddas, per noi c'era Luca Pinna.
9: Le Launeddas non sono soltanto uno strumento musicale, ma un patrimonio che attraversa i secoli e continua a raccontare l'identità della Sardegna. Con questo spirito, la Sozio Launeddas Sardegna ha promosso a Pirri la Festa delle Launeddas, appuntamento dedicato alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla trasmissione di una delle più antiche espressioni della tradizione musicale isolana.
10: Sa Festa dei Launeddas è l'evento principale di Sozio Launeddas Sardegna. Quest'anno riveste un'importanza ancora particolare perché festeggiamo il decennale dell'associazione, lo strumento è vivo, ci sono tantissimi giovani, bravi suonatori, siamo molto contenti per questo.
9: La manifestazione si è articolata in 2 giornate tra spazi espositivi, attività dedicate alla conoscenza dello strumento e momenti di confronto musicale, con l'obiettivo di avvicinare il pubblico a una delle espressioni più caratteristiche della cultura sarda.
11: 2 giornate dedicate al nostro strumento identitario della Sardegna, tantissimi laboratori con tantissime persone curiose che si sono avvicinate a scoprire come nasce il nostro strumento e anche sentire le melodie della nostra tradizione.
9: Nel corso dell'evento anche un momento dedicato alla memoria del suonatore ovodese Peppe Cuga, ricordato attraverso la donazione di uno dei suoi strumenti alla Sozio Launeddas Sardegna.
0: Claudio Ranieri è cittadino onorario di Cagliari. Sentiamo Luca Neri.

0: orgoglioso, sono orgoglioso di essere annoverato tra i cittadini di Cagliari. La mia vita è stata tutto un po' un susseguirsi e rincorrere Cagliari.
1: La terza firma è per sempre. Claudio Ranieri, cagliaritano a vita, la cittadinanza onoraria per l'ultimo vero amore della città, l'unico uomo che avrebbe potuto sedersi al tavolo dei Gigi e dei Gianfranco. La persona, oltre l'allenatore, i legami, oltre i risultati.
0: In particolare quello che io sento per Cagliari, per i sardi, mia moglie quando vede che saluto qualcuno dice era di Cagliari, era sardo, perché evidentemente vede in me una luce diversa, non lo so, è questione evidentemente di feeling, c'è un ottimo rapporto tra me e i cagliaritani, i sardi, e questo mi fa molto piacere.
2: Mi chiedevo se quando tutti resti con me.
1: La cerimonia in comune, con la consegna della pergamena dal sindaco e dal presidente del consiglio comunale, l'uomo dell'eterno lieto fine, ora ha una storia eterna che non finirà.
3: Ci finisce questa frase per un'altra volta, risorgeremo?
0: L'ha detto Claudio Ranieri, no, ma adesso quella non passerà mai di moda perché i tifosi l'hanno cantata e mi hanno fatto enormemente piacere. Grazie, grazie a tutti voi.
2: L'ho fatto per dove?
4: E ancora Luca Neri ci racconta del nuovo DS del Cagliari a Cardi.
1: Mancano solo le firme, al plurale. Prima, quella sulla risoluzione del contratto di Guido Angelozzi, salutato dopo una sola stagione. La seconda sarà quella sul triennale che legherà Pietro Accardi al Cagliari. E lui, la scelta di Tommaso Giulini per il nuovo direttore sportivo. Profilo diverso, almeno anagraficamente, rispetto al predecessore. 43 anni contro 71, ma la stessa attitudine nella valorizzazione dei talenti. La nidiata del Frosinone per Angelozzi, quella dell'Empoli per Accardi, che lì in Toscana ha iniziato la carriera dietro la scrivania appena dopo il ritiro, prima da team manager, poi da DS, giovanissimo a 33 anni. 8 anni con 2 retrocessioni e 2 promozioni, l'intuizione su Di Lorenzo, Bennasser, ma anche il vicario scippato proprio al Cagliari. Poi il passaggio sfortunato alla Samp, durato meno di un anno, in una delle parentesi più meste della storia del club blu cerchiato. Ora è praticamente tutto fatto col Cagliari. Accardi si metterà subito al lavoro per costruire la squadra a disposizione di Pisacane. I rossoblù cambieranno una decina di giocatori, ci sarà tanti da fare anche per essere all'altezza di un predecessore che rosa alla mano non aveva sbagliato un colpo.
4: Ci fermiamo, è tutto per questa edizione pomeridiana del giornale, grazie per essere stati con noi, vi ricordo il nostro TG Ambiente subito

0: Sono le 16:03.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Commissione europea ha aperto alla possibilità che gli Stati membri, all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, ricorrano

0: Secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Teheran ha già concordato che non avranno armi nucleari, ha riferito il presidente nella stessa intervista, ma i Pasdaran smentiscono, Trump mente, lo scambio di messaggi è sospeso.
1: L'Ucraina colpisce San Pietroburgo, l'offensiva di Kiev prende di mira la seconda città della Russia e coinvolge il terminal petrolifero. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Mosca preannuncia un'ulteriore reazione. La Russia continuerà la sua operazione militare speciale, ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Saranno le autorità regionali e il Ministero della Difesa a valutare un'azione di risposta.
0: È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario il ragazzo di 18 anni di origini colombiane che avrebbe accoltellato e ucciso un vicino di casa, un uomo di 54 anni. È accaduto ieri sera in un condominio di via Villa Stellone nella zona di Casal del Marmo, periferia ovest di Roma. Dalle prime ricostruzioni l'uomo sarebbe stato ucciso al culmine di una lite legata a questioni condominiali. Il corpo della vittima, raggiunto da un fendente al collo, è stato rinvenuto sul terrazzo del primo piano.
1: La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. È quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE presentate oggi a Parigi. Nel 2027 il calo dei prezzi dell'energia e la minore incertezza porteranno la crescita allo 0,6%, invariata rispetto alla proiezione di marzo.
0: Il calcio: Dusan Vlahovic lascia la Juventus, l'attaccante serbo che è uscito verso mezzogiorno dalla Continassa non rinnoverà il contratto con i bianconeri, scadenza il 30 giugno, raggiungere un'intesa non era facile, le richieste di Vlahovic erano chiare, 8 milioni a stagione più commissioni e premi alla firma, ma assai diverse dall'offerta della di Comolli, 6 milioni più bonus. Niente firma dunque sul rinnovo, ora il nome dell'attaccante sui taccuini dei club di Europa, dal Napoli fino al Bayern, Chelsea, Barcellona e Newcastle, tutti sono pronti a rilanciare e a soddisfare le richieste economiche dell'ormai ex numero 9 bianconero.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop, dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro e lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
5: I want it to be free!
6: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
7: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
6: Globo Sport.
7: E intanto scopri i nuovi arrivi.
6: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
11: Per iscriverti inviaci

0: Saluda a todos, benegataus, benitorraus a sudare giornali in sardu de Sardegna 1, bieus intendesu care contis novas de gusta edizione, cominciaus con i titulos de su sommario. Amministrativas 2026, casi rotto pronto in 148 comunus, in noi sarà votato domenico, tops AD, e lunisi su Mengiano e su Meriscetti. In Tatari s'attopio del suo comitato s'ordini, sa sicurezza pubblica in San Mesa, e s'attentaus, anticorruzione aziende e macchina s'hanno lito accanto all'aeroporto di Sarighera. Sanità in gallura totus inquieto, subito in sospirale di Terranoa, ti sospende su servizio del suo artu che ne dolori, accanto a mancare su personale, se protesta de Veminas e amministratori locali. E nascendo in Aristanis il suo corso del laurea in orticoltura e florovivaismo, questo è importante per le aziende del suo territorio, circa professionisti del suo settore. Claudio Ranieri, de oi est cittadino onorario de Castello, cerimonia sa domo comunale vossato ufficiale, salenatori orgoglioso mera, tengiu una luce differente, cando mattobbe con is castellaios. Dunque, sa poveri questa lezione di tutti i giri nostri, fuori da su de su voto de su setti e de sotto de questo mese, si vota in 148 comunus, si vota il domenico de questa gira, lunedì de questa gira che entra, 24 comunus, in noi ci lavoria se su ballottaggio, 24 sesto, Poltudor, che attende il grosso dei 15.000 abitanti, Tempio, che è la capitale de questa provincia calluresa, non ci lavoria se su ballottaggio, invece se in Seddori, voi ti scandidaus, un ti doso scelto. Come ti ricorderà Marco Onnis, dirigente del suo servizio elettorale del suo comune De Quartu, si voterà domenico dai 7 su Mengiano ai 11 del suo notti, si voterà finza lunisi dai 7 su Mengiano ai 13 e su Medì. Tocca la portare a tessere elettorali e un documento di identità, può votare. I uffici sono elettorali, sì, anta Raio Verto, su Finza San Domenico e lunisi. Si voterà per un candidato sindaco e una lista. Si vuole votare Finza San una lista che noi stia a Cappiara e su sindaco scioverao. Poi su voto che per tocca sconsiglieri, si vuole votare, sindaco vuole votare Dusu, ma scelti che appunti un candidato uomini e un'altra femmina. In questa provincia del Nugro si vota finza in Pasada, su comune Nugro Manno, in noi sarà votato il domenico e lunedì in suo territorio provinciale. Pasada, questi comuni differenti in Merada, esatto, su questa, in Sabidda è crescente il suo numero di residenti, si dunque stanno accetti sul fenomeno del sispopolamento. Si sfida in Pasada e sti intra tre candidati, Barore Ruiu, che è il suo sindaco che è di chi era sa lista proposata, e ho spassato. Anni sono difficili, si narra isso, se vanno in mia, si focus, si siccidati, poi oleo su compra e tai, su programma commenzato in sua ultima legislatura. Narra ancora, su candidato, Barore Ruio. Gianfranco Burra, ingegneri, ghiera invece sa lista Alba Chiara per Posada, sa bidda a teneri opportunità di simmanna, sa narra Burra e su turismo, esti ne importo, ma de peso pensare non è servizio su ai chi ne viveri in noi. Totus sanno, narra Gianfranco Burrai. Un altro candidato, si imprenditori, Luigi Contu, che è il candidato della lista Vivi Amo Posada. È una lista civica, ma però è tutta una lista libera, narra Luigi Contu. Suo obiettivo è un cambio culturale. Su turismo, narra Contu, non si vuole vivere in si sta di scetti e tocca programmare. Dunque, può fare il turista adesso, mese aprile. Finza se su mese, Donia Santi. Sul voto amministrativo in su Melogu, su Gorud e sul Locudore, è una zona ricca di storia, di Nantes capitali della Sardegna nuragica, sarà votata in quattro comuni, su Denporto, Monti Putu Maiore, Cossoine, Mara e Itireddu. Putu Maiore è un centro di 2.000 residenti, se Prus, una bida a capire questa tradizione di squadros, se eventuos importanti esti Sardia, dedicare a San Costantino. Si sfidano a due candidati su sindico, da Navarti e Ceti su sindico, che è Bessendi in Moi, Mariano Soro, candidato de Sallista, Nuove Idee in Comune. S'altro candidato è Giuseppe Calareso, che viene Sallista, Uniti per il Bene Comune. In Cossoine, Brugu, de su Mesuevu, residenze che avuto 700, è un territorio di interessi ambientali in mano, prenegruttas. In noi sa candidata sindica est Sabrina Sassu, un sallista progetto comune issa de Pribici contra su quorum scetti. Si vota finza in Mara, bidda de nimmancu 500 residentis, una bidda ricca de Gresia, de testimonio su prenuragicus, Vittorio Manaesti su candidato, insieme per Mara sallista. A s'ultimo Itireddu, una bidda che si catta proprio in su centro de su logu d'oro, su candidato sindico est Franco Campos, a spacciare in moi si incarico de sindico, con sallista per Itireddu progetto futuro. S'altra di si attentava con su vogo in Salighera che ricolpia un'azienda de macchine a Nolitto a Cante Aeroporto, oi su comitato post-ordine, sa sicurezza, un attobio che è stato fatto in Tattari. Se procure trabalenti poi attai responsabili si de gusto attentato, annau sa prefetta Tattaresa grazie alla Fauci e istituzioni si conti trabalenti, brusca tutto la sa prevenzione in tutto su territorio. Sa attenzione, esti arti a mera duncas, annau ancora la faci su territorio esti in manno, complicauro. Doni a disivanti controllo, su verifica, sa ore venni, atto su criminalisi e su forti ancora di bruso. Doni attività di annau la Fauci, su chi però nai con certezza, annau il suo ultimo sovraffetto, esti gai in suo territorio. Non ci vunti elementi su dessa criminalità di organizzare, ni manco problema de sa chidanta infiltrazioni mafiosas. Una tragedia di questo mangiano in Staruga Statali 126, in suo territorio de Bidde Gresia, accanto a questa zona dei fanghi rossi, è sul chilometro 34 e 800, un pensionato del 77 anni, su che vengono un furgone fiorino Fiat, se si intende un male, questi bessio de Sarruga, e stupendi si contra un muro. Lui che si può in bauso, il suo personale del suo centro regiotto, i carabinieri de Bidde Gresia e de Gonnesa Urma, insomma, viaggia in morto, non c'è stato nulla da fare. Ci sono stati su disagio, su, su traffico de macchina, sanas ari zerra, una corsia de sa statali, poi una varia e oras. E crescendo sul numero de mamma, de sa gallura, che può fare nascere spipiedus, si indiandata in isospiralisi de Tattari e de Nugoro, e sul reparto de ostetricia ginecologia, de sospirali Giovanni Paolo II, de Terranova, in mia scelta, c'è un centro per fare nascere spipiedus in gallura, a mancara però su servizio de su parto che ne dolori. Su chinanta parto analgesia e su sindico, il sindico su del territorio Fontichietto, su, Fabio Albieri, sindico de Calanzano, su narga su parto che ne dolori, esti uno diretto essenziale di assistenza sanitaria. Hanno cesti questo diretto, in mamma andava a nascere e spipiedos in altro sul territorio. C'è una questione clinica pure. Grazie a questo servizio, di fatti, si vuole arredursi sul numero degli interventi su che si fa con su parto cesareo. S'altro problema, era ancora Fabio Albieri, e stica Occano, forse sì, non santa superare i 500 parti sul numero minimo, può mantenere aperto su servizio. Sasla de sa gallura, naga il suo problema estica mancara su personale, ma a bella bello, su servizio, la funzionale torra, voita sarà intervenni, può ammanniare s'organico, biaici, narassa asla galluresa. In su consorzio, uno de Aristani, sarà da partire all'esso, sul primo corso del laurea, nanta professionalizzante, con sa collaborazione dessa università de Tattari. Este un corso de orticoltura e florovivaismo, tanti presentavo proprio in sa sedi del suo consorzio. Este un corso in noi sarà fatto attività di pratica, commenti in ara sul direttore Francesco Asquer, sul direttore del suo consorzio, ed ho fatto comprendi calivunti, straballarori, si caserbiti, es aziende, può atturare in sul mercato. A selezione sono andati a partecipare 40 studenti, si narra Sara Melito, professora del suo dipartimento di agraria, della sua università di Tattari, tre anni su, poi che sa laurea, e sull'ultimo anno traballati direttamente in un'azienda del suo territorio. E sono scelto da importo, e questa azienda, questa provincia, e di tutta l'isola, e voluto cercare di professionista del suo settore, con competenze che in buono sagata, o è difficile in mera, ad asagattai. È una camminera, de studios a capiare dunque su mondo economico, su mondo del suo traballo, come ti narra ancora Francesco Asquer. Su Dipartimento di Agraria de Tatteri, come ti narra Sara Melito, de tempo su mera collabora con is aziendas e dunque sa sci bene cali tipo de formazioni in specifica serbi di vostra ballarores. Da oggi, Claudio Ranieri è cittadino onorario de Casteddu. S'allenatore romano che ha allenato su Casteddu in esano 80, passendo in tre esano su scette dessa Serie C e sa Serie A, e che ha riportato Torra in sa Serie A su Casteddu in su 2023, in moi teneri sa cittadinanza onoraria. E dunque esti casteddaio po' sempre come Gigi Riva. Sa cerimonia è stata avata in sa domo comunali, ci verrà su sindaco Muru de Casteddu, Massimo Zedda, Claudio Ranieri sesti finse sa commovio un vaghiceddu, duci estotus che assistima esti manna po sa Sardegna, poi Sardusu, poi Casteddaio, sa Nau Ranieri fu dendi con i giornalisti, sa Gando Mattopi con Duno Sardu, Mulleri mia sindacata era lui, cosa mi narra, ma via sta chistionendi con Duno Sardu, Bolinaga sa lui una luce differente, quando mi pongo a fu con Sardosu e Casteddaiosu a rispiegare Ranieri che riboffio torrai grazie a Totosu e Stifososu e sa città di De Casteddu e sa Sardegna in Trea. Su sport, su palloni di Serie A, Guido Angelozzi e Andendisino, è stivoso su direttore sportivo de su Casteddu. E ribendi su direttore no, Pietro Accardi, che ha firmato un contratto de 3 anni, su assumano. Questo è un cambio anagrafico puro, Accardi teneri 41 anni, su Angelozzi 71. Ma tutto sto su punti bravo su a valorare il talento, su giovane. Su. Angelozzi è arrivato con su Frosinone, Accardi è arrivato invece con Sempoli. E proprio in Empoli Accardi ha ricominciato a traballare come team manager e purtesi come direttore sportivo. 8 anni su De Traballo, Sempoli è stigalato 2 aborti in Serie B, ma è arziato 2 aborti Savuru in Serie A. Con sa Sampdoria invece sa sta andare a mal in meta. In una maniera, in moi è stesso che era Deppi, circa De Donai a Pisacane, allenatore su Casteddu, una squadra nuova. Poi sta stagione 26-27, la società di Araddeppi cambia in meta, a su manco 10 giocatori a rispetto a questa stagione che si spacciara in moi. Mi sono accabbato con questa edizione, si do grazie per la vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso e si edizione di Beneri, un saluto umano e tutto.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
3: La sento nell'aria.
4: Che cosa?
3: La stagione del divertimento. Fino al 2 agosto alla Corte del Sole è tempo di Corte Live. 40 serate e 100 spettacoli dal vivo.
4: Con DJ set, eventi musicali e comedy show a partire dalle 18.30. Scopri il programma su cortedelsolesesto.it.
3: Corte Live. Più musica, più spettacoli, più estate.
4: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
7: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
8: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Ponti Lab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
9: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
10: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale o frizzante, 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioche 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
11: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
12: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
13: Gli Yanas si formarono a Seneghe e inizialmente furono un gruppo esclusivamente vocale. Qui li ascoltiamo sotto la direzione di Antonio Lotta in Sugarru de Non.

0: erano gli Janas degli Esordi in Su carru de nonnai, presentato all'edizione di Sardegna Canta del 1995.
1: Dopo l'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, Itazenda attraversano una fase di assestamento che li porta a progettare nuove sonorità che pescano in ambienti latini e caraibici. Mescolano così anche le lingue sardo, spagnolo, inglese. Como se puede matar un hombre è uno di questi episodi firmati da Gino Marielli.

0: Erano i Tazenda dal vivo, sul palco di Dromos ad Oristano nel 2001, affiancati da un affollato organico di musicisti e sezione fiati.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 34 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Casa Cus speciale Ateneica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
5: Casa Cus speciale Ateneica. Tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.
6: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
7: Da Per Dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per Dormire. Design for Wellness.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: Istituto di Radiologia De Rio. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Rio, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Rio, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
10: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
11: L'associazione Dictat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
14: Como Queria è un brano che i Bertas avevano lanciato a Ignos Assedilo nel 1993. Da allora è diventato un pezzo immancabile nelle loro esibizioni live. Mario Chessa, Marco Piras ed Enzo Pava lo propongono anche sul palco di Monteleone Roccadoria in abbinamento al video ufficiale del pezzo.

0: Erano i Bertas dal vivo in occasione di Frimmos svoltasi a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Ilaria Porceddu, cantante originaria di Assemini, si è imposta tra il 2004 e il 2008 con le partecipazioni a talent show televisivi e al Festival di Castrocaro. Dopo il secondo posto tra i giovani a Sanremo del 2013, pubblica un brano, Movidindi, dove si fa spazio anche l'uso del sardo. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Ilaria Porceddu da una sua esibizione in una puntata nel 2013 di Anni Nora.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
5: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
7: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
9: Sedicesima sagra dei Stallarenos, sabato

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore, il tutto in un contesto climatico caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con temperature massime fino ai 25-29 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, con mari anche fino ad agitati sulle coste settentrionali e occidentali. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il sole continuerà a splendere ovunque, con cieli in prevalenza sereni. Minima intorno ai 14-17 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
5: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
6: Uno dei brani più popolari dei Cordaset Cannas, Abba Bula, risuonò a L'Avana in occasione dell'edizione di Ignos, tenutasi nella capitale cubana il 31 ottobre del 1998.

Non vale pagare la limbo, salimba.

0: Francesco Pilu, ancora nelle vesti di trascinante frontman nei Cordas e Cannas, impegnati sul palco nel quale si alternarono artisti isolani e cubani per i suoni della solidarietà di Icnos, che allora diede anche un aiuto concreto alla scuola di balletto della prestigiosa Alicia Alonso.
1: La raffinata cantautrice romana Grazia Di Michele ha riscoperto il repertorio di Marisa Sannia reinterpretandolo in un interessante spettacolo, nel quale è affiancata dai musicisti che lavoravano con la cantante scomparsa nel 2008. Qui la vediamo invece da sola con la chitarra eseguire Mela Granata Ruglia dall'album del 1997 di Marisa Sannia, su testi di Francesco Masala.

valente s'è morto, su zigante s'è morto, posto a mano si ruga, in salosa de frese.

0: Abbiamo ascoltato Grazia di Michele, vincitrice del premio Maria Carta, riproporre un brano di Marisa Sannia proprio in occasione della manifestazione svoltasi a Siligo nel 2022.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Wow, che lettura, che protagonisti. Qui c'è di tutto, pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Si è svolto oggi l'interrogatorio davanti al GIP di Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la bambina di 2 anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. La donna ha risposto alle domande dicendo di non aver mai messo le mani addosso alle figlie e di non aver mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Abbiamo preso atto che è stato modificato il capo di imputazione, ha detto il legale della donna. Purtroppo gli atti non ci sono ancora stati forniti. La donna resta in carcere.
5: La Commissione europea ha aperto alla possibilità che gli Stati membri all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa ricorrano ad una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato in una conferenza stampa dal commissario dell'Unione europea all'economia, che ha confermato la possibilità di flessibilità anche dunque per l'energia, ma ha sottolineato che ci sono dei paletti, ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, ma non ci saranno tagli alle accise.
6: Una violazione informatica ha esposto i dati personali di circa 600.000 famiglie palestinesi nella striscia di Gaza. Secondo quanto riferito, soggetti non autorizzati hanno avuto accesso a informazioni raccolte attraverso la piattaforma utilizzata per registrarsi ai programmi di aiuto alimentare ed economico. Tra i dati compromessi figurano nomi, numeri di documento, contatti telefonici e informazioni sulla posizione geografica delle persone registrate.
5: Ridurre la dipendenza dell'Unione Europea dai fornitori di paesi terzi introducendo un quadro europeo di sovranità per i servizi cloud, che sarà usato anche per orientare le scelte delle amministrazioni pubbliche, è una delle misure chiave del Cloud and AI Development Act presentato dalla Commissione Europea. Bruxelles ritiene che le gravi dipendenze strategiche espongano l'Unione Europea a rischi per il controllo dei dati, la continuità dei servizi e la sicurezza economica. Il piano introduce 4 livelli di garanzia per classificare i servizi cloud in base ai requisiti di sovranità e alle esigenze delle amministrazioni pubbliche.
6: Sempre più giovani scelgono di restare nel mezzogiorno e avviare un'attività. Sono oltre 2.200 le domande presentate per il programma Resto al Sud 2.0 per un valore complessivo di 153 milioni di euro. A trainare la crescita sono soprattutto le donne. Quasi il 40% delle nuove attività finanziate sarà infatti a conduzione femminile, una quota superiore a quella registrata nel centro-nord. Turismo, servizi alla persona e supporto alle piccole imprese sono i settori più richiesti.
5: Il calcio, tanta attesa per il debutto da CT ad interim di Silvio Baldini, pronto a guidare l'Italia nell'amichevole contro il Lussemburgo. Il commissario tecnico ha deciso di puntare su numerosi giovani per la gara in programma questa sera alle 20:45 allo stadio di Lussemburgo. Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore. Donnarumma tra i pali, in attacco c'è invece Pio Esposito nel tridente con Cherubini e Coleoscio.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.

0: Fiamme a Villa Simius con l'intervento di un Canadair arrivato da Ciampino. Incendi anche a Capoterra, intorno alla 554 e nella zona della 130, Cagliari praticamente circondata dai roghi. Le amministrative contro la rovescia nei 148 comuni sardi interessati, urne aperte domenica e lunedì mattina. A Sassari il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, sul tavolo i recenti attentati in un autonoleggio nell'aeroporto di Alghero, dietro gli incendi l'ombra della criminalità organizzata. Ancora cronaca, incidente mortale questa mattina sulla statale 126 all'altezza di Iglesias. Un 77enne alla guida di un fiorino sarebbe stato colto da un improvviso malore e avrebbe perso il controllo del mezzo che ha sbattuto contro un muro lungo la carreggiata. L'impatto si è rivelato fatale. Un pensionato cagliaritano ha perso 400.000 euro dopo essere caduto nella trappola di una truffa via telefonino. Il conto gli è stato svuotato con una finta app per il trading online con le criptovalute. Dopo la querela è scattata l'indagine della polizia postale, ma ormai i soldi erano perduti. Aria di rivolta in gallura per la sospensione all'ospedale di Olbia del servizio di patoanalgesia per carenza di organico. Proteste di donne e amministratori del territorio. Due giorni di musica, incontri e approfondimenti a Pirri per celebrare uno dei simboli più autentici della cultura sarda, le Launeddas, alla vetreria suonatori e appassionati da tutta l'isola. E adesso lo sport, Claudio Ranieri da oggi è cittadino onorario di Cagliari, cerimonia in comune per l'atto ufficiale, il tecnico orgoglioso di essere uno di voi quando incontro i sardi ho una luce diversa. E ancora lo sport, il Cagliari sceglie il sostituto del direttore sportivo Guido Angelozzi, destinato all'addio, sarà l'ex Empoli e Sampdoria a Cardi. È tutto anche per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
1: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 per 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Nuovi arrivi. Globo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifat. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
8: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Buon vento, giovanotti e alfa su Radio Lina nel nostro mercoledì sera. Adesso ci colleghiamo con Luca Bozzi, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Luca, di cosa ci parli stasera?
1: Ciao Cristian e ciao a tutti. Allora, oggi con questo intervento spero di riuscire a salvare magari qualcuno da qualche truffa nei social media. Ti dico un dato, già nel 2025 solo negli Stati Uniti i cittadini hanno perso circa 2,1 miliardi di dollari proprio a causa di truffe nei social media. In realtà il termine truffa è un po' un termine generico, fin troppo. Quando si parla di social media esistono in realtà, almeno così sappiamo al momento, esistono tre tipi di truffe. La prima, che è quella più diffusa, circa il 40% delle truffe è proprio di questo tipo. Si tratta sostanzialmente di incappare in annunci pubblicitari chiaramente che rimandano all'acquisto all'interno di siti che verosimilmente sono molto simili ai siti ufficiali dei brand più famosi, in realtà sono dei siti fake, dove appunto l'utente, la vittima acquista, quindi fa effettivamente un ordine di un prodotto che in realtà o è contraffatto o comunque è molto diverso da quello che gli viene promesso o diciamo nella peggiore delle ipotesi non arriva proprio. Un altro diciamo salasso economico dipendente appunto dalle truffe online di circa 1,1 miliardi, si parla appunto di queste cifre, riguarda le truffe sugli investimenti, criptovalute e quant'altro. Le vittime sostanzialmente cliccano in questi post che rimandano a diciamo a dei gruppi WhatsApp dove verosimilmente sono presenti o dei finti consulenti oppure proprio delle testimonianze di chi in realtà ha investito, ma in realtà sono tutte delle testimonianze false, e diciamo il raggiro è quello della promessa di fare tanti tanti soldi magari attraverso le criptovalute. In realtà vengono fatti degli investimenti all'interno sì di queste piattaforme, che sono però piattaforme fasulle, quindi l'investimento in realtà non c'è solo una perdita sconsiderata di soldi. E infine, quasi sorprendente questo, ma forse no, si parla di truffe sentimentali. Perché appunto anche qui le vittime vengono adescate, il malintenzionato di norma diciamo dopo aver instaurato un certo rapporto con la persona si inventa una grave emergenza per cui ha bisogno di denaro, oppure lo attira su un sito fraudolento, o ancora proprio nelle cose più gravi lo convince a inviare foto intime per poi ricattarle. Insomma, come detto, speriamo di salvare qualcuno da queste truffe online. Ad ogni modo, prestate tantissima attenzione perché purtroppo il rischio è davvero davvero grande.
0: E allora grazie mille a Luca Bozzi, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: Certe notti Luciano Ligabue del 95 sulla prima radio in Sardegna, Radiolina, alle 17.19. State con noi perché tra poco andiamo nella redazione di unionesarda.it con le ultimissime notizie. State con noi con Radiolina.
1: Radio Smeralda. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose: tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
4: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento su supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per dormire. Design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
10: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: La nuova dei pinguini tattici nucleari su Radiolina. Sorry, scusa, lo sento, si intitola così. Adesso andiamo nella redazione di unionesarda.it. Ci sono le ultime notizie con Andrea De Idda. Buonasera Andrea, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, buonasera a tutti gli ascoltatori. In primo piano in questo momento su unionesarda.it l'allarme incendi che c'è nel Cagliaritano. La strada statale 130 è rimasta chiusa per diverso tempo all'altezza di Elmas. Adesso l'arteria è stata riaperta e il traffico scorre a singhiozzo. Abbiamo avuto anche disagi lungo la 554, anche in questo caso a causa di alcuni incendi, diciamo che sono divampati a causa del forte vento di maestrale che sta soffiando nel sud dell'isola. In secondo piano riprendiamo la notizia dei militari israeliani arrivati in Sardegna, notizia che è emersa a seguito del dispiegamento di forze dell'ordine che è stato notato nei giorni scorsi all'aeroporto di Cagliari-Elmas. Abbiamo la netta presa di posizione della Presidente della Regione Alessandra Todde, la quale afferma che la Regione non è stata assolutamente informata e chiede che il Governo chiarisca in merito. Proprio sulla vicenda sono state presentate sia alla Camera che al Senato due interrogazioni parlamentari. C'è poi la cronaca nera con un incidente mortale che si è verificato questa mattina lungo la strada statale 126, dove un uomo di 77 anni di Iglesias è morto a causa di un malore che poi ha provocato lo scontro della sua auto contro un muro lungo la carreggiata. Parliamo anche di Sinner, perché il tennista italiano nei giorni scorsi si è preso alcuni giorni di riposo per recarsi in Gallura, dove è stato avvistato a Porto Rafael. Non solo riposo, ma probabilmente Sinner era anche alla ricerca di qualche affare immobiliare, probabilmente alla ricerca di una villa. Tante altre notizie su unionesarda.it che potete trovare sul nostro sito. Per altri aggiornamenti vi rimando al sito
0: e ovviamente anche all'app Unione Digital. Grazie mille ad Andrea De Idda, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Buonasera.

0: Nancy Mitchell, Miles Smith su Radiolina nel nostro mercoledì sera. State con noi perché tra poco vi raccontiamo di altre storie dell'Italia, del mondo e della nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Paola Pilia, su Radiolina.
3: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and go. Real brands, real deals.
4: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
7: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come l'olio extravergine Coop 100% italiano da un litro a 8,85 euro, i pomodori pelati Coop 100% italiani da 800 grammi a 1,15 euro e il latte Coop parzialmente scremato 100% italiano da un litro a 89 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.

Sarazza for Life con Vacca su Radiolina nel nostro mercoledì sera alle 17.39 minuti. Siamo sempre live dal centro commerciale del Biamare. Io sono Cristian Asara. C'è una notizia che da ieri sera sta circolando, ovviamente. Io l'ho letta su unionesarda.it, vi devo dire la verità. Poi ha fatto ovviamente il giro del web di quel ragazzo francese di 28 anni, un triatleta che si stava allenando in quel di Montirusso, nel territorio di Aglientu, Gallura Alta. Lui ha detto, che l'ha riferito a un quotidiano francese, di essere stato morso da uno squalo pinna nera di barriera e l'avrebbe puntato e colpito ripetutamente. Tutto è possibile, nel senso, poi leggendo il post lui dice che era sera, quindi non è che ha visto qualcosa, magari poteva essere anche un barracuda, tipo, no? Forse barracuda gli avrebbero fatto anche più male, secondo me, di un piccolo squaletto. Comunque, non si capisce. Si capisce bene. In molti, ovviamente, poi i vari quotidiani hanno messo fotografie di squaloni giganteschi. Non ci sono squali pericolosi, ovviamente, nella nostra isola. Magari, non lo so, era qualche animaletto in cerca di divertimento, ma non si sa. Se uno squalo oppure no, non lo possiamo sapere. Squalo pinna nera sì, dovrebbero esserci, ma se ne contano veramente pochissimi, pochi e niente, e quindi tutto questo allarmismo per assolutamente nulla, anche perché in molti portano telecamere, telecamerine in giro per le acque, e in questo caso ovviamente lui non c'aveva la telecamera, quindi ha queste escoriazioni, piccole escoriazioni che effettivamente non significano quasi nulla, perché non sembrerebbero assolutamente dei morsi di squalo, ecco, perché se avesse morsicato uno squalo, diciamo qualche traccia in più sul corpo, secondo me l'avrebbe visto.

0: La nostra migliore musica qua su Radiolina alle 17:44 minuti. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Tra poco vi raccontiamo di altre storie dall'Italia e dal mondo, e ovviamente dalla nostra isola. State con noi con Radiolina.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 24 al 29 giugno a Cabras, a Leonardo e Tarros, si terrà il Festival Internazionale dell'Archeologia 2026.
3: Conferenze e dialoghi con ospiti ed esperti internazionali per approfondire alcuni dei temi più importanti dell'archeologia.
2: Festival dell'Archeologia 2026.
3: A Cabras, San Leonardo e Tarros, dal 24 al 29 giugno.
2: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
4: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
5: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
6: Sedicesima sagra dei Stallarenus, sabato

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

con la nuova di Lorenzo, che tra l'altro abbiamo sentito qualche giorno fa, un'intervista che ovviamente potete riascoltare anche sul nostro sito internet radiolina.it. Allora, l'avete sentito anche dal notiziario, allora c'era Yannick Sinner dopo il problema fisico accusato al Roland Garros, era da queste parti, era in Gallura, era nel nord della nostra isola, esattamente l'hanno avvistato a Porto Rafael, che è una bellissima località a pochi chilometri da Palau, non è Costa Smeralda, lo ribadiamo, però è ancora secondo me più esclusiva di Porto Cervo, ci sono delle ville con delle forme allucinanti. Ci siete mai stati a Porto Rafael? Ecco, se non ci siete stati, beh, secondo me bisogna vederlo una volta nella vita, Porto Rafael. Vabbè, le ville non è che siano proprio in vista, qualcuna sì, sicuramente godono di una privacy veramente incredibile, tanto che a quanto pare i ben informati hanno detto che lui sta cercando una bella villa proprio affacciata sul mare, su vista la Maddalena, non si sa, comunque staremo a vedere se effettivamente questo acquisto andrà avanti oppure no, però sappiate che i ben informati hanno detto che ha visionato alcune ville. Allora si trovava qua in compagnia della fidanzata, del padre e del fratello, un soggiorno lontano un pochino dai riflettori, però ovviamente non lontano dalle persone e dai follower, dai tanti fan che ha sparsi in tutto il mondo, che stavano lì a Porto Rafael, l'ha ovviamente riconosciuto nonostante la super privacy, quindi lui non si è tirato indietro e qualche selfie è spuntato fuori e ovviamente ha fatto il giro del web, lo potete trovare anche su unionesarda.it. Ovviamente lui è già rientrato a Monte Carlo, sì, anche perché ovviamente le notizie arrivano un pochino dopo, giusto per dargli il tempo di scappare, perché una volta che si pubblicano i selfie è così, finita, no? I paparazzi sono alla ricerca di Yannick e quindi di conseguenza non è bello anche violare la sua privacy, no? Nel nostro mercoledì sera ancora bella musica, c'è Mark Arbor. I know

0: Bob Sinclair sulla prima radio in Sardegna. I can wait. Ancora ben ritrovati, siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara e vi saluto da Cristian. Evidenti tutto, un'ottima serata e vi lascio con Casa Cus. Ciao
1: Radio Smeralda.
2: Sono le 17 e 57 minuti.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio.
3: Poco tempo, ma non vorresti...
4: Fadda!
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Benjamin Netanyahu ha minimizzato l'ipotesi di una frattura con Donald Trump sull'Iran, affermando che sebbene a volte vi siano disaccordi tattici, lui e il presidente concordano sulle questioni fondamentali. Tra queste rientra l'impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare e di minacciare Israele. A volte abbiamo, come accade nelle migliori famiglie, questi disaccordi tattici, ha detto il premier israeliano in un'intervista, ma troviamo sempre il modo di appianarli e lo facciamo come grandi amici.
5: Si è svolto oggi davanti al GIP l'interrogatorio di Emanuela Aiello, la madre di Beatrice, la bambina di 2 anni morta il 9 febbraio scorso a Bordighera. La donna ha risposto alle domande dicendo di non aver mai messo le mani addosso alle figlie e di non aver mai assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Abbiamo preso atto che è stato modificato il capo di imputazione, ha detto invece il legale della donna. Gli atti non ci sono stati ancora forniti, ha detto ancora il legale. La donna dunque resta in carcere.
6: Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata nelle colline di Villa Simius nel sud Sardegna. Le fiamme stanno interessando porzioni di macchia mediterranea e bosco, avanzando rapidamente a causa delle condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli alla propagazione del fuoco. A complicare le operazioni di spegnimento è soprattutto il forte maestrale che soffia sulla zona con raffiche superiori a 32 km orari. Il vento sta alimentando il fronte dell'incendio, rendendo più difficile il contenimento delle fiamme da parte delle squadre impegnate sul terreno.
5: Un uomo ha tentato di uccidere la moglie, prima strangolandola e poi soffocandola con un cuscino. È avvenuto a Volvara, in provincia di Torino. Grazie all'aiuto della madre con cui conviveva, la donna è riuscita a scappare dalla vicina di casa e a chiamare i carabinieri. Il marito, un cinquantenne, è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio.
6: La Commissione europea ha aperto alla possibilità che gli Stati membri, all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa, rincorrano una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi e della transizione energetica. Il meccanismo è stato spiegato in una conferenza stampa dal commissario UE all'economia, che ha confermato la possibilità di flessibilità anche per l'energia, ma ha sottolineato che ci sono dei paletti: ammessi investimenti e sostegni a famiglie sui rinnovabili, ma non ci saranno tagli alle accise.
5: Il tennis: sarà il derby azzurro a chiudere la giornata dei quarti di finale al Roland Garros. Matteo Berrettini tornerà a giocare tra i migliori 8 di un major dopo 4 anni. Se la vedrà contro Matteo Arnaldi per la prima volta a livello ATP. Il tennista ligure continua il suo cammino nello slam francese a seguito della vittoria in rimonta in 5-7 contro l'americano Tiafoe. Il match è in programma per le 20:15.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
1: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in apertura: emergenza incendi nel sud Sardegna, fiamme a Villasimius con l'intervento di un Canadair arrivato da Ciampino, incendi anche a Capoterra intorno alla 554 e nella zona della 130, Cagliari circondata dai roghi. Amministrative 2026, conto alla rovescia nei 148 comuni sardi interessati, urne aperte domenica e lunedì mattina a Sassari, il comitato per l'ordine e la sicurezza. Sul tavolo i recenti attentati in un autonoleggio dell'aeroporto di Alghero, dietro gli incendi l'ombra della criminalità organizzata. Un pensionato cagliaritano ha perso 400.000 euro dopo essere caduto nella trappola di una truffa via telefonino. Il conto gli è stato svuotato con una finta app per il trading online con le criptovalute. Dopo la querela è scattata l'indagine della polizia postale, ma ormai i soldi erano perduti. Aria di rivolta in Gallura per la sospensione all'ospedale di Olbia del servizio di parto analgesia per carenza di organico. Proteste di donne e amministratori del territorio. Nasce a Oristano il corso di laurea in orticoltura e florovivaismo. Guarda al mondo del lavoro e risponde alla richiesta di competenza del tessuto produttivo. Due giorni di musica, incontri e approfondimenti a Pierri per celebrare uno dei simboli più autentici della cultura sarda, le launeddas, la vetreria, suonatori appassionati da tutta l'isola. Claudio Ranieri, da oggi cittadino onorario di Cagliari, cerimonia in comune per l'atto ufficiale. Il tecnico, orgoglioso di essere uno di voi, quando incontro i sardi ho una luce diversa. Intanto il Cagliari ha scelto il sostituto di Angelozzi, sarà l'ex di Empoli e Sampdoria, Accardi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
8: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
9: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento sul supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and Go. Real Brands. Real Deals.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in San Radiolina.
14: In collaborazione con ICNUSA. Radiolina.

0: Grazie per avermi invitato.
1: Allora, questa è la tua prima serata di giornata di Atenica, giusto?
0: Sì, esatto.
1: Perché in realtà arrivi dai campionati nazionali universitari e dall'oro nel taekwondo. Ricordaci la cintura, la categoria. Taekwondo non è, diciamo, uno sport né CUS né di Atenica, però ovviamente una medaglia d'oro va giustamente festeggiata. Che cintura era?
0: Allora, io sono cintura verde, faccio la categoria meno 49. Sì, il taekwondo non è uno sport presente all'interno dell'Atenica, però è uno sport olimpico. È uno sport in cui si usano prevalentemente i calci, è uno sport da contatto.
1: Tra poco entriamo anche nel mondo del taekwondo, intanto io ne approfitto per ricordare un po' quelli che sono gli appuntamenti sportivi di questa giornata di Atenica, con il calcio a 5 maschile e femminile, il volley, il basket 3 contro 3, il dodgeball, il tennis tavolo, ne parleremo tra poco con il presidente regionale Simone Carrucciu, gli sport, calcio bali, la scacchi e gli Special Olympics, che sono insomma in giro per fare sport, per fare attività sportiva. Alle 18 sul Icnusa Stage Space Germs, quindi insomma il progetto musicale che arriva per ecoproporsi al pubblico di Atenica, poi alle 20 Bucato Fresco, alle 22 Fascia Nuvola e alle 23 come sempre l'after party in chiusura di questa serata di Atenica. Vi ricordiamo insomma che Radiolina è il partner, il media partner di questa di questo festival, di questa manifestazione, e con Unione Sarda, con Videolina, con sito unionesarda.it sta raccontando quello che diciamo è il bello di Atenica. E oggi su Unione Sarda c'è stato un bellissimo articolo. Caro Manuel, oggi era una bella foto, l'hai vista la tua foto stamattina? Sì che l'hai vista la foto stamattina, insomma grazie ovviamente a Spettacoli che ci permette di raccontare al meglio che cos'è Atenica. Andiamo un attimino, torniamo dalla nostra Marta, che ci raccontava un pochettino diciamo cos'è taekwondo. Marta ha vinto l'oro nei campionati nazionali universitari, che cosa sono? Lo spieghiamo ovviamente per chi in questo momento non sapesse di che si tratta. Sono i campionati nazionali che vedono impegnati tutti i CUS d'Italia. Il CUS va a diciamo portare i rappresentanti dell'Università di Cagliari, quindi come per esempio Marta, primo anno in
0: economia.
1: In economia, e quindi insomma tra appunto gli atleti, il CUS ha partecipato alle gare di atletica, di calcio a 5, di volley, di basket, di tennis, di scherma, di lotta, di judo e ovviamente di taekwondo. Non dovrei essermi dimenticato di nessuno degli sport, e quindi ovviamente c'era anche il taekwondo. Intanto ti chiedo se hai avuto modo di parlare, di vedere qualcun altro oltre che insomma i tuoi atleti, insomma compagni di squadra.
0: Sì, comunque allora siamo rimasti lì al palazzetto fino un po' alla sera, quindi ho avuto anche la possibilità di vedere i CUS di altre parti dell'Italia appunto combattere.
1: Ci racconti un po' com'è nata la tua passione per il taekwondo?
0: Allora, io più che altro un giorno ero a scuola e sono venuti appunto quelli della squadra di cui faccio parte adesso, dell'Alessio Giacomini.
1: Salutiamo tra l'altro, perché penso adesso mi chiederai il link dell'intervista, insomma le solite cose di Alessio, giustamente.
0: Sì, salutiamo anche gli altri miei maestri, Manuel e Daniele, soprattutto anche i miei compagni di squadra. E hanno portato appunto il taekwondo nella mia scuola, io lì comunque l'ho visto, mi sono appassionata, mi piacevano anche le tecniche di difesa che venivano utilizzate.
1: Ci racconti un po' che cos'è effettivamente il taekwondo, perché poi insomma è uno sport che magari noi giustamente dicevi è uno sport olimpico, ma per chi come me per esempio non è diciamo uno dei massimi esperti, di che si tratta? È uno sport da contatto, non è uno sport da contatto, cosa indossate, dove fate la vostra, insomma, come si chiama il vostro campo?
0: Ok, allora il nostro campo si chiama tatami. Noi utilizziamo il corpetto, quindi per evitare i colpi ovviamente nel corpo, oppure abbiamo anche il caschetto, i piedini, i guantini, che hanno appunto dei sensori, i piedini e il corpetto, anche il caschetto. Infatti i punti vengono segnati appunto mediante i sensori, ovviamente con la giusta potenza, perché se la potenza è minima i punti non vengono segnati. È uno sport in cui è da contatto, in cui si usano i calci. È uno sport quindi da combattimento.
1: Diciamo appunto, hai detto insomma che tu fai parte della Alessio Giacomini, che è un po' diciamo è una sorta di istituzione a Cagliari, in Sardegna, per il mondo del taekwondo. Intanto il tuo rapporto invece con Atenica, insomma hai già partecipato immagino ad altre edizioni, questa appunto sarà la,

0: la tua prima sarà quella di questa sera. E ti chiedo anche, diciamo, la studentessa del primo anno, che percezione hai di Atenica? Che cos'è per te Atenica?
1: Per me Atenica è proprio bellissimo, io l'aspetto ogni anno perché veramente mi piacciono proprio le serate come sono organizzate, mi piace sempre la musica che c'è qui. Qui vengo con i miei amici, quindi è sempre anche un momento di svago per passarla anche con loro, è sempre, sempre molto divertente per me.
0: E quindi, diciamo, è un pezzo della vita universitaria in tutto e per tutto. Mi hai detto la facoltà? Sì? No?
1: Sì, economia.
0: Economia, come stanno andando qui gli esami?
1: Tutto bene, tutto a posto.
0: Hai vari esami a breve?
1: Sì, sì, devo studiare per esami a breve.
0: È giugno, luglio come sessione ovviamente.
1: Sì, per fortuna sì, speriamo di passarli, se no si andrà a settembre.
0: Bene, insomma, non ti vedo preoccupata per adesso, no, per adesso non ti vedo preoccupata. Senti, questo è il tuo primo titolo nazionale, se non sbaglio, ma hai ovviamente vinto anche titoli regionali. Questa stagione come sta andando, come è andata?
1: Allora, io a novembre ho vinto un titolo regionale per la seconda volta. E poi ho fatto un campionato interregionale in cui sono arrivata a seconda e fra poco a novembre dovremo partire in Belgio, quindi speriamo tutto a posto, però non diciamo niente.
0: Abbiamo letto cintura verde, che se non sbaglio è la cintura di mezzo tra, insomma, le altre cinture. Il tuo obiettivo qual è? I tuoi prossimi obiettivi quali sono, oltre alla gara in Belgio di cui abbiamo appena parlato?
1: Sicuramente sarà quello di arrivare a prendere la cintura nera e di vincere i campionati italiani, è proprio il mio sogno comunque, quindi spero di riuscire nel mio intento.
0: E speriamo ovviamente che tu ci possa riuscire, ovviamente insomma in questi anni universitari i CNU, diciamo, sono il massimo per la vita universitaria sportiva, e quindi ci auguriamo di vedere insomma il tuo nome e i nomi dei tuoi compagni, anche perché poi il taekwondo porta sempre medaglie, se non sbaglio l'anno scorso Tommaso Murru, insomma il Cusa porta a casa 4 medaglie, una è la tua d'oro, l'altra è Molesto, non mi ricordo qual è l'altra, comunque la vediamo e poi ci ragioniamo. Sicuramente il bronzo nel volley, l'altro oro era nel judo e poi l'altro bronzo invece nella lotta, quindi alla fine gli sport di combattimento sono quelli che sono andati meglio per questa edizione. Grazie Marta, grazie mille.
1: Grazie a lei, grazie mille.
0: Grazie anche perché grazie. Mi dai del lei ovviamente, facendomi sentire ancora più anziano. Grazie Marta, grazie davvero. Continuiamo la nostra puntata di Casa Cus. Dovrebbe essere da qualche parte il nostro Simone Carrucciu, che è il presidente della Federazione Tennis Tavolo, che insomma chiamiamo in questo momento, non sappiamo dove sia, credo sia andato nel palazzetto. Adesso lo cerchiamo così telefonicamente al volo per dirgli di insomma fare l'intervista con noi, anche perché diciamo che Simone ci serve. Allora facciamo così, anticipiamo l'intervento dei due, Yuri e Bra, venite qua, venite su. Intanto cerchiamo di capire che fine ha fatto Simone Carrucciu, quindi questa già, che fine ha fatto, chissà. Allora vediamo un po'. Giovani, venite, accomodatevi subito, così non perdiamo troppo tempo, se no siamo troppo veloci e ci incartiamo ogni giorno.
2: Buonasera,
0: buonasera. Buonasera. Grazie per il dottore. Fantatenica, prego, vai.
3: Ogitema sessione.
0: Guarda, ne parlavamo proprio con la nostra ospite precedente, insomma, che è in piena sessione in economia.
3: Allora, diciamo che a questi ragazzi non volevamo far pensare sicuramente agli esami, alla sessione, però la trovavamo una cosa molto divertente e quindi bella Atenica. Comunque siamo al settimo giorno, manca ancora tanto, sì, ma manca anche pochissimo, ecco. E quindi dobbiamo già riportare le persone con i piedi per terra.
0: Avete scelto un tema, diciamo, anche un po' triste, cioè vi state già proiettando al fatto che Atenica possa finire, ma Atenica A non finisce mai, B. Simone, siamo da questa parte, Simone Carrucciu, niente, bloccate quell'uomo in... Manuel, fammi una cortesia, blocca quel giovane con la maglietta, ecco. Simo, sali da questa parte, sali verso questa, sali qua. Ok, scusate, è il bello della diretta, stiamo cercando di portare Carrucciu da 10 minuti, ora cerchiamo di bloccarlo lì con la forza, perdonatemi. Okay. Quindi, prova della fantatecnica di oggi.
3: Allora, abbiamo music, notte prima degli esami, colpiteci, stupiteci.
4: Qualcosa che ci strappi un po' di lacrime.
0: Ecco, venditi a quanto è dato? A una 2, una 3, una 4?
3: Ma è basso e proprio per quello lo avvisiamo, non premiamo Antonello Venditti.
0: Ecco, giusto per capire, c'è un altro artista giovane, fresco e virale che può essere inserito in questa lista?
3: Parliamo di faccia nuvola.
0: No, a parte faccia nuvola, dico in generale, cioè no, se no. Venditi uno che parla di un determinato degli esami, chi può essere?
4: Loro stessi si buttano giù una canzone e ce la cantano, che ne so io.
0: Mi sembra un'ottima risposta. Poi andiamo avanti.
4: Per la categoria sport, abbiamo sport in pigiama. Il classico universitario che segue la sua sessione, tutto insomma da vestito di casa. Sugli esami oggi li portiamo con il loro pigiama dentro gli sport, dentro i campi.
0: Ecco bene. Poi?
3: You, racconta il rito pre-esame. Allora, potete inventare assolutamente, può essere un rito non vero, tipo che pensate ai dinosauri la sera prima di Ateneica, sognate i professori che vi schiaffeggiano. Qualsiasi cosa ci deve far ridere di gusto.
0: Ecco, poi?
4: Allora, la categoria accessori, solo roba per studiare. Quindi, che so, un libro, un quaderno, il PC, cioè che aveva la tazza di Unica, che ci ha messo la birra dentro. Insomma, accessori Unica.
0: Avete
4: accessori...
0: qualcosa evidentemente che è arrivato sui sì, social di Ateneica, sì. Questa è la cosa più importante. Poi...
3: sponsor, la spesa da Despar, però sì. Da fuori sede. Cioè, quindi vogliamo vedere...
0: E quindi diciamo
3: non facciamo nessuna
0: discriminazione. La spesa del fuorisede, chissà insomma come sarà la spesa del fuorisede. Ultima prova
4: come sempre vestiario come all'esame, quindi c'è chi dei compagni deve vestirsi in pigiama, c'è chi invece deve vestirsi pronto a dare un esame, che so, una camicetta elegante, non lo so.
0: Quindi diciamo queste sono le prove del fantatecnica, va bene. Siete caldichi per questa serata?
3: Sì, ieri siamo andati a dormire quasi presto. Abbiamo fatto soltanto...
0: Non ce lo dire, non c'è tardi, avete fatto tardi. Perché voi avete un orario particolare, un orario vostro, non c'è un fuso orario diverso da qua, non esiste. Io ve l'ho sempre detto, io sarà che sono inizio a essere un po' vecchietto. E quindi ho certi orari. Voi fate orari giustamente perché diciamo siete parte attiva del mondo di Ateneica. E quindi è giusto fare qualche ora in più.
3: Ma quando sarai ufficialmente vecchio, lo sai?
0: Non ancora, quando no, sicuramente non ci sarete voi al mio posto. Perché sarete anche voi già vecchi, esattamente come me, cari miei. Va bene, grazie Giuli, grazie Bra, grazie. Grazie, chiamo i miei prossimi ospiti. Vieni Simone Carucci, vieni per Mario Rota, venite. Venite cari, allora due TikToker giovani, freschi e baldi, una sinistra e una destra, fate dividetevi, ok, così va bene. Diciamo sono la parte giovane, la parte fresca di questo festival, mi hanno adagiato dell'anziano un paio di volte, adesso inizio a alzargli le mani probabilmente, ma non ci sono ancora arrivato. Diamo il nostro bentornato, perché insomma sono nostri ospiti graditi, Simone Carrucci, presidente della Federazione Tennis Tavolo Sardegna, benvenuto, bentornato.
2: Buongiorno, buonasera a tutti, qua è pieno giorno.
0: Esatto, non c'è un fuso orario particolare, è il fuso orario di Ateneica, una roba particolare diciamo. Pier Mario Rotta, benvenuto, bentornato anche a te.
5: Grazie, saluto a tutte e a tutti.
0: Chi passa diciamo per il Dinicri Village da queste parti può partecipare ai giochi di Fair Play Lovers e quindi diciamo giocare un po' in mille modi diversi, ma adesso li spieghiamo. Partiamo dal buon Presidente Carrucci. Presidente, ti chiamo Presidente, che si potrebbe chiamare Simone, ma io devo dare del lei a tutti, insomma, per da anni, da buon giornalista. Oggi, diciamo, è la giornata del tennis tavolo qui ad Ateneica. Hai già visto, avuto modo di vedere qualche gara? Come il livello?
2: Sono appena arrivato, qua, nel senso che ero prima in palestra. Il livello, intanto, mi viene da dire che è in crescita. C'è anche qualche tesseratto della federazione, quindi anche qualche agonista che comunque partecipa al tennis tavolo, magari non di altissimo livello, però comunque fa un tennis tavolo agonistico. E la cosa che ci conforta di più è la crescita del numero di atleti. Oggi abbiamo superato i 50 atleti per una competizione che si deve svolgere in una serata, in un pomeriggio, devo dire che è un grande risultato.
0: Il punto di partenza invece qual è stato? Cioè il primo anno di Ateneica, comunque i primi anni del festival, quanti erano gli iscritti?
2: Intanto parliamo ormai di 13 anni fa circa, cioè non circa, questa è la 13ª edizione, considerando anche l'anteprima di Ateneica, e diciamo che eravamo a un 40% in meno, quindi non solo sono raddoppiati ma anche quasi triplicati.
0: Pier Mario invece, insomma, tu non fai parte del mondo Ateneica da 13 anni come il buon Carrucci, sei fresco, quasi diciamo. Come sta andando diciamo lo sport per tutti, no? Perché alla fine quello che proponi tu è lo sport per tutti.
6: Sì, c'è sempre grande partecipazione,
5: Noi cerchiamo di creare tutta una serie di attività che siano il più inclusive possibili. Per fare questo, quindi, offriamo la possibilità a tutti di praticare diverse tipologie di sport. Poi c'è il grande calcio tennis, che è quello lì bisogna prenotarsi.
0: Ecco. Gli altri sport invece quali sono?
5: Allora, noi facciamo giocare a ping pong, mini golf, un gioco con le freccette, facciamo giocare a calcio con la target net, che è la porta con gli obiettivi. E poi c'è la possibilità di interagire con il rebounder, di farsi dei cross e calciare al volo. Poi abbiamo messo un mini basket e c'è anche lo spike ball, che è quella specie di pallavolo con il trampolino.
0: Quindi praticamente avete allestito un'area sportiva per tutti i gusti, no?
5: Sì, noi cerchiamo di fare in modo che anche chi non ha alcune preferenze, magari che ne so, a chi non piace il calcio, poi possa trovare delle alternative. E quindi noi portiamo tutte le attrezzature possibili, così che chi vuole giocare con le racchette, vuole giocare col pallone da pallavolo, può giocare a calcio o tennis, può trovare sempre una soluzione per potersi divertire.
0: Visto che insomma non sei da 13 ma da 12 anni qua, mettiamola così, come sta crescendo Tenica, ma anche nel tuo spazio, che ora diciamo ha una vitalità un po' diversa, perché appunto c'è di Nicri vicino, che ha dei giochi simili ma che non sono uguali ai tuoi, cioè c'è anche che magari si può scambiare da una parte all'altra, può giocare a una cosa, può giocare, si possono dare dei cambi. Però come sta crescendo Tenica?
5: Per me il mio evento preferito è cresce sempre meglio. Quest'anno c'è stato un boom incredibile di iscritti e quindi c'è tantissima partecipazione durante la giornata, oltre che chiaramente anche la sera, e vedo anche che c'è molto entusiasmo, molta voglia di divertirsi, di giocare.
0: Ti chiedo invece come è andato, diciamo, il post Tenica dello scorso anno, perché tu hai partecipato insieme a una buona parte degli organizzatori e a tanti altri del CUS in un torneo, se non sbaglio, a Bologna, giusto?
5: Sì, sì.
0: Ecco, non ti chiediamo di raccontare come siete tornati, tra l'altro insomma tu hai diciamo cercato, sei tornato all'ultimo secondo, per fortuna ce l'hai fatta, se no avevamo rischiato di perdere il conducente dell'NCC, ma per altre motivazioni. Ma tutta a parte, diciamo che questa tu fai parte proprio anche del posto, cioè vedi anche i ragazzi crescere, vedi i ragazzi organizzare, vedi, io ho detto ragazzi, ma in realtà non sono più ragazzi, ma ormai diventano i professionisti, gli uomini organizzare, ma anche divertirsi moltissimo.
5: Ma bisogna dire che a Tenica è un evento che esiste grazie a un gruppo di persone molto molto affiatate, che si vogliono bene, che collaborano molto bene insieme, e quindi trovarsi insieme a queste persone genera un entusiasmo contagioso, e questa è stata un'occasione, un torneo che all'inizio sembrava un po' un torneino, poi dopo è diventato una cosa.
0: La competizione è arrivata, siete scaldati.
5: Salite, e quindi a un certo punto abbiamo iniziato a giocare per vincere e siamo riusciti anche a mangiarci la coppa, cioè la siamo letteralmente mangiati.
0: Perché il trofeo era una coppa, letteralmente una coppa, un prosciutto. Questa. No, non una coppa, un prosciutto, se non sbaglio.
5: Sì, sì, un salume.
0: Ecco, questo è un salume. Ecco, quindi
6: è sempre una coppa,
0: esatto. Senti, invece, Simo, come sta andando il movimento tennistavolo in Sardegna, al di là di Tenica? Insomma, hai detto anche che ci sono alcuni tesserati che stanno partecipando a queste gare, però come è il movimento?
2: Allora, il movimento è vivo, in crescita. Anche i nostri tesserati negli ultimi 3 anni sono cresciuti con una percentuale non a doppia cifra, però è normale, insomma, non siamo nati ieri, quindi insomma far crescere i numeri è sempre più
0: complicato. E anche perché insomma l'offerta sportiva è tanta, quindi insomma è comunque uno sport che possiamo considerare di nicchia, ma per brevità rispetto ai grandi sport, ma l'offerta sportiva è talmente tanto ampia che è giusto che comunque ci sia una crescita.
2: Assolutamente sì, oggi siamo 33 società e questo insomma permette di essere presente un po' in tutta la Sardegna. Chiaramente abbiamo alcune zone meno coperte, però diciamo che se uno vuol fare tennis tavolo in Sardegna trova sicuramente il suo spazio, da Sant'Antioco alla Maddalena, dico, quindi come zona. Ma volevo aggiungere una cosa molto particolare, perché insomma a parte l'affezione che ho su questa manifestazione, ma è la stima nel gruppo di lavoro, nel gruppo operativo, ma questa manifestazione ha aiutato anche adesso qui con l'amico Pier Mario, anche quasi paesani, quindi arriviamo dal centro Sardegna, è stata l'occasione per conoscere anche le attività che fanno gli altri, no? Quindi per me ho conosciuto ad esempio Pier Mario, Fair Play Lover, in questa occasione dove abbiamo anche collaborato fuori dal mondo di Atenica, quindi Atenica è un po' quello che è il perno del centro, o non solo universitario, dico anche del centro sportivo, nel senso che questo target di persone lo trovi qua, se lo cerchi in Sardegna lo trovi qua. e quindi da Ateneca non nasce solo, come dire, non è solo una scuola, ma nasce anche una scuola di vita, di esperienze e di tanto altro.
0: Mi dici Ateneca in una, mi racconti Ateneca in una parola? Una parola sola.
2: Una
0: figata per Mario?
5: Fantastico.
0: Fantastico, perfetto. Questo mi sembra il miglior modo di chiudere, per chiudere questa puntata di Casa Cus Cagliari Speciale Ateneca. Tanti appuntamenti, vi ricordiamo alle 20, alle 21, se non sbaglio, 21, aspetta, diamo l'ora corretto, il concerto di Faccia Nuvola, che diciamo chiuderà questa serata qui al Cus Cagliari. È bello che con i cerchi le cose non le trovi praticamente mai. Gli appuntamenti sono sui social di Ateneca, c'è il Day 7 con tutti quanti gli orari. Grazie e buon Manuel Costolino in regia. Un saluto da parte di Andrea Matta, noi ci vediamo domani.
7: Radio Lina e il Cus Cagliari hanno presentato Casa Cus.
8: In collaborazione con Icnusa.
9: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
10: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
9: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
10: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
11: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
12: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
13: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
14: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15x66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
15: Inequivocabilmente Pan.
16: Sono le 18 e 29 minuti.
17: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
18: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
19: Radiolina. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
20: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli.
1: Buonasera cari ascoltatori di Radiolina e telespettatori di Videolina, nuovo appuntamento con l'informatore sportivo Calcio a 5 per parlare di futsal. Siamo ormai alle battute finali, c'è ancora qualche squadra sarda in particolare che sta sudando per cercare di ottenere importanti traguardi, ci riferiamo al quarto femminile, per il resto praticamente tutte le altre squadre sarde sono già chi in vacanze, chi ha concluso davvero la scorsa settimana i propri impegni e dunque insomma è anche giunto un po' il momento sia di fare dei bilanci ma anche di proiettarci alla prossima stagione. E ovviamente per parlare di calcio a 5 come al solito lo faremo con i nostri ospiti in studio, che ringrazio per come sempre per aver accettato l'invito, e vi ripresento subito. Alla mia sinistra Nicola Arba, allenatore del Villa Speciosa, riconfermato. Ciao Nicola.
21: Buonasera a tutti, grazie Matteo ancora per l'invito.
1: E mentre alla mia destra abbiamo Claudio Zudas, allenatore della Leonardo Under 15, con i due giovani giocatori Davide Pisanu e Alessandro Petruso. Benvenuti.
22: Grazie Matteo e buonasera a tutti.
1: L'occasione per parlare della Leonardo, che ha fatto davvero una grande stagione con l'Under 15 ottenendo il titolo regionale, affrontando anche le fasi nazionali, e ne parleremo appunto con l'allenatore e con i due giocatori. Inizio subito a coinvolgere Nicola, vi annuncio poi che avremo anche dei contributi perché parleremo anche di Serie A con Michele Podda, che ci racconterà insomma le sue aspettative in vista di questi playoff, ma anche di un progetto che vede impegnato proprio Michele con il Villa Speciosa, d'altronde come non poter dare una mano al suo paese.
21: Vai, iniziamo dal progetto del...
1: No, quello magari lo affrontiamo adesso. Adesso ho nominato Michele Podda per ricordare insomma i suoi trascorsi nel Villa Speciosa, quindi con Nicola invece ecco ripercorriamo questa stagione che è stata, l'abbiamo già fatto quando siete venuti ospiti, quando avete festeggiato la salvezza. E quindi partendo da questo, anche capire, Nicola, riconfermato tu, anche cercare di capire un po' cosa bisogna fare per programmare la prossima stagione e magari riuscire a riottenere una salvezza. Comunque sì, ricordiamo, sì. Da matricola è stata davvero una bella impresa.
21: Difficile. No, sì, assolutamente. Sappiamo, è stato un campionato molto difficile, è stato quasi un salto nel vuoto, perché non sapevamo benissimo a cosa andavamo incontro, sia a livello di roster, perché i giocatori, tanti di noi, a partire dal mister, a partire da me, non hanno mai affrontato un campionato di Serie B, e anche per la società, perché appunto non aveva mai partecipato al campionato nazionale. Quindi è stato un campionato difficile, un campionato come sia nazionale, e questo comporta tante differenze rispetto ai regionali che eravamo abituati. Quindi probabilmente sappiamo quello che serve un po' di più per poter affrontare al meglio questa categoria. Comunque sì, abbiamo fatto un campionato eccezionale, la salvezza arrivata, comunque sia la classifica finale raggiunta, sono 8 punti in più rispetto alla prima zona dei playout. Non siamo neanche mai stati nella zona, diciamo, calda, nella zona gialla, e quindi possiamo dire che siamo molto soddisfatti. Riguardo alla prossima stagione, diciamo che la linea resta un po' quella che c'è sempre stata, quindi la parola d'ordine è sempre l'equilibrio, è una squadra sostenibile, quindi confermeremo gran parte del roster di quest'anno, consapevoli comunque se avremo qualche perdita tra infortuni gravi, che quindi recupereremo in ritardo, qualche ragazzo che per motivi lavorativi ha lasciato addirittura l'Italia, e quindi dovremo sopperire a queste assenze provando comunque ad alzare un po' l'asticella, perché questo sicuramente sarà il...
1: Ad alzare l'asticella, e chiaramente a proseguire anche quello che è il lavoro del settore giovanile, perché è quella la risorsa principale e la più importante del Villa Speciosa, così come di tante altre società.
21: Assolutamente sì, infatti per quanto riguarda, come ho detto prima, la parola d'ordine è equilibrio, nel senso che non possiamo fare nessun tipo di volo, pensare a grandissimi obiettivi, ma la nostra idea è quella di, come abbiamo fatto quando eravamo nel capitale regionale, piano piano costruire le basi per poter fare sempre meglio, mattoncino dopo mattoncino. Quindi aggiungeremo qualche tassello di ragazzi, qualche ragazzo giovane molto promettente e qualche giocatore magari un po' più affermato che ci darà un po' più di stabilità. Quindi squadra giovane, sempre il solito la via è sempre la stessa,
1: la filosofia che state seguendo da sempre. Ricordiamo intanto, a proposito di cronaca e di cronaca giocata, la Serie C1, c'era il ritorno della fase nazionale dei playoff nazionali dell'Icnos Sassari, che dopo aver vinto 9-7 in casa del Brescia ha disputato sabato scorso la gara di ritorno, purtroppo è arrivata una sconfitta per 9-3. Il punteggio è stato poi alla fine molto largo, perché chiaramente l'Icnos ha cercato di recuperare lo svantaggio vantaggio e quindi giocando con il portiere di movimento alla fine ha subito altri gol e quindi è arrivata questa sconfitta che pregiudica momentaneamente l'eventuale promozione in Serie B. Chissà, poi magari tra ripescaggi e domande di ripescaggio ci potrebbe essere anche una speranza per l'Iknos, che comunque ha fatto una grandissima stagione e sicuramente la settimana prossima, smaltita anche un po' l'ovvia e normale delusione, anche il presidente Matteo De Peru sarà nostro ospite magari per raccontarci comunque questa grande stagione, visto che l'Iknos ha davvero fatto un gran campionato. Under 19 femminile, ricordo che venerdì alle ore 20 c'è l'esordio dell'Under 19 del Cagliari, allenata da Moreno Giorgi, per la Final Eight ad Anzio. Giocheranno contro il Saint-Pierre, poi eventualmente sabato la semifinale, nella speranza anche di arrivare a domenica con l'eventuale finale per conquistare lo scudetto dell'Under 19 femminile. Under 15 regionale, abbiamo detto Leonardo che ha conquistato appunto il titolo regionale, poi ha affrontato la fase nazionale, l'abbiamo già raccontato la settimana scorsa, conquistando 3 pareggi, tutti e 3 per 3-3, quindi insomma, Claudio, insomma, siete stati coerenti fino alla fine, 3 pareggi con lo stesso punteggio.
22: Sì, hai detto bene, coerenti, fa sorridere anche perché nel primo turno che abbiamo giocato in Toscana contro il Vigor Fucecchio ci hanno raggiunto a loro a pochi secondi dalla fine. Invece la seconda giornata in casa col CDM siamo noi che eravamo in svantaggio e abbiamo recuperato la parità a pochi secondi. Quindi c'è stato proprio un equilibrio di risultato, tutte e tre le gare sul risultato di 3-3. Però al di là di quello siamo felicissimi per come è nata poi la stagione, perché avevo un gruppo iniziale che faceva solo calcio a 5 e poi a metà ottobre si sono aggiunti 6 ragazzi che facevano il doppio sport, calcio a 5 e calcio a 11. Il loro arrivo ha permesso di crescere e far conoscere a questi ragazzi il nuovo sport, diciamo così, ma allo stesso tempo è cresciuto anche il livello del singolo giocatore che faceva solo calcio a 5. Questo mix all'inizio un po' mi spaventava, e invece devo dire di essere stato fortunato e contento, perché i due gruppi si sono amalgamati perfettamente. È stato un bellissimo connubio che è terminato purtroppo poi a livello sportivo 2 sabati fa, però arrivare a disputare i playoff nazionali di categoria e quindi tra virgolette giocarti lo scudetto, che già ti fa un po' accapponare la pelle, è stata una bellissima stagione.
1: Tra l'altro coinvolgo subito anche Davide, insomma, una bellissima esperienza, perché oltre appunto ad ottenere il successo qui in Sardegna, poi andare comunque in trasferta, disputare 3 partite contro 3 squadre di altre regioni, 3 squadre tra l'altro di società anche di un certo livello, perché insomma CDM è anche le 84, insomma,
22: non so. L'84 poi è stata la seconda, perché esatto, ha fatto la finale con il Lazio e anche lì sono arrivati addirittura ai calci di rigore per decretare il vincitore dello scudetto.
1: Quindi insomma è un bel riconoscimento per questo percorso di crescita, in particolare ecco per ragazzi giovani come Davide. Poi sentiremo anche Alessandro, vero Davide?
3: Sì, è stata una bella esperienza andare a giocare in trasferta contro altre squadre di alto livello, è stato divertente e anche una bella esperienza appunto.
1: Una bella esperienza anche di crescita, Alessandro, immagino, perché ecco l'obiettivo poi di voi che siete ancora giovani è quello di iniziare a vedere un futuro comunque nel calcio a 5.
4: Sì, esatto, una crescita sotto tanti punti di vista, sia dal punto di vista calcistico, perché comunque abbiamo sfidato squadre comunque di buon livello, e anche dal punto di vista del gruppo. Infatti il gruppo dopo queste trasferte si è molto rafforzato, diciamo.
1: Davide, tu sei portiere, insomma, poi un ruolo molto molto delicato nel calcio a 5. Tu provieni dal calcio a 11 o dal calcio a 5? Com'è la tua storia?
3: Io da
1: breve storia per ora, sperando che poi sia lunghissima.
3: Io all'inizio facevo calcio a 11 e poi un anno fa ho iniziato, uno o due anni fa ho iniziato il calcio a 5 e fino ad ora che sto continuando solo calcio a 5.
1: Come mai questa scelta di... Preferisci il calcio a 5? Hai preferito il calcio a 5 perché?
3: Non lo so, cioè ho preferito il calcio a 5 per mi piace di più e forse anche un po' più tecnico e mi piace.
1: Poi tra l'altro nel calcio a 5 poi il coinvolgimento del portiere è Claudio continuo, quindi insomma
22: continuo anche addirittura con l'L84 gli ultimi 6 minuti la squadra avversaria ha giocato con il portiere di movimento e lo provavano anche in diverse situazioni, quindi con la classica piramide spagnola 2-2. Ti dico la verità, cioè, all'inizio ho colto impreparati perché ovviamente non è che con l'under 15 lo prepari relativamente, però invece alla fine due correzioni velocissime siamo riusciti a superare anche a quella situazione.
1: Alessandro, tu invece il tuo percorso nel mondo del pallone, che poi a 11 a 5 com'è?
4: Allora io ho sempre giocato a 11, quest'anno ho integrato al calcio a 11 anche il calcio a 5 da ottobre-novembre, quindi comunque le prime partite. Comunque mi sono trovato molto bene, anche perché comunque conosco bene il calcio a 5. Ho giocato ovviamente per più tempo a calcio a 11, però comunque mi piace anche molto il calcetto.
1: Sorridiamo perché Claudio, insomma, il cognome Petruso
22: è una garanzia di questo sport.
1: Insomma, è il figlio di Tony Petruso, quindi è ovvio che conosca il calcio a 5. Ecco, però volevo chiedere proprio ad Alessandro il fatto del siccome ne abbiamo parlato tantissime volte in trasmissioni di quanto sia importante soprattutto nei bambini, voi oramai siete già un po' più grandicelli, ma soprattutto nei bambini quanto è importante crescere giocando a calcio a 5, campi più piccoli, campo più piccolo e poche persone per affinare la tecnica. Tu che stai iniziando a sperimentare la doppia disciplina, hai già notato dei vantaggi anche poi eventualmente nel giocare anche poi a calcio a 11 grazie al calcio a 5?
4: Sì, diciamo di sì, mi sono accorto anche dei miglioramenti magari giocando a 11 da quando ho iniziato a 5, ad esempio magari essere più veloce mentalmente o magari giocare meglio nello stretto, esempi del genere, quindi abbastanza dei vantaggi molto.
1: Ci sono dei vantaggi, Nicola, ne abbiamo parlato tante volte di quanto, insomma, poi non inventiamo nulla, anzi dovremmo copiare chi di calcio, di futsal e di calcio a 11 ci insegna ancora del Brasile, Portogallo e Spagna, voglio dire sono degli esempi, piano piano anche noi ci stiamo arrivando.
21: Dobbiamo aprirci mentalmente.
1: che non è certamente facile. Allora, ora a proposito di Villa Speciosa, a proposito di progetti di crescite, grazie al contributo ovviamente di Giuseppe Valdés in regia, che ringrazio, sentiamo Michele Podda, che è il giocatore del Catania, ricordiamolo, oltre ad essere un giocatore della nazionale italiana e del Catania che è anche campione in carica, ci racconta l'attesa per i playoff ma poi anche un progetto proprio con il Villa Speciosa e poi chiaramente ne parleremo anche con Nicola Arba.
2: Per quanto riguarda i playoff scopriremo solo sabato con chi andremo a giocare, quando. Però ci siamo preparati bene, l'attesa è stata lunghissima dopo aver giocato ogni 3 giorni per tutta la stagione, però mi piace guardare i lati positivi, alla fine abbiamo avuto tanto tempo per lavorare insieme, non abbiamo avuto problemi o infortuni particolari, siamo riusciti quindi a sistemare dei dettagli che magari abbiamo un po' lasciato in secondo piano durante la stagione perché, come ho detto prima, non c'era tempo. La squadra, tra l'altro, nonostante l'attesa, ha sempre dimostrato poi di farsi trovare pronta in ogni occasione, quindi ho fiducia massima su ogni mio compagno, proveremo a difendere i titoli vinti negli ultimi anni, sono, ripeto, molto molto fiducioso, poi sarà il campo a parlare, ma sono sicuro che arriveremo prontissimi. Mentre per quanto riguarda il campus, è un'idea che avevamo da tempo, non siamo mai riusciti a concretizzarla, con Mister Ninni, Nicola e la società comunque, ripeto, ne parlavamo veramente da tanto, sono felicissimo che siamo riusciti a organizzarlo quest'anno, il primo a essere felice sono io perché unisce due cose a cui sono molto legato, sia lo stare a contatto con i bambini, sia il mio sport. Io in primis da piccolo non ho mai avuto la fortuna di imparare determinate cose, quindi spero di riuscire a trasmetterli il più possibile, ma soprattutto che si divertano, che siano felici in quelle giornate, poi col tempo che riusciamo comunque a concretizzare negli anni questo campus e portare sempre più bambini verso questo sport bellissimo.
1: Grazie a Michele Poda per il suo contributo. Dunque un campus, qui coinvolgiamo appunto l'allenatore di Villa Speciosa Nicola Arba, un campus che vedrà quindi, raccontaci anche i dettagli, il periodo e poi ecco la finalità, perché poi avere un giocatore che rappresenta la Sardegna al massimo livello del futsal sicuramente è un pregio ed è un punto importante anche per questo nuovo progetto.
21: Assolutamente sì, questa è con Michele un'idea che avevamo già da qualche anno e finalmente quest'anno siamo riusciti a concretizzarla. Vuoi che gli altri anni comunque sia, per fortuna Michele finiva la stagione tardi, speriamo che sia lo stesso anche quest'anno. Quest'anno comunque sia ci siamo seduti, abbiamo un po' messo giù un po' di basi e quindi siamo riusciti a creare questo camp e dobbiamo ringraziare Villa Speciosa che ci ha lasciato comunque sia tutta la collaborazione a livello di struttura, a livello anche di organizzazione per quanto riguarda la realizzazione di questo. Allora il camp sarà dal 13 luglio al 17 luglio, è un camp interamente dedicato a calcio a 5, cosa penso inusuale in Sardegna, perché sicuramente ci sarà un precedente ma pochi. Sarà organizzato in questo modo. Nei 5 giorni avremo il piacere di avere altri allenatori che verranno con noi a fare appunto questi allenamenti, allenatori che tra un po' sveleremo, ma diciamo che abbiamo voluto prendere possiamo dire il meglio, ma non me ne vogliono gli altri, perché gli altri comunque ce li siamo tenuti anche per le prossime edizioni. Comunque sia, abbiamo parlato con questi allenatori, loro sono felicissimi di collaborare con noi e sarà diciamo un camp finalizzato comunque sia alla crescita di un ragazzo. Logicamente in 5 giorni non possiamo lavorare o pensare di alzare il livello in così poco tempo, però finalizzato più un aspetto individuale, perché logicamente non possiamo andare a fare diciamo una fine stagione dove andiamo di nuovo dopo 10 mesi a fare i classici allenamenti che i ragazzi hanno fatto, ma magari andiamo a trattare anche quelle tematiche che voi per il tempo che sia o voi anche per diciamo allenare le giovanili è un discorso un po' più diverso, non si trattano, queste si tralasciano, quindi andare a lavorare su un aspetto individuale, sulla crescita del singolo giocatore. Quindi questo sarà appunto il tema che tratteremo nel camp, che comunque sia, avendo diversi allenatori, ogni giorno sarà diverso, ogni giorno proveremo a stimolare i ragazzi e a farli innamorare di questa disciplina, insomma.
1: E con la presenza di Michele Poda, insomma, c'è quel valore aggiunto, anche di nome, cioè avere il nome di un giocatore che rappresenta la Sardegna, che ha vinto lo Scudetti, che veste la maglia azzurra, è sicuramente un traino anche per chi... come abbiamo qui due esempi di giovani che sperano insomma un domani di poter imitare quantomeno la carriera di Michele Poda.
21: E soprattutto logicamente è un traino e questa diciamo una scelta anche voluta, il fatto che Michele logicamente sia il nome che prende il camp, ma Michele è una persona che chi lo conosce dedita appunto a far conoscere tutti quelli che magari sono il calcio a 5 di un altro livello che non conosciamo, quindi è perfetta questa cosa, perché ha proprio il piacere e il volere di far vedere con la massima umiltà come magari si può essere o si possono conoscere certe cose che noi non siamo abituati a vedere.
1: Ora parliamo di Serie C femminile, perché si sta disputando la finale dei playoff nazionali. Il quarto femminile è andato ha pareggiato 2-2 in casa del Gradara a Pesaro e domenica alle ore 16 al Pala Beethoven ci sarà la gara di ritorno, nella speranza chiaramente di poter festeggiare la vittoria e quindi la vittoria in questa finale per salire nel campionato nazionale di Serie B. Ci parla sia della partita disputata di quanto avverrà invece domenica Elisa Carta, giocatrice del quarto femminile.
0: La partita di domenica è stata una partita abbastanza tosta, abbiamo affrontato il Gradara, era una squadra molto insidiosa, anche fisicamente erano molto forti, ma noi non abbiamo mollato, abbiamo preparato la partita nel modo giusto. Anche questa settimana sarà una settimana di allenamenti molto impegnativa. È stata una stagione molto lunga ma anche piena di soddisfazioni. Siamo qua infatti davanti a un'altra finale, speriamo vada bene. Sono contenta di tutto quello che abbiamo vissuto, delle compagne, del mister, della presidentessa. e di tutto lo staff.
1: E dunque in bocca al lupo al quartu, nella speranza appunto di poter festeggiare un importante risultato che vedrebbe quindi un'altra squadra sarda, in questo caso femminile, in un campionato magari nazionale l'anno prossimo. Claudio, Leonardo abbiamo detto che ha sempre lavorato tantissimo sul settore giovanile, era arrivata anche insomma a calcare palcoscenici ben più alti, poi c'è stata una ricostruzione della società che comunque ha mantenuto fede a quello che è il suo impegno, cioè basare e continuare il suo percorso di crescita nel settore giovanile, quindi settore giovanile e under 15.
22: Sì, corretto, nel senso che come società abbiamo tutte le categorie del settore giovanile scolastico per arrivare a noi, che in questo momento siamo la categoria più grande con l'under 15. Adesso ci siamo presi 2-3 giorni di pausa dopo il rush finale dei playoff, rincontrerò i ragazzi questo venerdì e poi da qui in poi cercheremo di capire la conferma tra virgolette del gruppo, come strutturare la prossima stagione, sia come under 15 e poi chissà proseguire e rincominciare anche con l'under 17, dato che quest'anno, come ti dicevo prima, si è creato un bellissimo gruppo tra l'anno 2011 e i ragazzi del 2012, quindi ci sarebbe già una base ben costruita a livello sportivo, ma come dicevo prima, soprattutto a livello di educazione, che in questo periodo è difficile e sono stato fortunatissimo.
1: Sì, ne stavamo parlando anche prima della trasmissione, sicuramente poi il contesto sportivo, e qui magari chiediamo anche a Nicola, il contesto sportivo poi riesce ancora per fortuna a dare delle regole, quindi anche i ragazzi che alla fine giocano, fanno parte di un gruppo, devono per forza di cose anche seguire determinate regole, perché altrimenti poi quasi è un automatico ti autoescludi, insomma.
22: Sì, no, gli sport di squadra, qualunque esso sia, ti danno quel valore aggiunto, e quindi ripeto, vediamo adesso da venerdì in poi di programmare, di studiare il percorso della prossima stagione.
1: Ricordiamo però che la Leonardo ha anche con qualche ragazzo un po' più
22: abbiamo qualche under 15 diverso, esatto. Qualche under 15 un po' che raddoppia anche l'età dell'under 15, che è la serie D. Abbiamo concluso con facendo i playoff, e quindi chissà, dalla serie D, se ci fosse un ripescaggio o un prossimo futuro, potremmo essere di nuovo in C2 e riniziare piano piano.
1: Ecco Davide, abbiamo parlato di regole, dell'importanza del gruppo, voi che siete ancora giovani, però avete già, respirate già l'aria di quanto sia importante essere un bel gruppo, amici, uno che dà il massimo proprio per il suo proprio compagno di squadra.
3: Sì, infatti sappiamo le regole, abbiamo molte regole da rispettare e infatti anche il rispetto reciproco tra il gruppo e anche ai mister e alla società, sia ci rispettiamo tra compagni e anche rispettiamo i mister.
1: Anche perché poi Alessandro non c'è soltanto il contesto del gruppo, ma immagino così che ci sia anche un'attenzione all'ambito scolastico, e quindi voi ragazzi dovete marciare bene sia dal punto di vista sportivo che da quello punto di vista scolastico, o sbaglio Alessandro?
4: No, giusto, giusto.
1: Anche perché poi c'è papà dietro che...
4: sì.
1: Insomma, Claudio, un altro aspetto importantissimo, poi quello educativo, poi nell'ambito sportivo, è quello di che c'è quasi sempre un legame.
22: Deve esserci quel connubio, perché la scuola è ovvio che è il primo impegno e ad oggi il lavoro che devono fare i ragazzi di questa età. Però conciliare tutti e due gli aspetti sappiamo bene che è fondamentale.
1: Anche perché Nicola, appunto, i ragazzi forse proprio a questa età iniziano a capire qual è il percorso magari sportivo che vogliono intraprendere, e anche qual è l'impegno che ci devono mettere, perché poi organizzarsi tra lo studio per poter andare all'allenamento, per poter fare poi magari anche delle bellissime esperienze con le trasferte, se non c'è poi questa organizzazione anche del singolo ragazzo, è un percorso di crescita, di maturazione molto importante.
21: Decisamente. Intanto partiamo dal presupposto che dobbiamo incentivare, questo mi ricollega a quello che diceva Claudio, il connubio tra la scuola e lo sport, e l'una deve essere importante per l'altra, nel senso che intanto è importante che il ragazzo faccia sport, questa è la cosa fondamentale e non scontata purtroppo adesso, quindi il nostro primo compito è quello di portarli fuori da magari da realtà che non possono portare mani in strade buone, e quindi già iniziare a farli fare sport. Poi, arrivati a una certa età, sicuramente devono iniziare a capire, già under 15 stiamo già entrando in quella fase in cui bisogna capire quella che sarà la, sarà diciamo l'ambizione quando diventeranno un po' più grandetti, e logicamente l'ambizione richiede anche il tipo di impegno che serve per poter arrivare a certi livelli, che non dipende per forza che bisogna arrivare in Serie A, ma fare uno sport comunque sia pregiudica, almeno dal mio punto di vista, che venga fatto nel miglior modo possibile a livello divertimento, a livello tecnico, tattico, come quelle cose passano in secondo piano. Prima di tutto deve essere un modo per stare fuori, stare all'aria aperta, stare con i propri amici, stare in un contesto di squadra, di gruppo. Quindi diciamo, magari è un po' scontata questa cosa, vivere, ma non è una cosa scontata nei tempi che sono oggi, allenando anche dei ragazzi, quindi vedo cosa comporta adesso avere a che fare con ragazzi che magari per noi, io altra epoca rispetto a loro, forse leggermente, tu sicuramente un po' di più, sì. Molte volte diciamo i ragazzi di oggi sono semplicemente diversi, e quindi in modo tale, da questo modo dobbiamo trattarli, non sono né migliori né peggiori, e noi dobbiamo fare in modo che appunto ci confrontiamo con loro e proviamo a togliere il massimo da loro.
1: Anche perché alla fine sono loro il futuro, il nostro futuro, il futuro di questo mondo, e quindi è davvero un grandissimo in bocca al lupo sia a Davide e Alessandro per il vostro percorso, insomma per il percorso di tutti i vostri coetanei, che poi, sperando sempre che continuiate voi e così tutti quanti a fare sport, poi noi ci appoggiamo e sponsorizziamo tra virgolette il calcio a 5, ma l'importante chiaramente è fare sport. Io ringrazio davvero di cuore Nicola Arba e auguri insomma per il camp e
21: grazie
1: per
21: a te,
1: il futuro
21: Matteo,
1: del Villa Speciosa, che continueremo come sempre grazie. A seguire con particolare affetto, così come seguiremo anche magari le imprese del prossimo anno anche della Leonardo. Grazie quindi a Claudio Zudas, a Davide Pisano e Alessandro Petruso per essere stati con
22: grazie
1: noi.
22: Grazie ancora a te Matteo,
1: in bocca al lupo alla Leo in generale per il suo lavoro preziosissimo, grazie a Giuseppe Valdesi in regia e soprattutto grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Appuntamento come sempre mercoledì prossimo alle 18.30 con l'informatore sportivo.
20: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli,
19: in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
20: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
16: Sono le 18 e 58 minuti.
5: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
6: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
5: Anche per i mobili della cucina?
6: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
5: Chissà quanto costa, però.
6: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
5: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
6: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
7: Buonasera dalla redazione.
23: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia di oggi, come spiegato dal suo avvocato, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno Emanuela Iannuzzi è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
7: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico, mentre restano appese ad un filo le trattative per porre fine alla guerra. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di nuove azioni militari in uno dei più gravi scambi di attacchi dall'entrata in vigore del cessate fuoco dello scorso aprile. Le forze armate iraniane hanno rivendicato attacchi missilistici con droni contro obiettivi militari americani nella regione, inclusa la sede della quinta flotta americana in Bahrain, sostenendo di aver agito in risposta ai raid statunitensi sull'isola iraniana di Kerch nello stretto di Hormuz.
23: L'Ucraina colpisce San Pietroburgo. L'offensiva di Kiev prende di mira la seconda città della Russia e coinvolge il terminal petrolifero. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Mosca preannuncia un'ulteriore reazione. La Russia continuerà la sua operazione militare speciale, ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. Saranno le autorità regionali e il Ministero della Difesa a valutare un'azione di risposta.
7: Potrebbero bastare 2-3 settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale che riduce il rischio di sviluppare il virus Ebola nelle persone che hanno avuto contatti con persone malate, lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento i diversi partner stanno collaborando per redigere il protocollo per una sperimentazione clinica che valuti l'efficacia del farmaco come possibile opzione nel caso di profilassi post-esposizione.
23: Via libera dalla Commissione alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare la crisi, ha detto Dombrovskis, annunciando l'estensione dell'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Si può usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 27 e 28, con un limite cumulato dello 0,6%, ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, non i tagli alle accise. Il ministro Giorgetti si dice soddisfatto.
7: Il calcio, il CT ad interim dell'Italia, Silvio Baldini, traghettatore dall'incubo del terzo mondiale visto da casa, un futuro ancora da capire, debutta questa sera in Lussemburgo la guida dell'Italia dei grandi. In attesa di un nuovo presidente federale che sceglierà il CT, Baldini ha deciso di puntare sui suoi più qualche superstite dell'ultima nazionale maggiore per la doppia sfida amichevole con Lussemburgo e Grecia.
23: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in apertura: emergenza incendi nel sud Sardegna, fiamme a Villa Simius con l'intervento di un Canadair arrivato da Ciampino, incendi anche a Capoterra intorno alla 554 e nella zona della 130, Cagliari circondata dai roghi. Amministrative 2026, conto alla rovescia nei 148 comuni sardi interessati, urne aperte domenica e lunedì mattina a Sassari, il comitato per l'ordine e la sicurezza. Sul tavolo i recenti attentati in un autonoleggio dell'aeroporto di Alghero, dietro gli incendi l'ombra della criminalità organizzata. Un pensionato cagliaritano ha perso 400.000 euro dopo essere caduto nella trappola di una truffa via telefonino. Il conto gli è stato svuotato con una finta app per il trading online con le criptovalute. Dopo la querela è scattata l'indagine della polizia postale, ma ormai i soldi erano perduti. Aria di rivolta in Gallura per la sospensione all'ospedale di Olbia del servizio di parto analgesia per carenza di organico. Proteste di donne e amministratori del territorio. Nasce a Oristano il corso di laurea in orticoltura e florovivaismo. Guarda il mondo del lavoro e risponde alla richiesta di competenza del tessuto produttivo. Due giorni di musica, incontri e approfondimenti a Pierri per celebrare uno dei simboli più autentici della cultura sarda, le launeddas, la vetreria, suonatori appassionati da tutta l'isola. Claudio Ranieri, da oggi cittadino onorario di Cagliari, cerimonia in comune per l'atto ufficiale, il tecnico, orgoglioso di essere uno di voi quando incontro i sardi o una luce diversa. Intanto il Cagliari ha scelto il sostituto di Angelozzi, sarà l'ex di Empoli e Sampdoria, Accardi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
9: Dal 1 al 9 giugno da Iperpan e Superpan, grandi formati XXL. Alcuni esempi? La gelateria Cardor, 1 kg, 3,29 euro. Birra Ecnusa, 15 x 66 centilitri, 14,70 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
10: Pan. Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
24: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
25: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
24: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
25: 070 22 240.
12: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: ambientalista che si deve l'ufficio per la tutela del paesaggio.
1: La visione del principe era quella di creare una destinazione turistica unica al mondo, la sua idea era quella di creare qualcosa di alternativo, più che di elite direi di grande qualità, qualità architettonica, paesaggistica.
2: Doveva essere al mese di luglio e nel 1961, quando sono venuto a Porto Cervo con 4 o 5 amici. In una barca di 12 metri, non c'era niente. Era la prima volta che ho visto la Costa Smeralda o piuttosto questa zona di Sardegna durante l'estate. Avevo comprato un piccolo terreno senza vederla e volevo vedere un po' il terreno che avevo comprato.
1: Io ho visto imitazioni in Sudafrica, in Giappone, anche in Italia, però è un modello con delle basi talmente diverse, ispirate da un uomo, un visionario che ha creato un qualche cosa difficile da imitare.
3: Abbiamo fatto qualche 6 mesi di ricerca sull'istoria di Sardegna per vedere quali sono le caratteristiche di struttura e di architettura di Sardegna. Vogliamo fare un sviluppo che prende tutte le belle cose della storia di Sardegna e le mettiamo sulla Costa Smeralda.
0: Con il volo da e per gli Stati Uniti si realizza il sogno di Karim e ancora oggi è tanto l'interesse per questa destinazione nata come alternativa alla Costa Azzurra.
1: Io ho accudito nei giorni scorsi un gruppo di 30 studenti della Columbia University che hanno approfittato del primo volo New York-Olbia per venire a scoprire la Sardegna e la Costa Smeralda.
0: E il grande amore per la vela è poi sfociato nel progetto One Ocean, che vede lo Yacht Club Costa Smeralda ambasciatore contro l'inquinamento da plastiche, per la difesa dei fondali e per la ricostituzione delle praterie di Posidonia, danneggiate dall'ancoraggio delle barche.

0: what it takes.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 5 giugno dalle 17.30 nella sede dell'Unione Sarda a Cagliari per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Stile in tavola con Brandani. Da Iperpan e Superpan arriva la raccolta bollini che rende ogni momento speciale. Fino al 9 agosto ogni 15 euro di spesa ricevi un bollino. Raccoglili e con un piccolo contributo porta a casa eleganza per la tua tavola. Regolamento sul supermercatipan.it. Pan, sardi come voi.
3: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
4: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa. L'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Oggetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
3: Tranquilla, ci pensiamo noi.
2: Davvero? Anche COLF e badanti?
3: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
2: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
4: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare, 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Sedicesima sagra dei Stallarino,

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sta Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
2: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Sant'Anna naturale ufrizzante, 1,5 litro, 33 centesimi. Kinder Brioche 10 pezzi, 280 grammi, 1,98 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
3: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Baunei e Usini il 6 e 7 giugno.
4: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore, il tutto in un contesto climatico caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi, con temperature massime fino ai 25-29 gradi. Ventilazione che soffierà sostenuta, con mari anche fino ad agitati sulle coste settentrionali e occidentali. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, il sole continuerà a splendere ovunque, con cieli in prevalenza sereni. Minima intorno ai 14-17 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia di oggi, come spiegato dal suo avvocato, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno Emanuela Iannuzzi è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
3: Nuova escalation tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico, mentre restano appese ad un filo le trattative per porre fine alla guerra. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di nuove azioni militari in uno dei più gravi scambi di attacchi dall'entrata in vigore del cessate fuoco dello scorso aprile. Le forze armate iraniane hanno rivendicato attacchi missilistici con droni contro obiettivi militari americani nella regione, inclusa la sede della quinta flotta americana in Bahrain, sostenendo di aver agito in risposta ai raid statunitensi sull'isola iraniana di Kashm, nello stretto di Hormuz.
4: L'Ucraina colpisce San Pietroburgo. L'offensiva di Kiev prende di mira la seconda città della Russia e coinvolge il terminal petrolifero. Il raid è coinciso con l'inizio del Forum Economico Internazionale che si svolge nella città russa, una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin. Mosca preannuncia un'ulteriore reazione. La Russia continuerà la sua operazione militare speciale, ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. Saranno le autorità regionali e il Ministero della Difesa a valutare un'azione di risposta.
3: Potrebbero bastare 2 o 3 settimane per avviare la sperimentazione di un antivirale che riduce il rischio di sviluppare il virus Ebola nelle persone che hanno avuto contatti con persone malate, lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento i diversi partner stanno collaborando per redigere il protocollo per una sperimentazione clinica che valuti l'efficacia del farmaco come possibile opzione nel caso di profilassi post-esposizione.
4: Via libera dalla Commissione alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare la crisi, ha detto Dombrovskis, annunciando l'estensione dell'ambito di applicazione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Si può usare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel 2026, 27 e 28, con un limite cumulato dello 0,6%. Ammessi investimenti e sostegni a famiglie su rinnovabili, non i tagli alle accise. Il ministro Giorgetti si dice soddisfatto.
3: Il calcio, il CT ad interim dell'Italia, Silvio Baldini, traghettatore dall'incubo del terzo mondiale visto da casa, un futuro ancora da capire, debutta questa sera in Lussemburgo la guida dell'Italia dei grandi. In attesa di un nuovo presidente federale che sceglierà il CT, Baldini ha deciso di puntare sui suoi più qualche superstite dell'ultima nazionale maggiore per la doppia sfida amichevole con Lussemburgo e Grecia.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. La cronaca in apertura: emergenza incendi nel sud Sardegna, fiamme a Villa Simius con l'intervento di un Canadair arrivato da Ciampino, incendi anche a Capoterra intorno alla 554 e nella zona della 130, Cagliari circondata dai roghi. Amministrative 2026, conto alla rovescia nei 148 comuni sardi interessati, urne aperte domenica e lunedì mattina a Sassari, il comitato per l'ordine e la sicurezza. Sul tavolo i recenti attentati in un autonoleggio dell'aeroporto di Alghero, dietro gli incendi l'ombra della criminalità organizzata. Un pensionato cagliaritano ha perso 400.000 euro dopo essere caduto nella trappola di una truffa via telefonino. Il conto gli è stato svuotato con una finta app per il trading online con le criptovalute. Dopo la querela è scattata l'indagine della polizia postale, ma ormai i soldi erano perduti. Aria di rivolta in Gallura per la sospensione all'ospedale di Olbia del servizio di parto analgesia per carenza di organico. Proteste di donne e amministratori del territorio. Nasce a Oristano il corso di laurea in orticoltura e florovivaismo. Guarda al mondo del lavoro e risponde alla richiesta di competenza del tessuto produttivo. Due giorni di musica, incontri e approfondimenti a Pierri per celebrare uno dei simboli più autentici della cultura sarda, le launeddas, la vetreria, suonatori appassionati da tutta l'isola. Claudio Ranieri, da oggi cittadino onorario di Cagliari, cerimonia in comune per l'atto ufficiale. Il tecnico, orgoglioso di essere uno di voi quando incontro i sardi, ho una luce diversa. E intanto il Cagliari ha scelto il sostituto di Angelozzi, sarà l'ex di Empoli e Sampdoria, Accardi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 3 al 7 giugno potrai acquistare in offerta la coppa di suino di origine sarda a 79 centesimi letto e il pollo in parti a soli 49 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
7: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno. Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99.

0: pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanduri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Radiolina a tu per tu, conduce Alessandra Carta.
2: Un altro mercoledì insieme, oggi lo facciamo con Camilla Soru, consigliera regionale del PD, grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi per l'invito.
2: Presidente anche della Commissione Culture Pubblica Istruzione, apriremo con lei la nostra consueta finestra sulla regione. Cosa cambierebbe della sua maggioranza?
3: Ma no, dalla maggioranza non si cambia niente, al massimo si cambia l'opposizione. Direi che questa è una maggioranza che ha iniziato a lavorare così, in questa formazione, tutta insieme per la prima volta. Sicuramente abbiamo dovuto un po' imparare a conoscerci, prendere le misure. Se proprio dovessi cambiare qualcosa, cambierei, come dire, quella paura l'uno dell'altro che c'è stata un po' all'inizio, che però è superata.
2: La presidente Todde in coda alla classifica dei governatori ha perso 4 punti nell'ultimo anno. Cosa vuole dire secondo lei?
3: Ma secondo me vuol dire principalmente che ha pagato tanto la campagna mediatica tremenda che c'è stata riguardo alla possibilità della decadenza. Io credo che quella sia stata una partita abbastanza brutta, che anche proprio sul piano reputazionale l'ha un po' l'ha battuta molto, e credo che adesso finalmente ci sia la possibilità per risalire, e quindi aspetto il prossimo sondaggio.
2: Però adesso la decadenza è vero è scongiurata, ma il tema della irregolarità, quello è stato comunque confermato.
3: Sì, però è un'irregolarità abbastanza banale, cioè non è si percepisce né come palese, si capisce molto chiaramente che non c'è stato né un tentativo di truffa, che sembrava proprio che stessimo frodando la Sardegna, e che forse c'è stata un po' di leggerezza, un po' di inesperienza da parte del comitato elettorale, ma niente di più. C'è stata, si deve pagare, quello si paga, ma di certo non compromette il governo di una regione.
2: A guardare da fuori sembra che il PD, il suo partito, subisca in qualche modo la Todde e il Movimento 5 Stelle, benché voi siate il primo partito alle regionali del 2024 con un consenso addirittura doppio rispetto al Movimento 5 Stelle. È vero, trova lei che voi subiate appunto un po' la forza di Todde?
3: No, io non mi sento di subire, magari sono presuntuosa, non sento di subire, anzi sento anche una certa armonia, io almeno nel mio lavoro di commissione, e anche un certo feeling con i colleghi del Movimento 5 Stelle. Noi siamo il partito che questo campo largo l'ha voluto, che ha deciso che comunque l'avrebbe guidato il Movimento 5 Stelle. La presidente Todde ha tutto il diritto quindi di guidare questo governo regionale, ma non mi sembra che noi subiamo alcunché, anzi mi sembra che ogni volta che proponiamo almeno le cose macroscopiche importanti, la maggior parte delle volte vengano apprezzate.
2: A voi va bene che la presidente della regione, che di per sé è un lavoro importante, sia anche assessora alla sanità, che forse richiederebbe giornate da 48 ore anziché da 24, vista l'emergenza in Sardegna?
3: Forse anche più di 48. Io credo che, e noi tutti forse, crediamo che la Presidente sia stata molto coraggiosa e pronta a rispondere a un momento di emergenza, nel senso che sicuramente le dimissioni dell'assessore Bartolazzi hanno caratterizzato un momento di emergenza in cui qualcosa andava fatto, e lei l'ha fatto e si è presa con coraggio e con responsabilità quest'onere. Sicuramente adesso forse i tempi sono maturi per trovare una figura che possa occuparsene a tempo pieno, non perché lei non sia in grado, ma perché diventa un po' troppo onerosa, un po' troppo impegnativa.
2: Certo. Il PD secondo lei un nome ce l'ha, o nella sua mente un nome di buon assessore c'è?
3: Sì, posso tenerlo per me,
2: certo.
3: Grazie. Sì, c'è. Io credo che il PD abbia tutte le carte in regola per poter esprimere un assessore, un ottimo assessore. Quello che però deve essere chiaro è che in realtà in questo momento il Partito Democratico non sta

0: aspirando ad esprimere un assessore alla sanità, ma al massimo quello che abbiamo sempre fatto non è cercare qualcuno da mettere su una poltrona, ma provare a dialogare per trovare tutti insieme l'espressione, la persona migliore da mettere in un posto così importante.
1: Dal suo osservatorio di cittadina e di consigliera regionale, come valuta la qualità dell'assistenza medica ospedaliera oggi in Sardegna? Cioè, lei l'emergenza la vede, dove la vede e perché la vede? Cioè, riceve continuamente segnalazioni?
0: Allora sì, io scherzo sempre sul fatto che sento più medici e lavoratori e anche pazienti purtroppo che chiunque altro. Sì e no, nel senso, secondo me la rete ospedaliera in sé, il lavoro all'interno degli ospedali funziona. Noi abbiamo ospedali di grandissima qualità che sanno gestire l'emergenza con grandissima professionalità, spesso che vanno avanti grazie anche al sacrificio dei lavoratori.
1: Quello è un elemento che si vede quando si va in ospedale.
0: Sì, che mi spaventa lo stesso, nel senso che comunque io temo il burnout di tutti i professionisti della salute, che veramente stanno facendo un lavoro straordinario. Quello che secondo me è veramente, veramente in grave difficoltà è tutto il sistema territoriale. Noi non abbiamo medici di medicina generale. La medicina generale continua ad essere una specializzazione non particolarmente scelta dai nostri giovani medici. È difficile anche quando la scelgono poi che vadano nei territori che oggi sono scoperti. Quindi sicuramente bisogna fare iniziative di questo tipo, sia in campo economico, cioè estendere gli incrementi, le premialità ai medici di libera scelta su tutto il territorio fragile, non soltanto su alcune zone, e soprattutto trovare un sistema per cui siano i medici che provengono da quelle aree poi a volersi prendere carico di quelle aree. È più probabile che un medico originario di Meana Sardo poi voglia fare il medico di libera scelta a Meana Sardo piuttosto che uno di Cagliari.
1: Magari non è che chi nasce lì è condannato a restare lì, però è vero anche che quando il Campolargo si è candidato a guidare la Sardegna sapevate che erano queste le emergenze. Passate 2 anni, i risultati ammetterà che l'assessorato alla sanità non li ha ancora trovati.
0: No, i risultati ancora non ci sono, non voglio dire cose che ancora non esistono. Sicuramente noi abbiamo perso veramente un sacco di tempo dietro a questa questione, a questa fragilità del governo in periodo con questa spada di Damocle della decadenza. Sicuramente adesso tante cose si stanno facendo, adesso bisogna far partire tutto il sistema di casa di comunità, di tutto il sistema, tutto questo nuovo sistema. È in corso un lungo dialogo con tutta la categoria di medici di libera scelta, perché è un po' una rivoluzione del modo di lavorare sui territori.
1: La medicina territoriale è quello che manca e è il tassello che appunto manca in Sardegna. Camilla Soru, consigliera regionale del PD, la nostra ospite di oggi. Con lei abbiamo aperto la nostra finestra sulla regione. Abbiamo 29 secondi, anticipiamo questa domanda di cui parleremo dopo. C'è qualcosa che questa maggioranza sta facendo bene? Poi dopo parliamo di contenuti.
0: Sì, ce ne sono tante cose che sta facendo bene.
1: E allora Camilla Soru ce lo dirà dopo Talk to You, la nostra prima pausa musicale. Noi ci risentiamo sempre qui su Radio Linea tra pochissimo.

0: Radiolina a tu per tu.
1: A Seui torna Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno, nel centro storico di Seui, vivi due giornate tra cultura, tradizioni, saperi e sapori del territorio. Laboratori e dimostrazioni dei pastori, degustazioni con oltre 10 cantine sarde, escursioni, musica, cultura e i sapori della primavera. Un viaggio autentico tra le eccellenze enogastronomiche di Seui e della Sardegna. Pastoris e Bingiaderis. Il 6 e 7 giugno ti aspettiamo a Seui.
2: Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
3: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
6: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Baunei e Usini il 6 e 7 giugno.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con qualità Coop a prezzi super convenienti. Come la pasta spesotti in vari formati da 500 grammi a soli 49 centesimi. Lo yogurt spesotti in vari gusti da 125 grammi a soli 32 centesimi. E gli spinaci surgelati spesotti da 1 kg a 2,10 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
0: Radiolina a tu per tu.
9: A tu per tu, ancora insieme, Camilla Soro, consigliera regionale del PD e la nostra ospite di oggi. Prima della pausa abbiamo detto dove sta facendo bene questa maggioranza.
10: Ma stiamo facendo bene tante cose, dai, io sono molto contenta innanzitutto di tutto il lavoro nel rapporto con i comuni, sono felicissima dell'aumento del fondo unico, è stato un investimento da 100 milioni di euro e credo che tutte le comunità sarde ne siano assolutamente, assolutamente felici. Sono molto contenta del lavoro che stiamo facendo su tutto il tema dell'educazione e della lotta alla dispersione, con tante piccole leggi che sommate sono veramente un sistema. Sono molto felice di quello che stiamo facendo in questo periodo sullo 024, che quindi l'accesso universale e gratuito degli asili nido e dell'università, che credo sarà una vera rivoluzione qui in Sardegna, ma forse sarà una piccola rivoluzione da copiare in tutta Italia.
9: E sono materie sue, visto che Camilla Soru è anche la presidente della Commissione Cultura e Pubblica Istruzione, il suo risultato di legislatura dopo 2 anni?
10: Allora, io mi ero posta tanti obiettivi ovviamente da questa legislatura, è la mia prima legislatura, quindi l'ho affrontata con veramente tanto entusiasmo e volevo cambiare tutto il mondo e ho iniziato a fare, sono contenta perché ho iniziato a fare le cose che mi ero proposta di fare, quindi ho iniziato con il affitto casa, quindi per ampliare il diritto all'abitare delle ragazze e dei ragazzi fuori sede, perché noi avevamo un problema drammatico, cioè noi avevamo tantissimi ragazzi e ragazze che si iscrivevano all'Università di Cagliari, poi non risultavano idonee per avere un posto nella casa dello studente, quindi decidevano semplicemente di non iscriversi più, cioè lo scoglio il limite economico è veramente un problema qua in Sardegna, non è dignitoso per una regione come la nostra avere ragazzi che rinunciano a studiare per questioni economiche, quindi abbiamo aumentato il fitto casa, era fermo da circa 20 anni, quindi abbiamo adeguato ai contratti di oggi e poi sono molto contenta di una mia legge che è stata votata poco tempo fa, che è quella sui centri estivi per perché finalmente abbiamo capito che anche l'attività extrascolastica può creare dei divari se non è accessibile a tutti. Quest'anno parte in via sperimentale l'accesso gratuito ai centri estivi per le fasce più fragili. Abbiamo già stanziato circa 7 milioni di euro. Io mi auguro entro la fine della legislatura che anche questo provvedimento diventi gratuito universalmente per tutte e tutti.
9: Cosa vuol dire in Sardegna parlare di cultura?
10: Vuol dire tante cose, perché in Sardegna la cultura ha tante stratificazioni. Intanto vuol dire parlare di noi, delle nostre origini, parlare della nostra lingua. Vuol dire anche, secondo me, parlare veramente di sviluppo. Noi ci dimentichiamo del potere che ha la cultura per lo sviluppo della Sardegna. Io sono convinta che esempi, per esempio, anche un po' come quello di Cabra,
9: si diceva un tempo la cultura non dà da mangiare, invece secondo lei dà da mangiare.
10: Andatela a dire a Cabras che non dà da mangiare la cultura. Adesso fa ridere, nel resto in tante zone del mondo la Sardegna è più riconoscibile attraverso Cabras che attraverso Sassari, che uno pensa sia una città più grande, più importante, più riconoscibile, invece no. E lì si è creato un'idea, si è creata una valorizzazione del territorio, si è creato lavoro, si è creata una possibilità per chi è di Cabras di rimanere a Cabras. E io credo che nella valorizzazione del territorio, del patrimonio culturale, ma anche dell'ambiente, del paesaggio, anche dei prodotti locali, ci sia una vera chiave di sviluppo locale, territorializzato, e che possa permettere alle persone di rimanere nei luoghi dove sono nati e dove abitano. E poi la Sardegna è vivacissima, noi siamo l'isola dei festival.
9: Però la Sardegna è anche potenzialità inespressa, è d'accordo con questa lettura?
10: Sì, penso di sì, penso che noi abbiamo un difetto di autonarrazione, penso che noi abbiamo paura delle nostre grandissime capacità. Non lo so, è una cosa proprio che ci portiamo dietro da sempre. Io ogni volta che parlo anche in pubblico racconto sempre questo aneddoto, se posso.
9: Certo.
10: Ci metto un secondo. In Sardegna è stata inventata la webmail. Un ragazzo che all'epoca era un diciottenne ed era di Monserrato, non lo sa nessuno, io l'ho scoperto su internet, perché in una pagina straniera di Wikipedia veniva nominata questa cosa. Non lo sa nessuno, quindi noi potremmo raccontarci come una piccola Silicon Valley, come la regione dove è nata l'innovazione, invece non ce lo diciamo, non so perché. Noi siamo veramente quello che potrebbe fare tantissimo ma non si applica. Io questa cosa non me la perdono.
9: Le chiediamo due pagelle: il miglior assessore, la nostra ospite di oggi è Camilla Soru, consigliera regionale del PD, per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, e quindi il miglior assessore secondo lei o assessora di questa giunta?
10: No, non si fa. Sono molto contenta della nostra squadra, molto grata agli assessori del mio partito, però non si dice. Sarò io quando diventerò assessora. Non è vero.
9: La chiameremo di nuovo ricordandole questa promessa.
10: Esatto.
9: Le rinnovabili, lei l'assalto alla Sardegna, certificato anche dalla commissione del PNRR, che dice che ci sono domande per 56 gigawatt a fronte di una potenza installabile assegnata per decreto di 6,2. Lei questo assalto lo vede?
10: Certo che lo vediamo, lo vediamo tutti e lo stiamo combattendo. Secondo me è stato un po' sbagliato tutto il dibattito sulla rinnovabile. A me ha ferito molto questa incapacità che abbiamo avuto in generale di parlarne bene, perché ovviamente tutta la questione rinnovabili è un'enorme opportunità che dobbiamo necessariamente portare avanti, dobbiamo necessariamente raccogliere, e invece se è tutta basata su una questione di numeri, 6,2 è troppo poco. Io non ho paura di produrre anche più di quello che mi serve, perché mi dà una sensazione di forza, non una sensazione di sudditanza o di ulteriore servitù. Io vorrei una Sardegna che produca e produca tanto, che dia la possibilità di essere appetibile magari anche per nuove aziende di venire qui sul territorio, che ci dia la possibilità di crescere, perché noi consumeremo sempre di più. Dobbiamo trovare la strategia per produrre bene. Se fosse per me, fare la centrale nucleare.
9: Farebbe la centrale nucleare?
10: Sì, bisogna dirlo, bisogna avere il coraggio di dirlo, anche se è la cosa più impopolare del mondo. Certo.
9: E la farebbe in Sardegna?
10: Non avrei paura a farla. No.
9: Perché non lo apre il dibattito in maggioranza? Ha detto è una cosa perché impopolare, nemmeno io me la aspettavo, perché non l'avevo mai sentito che lo dicesse prima. Secondo lei quella è la soluzione?
10: Ovviamente la soluzione. È una soluzione che occupa poco spazio, che produce tantissimo, che ci permetterebbe di essere veramente liberi dalle servitù energetiche, liberi dalle energie fossili. Adesso mi succederà un pasticcio per averlo detto.
9: In ogni caso, le energie rinnovabili, quando c'è assalto, hanno un effetto, anzi un doppio effetto: danneggiano il paesaggio, perché la speculazione porta a questo, ma soprattutto consumano il territorio che dovrebbe essere per l'agricoltura un settore primario in Sardegna. Quindi un problema, un limite c'è.
10: Certo, bisogna trovare un compromesso, è ovvio, perché io spero che da una parte non si voglia continuare ad andare a carbone o
9: certo, con la decarbonizzazione.
10: Esatto, anche perché che futuro vogliamo lasciare ai nostri figli altrimenti? Dall'altra bisogna capire dove si può fare. Per esempio, io ero sicuramente più disponibile, aperta all'idea dell'offshore, ma anche in termini di paesaggio, anche l'offshore disturba. Però un compromesso va trovato. Secondo me il tema è proprio questo, va trovato un compromesso. Noi vogliamo produrre senza inquinare, vogliamo produrre energia pulita, non la possiamo sicuramente produrre solamente sui tetti delle case, bisogna trovare un compromesso.
9: Il tema della centrale nucleare si lega anche alle scorie, quindi lei è favorevole a portare in Sardegna una centrale e anche il deposito delle scorie?
10: Allora, lo sapevo che sarei poi finita.
9: No, tema molto allora, io interessante. Vorrei... Camilla Soru, consigliera regionale del PD e la nostra ospite di oggi, non avevamo pensato e immaginato che fosse appunto una sostenitrice dell'energia nucleare, e quindi affrontiamolo il tema perché è veramente di grande interesse.
10: Allora, è ovvio che non si può dire pubblicamente sì, portiamo le scorie nucleari in Sardegna, perché domani mi arrivano i proiettili chiusi dentro una busta da lettera in casa. Perché affrontiamo, secondo me, i temi troppo di pancia e poco con la testa. Cioè, in Francia, sopra i depositi delle scorie, ci sono le vigne dello champagne, nessuno se ne fa un problema. Ci sono opportunità dietro tutte le cose, anche dietro le cose che sembrano terrorizzanti, che fanno paura e che in realtà magari sono molto più sicure di una centrale a carbone.
9: A chi l'ha detto in maggioranza che lei ha questa proposta per la Sardegna?
10: No, io non ho questa proposta per la Sardegna, stiamo chiacchierando, non sto andando a fare proposte di nessun tipo, io sono semplicemente un po' più razionale, ragiono un po' più con la testa e un po' meno con la pancia, quindi se devo ragionare così a 360 gradi sull'energia, penso anche a questo. Poi purtroppo o per fortuna non tocca a me fare queste proposte, ma questo non è un mondo aperto a queste possibilità oggi, è troppo presto.
9: Nel centro-sinistra, Elly Schlein o Silvia Salis?
10: Elly Schlein. Io ho iniziato a sostenere Elly Schlein in tempi non sospetti, mi ricordo all'inizio, proprio quando ancora non si pensava che lei potesse diventare la segretaria del nostro partito, avevo fatto un post in cui quasi glielo chiedevo pubblicamente e mi avevano sgridata moltissimo all'epoca, è stato molto divertente. Elly Schlein perché il Partito Democratico non ha mai avuto dubbi sul fatto che il proprio segretario o la propria segretaria questa volta fosse il candidato migliore per diventare Presidente del Consiglio, quindi non vedo perché dovremmo fare un'eccezione questa volta. Anche se mi piace Silvia Salis.
9: Le piace?
10: Sì, mi piace, è in gamba, è brava, è una bravissima sindaca e invidio molto il suo gusto in abbigliamento.
9: Vede lunga la carriera di Giorgia Meloni in politica?
10: Lunga, lunghissima, in opposizione.
9: Il Presidente Mattarella è il miglior politico in Italia?
10: È il miglior statista in Italia, è molto bravo. Io credo che interpreta molto bene il valore costituzionale del suo ruolo, è molto bravo a tenere insieme, ad unire, a mediare. è molto confortante averlo come Presidente della Repubblica.
9: Abbiamo 30 secondi, Camilla Soru, consigliera regionale del PD, un pensiero libero ai sardi.
10: Un pensiero libero ai sardi? Ah, è difficilissimo. Non abbiate mai paura di raccontarvi per quello che siete. Siamo un popolo meraviglioso fatto di sognatori e di visionari.
9: Grazie davvero a Camilla Soru, consigliera regionale del PD. Mi sono e faccio venia dimenticata di dire grazie a Fabio Leoni in regia, senza il quale non potremo andare in onda. Tu per tu, come sempre, torna ogni mercoledì, ma ci potete vedere anche su Videolina. Grazie davvero a tutti.
0: Radiolina a tu per tu. Sono le 20 e 34 minuti.
11: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
12: Da Ardis fino al 7 giugno, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,99 euro. Tonno Rio Mare, 9 per 65 grammi, 7,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
13: Venerdì 5 giugno l'Università di Cagliari ti invita al Sardinia Sustainability Summit, appuntamento alla cittadella universitaria di Monserrato per una giornata di confronto su uso sostenibile delle risorse, rifiuti, energia e mobilità, con testimonianze dal mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni. Prevista anche una visita guidata sulle iniziative di sostenibilità dell'Ateneo. Iscriviti su www.unica.it. Evento finanziato dal progetto EINS nell'ambito del PNRR con fondi dell'Unione Europea Next Generation EU.
14: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
15: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
16: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
17: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
18: Sedicesima sagra dei Stallarinus, sabato

0: Vi aspettiamo, non mancate!
1: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della Sda Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
2: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate, da Ponti Lab, puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
1: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Baunei e Usini il 6 e 7 giugno.
2: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Festa di Sant'Antonio, un secolare percorso di fede e tradizione. Arbus 13 giugno dalle 7, Santa Messa e processione con arrivo alla chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Sant'Adi. Martedì 16, rientro del simulacro. Passo basso con tui, Antoni Santu.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.

0: Sono le 21:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.

0: Stanno tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Coop dal 3 al 13 giugno, come il grana padano grattugiato Coop da 100 grammi a 1,69 euro e lasagne gialle all'uovo Coop da 500 grammi a 1,39 euro e la mozzarella Coop da 125 grammi a 99 centesimi. Acquista i prodotti Coop in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Magazzini Firme diventa Touch and Go. A Porto Rotondo arrivano nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili, a partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Trussardi, Havaianas, Guess, Cavalli, Blue Marine, Vilbrequin. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo da venerdì 29 maggio nel negozio Touch and Go di Porto Rotondo, in via Porto Rotondo 98. Aperti tutti i giorni. Touch and go. Real brands, real deals.
8: Sotto costo negli Iper Nonna Isa. Birra Dreher 66 cl 89 centesimi. Gelato Cardor Classico vari gusti 500 grammi 2,39 euro. Offerte valide fino all'11 giugno negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 5 giugno dalle 17.30 alle 19.30 vi aspettiamo a Cagliari nella sede dell'Unione Sarda per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Policelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità.
10: Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Bentrovati, le 19 in punto, prima edizione in diretta della fascia serale del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli del sommario. Prima difficile giornata nella lotta al fuoco nel Cagliaritano, complice il maestrale, fiamme sulle strade, disagi sulla 130 e sulla 554 e a Villa Simius intervento di un Canadair da Ciampino. Vertice in prefettura a Sassari dopo gli attentati incendiari vicino all'aeroporto di Alghero e l'ombra della criminalità organizzata. La prefetta, fenomeni gravi ma isolati. Decolla la stagione balneare, caro spiagge anche in Sardegna, aumenti medi oltre il 2%, secondo Federconsumatori, appello ai gestori, serve una strategia che tuteli i turisti. Claudio Ranieri, cittadino onorario di Cagliari, cerimonia in comune per l'atto ufficiale, l'orgoglio del mister, vedo una luce diversa quando incontro i cagliaritani. Dunque, lo avete sentito, sono ore difficili per la primavera, importante giornata di lotta al fuoco, in particolare nel Cagliaritano, ma anche a Villa Simius. Noi ci colleghiamo con Maurizio Olandi, che sta documentando la situazione. Maurizio, buonasera, aggiornaci.
1: Sì, buonasera. Intanto diciamo che sono numerosi i fronti del fuoco e la città metropolitana, tutta l'area della città metropolitana per certi versi è assediata dalle fiamme. Incendi a Elmas e ad Assemini, disagi sulle strade statali con la 130 che è rimasta chiusa in direzione Iglesias un'ora tra le 15 e le 16 di questo pomeriggio, ma disagi anche per la circolazione sulla 554 dove sono scoppiati diversi focolai, probabilmente anche di origine dolosa. Pesanti le conseguenze naturalmente sul traffico, il rogo più importante è quello che è partito dall'istituto agrario di Elma, se non è la prima volta. Fiamme anche a Villa Simius, dove è stato necessario l'intervento di un Canadair arrivato da Ceppino, poi roghi anche di una certa rilevanza a Capoterra, dove le fiamme hanno raggiunto alcune case coloniche, Monserratus, oltre a Sestu, anche Urca, Barumini, Carbonia e Narcao. Questo è tutto.
0: Grazie Maurizio Olandi, aggiornamenti naturalmente nel corso delle prossime edizioni. Adesso a Sassari c'è stato un vertice in prefettura dopo gli attentati incendiari all'aeroporto, vicini ai parcheggi dell'aeroporto di Alghero, il servizio di Franco Ferrando.
2: Allo stato non emergono elementi che possano far pensare a infiltrazioni della criminalità organizzata.
3: Episodi gravissimi da non sottovalutare ma isolati e secondo gli elementi attuali in possesso degli investigatori non riconducibili a criminalità organizzata. Questo non significa abbassare la guardia, è stato detto in prefettura a Sassari al termine del vertice per l'ordine pubblico e la sicurezza. Gli ultimi fatti, attentati incendiari in città e soprattutto due particolarmente gravi allo stesso imprenditore in due autonoleggi di fronte all'aeroporto, hanno creato un clima di paura.
2: Su questo l'attenzione sulla criminalità, possibili infiltrazioni, l'attenzione è comunque altissima di tutte le forze di polizia e speriamo presto, come è successo per tanti episodi già accaduti, di dare risposte concrete con le indagini che sono in corso anche agli ultimi fatti che hanno destato allarme sociale.
3: Al vertice presenti il capo della procura di Sassari e il procuratore generale della Sardegna. Per le state si adeguerà all'organico delle forze dell'ordine. Per il sindaco Cacciotto, Alghero continua ad essere una città sicura.
4: Con grande responsabilità finalizzate appunto al monitorare questi aspetti, così come altri episodi di criminalità. Sono sempre episodi gravi, comunque episodi gravi da combattere e sui quali stiamo lavorando e analizzando gli elementi.
0: Tragedia sulla statale 126 all'uscita di Iglesia, su un pensionato di 77 anni ha perso la vita in un incidente all'altezza della località Fanghi Rossi. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo residente in città sarebbe stato colto da un improvviso malore mentre era alla guida della sua Fiat Fiorino. Il mezzo ha quindi terminato la sua corsa contro un muretto a bordo della carreggiata. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Iglesia e Gonnesa per i rilievi e la gestione della viabilità. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza con gli operatori dell'ANAS hanno provocato rallentamenti e disagi al traffico, ma già a fine mattinata la circolazione stradale è tornata alla normalità. E ora ci trasferiamo nel nord Sardegna, nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Olbia. Manca da anni la parto analgesia. Scoppia la protesta degli amministratori e naturalmente delle future mamme costrette a rivolgersi ad altri centri dell'isola. Silvia Urru.
5: La parto analgesia non è un optional, né un lusso, ma è un diritto essenziale sancito dai LEA, dai livelli essenziali di assistenza.
6: Il sindaco di Calangianus lancia l'allarme. All'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia la parto analgesia manca dal periodo del Covid e a distanza di anni non è stata ancora riattivata. Una carenza che incide sulle scelte delle future madri della Gallura. L'epidurale infatti non è percepita solo come una procedura medica, ma come uno strumento che aiuta ad affrontare il parto con maggiore tranquillità e meno dolore. L'assenza di questa possibilità nell'unico punto nascite della Gallura sta portando diverse donne a programmare il parto in altri centri dell'isola. Sono tante le future mamme che si recano altrove, soprattutto a Sassari e a Nuoro.
5: Quest'anno si rischia di non superare i 500 parti, che sono il numero minimo per poter mantenere il reparto.
6: L'ASL Gallura fa sapere di aver avviato un programma di progressiva riattivazione del servizio. Dalla direzione aziendale spiegano che è stata rafforzata la presenza del personale anestesiologico in alcune fasce orarie. Un primo passo, dicono dall'ASL, in attesa di arrivare a una copertura dedicata di parto analgesia 24 ore su 24 per tutto l'anno.
5: Credo che non possiamo permetterci di vedere smantellato un reparto di eccellenza per il nostro territorio.
0: Vertice Fiume oggi a Villa Devoto della maggioranza di governo alla regione. Sul tavolo del campo largo il piano energetico, il caso RVM e ancora la variazione di bilancio da 750 milioni che in consiglio regionale sta intanto incassando i pareri delle commissioni nelle parti di competenza. Al vertice odierno anche le prime ipotesi di emendamenti da concordare, in particolare per l'abbattimento, almeno per i mesi invernali, della tassa d'imbarco aeroportuale e per le misure a sostegno delle aziende messe in ginocchio dal caro carburante. 19:07 minuti, prima pausa pubblicitaria, tra poco.
7: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
8: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
0: E siamo alle amministrative. 148 comuni dell'isola si preparano all'appuntamento di domenica e lunedì prossimi. Le modalità di voto nel servizio di Andrea Secchi.
9: Strutture comunali già chiamate ad un super lavoro da giorni. La Sardegna si prepara a questa tornata di amministrative. Sono 148 i comuni chiamati al voto il 7 e l'8 giugno. Quattro quelli in cui si potrà andare all'eventuale ballottaggio. Quartu, Sesto e Porto Torres, città con più di 15.000 abitanti, a cui si aggiunge Tempio in quanto capoluogo di provincia. San Luri non andrà al secondo turno. Sono solo due, infatti, i candidati sindaco.
10: Si vota domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno. Domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Si vota con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Per la tessera elettorale, l'ufficio elettorale è aperto, ricordiamo, venerdì e sabato dalle 9 alle 18, orario continuato, e domenica e lunedì dall'apertura alla chiusura dei seggi.
9: Gli elettori sono chiamati ad esprimere le loro preferenze osservando regole ben precise.
10: Si esprime la preferenza per un candidato sindaco e per una lista. Si può esprimere la preferenza anche per una lista non collegata al sindaco a cui si è data la preferenza. Insieme alla preferenza per la lista si può esprimere la preferenza per uno o due candidati di quella lista. Nel caso si esprima preferenza per due candidati, dovranno essere di genere diverso.
0: Tra i 20 comuni che andranno al voto in provincia di Nuoro, il più grande è Posada, tra l'altro un comune in controtendenza in tema di spopolamento. Vediamo il servizio di Graziano Cano.
11: Nel panorama generale di comunità quasi tutte in calo di residenti, il grafico di Posada, guardando almeno alla provincia di Nuoro, appare quasi come un'anomalia, anche per la costanza della crescita di residenti, paese che va alle urne con una sfida a tre e il sindaco uscente a cercare la riconferma.
12: Sono stati anni difficili, abbiamo attraversato una pandemia, poi un incendio devastante, poi dopo gli incendi è stato un anno gravissimo quello della siccità, quindi adesso si apre una nuova fase programmatica dove si vede qualche spiraglio per poter portare a termine tutti i progetti previsti con l'aiuto di tutti gli elettori e di tutta la cittadinanza.
11: Due liste a sfidare quella del primo cittadino uscente, una è guidata dall'ingegner Gianfranco Burrai.
13: Ci siamo proposti per amministrare questo paese perché crediamo che Posada abbia delle grandi risorse, delle grandi possibilità che in questo momento non sono sfruttate sicuramente al meglio. Pensiamo sì alla stagione turistica, ma pensiamo anche e soprattutto a chi ci vive tutto l'anno. Visto che siamo un paese in crescita e non in calo demografico, dobbiamo pensare a chi vive qua e a chi sta scegliendo di vivere qua.
11: La seconda dall'imprenditore turistico Luigi Contu.
14: Una lista civica, trasversale, ma mi piace sottolinearlo, soprattutto libera, che si pone come obiettivo quello di un rinnovamento ed un cambiamento soprattutto culturale, perché il primo punto è quello di dare consapevolezza ai nostri concittadini che viviamo davvero in un bellissimo territorio, farlo vivere non solo i mesi estivi, un flusso turistico che si è programmato anche dai mesi da aprile a novembre, rendendo Posada un paese ricco del turismo attivo. Questa è la cosa più importante.
0: Dal Norese al Meilogu si voterà Pozzo Maggiore, Cossoine, Mara e Tireddu, il servizio di Maria Grazia Ledda.
15: Nel Meilogu, cuore pulsante del Logu d'Oro, tra le sottoregioni storiche più affascinanti e culturalmente dense della Sardegna, capitale dell'isola nuragica, sono diversi i comuni che andranno al voto domenica 7 e lunedì 8 giugno. Pozzo Maggiore, centro di oltre 2000 abitanti, paese strettamente legato alla tradizione equestre, l'evento per eccellenza, l'Ardea di San Costantino, è pronto a rinnovare i suoi organi di governo. Corsa 2 per la carica di primo cittadino con Mariano Soro, sindaco uscente, candidato per la lista Nuove Idee in Comune, e Giuseppe Calaresu, che corre insieme alla lista Uniti per il Bene in Comune. A Cossoine, borgo medievale, circa 700 abitanti, situato in un territorio di grande interesse naturalistico, costellato di grotte, ci riprova la sindaca uscente Sabrina Sassu con la lista Progetto Comune. A Mara, poco più di 500 abitanti, paese ricco di edifici di culto e testimonianze prenuragiche, il candidato sindaco con la lista Insieme per Mara è Vittorio Manai, consigliere comunale e capogruppo di minoranza uscente. Infine i Tireddu, piccolo e antico centro logudorese risalente all'età bizantina, poco più di 450 abitanti, dove a correre per la carica di sindaco il primo cittadino uscente Franco Campus, con la lista per i Tireddu Progetto Futuro.
0: E ora è il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani, c'è Francesca Figus.
16: Sì, buonasera a tutti. Lavori in corso sulle strade del mare ed è subito caos. Ma domani in primo piano sul nostro quotidiano anche la politica. Domenica e lunedì le elezioni comunali. Il nostro focus domani è su San Luri. E poi la cronaca. Mister Claudio Ranieri è cagliaritano a tutti gli effetti. All'amatissimo allenatore è stata consegnata la cittadinanza onoraria. Negli spettacoli sono tre i Sardi in gara nel nuovo show targato Netflix. E chiudiamo con lo sport, il calcio e tutto sulla nazionale in sfida contro il Lussemburgo. Questo è molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Buona serata.
0: 19:15 minuti, linea che torna alla regia ancora per i comunicati commerciali, poi le altre notizie del telegiornale.
17: Lavori tutta la settimana e il tempo è poco? Anche d'estate da Pontilab puoi fare le analisi in tutta tranquillità la domenica. Scopri di più su www.labponti.com o vieni in via San Benedetto 20 a Cagliari. Direttore sanitario dottor Marco Ponti.
18: I supermercati Coop di Sardegna festeggiano 6 anni insieme con le offerte sui prodotti Vivi Verde e Benesì. Dal 3 al 16 giugno potrai acquistare la pizza margherita Coop Benesì senza glutine e senza lattosio con il 25% di sconto. La scamorza affumicata Coop Benesì senza lattosio a fette a 1,70 euro. E il preparato di frutta Coop Vivi Verde biologico da 330 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti per vivere bene nei supermercati Coop di Sardegna e festeggiamo insieme 6 anni di spesa marchio Coop. La Coop sei tu.
19: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
20: Venerdì 5 giugno con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero de L'Unione Speciale, un'edizione dedicata a viaggi, natura, eventi, concerti e tempo libero, con mete da scoprire, idee e consigli per vivere al meglio l'estate, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
21: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Con il ponte del 2 giugno è iniziata la stagione balneare con dei rincari che ha rilevato l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori. Virginia Devoto.
22: Anche quest'anno i servizi marino-balneari in particolare conosceranno un aumento che come media nazionale ci dice il 2,7%. In Sardegna in realtà registriamo un aumento leggermente inferiore, cioè del 2,3%, e lo registriamo in modo abbastanza uniforme sia nel nord, e quindi l'area della Gallura e di Alghero, sia a sud, Villasimius, Cagliari.
23: Spiagge più care anche in Sardegna, negli stabilimenti balneari che registrano un aumento per ombrelloni e lettini dal nord a sud, soprattutto nel periodo di luglio e agosto. Secondo l'analisi dell'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, l'aumento riguarda in particolare i prezzi giornalieri.
22: Quello che abbiamo visto è un rincaro dell'accesso giornaliero e dell'accesso mensile. C'è una sostanziale tenuta dell'accesso stagionale, diciamo così, che però insomma ha una media in Sardegna molto elevata, di quasi 1.000 euro superiore alla media nazionale.
23: L'appello di Federconsumatori.
22: Noi auspichiamo innanzitutto una politica da parte dei gestori di queste attività che insomma sia un pochino più attenta alle esigenze dei turisti.
0: La transizione energetica prova a ripartire dal basso. Da Oristano arriva una proposta condivisa di un'agenda tutta sarda verso il 2050. Mario Tasca.
24: La transizione energetica non come pratica tecnica da lasciare solo agli specialisti, ma come scelta collettiva che riguarda cittadini, imprese, comuni, scuole e istituzioni. E questo è il cuore della proposta Agenda Energia Sardegna 2050, il documento a firma di oltre 40 associazioni che prova a spostare il confronto dalle contrapposizioni alla consapevolezza.
25: Un tema così cruciale e decisivo come quello dell'energia, sia necessario un dibattito pubblico reale, vero. Per poterlo fare è necessario per tutto avere una legge, perché avere una legge ci consente anche di dimostrare che davvero c'è stato un dibattito, perché si possono individuare degli indicatori che misurino la realtà di un dibattito approfondito.
24: Il documento chiede un nuovo approccio, una legge regionale sul dibattito pubblico, un nuovo piano energetico ambientale regionale, comunità energetiche diffuse, efficienza negli edifici, rimozione dell'amianto, accumuli che sfruttino le risorse esistenti e le nuove tecnologie, idrogeno verde e una filiera sarda delle rinnovabili. E
25: quindi bisogna darcela una strategia. Sapere da cosa partiamo, quali sono gli obiettivi, che risultati vogliamo raggiungere e poi ci dobbiamo mettere le risorse. Facciamo riferimento a studi che ci sono già che dimostrano in maniera chiara che la Sardegna da qui al 2050 può essere 100% energia rinnovabile.
24: L'obiettivo è arrivare al 2050 con una Sardegna climaticamente neutra, più autonoma, capace di produrre energia pulita senza subire scelte calate dall'alto.
0: Nell'ottantesimo anniversario della festa della Repubblica, il Nuoro ricorda la figura di Salvatore Manironi. Vediamo il servizio di Gianfranco Locci.
1: Come scrisse sull'Osservatore Romano l'arcivescovo e storico Monsignor Alberti, amico di Manironi, non si potrebbe comprendere il suo animo, né sarebbe possibile una esatta valutazione delle sue opere, se non si tenesse presente che in lui la fede fu il vero principio ispiratore di tutta la sua multiforme attività e di tutta la sua esistenza.
2: Un video che emoziona, sfrutta l'intelligenza artificiale per un doveroso omaggio a un Nuorese illustre, a un uomo eletto all'Assemblea Costituente nel 1946 e membro della Commissione dei 75 incaricata di redigere la Carta Repubblicana. Nuoro ricorda Salvatore Manironi nell'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica. Monsignor Antonello Mura svela un aneddoto.
3: Scalfaro mi diceva: Manironi aveva un apprezzamento incredibile per lui.
2: Il progetto di Istasac Sardegna, in sinergia con il comune di Nuoro, poggia su una approfondita ricerca storico-documentaria. Ripercorre il cammino umano, civile e politico del fondatore, prima del Partito Popolare Italiano, poi della Democrazia Cristiana, un uomo che ha lasciato il segno.
4: Quello che ha fatto per il nostro paese è quello che Salvatore Manironi ha fatto in generale per tutti i paesi della Sardegna e non solo della Sardegna.
2: Antifascista, uomo di governo, Salvatore Manironi è stato pure promotore del primo giornale cattolico della diocesi di Nuoro, e ben impresso un concetto che non lo abbandonava mai:
3: che il potere dell'uomo sull'uomo finisce in un abbrutimento perché nega la libertà e la dignità.
0: Ultima pausa per la pubblicità, poi lo sport.
21: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Dal Sulcis all'Himalaya, passando per oltre 130 chilometri di trekking ad alta quota, in un documentario l'avventura dell'escursionista iglesiente Stefano Vascotto. Ce la racconta Valentina Orciu.
5: Dalle miniere di Iglesias ai sentieri sospesi dell'Himalaya. Stefano Vascotto, guida ambientale escursionistica e documentarista iglesiente, ha realizzato quello che lui stesso definisce il viaggio della vita, il trekking verso l'Everest Base Camp, a oltre 5.400 metri di quota nel cuore del Nepal.
6: Era anche difficile comunque da programmare, però diciamo che ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati al campo base Everest, che all'inizio doveva essere la nostra meta e poi si è rivelato qualcosa di diverso. Era tutto il viaggio che è diventato una nostra meta.
5: 10 giorni di cammino lungo oltre 130 chilometri, e oggi quell'esperienza è raccontata in un documentario dedicato al mito Everest.
6: Il titolo è Shagarmatha, che è praticamente il nome ufficiale nepalese della montagna dell'Everest. Non è un diario di viaggio, ma qualcosa di molto più complesso, più dove si raccontano appunto le storie delle conquiste alpinistiche, ma anche tante altre cose.
0: Comune a Cagliari, la cerimonia di assegnazione della cittadinanza onoraria a Claudio Ranieri. Luca Neri.

0: orgoglioso, sono orgoglioso di essere annoverato tra i cittadini di Cagliari. La mia vita è stata tutta un po' un susseguirsi e rincorrere Cagliari.
1: La terza firma è per sempre. Claudio Ranieri Caglieritano a vita, la cittadinanza onoraria per l'ultimo vero amore della città, l'unico uomo che avrebbe potuto sedersi al tavolo dei Gigi e dei Gianfranco. La persona, oltre l'allenatore, i legami, oltre i risultati.
0: In particolare quello che io sento per Cagliari, per i sardi, mia moglie quando vede che saluto qualcuno dice era di Cagliari, era sardo, perché evidentemente vede in me una luce diversa, non lo so, è questione evidentemente di feeling, c'è un ottimo rapporto tra me e i cagliaritani, i sardi, e questo mi fa molto piacere.
2: Mi chiedevo se noi tutti resti con me.
1: La cerimonia in comune, con la consegna della pergamena dal sindaco e dal presidente del consiglio comunale, l'uomo dell'eterno lieto fine, ora ha una storia eterna che non finirà.
3: Ci finisce questa frase per un'altra volta? Risorgeremo?
0: L'ha detto Claudio Ranieri, no, ma adesso quella non passerà mai di moda perché i tifosi l'hanno cantata e mi hanno fatto enormemente piacere. Grazie, grazie a tutti voi.
4: Intanto il Cagliari ha scelto il nuovo DS, il sostituto di Angelozzi, sarà l'ex Empoli e Sampdoria a Cardi. È tutto per questa prima edizione, la prossima tra pochissimo alle 19.30. Grazie e buona serata.

0: sa terra nostra.
1: Ancora oggi una pietra miliare della musica leggera sarda era Cambale Twist, con Benito Urgu e i Barrittas. La voce di Checco Silvestre dei Modà in Il respiro del silenzio che abbiamo ascoltato dai Tazenda.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Casa Cus speciale Ateica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
16: Casa Cus speciale Ateneica, tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa.

Un saluto a tutti, su Benegattausu, Benidorraus, a sudare giornali in sardo de Sardegna 1 Bieusu. Intendeus Galimuntis Novas, de oi cominciaus con su sumario. Ribasso Bento Estu e crescente sul numero dei sfogos in Sardegna, problemas e disagios in sa provincia de Castetto, si intervento su Insestu, Ceragios e Cravonagia. Amministrativa sa 2026, casi rotto pronto in 148 comuni, in noi sarà votato domenico, tozzo a dì, e lunedì in su mangiano scelte. In tata di sattobio del suo comitato s'ordini, sa sequesa pubblica in sa mesa, e sa tentaus che anticorpi un'azienda in macchina sa annolito accanto all'aeroporto di Salighera. Sanità di Ingallura, totus inquieto, subito in sua spirale di Terranoa, anzi sospende su servizio de Vartu che ne dolori. Accanto varia manca la sua personale, sa protesta de Feminas e amministratori locali. Claudio Ranieri, de oi, est cittadino onorario de Castello, cerimonia in sa domo comunale, poi gustafuto ufficiali, salenatori orgoglioso mero, d'engio, una luce differente che andò a Tobio e fuede con i cattedaius. Dunque, sassa cronaca, poveri questa lezione su TG Nostro, e sta ribasso ben questo, e luego sono ribasso finza sei sfogus in casa di Otto sa Sardegna, disagio su problema, se vuole che tutto in sa provincia de Castello, su volgo a rigor più zona, sa cante, sa ruga, sa prosi importanti, si statali 130, si statali 554, problema sa viabilità. Dunque, sa uno volgo che stiva artigo casa accante, si istituto agrario, un altro volgo invece sa in su territorio de Ceragios, casa accante, sa statali 554. E stetio sturau all'estero un altro vogu scoppiau in su territorio de Sestu. Il elicottero in su Mengiano viene intervenio in su territorio de Cravonage. Fu dato de su voto de su sette de sotto de questo mese e si vota in 148 comuni, si vota domenico de questa gira, lunedì de questa gira chi entra, la 24 comuni in noi ciaraoriesi su ballottaggio, 24 Sestu, Poltu d'Orra, Teniti d'Otto, su Rosa dei 15.000 abitanti, sì, e Tempio, che sono capitali di San Gallura. Non c'è lavoriesi su ballottaggio, invece, se in Seddori voi te scandidati, sono voti due scelti. Come te ricorderà Marco Onnis, dirigente dei suoi servizi elettorali di Comune de Quartu, si voterà domenico dai 7 su Mengiano fino alle 11 de su Notti, e lunedì, de sa gira che entra, si voterà dai 7 su Mengiano fino alle 13 de su Mengiano. Tocca la portare sa destra elettorale sul documento di identità, i uffici elettorali a Varanto Verto fin sa domenico e lunedì. Commenti si votano in Iscomunus Romannus, si votano con un candidato sindico e poi una lista. Si vuole votare fin sa con un sindico o poi una lista, che a noi sta capiara. E il suo sindaco scioverà, dunque se stessi suginando a voto disgiunto. Posso fatto che per toccare invece se sconsiglieri, se si indivore di votare uno o due, ma che punti due, uno dei pressi uomini e satro femmina. In sa provincia del Nugoro si voterà in Pasada Vuru, su comune per un anno, in noi sarà votato domenico, il lunedì in su territorio provinciale, Posada e sti comuni differenti, in merda esatto, subito non c'è sul fenomeno del sispopolamento, anzi si sabida sul numero dei abitanti, si sabida crescendo. Si sfida, c'è sti su sindaco che è Bessendi Moi, Barore Ruiu, sindaco Caoliri, che ghiera questa lista che dinanta proposata naraga e ho passato hanno su difficili sì, come di sa pandemia su vogu sa siccità di muro e poi ho le sue completezze programma comincia in su ultima legislatura nara ruglio Gianfranco Burrai i sfidanti numero 2 ingegneri ghiera invece sa lista Alba Chiara per posata sa bida teneri opportunità di semana, sanare Burrai su turismo estero in porto, ma de peso pensare a donare servizio su ai chini viveri in noi, in passata tutto sanno, nara ancora Gianfranco Burrai. Un altro sfidante, si imprenditore Luigi Conto, candidato di questa lista Viviamo Posada, è una lista civica, è tutto, è una lista libera, narra isso. Il suo obiettivo è un cambio culturale. Su turismo non si vuole bivi in si sta di scetti, tocca programmare, può fare arrivare turista finse adesso mese aprile e finse su mese Donia Santi.
Su voto amministrativo in summa e logo, su Goru de sul Locudoro, una zona ricca di storia, di nazza capitali della Sardegna nuragica, sarà votata in quattro comuni, su De Importo, di Putu Maiore, Cossoine, Mara e Itireddu. Putu Maiore, este un centro di 2000 residenti, se pruso, una bidda capiara a essa tradizione dei squadzo, se evento così importante, di Sardia, dedicare a Costantino. Si sfidanti, vunti d'osso, documenti candidati su sindaco, dalla parte c'è il suo sindaco che è Bessendi Moi, Mariano Soro, candidato della lista Nuova Idea in Comune, Saturno candidato invece sa questi Giuseppe Calareso, che è Ghiendi, sa lista Uniti per il Bene in Comune. In Cossoine, un brugo di su Mesuevo, i residenti sono di 700, territorio di interessi ambientali, Mannu, ci vunti, un sciacomane gruttas. In noi, sa candidata sindica, è Sabrina Sassu, un salista progetto comune, ista de primici contra su quorum. Si vota in Mara Vuru, si vota bis bidda ca teneri 500 residenti, e su sindico è Vittorio Manau, candidato con salista insieme per Mara. E sull'ultimo Itireddu, una bidda che si accatta proprio in suo centro, destro Logo d'Oro, residente si conti 450, su candidato sindico esti Franco Campus, ha rispacciato in moi moi, si incarico de sindico, con sa lista per Itireddu, progetto futuro. Sa tradisse a tentare con su Vogu in Salighera, che un Vogu che ricorpì un'azienda di macchine annolita a Cates Aeroporto, e si comitava a posordere in sua sicurezza pubblica, un attore che è stato fatto in Tatteri, se lo corre traballendi, poi agattai responsabili di questo attentato, come tannava sa prefetta tattanesa, grazie alla Fauci, is istituzioni, si voti traballendi, però che tutto. Possa prevenzioni in tutto il suo territorio. Se attenzione, dunque, se sti arti a meta, non ancora la Fauci, il suo territorio sti in mano, uno va dicendo compri il cavuro, donne a disi, fai controllo su, verifica, sa, povere venni, atto su criminalisi, e usa forti ancora di brusso, e gusta se iniziativa, sa andare la Fauci. Su che però sonnai con certezza, nara ai suoi ultimi sopraffetta, esti che in suo territorio ci vunti, non ci vunti elementi su, dessa criminalità di organizzare, ni mancus. Problema de mafia 10 saprefetta Tataresa. Torosa Sagrona, che aveva una tragedia sul sede di Gusto Mengiano, in Saruga Statali 126, in sul territorio de Bidda Gresia, accanto a questa zona dei fanghi rossi, e su chilometro 34 e 800. Un pensionato del 77 anni, non so, che vengono un furgone Fiat Fiorino, se si intende un male, questi bessio di Sarruga, questo un pendisi contro un muro. Lui è questo

Sindicos sunt inchietos, Fabio Albieri, grazie, su sindaco de Calanzano, su narra su Artu, che ne dolori, est uno deretto essenziale de s'assistenzia sanitaria. Gano cesti questo deretto, is mammas antava in nascis pipiedos in altro so territorio, so non in Gallura. C'è una questione clinica, vuro, voita, grazie se su servizio si vorrei arredusi sul numero di interventi de parto cesareo. S'altro problema, narra ancora Fabio Albieri, e stica occano, forse sì, non si andata superai 500 parti su numero minimo, può mantenni su servizio in Gallura. Sa ASL del suo territorio, una ragazza suo problema è stica a mancara su personale, ma a bello, una ragazza ASL, su servizio ara funzionai d'orra, poi sarà intervenivo a manniai organico su. In su consorzio, uno de Aristanisi, a partire all'estero, il suo primo corso de laurea gananta professionalizzante con sa collaborazione de s'Università de Tattari, estero corso de orticoltura e florovivaismo. Dati presenta proprio in sa sedi de su consorzio. Estero corso in noi sarà fai per schettotto attività di pratica, commenti narra su direttori Francesco Asquer, di ho fatto comprendi Calivonti straballarò, si caserbiti, azienda del suo territorio. A lezioni sono andati a partecipare 40 studianti, come ti hanno Sara Melitto, professore del Dipartimento di Agraria dell'Università di Tattaresa, 3 anni, poi che è sa laurea, sull'ultimo anno traballendi direttamente con un'azienda della provincia. È uno scevero da importo, poi azienda del suo territorio e di tutta l'isola, tutti cercando di professionista del suo settore, con competenza, che in voi non sa tanta, questi difficili in mera ad asagattai. È una camminera dei studio, a capire dunque se sul mondo economico e sul mondo del traballo. Sul Dipartimento de Agraria de Tattari, come ti narra ancora Sara Melitto, de tempo su mera collabora con azienda e dunque sa sci bene quali tipo di formazioni specifica e professionali serbiri. De oi Claudio Ranieri, este cittadino onorario de Gastedus, allenatore romano, gari allenau su Gastedus nei anni 80, portendo si squadra in 3 anni soscetti dessa Serie C e sa Serie A, e gari portato torra in sa Serie A, si squadra su 2023, poi teneri sa cittadinanza onoraria d'Uncasa, e sti Gastedaio po' sempre, come ti viera Castedaio può sempre Gigi Riva. Se cerimonia si è trovata in soddomo comunale di Castedo, ci verrà sul sindaco Muru, Massimo Zenda, Claudio Ranieri. Se è un movio Muru, non è che Duciesi Roto, Galiesi si stima, Cadengio Deo, sa Sardegna, poi Sardusu, poi Castedaiusu, Anna Ranieri, fu dendi con i giornalisti, Sagando Mattobi con uno sardo, Mulleri mia, sindacata all'Uego su e Minara, con chi via sta fu dendi con uno sardo. Bolinaga Zalluri, una specie di luci differenti quando mi pongo a chi si onai con un usardo, ha rispiegato Ranieri che riboffi, torrei grazie a tutti i tifosi su questa città di De Castedu e tutta la Sardegna. Posso sport, palloni di Serie A, Guido Angelozzi, dunque se andando in sì, il nostro sul direttore sportivo del suo Castedu e arribendi sul direttore no, Pietro Accardi, che ha firmato un contratto di 3 anni, se su manco. E un cambio finza anagrafico, poi Accardi tende 41 anni, su Angelozzi 71 anni, su. Ma tutto questo punti bravo su, a valorare talento su picciocco su. Angelozzi è arrivato con suo Frosinone, Accardi è arrivato invece su, con Sempoli e proprio in Empoli Accardi ha ricominciato a traballare come team manager e portasi come direttore sportivo. 8 anni su De Traballo, su Empoli, esti Galau 2 abortes in Serie B, ma esti Arziau in Serie A 2 abortes a Vur. Con sa Sampdoria invece Accardi non è arrivato un meta. E in ogni maniera, in moi, esti isso, che depperi circate donè più saccare, ogni squadra Noa, posta stagione 26-27, sa società a deppie cambiare, su manco 10 giocatori a rispetto a sa stagione che si spacciare in mole. E su accabbau per questa edizione morosa, grazie per la vostra attenzione, si intendeva, si beve, si dice che bene.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Attivo dal finire degli anni 90, il gruppo sassarese dei Falò nel 2003 ha prodotto l'album Zente Mia, in cui inserisce anche due brani in italiano, ma il piatto forte è costituito da quelli in sardo su testi di Antonio Strinna, come questo Omine Furadu.

0: erano i Falò in una esibizione dal vivo nel programma Sardegna canta in piazza, registrato a Scano Montiferro nel 2007. Il brano era Omine Vuradu.
1: Die de Airu che stiamo per ascoltare da Emanuele Grau è l'elaborazione di uno tra i più tragici e noti brani del repertorio gregoriano. Risale al XIII secolo ed è attribuito al beato Tommaso da Celano.

0: ascoltato Emanuele Garau, accompagnato da Valentino Serra alla chitarra, con Mattia Murru alla percussione e bortone e Pierpaolo Cardia all'organo.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: L'Antias è il titolo del disco inciso da Elena Ledda nel 2017. Ha tra l'altro vinto il premio Città di Loano come miglior album di quell'anno. Ascoltiamo il brano omonimo, così come fu proposto sul palco della manifestazione nella cittadina ligure.

0: Aveva l'aspetto di una preghiera ai santi Efisio, Giocondo e Isidoro. Questo Lantias che abbiamo ascoltato da Elena Ledda.
1: Il gruppo dei Nemos recupera brani del repertorio del suo diretto predecessore, Inur. Questa Chiettumai che stiamo per ascoltare è costruita sui versi del poeta tempiese Gavino Pes e venne originariamente incisa nell'album Kentus Colores del 2004.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Paola Pilia, su Radiolina. Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Il bassista Pino Martini, emigrato da anni a Milano, allestisce nel 1997 in Sardegna il gruppo Tancaruia. Sfodera subito un fresco e originalissimo lavoro in terra e in chelu, con la voce di un altro emigrato, Beppe Dettori. Questa è Sona Sonette.

0: Era Sona Sonette, brano tratto dal primo disco dei Tancaruia e proposto al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Accompagnata solo dall'organo di Fabio Agostini, ascoltiamo Maria Carta in uno dei suoi brani più intensi, L'Ave Maria Catalana.

0: Maria Carta nell'Ave Maria Catalana, eseguita in occasione del suo programma Album, andato in onda nel 1994 su Videolina.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Nel 1989 nasce a Orune il gruppo denominato Veliero. Lo guida Giuseppe Piras, chitarrista e cantante. Adotta poi un nome tutto sardo, Derrama, e mette in piedi musica che guarda a Piero Marras o a Ibertas. Nel loro album del 1995, che è Los Yaros, c'è anche questa piccola gemma, Nunnale.

0: Era il brano che i Derrama dedicarono a Paolo Ruju, il farmacista di Orune rapito e mai tornato a casa nel 1993. Questa era la loro interpretazione con l'energia del sax di Simone Pala sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sullo stesso palco si incontrano gli Stentales e il coro Su un Ugoresu di Nuoro, diretto da Tonino Puddu. Così nasce questa particolare versione di un brano forte del gruppo nuorese, Pro un Uviore, scritta in memoria di Luisa Manfredi, figlia di Matteo Boe, uccisa a Lula.

0: era contenuto nel disco Animo del 2006 degli Istentales, il brano che abbiamo ascoltato nella versione tratta da un'esibizione per Anninnora nel 2013.
1: Una preghiera. Così suona questo Babbu Nostru, un brano scritto da Giovanni Puggioni e cantato dalla sorella Anna Maria, il duo Puggioni.

0: Abbiamo ascoltato Babbu Nostru, brano che compariva originariamente nel primo album del duo Puggioni, Sardegna fra favola e realtà del 1981.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 22:58.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzo di puro, in sa radiolina.
1: Classicamente.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Classicamente

0: È mezzanotte e zero minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
4: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
5: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli.
6: Buonasera cari ascoltatori di Radiolina e telespettatori di Videolina, nuovo appuntamento con l'informatore sportivo Calcio a 5 per parlare di futsal. Siamo ormai alle battute finali, c'è ancora qualche squadra sarda in particolare che sta sudando per cercare di ottenere importanti traguardi, ci riferiamo al quartu femminile. Per il resto praticamente tutte le altre squadre sarde sono già chi in vacanze, chi ha concluso davvero la scorsa settimana i propri impegni e dunque insomma è anche giunto un po' il momento sia di fare dei bilanci ma anche di proiettarci alla prossima stagione. E ovviamente per parlare di calcio a 5 come al solito lo faremo con i nostri ospiti in studio, che ringrazio per come sempre per aver accettato l'invito. E vi ripresento subito alla mia sinistra Nicola Arba, allenatore del Villa Speciosa, riconfermato. Ciao Nicola.
7: Buonasera a tutti, grazie Matteo ancora per l'invito.
6: E mentre alla mia destra abbiamo Claudio Zudas, allenatore della Leonardo Under 15, con i due giovani giocatori Davide Pisanu e Alessandro Petruso. Benvenuti.
8: Grazie Matteo e buonasera a tutti.
6: L'occasione per parlare della Leonardo, che ha fatto davvero una grande stagione con l'Under 15 ottenendo il titolo regionale, affrontando anche le fasi nazionali, e ne parleremo appunto con l'allenatore e con i due giocatori. Inizio subito a coinvolgere Nicola, vi annuncio poi che avremo anche dei contributi perché parleremo anche di Serie A con Michele Podda, che ci racconterà insomma le sue aspettative in vista di questi playoff, ma anche di un progetto che vede impegnato proprio Michele con il Villa Speciosa. D'altronde come non poter dare una mano al suo paese.
7: Poi iniziamo dal progetto del...
6: No, quello magari lo affrontiamo adesso. Adesso ho nominato Michele Podda per ricordare insomma i suoi trascorsi nel Villa Speciosa, quindi con Nicola invece ecco ripercorriamo questa stagione che è stata... l'abbiamo già fatto quando siete venuti ospiti, quando avete festeggiato la salvezza. E quindi partendo da questo, anche capire, Nicola, riconfermato tu, anche cercare di capire un po' cosa bisogna fare per programmare la prossima stagione e magari riuscire a riottenere una salvezza. Comunque ricordiamo. Da matricola è stata davvero una bella impresa.
7: Difficile. No, sì, assolutamente. Sappiamo che è stato un campionato molto difficile, è stato quasi un salto nel vuoto, perché non sapevamo benissimo a cosa andavamo incontro, sia a livello di roster, perché i giocatori, tanti di noi, a partire dal mister, a partire da me, non hanno mai affrontato un campionato di Serie B, e anche per la società, perché appunto non aveva mai partecipato al campionato nazionale. Quindi è stato un campionato difficile, un campionato come sia nazionale, e questo comporta tante differenze rispetto ai regionali che eravamo abituati. Quindi probabilmente sappiamo quello che serve un po' di più per poter affrontare al meglio questa categoria. Comunque sì, abbiamo fatto un campionato eccezionale, la salvezza arrivata, comunque sia la classifica finale raggiunta, sono 8 punti in più rispetto alla prima zona dei playout. Non siamo neanche mai stati nella zona, diciamo, calda, nella zona gialla, e quindi possiamo dire che siamo molto soddisfatti. Riguardo alla prossima stagione, diciamo che la linea resta un po' quella che c'è sempre stata. Quindi la parola d'ordine è sempre l'equilibrio, è una squadra sostenibile, quindi confermeremo gran parte del roster di quest'anno, consapevoli comunque se avremo qualche perdita tra infortuni gravi, che quindi recupereremo in ritardo, qualche ragazzo che per motivi lavorativi ha lasciato addirittura l'Italia, e quindi dovremo sopperire a queste assenze provando comunque ad alzare un po' l'asticella, perché questo sicuramente sarà il...
6: Ad alzare l'asticella e chiaramente a proseguire anche quello che è il lavoro del settore giovanile, perché è quella la risorsa principale e la più importante del Villa Speciosa, così come di tante altre società.
7: Assolutamente sì, infatti per quanto riguarda come ho detto prima, la parola d'ordine è equilibrio, nel senso che non possiamo fare nessun tipo di volo, pensare a grandissimi obiettivi, ma la nostra idea è quella di, come abbiamo fatto quando eravamo nel capitale regionale, piano piano costruire le basi per poter fare sempre meglio, mattoncino dopo mattoncino. Quindi aggiungeremo qualche tassello di ragazzi, qualche ragazzo giovane molto promettente e qualche giocatore magari un po' più affermato che ci darà un po' più di stabilità. Quindi squadra giovane, sempre il solito, la via è sempre la stessa.
6: La filosofia che state seguendo da sempre. Ricordiamo intanto, a proposito di cronaca e di cronaca giocata, la Serie C1, c'era il ritorno della fase nazionale dei playoff nazionali dell'Icnos Sassari, che dopo aver vinto 9-7 in casa del Brescia ha disputato sabato scorso la gara di ritorno. Purtroppo è arrivata una sconfitta per 9-3. Il punteggio è stato poi alla fine molto largo, perché chiaramente l'Icnos ha cercato di recuperare lo svantaggio, e quindi giocando con il portiere di movimento alla fine ha subito altri gol, e quindi è arrivata questa sconfitta che pregiudica momentaneamente l'eventuale promozione in Serie B. Chissà, poi magari tra ripescaggi e domande di ripescaggio ci potrebbe essere anche una speranza per l'Icnos, che comunque ha fatto una grandissima stagione e sicuramente la settimana prossima, smaltita anche un po' l'ovvia e normale delusione, anche il presidente Matteo De Peru sarà nostro ospite magari per raccontarci comunque questa grande stagione, visto che l'Icnos ha davvero fatto un gran campionato. Under 19 femminile, ricordo che venerdì alle ore 20 c'è l'esordio dell'Under 19 del Cagliari, allenata da Moreno Giorgi, per la Final Eight ad Anzio. Giocheranno contro il Saint Pierre, poi eventualmente sabato la semifinale, nella speranza anche di arrivare a domenica con l'eventuale finale per conquistare lo scudetto dell'Under 19 femminile. Under 15 regionale, abbiamo detto Leonardo che ha conquistato appunto il titolo regionale, poi ha affrontato la fase nazionale, l'abbiamo già raccontato la settimana scorsa, conquistando 3 pareggi, tutti e 3 per 3-3, quindi insomma, Claudio, siete stati coerenti fino alla fine, 3 pareggi con lo stesso punteggio.
8: Sì, hai detto bene, coerenti, fa sorridere anche perché nel primo turno che abbiamo giocato in Toscana contro il Vigor Fucecchio ci hanno raggiunto loro a pochi secondi dalla fine. Invece la seconda giornata in casa col CDM siamo noi che eravamo in svantaggio e abbiamo recuperato la parità a pochi secondi, quindi c'è stato proprio un equilibrio di risultato, tutte e tre le gare sul risultato di 3-3. Però al di là di quello siamo felicissimi per come è nata poi la stagione, perché avevo un gruppo iniziale che faceva solo calcio a 5 e poi a metà ottobre si sono aggiunti 6 ragazzi che facevano il doppio sport, calcio a 5 e calcio a 11. Il loro arrivo ha permesso di crescere e far conoscere a questi ragazzi il nuovo sport, diciamo così, ma allo stesso tempo è cresciuto anche il livello del singolo giocatore che faceva solo calcio a 5. Questo mix all'inizio un po' mi spaventava, e invece devo dire di essere stato fortunato e contento, perché i due gruppi si sono amalgamati perfettamente. È stato un bellissimo connubio che è terminato purtroppo poi a livello sportivo 2 sabati fa, però arrivare a disputare i playoff nazionali di categoria e quindi tra virgolette giocarti lo scudetto, che già ti fa un po' accaponare la pelle, è stata una bellissima stagione.
6: Tra l'altro coinvolgo subito anche Davide, insomma, una bellissima esperienza, perché oltre appunto ad ottenere il successo qui in Sardegna, poi andare comunque in trasferta a disputare 3 partite contro 3 squadre di altre regioni, 3 squadre tra l'altro di società anche di un certo livello, perché insomma CDM è anche le 84, non so,
8: le 84 poi è stata la seconda perché esatto, ha fatto la finale con il Lazio, e anche lì sono arrivati addirittura ai calci di rigore per decretare il vincitore dello scudetto.
6: Quindi insomma è un bel riconoscimento per questo percorso di crescita.

0: Davide, tu sei portiere, insomma, poi un ruolo molto molto delicato nel calcio a 5. Tu provieni dal calcio a 11 o dal calcio a 5? Com'è la tua storia?
1: Io da
0: breve storia per ora, sperando che poi sia lunghissima.
1: Io all'inizio facevo calcio a 11 e poi un anno fa ho iniziato, uno o due anni fa ho iniziato il calcio a 5. E fino ad ora che sto continuando solo calcio a 5.
0: Come mai questa scelta di preferisci il calcio a 5? Hai preferito il calcio a 5 perché?
1: Non lo so, cioè ho preferito il calcio a 5 per mi piace di più e forse anche un po' più tecnico e mi piace.
0: Poi tra l'altro nel calcio a 5 poi il coinvolgimento del portiere è Claudio continuo, quindi insomma
2: continuo anche addirittura con l'L84 gli ultimi 6 minuti la squadra avversaria ha giocato con il portiere di movimento e lo provavano anche in diverse situazioni, quindi con la classica piramide spagnola 2-2 ti dico la verità, cioè, all'inizio ho colto impreparati perché ovviamente non è che con l'under 15 lo prepari relativamente però invece alla fine due correzioni velocissime siamo riusciti a superare anche a quella situazione.
0: Alessandro, tu invece il tuo percorso nel mondo del pallone che poi a 11 a 5 com'è?
3: Allora io ho sempre giocato a 11. Quest'anno ho integrato al calcio a 11 anche il calcio a 5 da ottobre-novembre, quindi comunque le prime partite. Comunque mi sono trovato molto bene anche perché comunque conosco bene il calcio a 5. Ho giocato ovviamente per più tempo a calcio a 11, però comunque mi piace anche molto calcetto.
0: Sorridiamo perché Claudio, insomma, il cognome Petruso
2: è una garanzia di questo sport.
0: Insomma, è il figlio di Tori Petruso, quindi è ovvio che conosca il calcio a 5. Ecco, però volevo chiedere proprio ad Alessandro il fatto del siccome ne abbiamo parlato tantissime volte in trasmissioni di quanto sia importante soprattutto nei bambini, voi oramai siete già un po' più grandicelli, ma soprattutto nei bambini quanto è importante crescere giocando a calcio a 5, campi più piccoli, campo più piccolo e poche persone per affinare la tecnica. Tu che stai iniziando a sperimentare la doppia disciplina hai già notato dei vantaggi anche poi eventualmente nel giocare anche poi a calcio a 11 grazie al calcio a 5?
3: Sì, diciamo di sì, mi sono accorto anche dei miglioramenti magari giocando a 11 da quando ho iniziato a 5, ad esempio magari essere più veloce mentalmente o magari giocare meglio nello stretto, esempi del genere, quindi abbastanza dei vantaggi molto.
0: Ci sono dei vantaggi, Nicola, ne abbiamo parlato tante volte di quanto, insomma, poi non inventiamo nulla, anzi dovremmo copiare chi di calcio, di futsal e di calcio a 11 ci insegna ancora del Brasile, Portogallo e Spagna, voglio dire sono degli esempi, piano piano anche noi ci stiamo arrivando.
4: Dobbiamo aprirci mentalmente.
0: che non è certamente facile. Allora, ora a proposito di Villa Speciosa, a proposito di progetti di crescite, grazie al contributo ovviamente di Giuseppe Valdés in regia, che ringrazio, sentiamo Michele Podda, che è il giocatore del Catania, ricordiamolo, oltre ad essere un giocatore della nazionale italiana e del Catania che è anche campione in carica, ci racconta l'attesa per i playoff ma poi anche un progetto proprio con il Villa Speciosa e poi chiaramente ne parleremo anche con Nicola Arba.
5: Per quanto riguarda i playoff scopriremo solo sabato con chi andremo a giocare, quando, però ci siamo preparati bene, l'attesa è stata lunghissima dopo aver giocato ogni 3 giorni per tutta la stagione, però mi piace guardare i lati positivi, alla fine abbiamo avuto tanto tempo per lavorare insieme, non abbiamo avuto problemi o infortuni particolari, siamo riusciti quindi a sistemare dei dettagli che magari abbiamo un po' lasciato in secondo piano durante la stagione perché, come ho detto prima, non c'era tempo. La squadra, tra l'altro, nonostante l'attesa, ha sempre dimostrato poi di farsi trovare pronta in ogni occasione, quindi ho fiducia massima su ogni mio compagno, proveremo a difendere i titoli vinti negli ultimi anni, sono, ripeto, molto molto fiducioso, poi sarà il campo a parlare, ma sono sicuro che arriveremo prontissimi. Mentre per quanto riguarda il campus, è un'idea che avevamo da tempo, non siamo mai riusciti a concretizzarla, con Mister Ninni, Nicola e la società comunque, ripeto, ne parlavamo veramente da tanto, sono felicissimo che siamo riusciti a organizzarlo quest'anno,

0: il primo a essere felice sono io perché unisce due cose a cui sono molto legato, sia lo stare a contatto con quei bambini, sia il mio sport. Io in primis da piccolo non ho mai avuto la fortuna di imparare determinate cose, quindi spero di riuscire a trasmetterli il più possibile, ma soprattutto che si divertano, che siano felici in quelle giornate, poi col tempo che riusciamo comunque a concretizzare negli anni questo campus e portare sempre più bambini verso questo sport bellissimo.
1: Grazie a Michele Poda per il suo contributo. Dunque, un campus, qui coinvolgiamo appunto l'allenatore di Villa Speciosa Nicola Arba, un campus che vedrà quindi, raccontaci anche i dettagli, il periodo e poi ecco la finalità, perché poi avere un giocatore che rappresenta la Sardegna al massimo livello del futsal sicuramente è un pregio ed è un punto importante anche per questo nuovo progetto.
2: Assolutamente sì, questa con Michele è un'idea che avevamo già da qualche anno e finalmente quest'anno siamo riusciti a concretizzarla. Vuoi che gli altri anni comunque sia, per fortuna Michele finiva la stagione tardi, speriamo che sia lo stesso anche quest'anno. Quest'anno comunque sia ci siamo seduti, abbiamo un po' messo giù un po' di basi e quindi siamo riusciti a creare questo camp e dobbiamo ringraziare Villa Speciosa che ci ha lasciato comunque sia tutta la collaborazione a livello di struttura, a livello anche di organizzazione per quanto riguarda la realizzazione di questo. Allora, il camp sarà dal 13 luglio al 17 luglio, è un camp interamente dedicato a calcio a 5, cosa penso inusuale in Sardegna perché sicuramente ci sarà un precedente, ma pochi. Sarà diciamo organizzato in questo modo, nei 5 giorni avremo il piacere di avere altri allenatori che verranno con noi a far appunto questi allenamenti, allenatori che tra un po' sveleremo, ma diciamo che abbiamo voluto prendere possiamo dire il meglio, ma non me ne vogliono gli altri, perché gli altri comunque già ce li siamo tenuti anche per le prossime edizioni. Comunque sia, abbiamo parlato con questi allenatori, loro sono felicissimi di collaborare con noi e sarà diciamo un camp finalizzato comunque sia alla crescita di un ragazzo. Logicamente in 5 giorni non possiamo lavorare o pensare di alzare il livello in così poco tempo, però finalizzato più un aspetto individuale, perché logicamente non possiamo andare a fare, diciamo, fino a fine stagione dove andiamo di nuovo dopo 10 mesi a fare i classici allenamenti che i ragazzi hanno fatto, ma magari andiamo a trattare anche quelle tematiche che vuoi per il tempo che sia, o vuoi anche per, diciamo, allenare le giovanili, è un discorso un po' più diverso, non si trattano, questi si tralasciano, quindi andare a lavorare su un aspetto individuale, sul ragazzo, più sulla crescita del singolo giocatore, quindi questo sarà appunto il tema che tratteremo nel camp, che comunque sia, avendo diversi allenatori, ogni giorno sarà diverso, ogni giorno proveremo a stimolare i ragazzi e a farli innamorare di questa disciplina, insomma.
1: E con la presenza di Michele Poda, insomma, c'è quel valore aggiunto, anche proprio di nome, cioè avere il nome di un giocatore che rappresenta la Sardegna, che ha vinto gli scudetti, che veste la maglia azzurra, è sicuramente un traino anche per
2: Decisamente.
1: chi. Come abbiamo qui due esempi di giovani che sperano, insomma, un domani di poter imitare quantomeno la carriera di Michele Podda.
2: E soprattutto logicamente è un traino, e questa diciamo è una scelta anche voluta, il fatto che Michele logicamente sia il nome che prende il camp, ma Michele è una persona che chi lo conosce dedita appunto a far conoscere tutti quelli che magari sono il calcio a 5 di un altro livello che non conosciamo, quindi è perfetta questa cosa perché ha proprio il piacere e il volere di far vedere con la massima umiltà come magari si può essere o si possono conoscere certe cose che noi non siamo abituati a vedere.
1: Ora, parliamo di Serie C femminile perché si sta disputando la finale dei playoff nazionali. Il quarto femminile è andato ha pareggiato 2-2 in casa del Gradara a Pesaro e domenica alle ore 16 al Pala Beethoven ci sarà la gara di ritorno nella speranza chiaramente di poter festeggiare la vittoria e quindi la vittoria in questa finale per salire nel campionato nazionale di Serie B. Ci parla sia della partita disputata di quanto avverrà invece domenica, Elisa Carta, giocatrice del quarto femminile.
3: La partita di domenica è stata una partita abbastanza tosta, abbiamo affrontato il Gradara, era una squadra molto insidiosa, anche fisicamente erano molto forti, ma noi non abbiamo mollato, abbiamo preparato la partita nel modo giusto. E anche questa settimana sarà una settimana di allenamenti molto impegnativa. È stata una stagione molto lunga, ma anche piena di soddisfazioni. Siamo qua infatti davanti a un'altra finale, speriamo vada bene. Sono contenta di tutto quello che abbiamo vissuto, delle compagne, del mister, della presidentessa e di tutto lo staff.
1: E dunque in bocca al lupo al quartu, nella speranza appunto di poter festeggiare un importante risultato che vedrebbe quindi un'altra squadra sarda, in questo caso femminile, in un campionato magari nazionale l'anno prossimo. Claudio, Leonardo abbiamo detto che ha sempre lavorato tantissimo sul settore giovanile, era arrivata anche insomma a calcare palcoscenici ben più alti, poi c'è stata una ricostruzione della società che comunque ha mantenuto fede a quello che è il suo impegno, cioè basare e continuare il suo percorso di crescita nel settore giovanile, quindi settore giovanile e under 15.
4: Sì, corretto, nel senso che come società abbiamo tutte le categorie del settore giovanile scolastico per arrivare a noi, che in questo momento siamo la categoria più grande con l'under 15. Adesso ci siamo presi 2-3 giorni di pausa dopo il rush finale dei playoff, rincontrerò i ragazzi questo venerdì e poi da qui in poi cercheremo di capire la conferma tra virgolette del gruppo, come strutturare la prossima stagione, sia come under 15 e poi chissà proseguire e rincominciare anche con l'under 17, dato che quest'anno, come ti dicevo prima, si è creato un bellissimo gruppo tra l'anno 2011 e i ragazzi del 2012. Quindi ci sarebbe già una base ben costruita a livello sportivo, ma come dicevo prima, soprattutto a livello di educazione, che in questo periodo è difficile, e sono stato fortunatissimo.
1: Sì, ne stavamo parlando anche prima della trasmissione, sicuramente poi il contesto sportivo, e qui magari chiediamo anche a Nicola, il contesto sportivo poi riesce ancora per fortuna a dare delle regole, quindi anche i ragazzi che alla fine giocano, fanno parte di un gruppo, devono per forza di cose anche seguire determinate regole, perché altrimenti poi quasi in automatico ti autoescludi, insomma.
4: Sì, no, gli sport di squadra, qualunque esso sia, ti danno quel valore aggiunto, e quindi ripeto, vediamo adesso da venerdì in poi di programmare, di studiare il percorso della prossima stagione.
1: Ricordiamo però che la Leonardo ha anche con qualche ragazzo un po' più
4: abbiamo qualche under 15 diverso, esatto. Qualche under 15 un po' che raddoppia anche l'età degli under 15, che è la serie D. Abbiamo concluso facendo i playoff, e quindi chissà, dalla serie D, se ci fosse un ripescaggio o un prossimo futuro, potremmo essere di nuovo in C2 e riniziare piano piano.
1: Ecco Davide, abbiamo parlato di regole, dell'importanza del gruppo, voi che siete ancora giovani, però avete già, respirate già l'aria di quanto sia importante essere un bel gruppo, amici, uno che dà il massimo proprio per il suo proprio compagno di squadra.
5: Sì, infatti, sappiamo le regole, abbiamo molte regole da rispettare, e infatti anche il rispetto reciproco tra il gruppo e anche ai mister e alla società, sia ci rispettiamo tra compagni e anche rispettiamo i mister.
1: Anche perché poi Alessandro non c'è soltanto il contesto del gruppo, ma immagino così che ci sia anche un'attenzione all'ambito scolastico, e quindi voi ragazzi dovete marciare bene sia dal punto di vista sportivo che da quello punto di vista scolastico, o sbaglio Alessandro?
6: No, giusto.
1: Anche perché poi c'è papà dietro che
6: sì.
1: Insomma, Claudio, un altro aspetto importantissimo poi quello educativo poi nell'ambito sportivo è quello di che c'è quasi sempre
4: deve,
1: un legame,
4: deve esserci quel connubio, perché la scuola è ovvio che è il primo impegno e ad oggi il lavoro che devono fare i ragazzi di questa età, però conciliare tutti e due gli aspetti sappiamo bene che è fondamentale.
1: anche perché Nicola, appunto, i ragazzi forse proprio a questa età iniziano a capire qual è il percorso magari sportivo che vogliono intraprendere e anche qual è l'impegno che ci devono mettere, perché poi organizzarsi tra lo studio per poter andare all'allenamento, per poter fare poi magari anche delle bellissime esperienze con le trasferte, se non c'è poi questa organizzazione anche del singolo ragazzo, è un percorso di crescita, di maturazione molto importante.
2: Decisamente. Intanto partiamo dal presupposto che dobbiamo incentivare, questo mi ricollega a quello che diceva Claudio, il connubio tra la scuola e lo sport, e l'una deve essere importante per l'altra, nel senso che intanto è importante che il ragazzo faccia sport, questa è la cosa fondamentale e non scontata purtroppo adesso, quindi il nostro primo compito è quello di portarli fuori da magari da realtà che non possono portare mani in strade buone, e quindi già iniziare a farli fare sport. Poi arrivate a una certa età sicuramente devono iniziare a capire, già under 15 stiamo già entrando in quella fase in cui bisogna capire quella che sarà la sarà diciamo l'ambizione quando diventeranno un po' più grandetti, e logicamente l'ambizione richiede anche il tipo di impegno che serve per poter arrivare a certi livelli, che non dipende per forza che bisogna arrivare in Serie A, ma fare uno sport comunque sia pregiudica, almeno dal mio punto di vista, che venga fatto nel miglior modo possibile a livello divertimento, a livello tecnico, tattico, come quelle cose passano in secondo piano. Prima di tutto deve essere un modo per stare con stare fuori, stare all'aria aperta, stare con i propri amici, stare in un contesto di squadra, di gruppo, quindi diciamo magari un po' scontata questa cosa, vivere, ma non è una cosa scontata nei tempi che sono oggi, allenano anche dei ragazzi, quindi vedo cosa comporta adesso avere a che fare con ragazzi che magari per noi, io altra epoca rispetto a loro, forse leggermente, tu sicuramente un po' di più, sì. Molte volte diciamo i ragazzi di oggi sono semplicemente diversi, e quindi in modo tale da questo modo dobbiamo trattarli, non sono né migliori né peggiori, e noi dovremmo fare in modo che appunto ci confrontiamo con loro e proviamo a togliere il massimo da loro,
1: anche perché alla fine sono loro il futuro il nostro futuro, il futuro di questo mondo, e quindi è davvero un grandissimo in bocca al lupo sia a Davide e Alessandro per il vostro percorso, insomma per il percorso di tutti i vostri coetanei, che poi, sperando sempre che continuiate voi e così tutti quanti a fare sport, poi noi ci appoggiamo e sponsorizziamo tra virgolette il calcio a 5, ma l'importante chiaramente è fare sport. Io ringrazio davvero di cuore Nicola Arba e auguri insomma per il camp e
2: grazie
1: per
2: a te,
1: il futuro
2: Matteo,
1: del Villa Speciosa, che continueremo come sempre grazie. A seguire con particolare affetto, così come seguiremo anche magari le imprese del prossimo anno anche della Leonardo. Grazie quindi a Claudio Zudas, a Davide Pisano e Alessandro Petruso per essere stati con
4: grazie
1: noi.
4: Grazie ancora a te Matteo,
1: in bocca al lupo alla Leo in generale per il suo lavoro preziosissimo, grazie a Giuseppe Valdesi in regia e soprattutto grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Appuntamento come sempre mercoledì prossimo alle 18.30 con l'informatore sportivo.
7: L'informatore sportivo calcio a 5 con Matteo Vercelli, in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. È mezzanotte e 29 minuti.
8: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
7: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Maci.

0: Bentrovati, nuova edizione della notte del telegiornale di Videolina. Vediamo le anticipazioni del sommario. Prima difficile giornata nella lotta al fuoco nel Cagliaritano, complice il maestrale, fiamme sulle strade, disagi sulla 130 e 554 e a Villa Simius intervento di un Canadair da Ciampino. Vertice in prefettura a Sassari dopo gli attentati incendiari vicino all'aeroporto di Alghero e l'ombra della criminalità organizzata, la prefetta fenomeni gravi ma isolati. Decolla la stagione balneare, caro spiagge anche in Sardegna, aumenti medi oltre il 2% secondo Federconsumatori, appello ai gestori, serve una strategia che tuteli i turisti. Claudio Ranieri, cittadino onorario di Cagliari, cerimonia in comune per l'atto ufficiale, l'orgoglio del mister vede una luce diversa quando incontro i cagliaritani. Dunque, complice il vento di maestrale, oggi la prima vera giornata di dura lotta ai roghi estivi, lotta che prosegue anche in notturna con poche squadre disponibili, soprattutto lavoro a carico dei vigili del fuoco che hanno ricevuto rinforzi anche da Oristano. Si sta proseguendo ancora nelle campagne tra Elmas e Assemini, ma anche Quartuccio e altre zone dell'Interland Cagliaritano, mentre a Villa Simio si è dovuto intervenire un Canadair. Vediamo Maurizio Landi.
1: Città metropolitana assediata dalle fiamme. Dalla mattina numerosi fronti del fuoco aperti nell'area del capoluogo. Da Elmas sino ad Assemini, passando per Sestu. Le fiamme hanno anche interessato l'area della statale 130, che è rimasta chiusa per alcune ore, mentre dai centri commerciali a ridosso della strada per Iglesias nel tardo pomeriggio si sono vissuti momenti di forte preoccupazione per l'avvicinarsi delle fiamme. Le fiamme sono state sospinte da un forte vento di maestrale che con il caldo di questi ultimi giorni sono una combinazione pericolosa e la situazione ideale per i professionisti dell'incendio. A Villa Simius è intervenuto un Canadair proveniente da Ciampino per poter sostenere le squadre a terra impegnate su diversi fronti di fuoco. Ma molta preoccupazione proprio nella città metropolitana.
2: Beh, la preoccupazione c'è perché quando il fuoco è così tanto è logico che c'è una certa preoccupazione.
3: Partito da molto l'incendio?
2: Guarda, 4 minuti al massimo.
3: Subito fiamme alte, sospinte al...
2: Fiamme alte, sì, il vento è maestrale, fa tutto il resto.
0: E dopo i recenti attentati incendiari in alcuni parcheggi vicini all'aeroporto di Alghero, oggi vertice in prefettura a Sassari, ci riferisce Franco Ferrando.
4: Allo stato non emergono elementi che possano far pensare a infiltrazioni della criminalità organizzata.
5: Episodi gravissimi da non sottovalutare ma isolati e secondo gli elementi attuali in possesso degli investigatori non riconducibili a criminalità organizzata. Questo non significa abbassare la guardia, è stato detto in prefettura a Sassari al termine del vertice per l'ordine pubblico e la sicurezza. Gli ultimi fatti, attentati incendiari in città e soprattutto due particolarmente gravi allo stesso imprenditore, in due autonoleggi di fronte all'aeroporto, hanno creato un clima di paura.
4: Su questo l'attenzione sulla criminalità, possibili infiltrazioni, l'attenzione è comunque altissima di tutte le forze di polizia e speriamo presto, come è successo per tanti episodi già accaduti, di dare risposte concrete con le indagini che sono in corso anche agli ultimi fatti che hanno destato allarme sociale.
5: Al vertice presenti il capo della procura di Sassari e il procuratore generale della Sardegna. Per l'estate si adeguerà all'organico delle forze dell'ordine. Per il sindaco Cacciotto, Alghero continua ad essere una città sicura.
6: Con grande responsabilità finalizzate appunto al monitorare questi aspetti, così come altri episodi di criminalità. Sono sempre episodi gravi, comunque episodi gravi da combattere e sui quali stiamo lavorando e analizzando gli elementi.
0: Dopo il braccio di ferro con Ryanair e il confronto in consiglio regionale sulla mozione del centrodestra per abolire la tassa d'imbarco tutto l'anno, la maggioranza apre alla sospensione perlomeno nei mesi invernali. La regione si dice disponibile ma chiede una trattativa seria con le compagnie aeree e garanzie su nuovi voli, passeggeri e ricadute economiche per la Sardegna. E adesso a Olbia, nel reparto di ostetricia e ginecologia, manca da anni la parto analgesia. Scoppia quindi la protesta degli amministratori e soprattutto delle mamme in attesa, costrette a rivolgersi ad altri centri del territorio. Vediamo Silvia Urru.
7: La parto analgesia non è un optional né un lusso, ma è un diritto essenziale sancito dai LEA, dai livelli essenziali di assistenza.
8: Il sindaco di Calangianus lancia l'allarme. All'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia la parto analgesia manca dal periodo del Covid e a distanza di anni non è stata ancora riattivata. Una carenza che incide sulle scelte delle future madri della Gallura. L'epidurale infatti non è percepita solo come una procedura medica, ma come uno strumento che aiuta ad affrontare il parto con maggiore tranquillità e meno dolore. L'assenza di questa possibilità nell'unico punto nascite della Gallura sta portando diverse donne a programmare il parto in altri centri dell'isola. Sono tante le future mamme che si recano altrove, soprattutto a Sassari e a Nuoro.
7: Quest'anno si rischia di non superare i 500 parti, che sono il numero minimo per poter mantenere il reparto.
8: L'ASL Gallura fa sapere di aver avviato un programma di progressiva riattivazione del servizio. Dalla direzione aziendale spiegano che è stata rafforzata la presenza del personale anestesiologico in alcune fasce orarie. Un primo passo, dicono dall'ASL, in attesa di arrivare a una copertura dedicata di parto analgesia 24 ore su 24 per tutto l'anno.
7: Io credo che non possiamo permetterci di vedere smantellato un reparto di eccellenza per il nostro territorio.
0: C'è la prima pausa per la pubblicità, tra poco.
9: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Ripartiamo dalle amministrative, 148 comuni al voto domenica e lunedì prossimi, le modalità del voto nel servizio di Andrea Secchi.
10: Strutture comunali già chiamate ad un super lavoro da giorni. La Sardegna si prepara a questa tornata di amministrative. Sono 148 i comuni chiamati al voto il 7 e l'8 giugno. Quattro quelli in cui si potrà andare all'eventuale ballottaggio. Quartu, Sesto e Porto Torres, città con più di 15.000 abitanti, a cui si aggiunge Tempio in quanto capoluogo di provincia. San Luri non andrà al secondo turno. Sono solo due, infatti, i candidati sindaco.
11: Si vota domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno. Domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Si vota con la tessera elettorale e un documento di riconoscimento. Per la tessera elettorale, l'ufficio elettorale è aperto, ricordiamo, venerdì e sabato dalle 9 alle 18, orario continuato, e domenica e lunedì dall'apertura alla chiusura dei seggi.
10: Gli elettori sono chiamati ad esprimere le loro preferenze osservando regole ben precise.
11: Si esprime la preferenza per un candidato sindaco e per una lista. Si può esprimere la preferenza anche per una lista non collegata al sindaco a cui si è data la preferenza. Insieme alla preferenza per la lista si può esprimere la preferenza per uno o due candidati di quella lista. Nel caso si esprima preferenza per due candidati, dovranno essere di genere diverso.
0: E proseguiamo la nostra ricognizione dei comuni al voto. Andiamo nel Nuorese, il più grande dei 20 impegnati in quel territorio. È Posada, tra l'altro, un comune che sta segnando dei record positivi in fatto di natalità e di aumento della popolazione, in controtendenza rispetto al resto dell'isola. Vediamo il servizio di Graziano Cano.
12: Nel panorama generale di comunità quasi tutte in calo di residenti, il grafico di Posada, guardando almeno alla provincia di Nuoro, appare quasi come un'anomalia, anche per la costanza della crescita di residenti. Paese che va alle urne con una sfida a tre e il sindaco uscente a cercare la riconferma.
13: Sono stati anni difficili, Abbiamo attraversato una pandemia, poi un incendio devastante, poi dopo gli incendi è stato un anno gravissimo quello della siccità, quindi adesso si apre una nuova fase programmatica dove si vede qualche spiraglio per poter portare a termine tutti i progetti previsti con l'aiuto di tutti gli elettori e di tutta la cittadinanza.
12: Due liste a sfidare quella del primo cittadino uscente, una è guidata dall'ingegner Gianfranco Burrai.
14: Ci siamo proposti per amministrare questo paese perché crediamo che Posada abbia delle grandi risorse, delle grandi possibilità che in questo momento non sono sfruttate sicuramente al meglio. Pensiamo sì alla stagione turistica, ma pensiamo anche e soprattutto a chi ci vive tutto l'anno. Visto che siamo un paese in crescita e non in calo demografico, dobbiamo pensare a chi vive qua e a chi sta scegliendo di vivere qua.
12: La seconda dall'imprenditore turistico Luigi Contu.
15: Una lista civica, trasversale, ma mi piace sottolinearlo, soprattutto libera, che si pone come obiettivo quello di un rinnovamento e di un cambiamento soprattutto culturale, perché il primo punto è quello di dare consapevolezza ai nostri concittadini che viviamo davvero in un bellissimo territorio. Farlo vivere non solo i mesi estivi, un flusso turistico che sia programmato anche dai mesi da aprile a novembre, rendendo Posada un paese ricco del turismo attivo. Questa è la cosa più importante.
0: Dal Nuorese al Meilogu per le amministrative si voterà Pozzo Maggiore, Cossoine, Mara e Ittireddu. Vediamo Maria Grazia Ledda.
16: Nel Meilogu, cuore pulsante del Logu d'Oro, tra le sottoregioni storiche più affascinanti e culturalmente dense della Sardegna, capitale dell'isola nuragica, sono diversi i comuni che andranno al voto domenica 7 e lunedì 8 giugno. Pozzo Maggiore, centro di oltre 2000 abitanti, paese strettamente legato alla tradizione equestre, l'evento per eccellenza, l'Ardea di San Costantino, è pronto a rinnovare i suoi organi di governo. Corsa 2 per la carica di primo cittadino con Mariano Soro, sindaco uscente, candidato per la lista Nuove Idee in Comune, e Giuseppe Calaresu, che corre insieme alla lista Uniti per il Bene in Comune. A Cossoine, borgo medievale, circa 700 abitanti, situato in un territorio di grande interesse naturalistico, costellato di grotte, ci riprova la sindaca uscente Sabrina Sassu con la lista Progetto Comune. A Mara, poco più di 500 abitanti, paese ricco di edifici di culto e testimonianze prenuragiche, il candidato sindaco con la lista Insieme per Mara è Vittorio Manai, consigliere comunale e capogruppo di minoranza uscente. Infine Ittireddu, piccolo e antico centro logudorese, risalente all'età bizantina, poco più di 450 abitanti, dove a correre per la carica di sindaco il primo cittadino uscente Franco Campus, con la lista per Ittireddu Progetto Futuro.
0: È il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani in edicola con Francesca Figus.
17: Sì, buonasera a tutti. Lavori in corso sulle strade del mare ed è subito caos. Ma domani in primo piano sul nostro quotidiano anche la politica. Domenica e lunedì le elezioni comunali. Il nostro focus domani è su San Luri. E poi la cronaca. Mister Claudio Ranieri è cagliaritano a tutti gli effetti. All'amatissimo allenatore è stata consegnata la cittadinanza onoraria. Negli spettacoli sono tre i Sardi in gara nel nuovo show targato Netflix. Chiudiamo con lo sport, il calcio e tutto sulla nazionale in sfida contro il Lussemburgo. Questo è molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Buona serata.
0: Linea ancora alla regia per i comunicati commerciali e a tra poco con le altre notizie.
18: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
19: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Con il ponte del 2 giugno è iniziata la stagione balneare con i consueti aumenti anche in Sardegna. Vediamo Virginia Devoto.
20: anche quest'anno i servizi marino-balneari in particolare conosceranno un aumento che come media nazionale ci dice il 2,7%. In Sardegna in realtà registriamo un aumento leggermente inferiore, cioè del 2,3%, e lo registriamo in modo abbastanza uniforme sia nel nord, e quindi l'area della Gallura e di Alghero, sia a sud, Villasimius, Cagliari.
21: Spiagge più care anche in Sardegna, negli stabilimenti balneari che registrano un aumento per ombrelloni e lettini dal nord a sud, soprattutto nel periodo di luglio e agosto. Secondo l'analisi dell'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori, l'aumento riguarda in particolare i prezzi giornalieri.
20: Quello che abbiamo visto è un rincaro dell'accesso giornaliero e dell'accesso mensile. C'è una sostanziale tenuta dell'accesso stagionale, diciamo così, che però insomma ha una media in Sardegna molto elevata, di quasi 1000 euro superiore alla media nazionale.
21: L'appello di Federconsumatori.
20: Noi auspichiamo innanzitutto una politica da parte dei gestori di queste attività che insomma sia un pochino più attenta alle esigenze dei turisti.
0: Ed ora andiamo al parliamo di transizione energetica. Una proposta per l'agenda 2050 arriva da Oristano. Mario Tasca.
22: La transizione energetica non come pratica tecnica da lasciare solo agli specialisti, ma come scelta collettiva che riguarda cittadini, imprese, comuni, scuole e istituzioni. E questo è il cuore della proposta Agenda Energia Sardegna 2050, il documento a firma di oltre 40 associazioni che prova a spostare il confronto dalle contrapposizioni alla consapevolezza.
23: Un tema così cruciale e decisivo come quello dell'energia, sia necessario un dibattito pubblico reale, vero. Per poterlo fare è necessario per tutto avere una legge, perché avere una legge ci consente anche di dimostrare che davvero c'è stato un dibattito, perché si possono individuare degli indicatori che misurino la realtà di un dibattito approfondito.
22: Il documento chiede un nuovo approccio, una legge regionale sul dibattito pubblico, un nuovo piano energetico ambientale regionale, comunità energetiche diffuse, efficienza negli edifici, rimozione dell'amianto, accumuli che sfruttino le risorse esistenti e le nuove tecnologie, idrogeno verde e una filiera sarda delle rinnovabili.
23: Quindi bisogna darcela una strategia. Sapere da cosa partiamo, quali sono gli obiettivi, che risultati vogliamo raggiungere e poi ci dobbiamo mettere le risorse. Facciamo riferimento a studi che ci sono già che dimostrano in maniera chiara che la Sardegna da qui al 2050 può essere 100% energia rinnovabile.
22: L'obiettivo è arrivare al 2050 con una Sardegna climaticamente neutra, più autonoma, capace di produrre energia pulita senza subire scelte calate dall'alto.
0: Nell'ottantesimo anniversario della Fondazione della Repubblica, Nuoro ha ricordato la figura di Salvatore Manironi fra i padri costituenti. Vediamo il servizio di Gianfranco Locci.
24: Come scrisse sull'Osservatore Romano l'arcivescovo e storico Monsignor Alberti, amico di Manironi, non si potrebbe comprendere il suo animo, né sarebbe possibile una esatta valutazione delle sue opere se non si tenesse presente che in lui la fede fu il vero principio ispiratore di tutta la sua multiforme attività e di tutta la sua esistenza.
25: Un video che emoziona. Sfrutta l'intelligenza artificiale per un doveroso omaggio a un Nuores illustre, a un uomo eletto all'Assemblea Costituente nel 1946 e membro della Commissione dei 75, incaricata di redigere la Carta Repubblicana. Nuoro ricorda Salvatore Manironi nell'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica. Monsignor Antonello Mura svela un aneddoto.
26: Scalfaro mi diceva: Manironi aveva un apprezzamento incredibile per lui.
25: Il progetto di Istasac Sardegna, in sinergia con il comune di Nuoro, poggia su un'approfondita ricerca storico-documentaria. Ripercorre il cammino umano, civile e politico del fondatore, prima del Partito Popolare Italiano, poi della Democrazia Cristiana. Un uomo che ha lasciato il segno.
27: Quello che ha fatto per il nostro paese è quello che Salvatore Manironi ha fatto in generale per tutti i paesi della Sardegna e non solo della Sardegna.
25: Antifascista, uomo di governo, Salvatore Manironi è stato pure promotore del primo giornale cattolico della diocesi di Nuoro, e ben impresso un concetto che non lo abbandonava mai:
28: che il potere dell'uomo sull'uomo finisce in un abbrutimento,
1: perché nega la libertà e la dignità.
0: Ultima pausa per la pubblicità, tra poco.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
19: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
0: Dal Sulcis all'Himalaya, passando per oltre 130 chilometri di trekking ad alta quota, in un documentario l'avventura dell'escursionista iglesiente Stefano Vascotto. Valentina Orgiu.
3: Dalle miniere di Iglesias ai sentieri sospesi dell'Himalaya. Stefano Vascotto, guida ambientale escursionistica e documentarista iglesiente, ha realizzato quello che lui stesso definisce il viaggio della vita, il trekking verso l'Everest Base Camp, a oltre 5.400 metri di quota nel cuore del Nepal.
4: Era anche difficile comunque da programmare, però diciamo che ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati al campo base Everest, che all'inizio doveva essere la nostra meta e poi si è rivelato qualcosa di diverso. Era tutto il viaggio che è diventato una nostra meta.
3: 10 giorni di cammino lungo oltre 130 chilometri e oggi quell'esperienza è raccontata in un documentario dedicato al mito Everest.
4: Il titolo è Shagarmatha, che è praticamente il nome ufficiale nepalese della montagna dell'Everest. Non è un diario di viaggio, ma qualcosa di molto più complesso, più dove si raccontano appunto le storie delle conquiste alpinistiche, ma anche tante altre cose.
0: Municipio a Cagliari, la cerimonia di assegnazione della cittadinanza onoraria a Claudio Ranieri. Luca Neri.

0: orgoglioso, sono orgoglioso di essere annoverato tra i cittadini di Cagliari. La mia vita è stata tutta un po' un susseguirsi e rincorrere Cagliari.
1: La terza firma è per sempre. Claudio Ranieri Caglieritano Vita, la cittadinanza onoraria per l'ultimo vero amore della città, l'unico uomo che avrebbe potuto sedersi al tavolo dei Gigi e dei Gianfranco. La persona, oltre l'allenatore, i legami, oltre i risultati.
0: In particolare quello che io sento per Cagliari, per i sardi, mia moglie quando vede che saluto qualcuno dice era di Cagliari, era sardo, perché evidentemente vede in me una luce diversa, non lo so, è questione evidentemente di feeling, c'è un ottimo rapporto tra me e i cagliaritani, i sardi, e questo mi fa molto piacere.
2: Mi chiedevo se ma noi tutti resti con me.
1: La cerimonia in comune, con la consegna della pergamena dal sindaco e dal presidente del consiglio comunale, l'uomo dell'eterno lieto fine, ora ha una storia eterna che non finirà.
3: Ci finisce questa frase per un'altra volta? Risorgeremo?
0: L'ha detto Claudio Ranieri, no, ma adesso quella non passerà mai di moda perché i tifosi l'hanno cantata e mi hanno fatto enormemente piacere. Grazie, grazie a tutti voi.
4: Intanto il Cagliari sceglie il sostituto di Angelozzi, sarà l'ex Empoli e Sampdoria, Accardi, ancora Luca Neri.
1: Mancano solo le firme, al plurale. Prima, quella sulla risoluzione del contratto di Guido Angelozzi, salutato dopo una sola stagione. La seconda sarà quella sul triennale che legherà Pietro Accardi al Cagliari. E lui la scelta di Tommaso Giulini per il nuovo direttore sportivo. Profilo diverso, almeno anagraficamente, rispetto al predecessore. 43 anni contro 71, ma la stessa attitudine nella valorizzazione dei talenti. La nidiata del Frosinone per Angelozzi, quella dell'Empoli per Accardi, che lì in Toscana ha iniziato la carriera dietro la scrivania appena dopo il ritiro, prima da team manager, poi da DS, giovanissimo a 33 anni. 8 anni con 2 retrocessioni e 2 promozioni, l'intuizione su Di Lorenzo, Bennasser, ma anche il vicario scippato proprio al Cagliari. Poi il passaggio sfortunato alla Samp, durato meno di un anno, in una delle parentesi più meste della storia del club blu cerchiato. Ora è praticamente tutto fatto col Cagliari. Accardi si metterà subito al lavoro per costruire la squadra a disposizione di Pisacane. I rossoblù cambieranno una decina di giocatori, ci sarà tanti da fare anche per essere all'altezza di un predecessore che rosa alla mano non aveva sbagliato un colpo.
4: Ed è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Buonanotte.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Cinque musicisti nuresi dediti alla musica acustica hanno formato nel 1990 i Raimi, parola che in lingua quechua significa festa, e nella loro produzione mescolano elementi della tradizione sarda con quella andina, suonando anche charango, quena e sikus. Qui propongono un brano firmato da Tonino Puddu e da loro arrangiato, Sas cosas bellas de Sugoro.

0: Erano i Nuoresi Raimi, da una loro apparizione alla seconda edizione di Icnos, a Sedilo nel 1994, con Sas cosas bellas de su coro.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

Un saluto a tutti, ben accattaus, ben ritornaus a sudare il giornale in sardo de Sardegna 1 Bieus. Intendeus che le puntis novas de oi cominciaus con su sumario. Ribasso betto estu e crescente sul numero dei sfogus in Sardegna, problemas e disagios in sa provincia de Castetto, si intervento su insesto, ceragios e cravonagia. Amministrativa sa 2026, casi rotto pronto in 148 comunus, in nuova sera votata domenico, tozza di e lunis in su mangiano scelte. Intatta risattoria del suo comitato sordini, sa sequesa pubblica in sa mesa, esattentato, si anticorpi un'azienda in macchina, sa annolito accanto all'aeroporto di Salighera. Sanità in gallura, totus inquieto, subito in sua spirale di Terranoa, anzi sospende su servizio de Varco che ne dolori. Accanto a mancare su personali, sa protesta de Feminas e amministratori locali. Claudio Ranieri, de oi, est cittadino onorario de Castello, cerimonia in sa domo comunale, poi gustasso tutto ufficiali, salenatori orgoglioso un mero d'engio, una luce differente che hanno matto obbio e fuede con i cattedaios. Dunque, sa sacrona che può avere questa lezione su TG Nostro, e sta ribasso ben questo, e lui sono sta ribasso finza sei sfogus in casa di Rotto Sardegna, disagio su problema, se volesse che tutto in sa provincia de Castello, su Vogo, a rigor più zona, sa Cante, sa Ruga, sa prosi importanti, si statali 130, si statali 554, problema sa viabilità. Dunque, sa uno Vogo che stiva artio a casa a Cante, si istituto agrario, un altro Vogo invece sa in su territorio de Ceragio, su casa a Cante, sa stastali 554 e stetio sturau all'estero un altro vogu scoppiau in su territorio de Sestu in sericottero in su mangiano viente intervenio su in su territorio de Cravonage. Fu dato de su voto de su sette de sotto de questo mese e si vota in 148 comunus, si vota domenico de questa gira, l'unisi de sa gira chi entra, la 24 comunus e noi ciaraoriesi su ballottaggio, 24 sesto, Poltu d'Orra, tenenti d'otto su grosso dei 15.000 abitanti sì, e Tempio, che questi capitali di San Gallura. Non ci arrivoresti su ballottaggio, invece se in settori voi te scandidati, sono venuti due soscetti. Come te ricorderà Marco Onnis, dirigente dei suoi servizi elettorali di Comune de Quartu, si voterà domenico dai 7 su Mengiano fino alle 11 de su notti e lunedì de sa gira che entra si voterà dai 7 su Mengiano fino alle 13 de su tocca la portare sa tessera elettorale sul documento di identità i uffici elettorali a Paranto Verto fin sa domenico e lunisi commenti si votera in iscomuno sopra un mannus si votera con un candidato sindico e poi una lista si vuole votare fin sa con un sindico o poi una lista che a noi sta capiara e il suo sindaco scioverà, dunque se stessi suginando a voto disgiunto. Posso fatto che per toccare invece se sconsiglieri, se si indivore di votare uno o due, ma che avonti due, uno dei pressi uomini e sattro femmina. In sa provincia del Nugoro si voterà in Pasada Muro, su Comune Brumanno, in cui sarà votato domenico, lunedì in su territorio provinciale, Posada e sti comuni differenti, in merda esatto, su non c'è su fenomeno del sispopolamento, anzi si sabbida sul numero dei abitanti, si sabbida crescendo. Si sfida, c'è su sindaco che è Bessendi in Moi, Barore Ruiu, sindaco Caoliri, che ha ghiera questa lista che dinanta proposata naraga e ho spassato hanno dei suoi difficili sì, come di sa pandemia su Vogu, sa siccità di Muro e poi ho le sue complete il programma comincia in sua ultima legislatura Nararuglio. Gianfranco Burrai i sfidanti numero 2 ingegneri ghiera invece sa lista Alba Chiara per Posada sa bida teneri opportunità di semana sanar Burrai su turismo estene in porto ma depeo su pensare donare servizio su ai chini viveri in noi in passata tutto sanno nara ancora Gianfranco Burrai. Un altro sfidante, si imprenditore Luigi Conto, candidato della lista Viviamo Posada. È una lista civica, lo schiettotto, è una lista libera, naraisu. Il suo obiettivo è un cambio culturale. Su turismo non si vuole vivere in si stati scetti, tocca programmare, può fare arrivare turista finse adesso mese aprile e finse su mese donia santi.
Su voto amministrativo in su Melogu, su Goru e sul Locudoro, una zona ricca di storia, di nata sa capitale de sa Sardigna nuragica, sarà votata in quattro comuni su De Importo, di Putu Maiore, Cossoine, Mara e Itireddu. Putu Maiore è in un centro di 2000 residenti, se pruso, una bidda capiara a essa tradizione dei squadzo, se evento così importante di Sardia, dedicare sa Costantino. Si sfidanti vunti d'uso, come ti candidato sindaco, della parte c'è il suo sindaco che abbia essendo in moi, Mariano Soro, candidato della lista Nuove Idee in Comune, Satro, candidato invece saresti Giuseppe Calareso, che è gliendi sa lista Uniti per il Bene in Comune. In Cossoine, un brugo di Mesuevo, i residenti si vuoti 700, territorio di interessi ambientali, Mannu, ci vunti, uno sciacomane gruttas. In noi, sa candidata sindica, esti Sabrina Sassu, un salista progetto comune, ista de primici contra su quorum. Si votasa in Mara Vuru, si votra bis bidda ca teneri 500 residenti, e su sindico esti Vittorio Manau, candidato con salista insieme per Mara. E sull'ultimo Itireddu, una bidda che si accatta proprio in suo centro, de sul Logu d'Oro, residente si conti 450, su candidato sindico esti Franco Campus, a rispacciare in moi, si incarico de sindico con sa lista per Itireddu, progetto futuro. Sa tradissa tentà con su Vogu in Salighera, un Vogu che ricorpiva un'azienda de macchina sannolita a Cates Aeroporto, e su comitato post-ordine in sa sicurezza pubblica, un atto che è stato fatto in Tatteri, sa procure traballendi, poi agattai responsabili di questa tentà, come tannau sa prefetta tattaresa, grazie alla Fauci, is istituzioni, si voti traballendi, per lo schiettotto, possa prevenzioni in tutto il suo territorio. Se attenzione, dunque, se sti arti a meta, non ancora la Fauci, il suo territorio sti in mano, uno va dicendo compri il cavuro, donne a disi, fai controllo, verifica, sa, povere venni, atto su criminalisi, e usa forti ancora di brusso, i gusti se iniziativa, sa, narra la Fauci. Su chi però sonnai con certezza, narra ai suoi ultimi sopraffetta, esti che in suo territorio ci vunti, non ci vunti elementi su, dessa criminalità di organizzare, ni mancus. Problemas de mafia 10 sa prefetta Tataresa. Torosa Sagrona, che è una tragedia sul sede di Gusto Mengiano, in Saruga Statale 126, sul territorio de Bidda Gresia, accanto a questa zona dei fanghi rossi, e su chilometro 34 e 800. Un pensionato del 77 anni, non so, che vengono di un furgone Fiat Fiorino, se si intende un male, questi bessio di Sarruga, questo pendisi contro un muro. Lui ha avuto ribauso su personale del 118, i carabinieri di Bidda Gresia e di Gonnesa. Ma somini, viaggia è morto, non c'è stato uno dei vai. Ci sono stati su disagio, su traffico di macchine, Sanas Zerrao, una corsia di statali per una varia ore. E crescendo sul numero de mammas, de sa gallura che può fare nasci, spiepiedo, sindi è andata in ospedale de Tattari e del Nugoro, in suo reparto di ostetrice ginecologia di Fattisi, in suo reparto delle ospedali Giovanni Paolo II di Terranova, in cui c'è un centro, poi va in nasci, spipierzo in Gallura, a manca sul servizio del suo arto, che ne dolore, su che nata parto analgesia. Sindico su punti inquieto su Fabio Albieri, grazie, su sindico di Calanzano, su Narga, su arto, che ne dolore, esti uno diritto essenziale dessa assistenza sanitaria. Che hanno cesti questo diritto, i mammas andava in nascita, spipiedoso in altro suo territorio, so, non in Gallura. C'è una questione clinica, voita, grazie al suo servizio, si vuole arredusi sul numero degli interventi del parto cesareo. S'altro problema, narra ancora Fabio Albieri, e stica occano, forse sì, non si superai 500 parti sul numero minimo, può mantenni su servizio in Gallura. Sa ASL del suo territorio, una ragazza, il suo problema è che a mancare su personale, ma a bello a bello, una sa ASL, sul servizio, ha funzionato d'ora, poi sarà intervenivo a maniare organico su. In suo consorzio, uno de Aristanisi, a partire all'estero, suo primo corso de laurea, ganata professionalizzante con sa collaborazione,
de s'Universidade de Tattari, est unu cursu de orticoltura e florovivaismo, dati presentato proprio in sa sede de su consorzio. Est unu cursu in noi sarà per usche tottu attività di pratica, commenti narra su direttori Francesco Asquer, de os fatto comprendi calivonti straballarori, si caserbiti, es azienda, sa de su territorio. A es lezioni sono andato a partecipare 40 studianti, come ti annau Sara Melitto, professore del Dipartimento di Agraria dell'Università di Tattaresa, 3 anni, poi che è sa laurea, sull'ultimo anno traballendi direttamente con un'azienda de sa provincia. Est un scevero de importo, poiché es azienda de su territorio e de tutta s'isola, tutti cercando i professionisti de su settore, con competenze, che in voi non sa tanta, o questi difficili in mera, ad asagattai. Est una camminera de studio, a capire dunque se sul mondo economico e sul mondo del traballo. Sul Dipartimento de Agraria de Tattari, come ti narra ancora Sara Melitto, de tempo sul mera collabora con azienda e dunque sa sci bene quali tipo di formazioni specifica e professionali serbiri. De oi Claudio Ranieri este cittadino onorario de Gastedus, allenatore romano, gari allenau su Gastedus in anni 80.

un'ispecie de luci differenti quando mi pongo a chistionare con un sardo. Ha rispiegato Ranieri Gariboffi, torrai grazie a tutti i tifosi a questa città di Castedu e tutta la Sardegna. Posso sporso, pallone di Serie A, Guido Angelozzi, dunque se andando in DC, il nostro sul direttore sportivo del suo Castedu, e a ribendi sul direttore no, Pietro Accardi, che ha firmato un contratto di 3 anni, a manco. Questo è un cambio finza sanagrafico, poi Accardi tende 41 anni, Angelozzi 71 anni. Ma tutto questo punto bravo a valorare il talento, picciocco. Angelozzi è arrivato con suo Frosinone, Accardi è arrivato invece con Sempoli, e proprio in Empoli Accardi ha ricominciato a traballare come team manager e poi come direttore sportivo. 8 anni su De Traballo, su Empoli, e sti calau 2 aborti in Serie B, ma sti arziau in Serie A 2 aborti a Savoro. Con sa Sampdoria invece Accardi non è arrivato un meta. E in ogni maniera, in moi, sti isso che Depperi cercate donare per saccare una squadra Noa, posta stagione 26 sa società a deppie cambiare, su manco 10 giocatori a rispetto a sa stagione che si spacciare in mole. E su accabbau per questa edizione, grazie per la vostra attenzione. Si intendeva, si beve, si edizione che bene.

rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: L'architetto Enzo Satta è un custode della memoria, testimone e anche protagonista della nascita della Costa Smeralda, il fenomeno turistico che ha permesso alla Sardegna di essere conosciuta nel mondo. L'idea vincente della Gacan fu quella di creare un borgo immerso nella natura che ricalcasse i canoni architettonici e paesaggistici dell'isola. Prima la Gallura era così, aspra, selvaggia, con spiagge bianche deserte e mare cristallino, spesso flagellato dal maestrale. È proprio al giovane principe ambientalista che si deve l'ufficio per la tutela del paesaggio.
1: La visione del principe era quella di creare una destinazione turistica unica al mondo, la sua idea era quella di creare qualcosa di alternativo, più che di elite direi di grande qualità, qualità architettonica, paesaggistica.
2: Doveva essere al mese di luglio e nel 1961, quando sono venuto a Porto Cervo con 4 o 5 amici in una barca di 12 metri. Non c'era niente. Era la prima volta che io ho visto la Costa Smeralda o piuttosto questa zona di Sardegna durante l'estate. Avevo comprato un piccolo terreno senza vederla e volevo vedere un po' il terreno che avevo comprato.
1: Io ho visto imitazioni in Sudafrica, in Giappone, anche in Italia, però è un modello con delle basi talmente diverse, ispirate da un uomo, un visionario che ha creato un qualche cosa difficile da imitare.
3: Abbiamo fatto qualche 6 mesi di ricerca sull'istoria di Sardegna per vedere quali sono le caratteristiche di struttura e di architettura di Sardegna. Vogliamo fare un sviluppo che prende tutte le belle cose della storia di Sardegna e le mettiamo sulla Costa Smeralda.
0: Con il volo DAE per gli Stati Uniti si realizza il sogno di Karim e ancora oggi è tanto l'interesse per questa destinazione nata come alternativa alla Costa Azzurra.
1: Io ho accudito nei giorni scorsi un gruppo di 30 studenti della Columbia University che hanno approfittato del primo volo New York-Olbia per venire a scoprire la Sardegna e la Costa Smeralda.
0: E il grande amore per la vela è poi sfociato nel progetto One Ocean, che vede lo Yacht Club Costa Smeralda ambasciatore contro l'inquinamento da plastiche, per la difesa dei fondali e per la ricostituzione delle praterie di Posidonia, danneggiate dall'ancoraggio delle barche.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Il chitarrista olbiese Marino De Rosas, dopo la sua uscita di scena a metà anni 70, si è dedicato allo studio della chitarra acustica, sperimentando nuove accordature e creando suoi brani modernamente ispirati alla musica tradizionale sarda. I primi frutti di questo lavoro maturano agli inizi degli anni 90 con l'album Chiterras e con brani come questo Candelera.

0: Era la strabiliante tecnica di Marino De Rosas, affiancato dal percussionista Giuseppe Albanese e dal bassista Alessandro Zolo sul palco di Ichnos a Sedilo. Era il giugno del 1997.
1: Beppe Dettori e l'arpista comasco Raul Moretti hanno dato vita a un sodalizio artistico dal 2013 dopo l'uscita del cantante stintinese dai Tazenda. Su disco hanno documentato un repertorio estremamente variegato che ha toccato anche brani di carattere religioso. Così rileggono il classico Deus ti salvet Maria.

0: Abbiamo ascoltato Beppe De Tori e Raul Moretti nella loro personale rivisitazione del Deus ti salvet Maria.
1: L'energico rock è sempre stato un ingrediente imprescindibile nelle composizioni del cagliaritano Alberto Sanna. Lo si apprezza anche nel suo disco Canzoni per resistere, dal taglio autobiografico, e dal quale ascoltiamo il brano omonimo.

0: Era Alberto Sanna, dal vivo all'FBI di Quartu, in occasione di una sua esibizione nel programma Sonora, proposto da Videolina nel 2008.
1: È 1:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Casa Cus speciale Ateneica. Vivi con noi in diretta dal Cus Cagliari il festival di sport e musica con interviste e voci dei protagonisti.
4: Casa Cus speciale Ateneica. Tutti i giorni alle 18 con Andrea Matta su Radiolina. In collaborazione con Icnusa. Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Mercoledì 3 giugno alle 8:07. Buongiorno a tutte e a tutti da Paola Piria, bentrovate, bentrovati, grazie per essere qui. Saremo insieme fino alle 9:30 con i giornali, le notizie, le interviste, un sacco di cose di cui parlare. I vostri messaggi al 340 87 15 015, scriveteci, raccontateci da dove ci ascoltate, cosa fate. Finito il ponte, è ufficialmente finito il ponte del 2 giugno, di fatto una prova d'estate non semplice per chi doveva andare in spiaggia durante il ponte. Lo scrivono anche i giornali, lo raccontano i giornali e lo vedremo insieme. Saluto prima Fabio Leoni che è in regia stamattina. Di fatto prova d'estate, come vi dicevo, andando verso gli ultimi giorni dell'anno scolastico e di campagna elettorale. Immagino che nelle scuole in cui si vota l'anno scolastico finirà addirittura prima rispetto al solito. Vi dicevo, prove d'estate non semplici, perché intanto chi andava nella litoranea per Villa Simius trovava molti cantieri tra viabilità e caos, attesa per le bonifiche. Ce lo racconta Lorenzo Piras. Quasi completato il maxi collegamento elettrico, restano i dubbi sul possibile inquinamento. È un pezzo che fa il punto su diverse cose, appunto anche sulle bonifiche e sul possibile inquinamento, ma che racconta anche dei disagi per chi si è spostato nelle spiagge, chi cercava di raggiungere le spiagge in queste ore che sono state affollatissime. Eoli con l'incubo della speculazione a pagina 3, il pezzo di Alessandra Carta. Ma a proposito di spiagge, vi racconto anche quello che è successo a Cagliari. C'è stato il pienone, letteralmente, nella spiaggia dei 100.000. Il poeta era affollatissimo, è stato affollatissimo per i primi bagni di stagione, di fatto con le temperature che erano alte, ma anche per la festa del volley. Folla in spiaggia, più di 5.000 nella passeggiata per la festa del volley, scrive Mauro Madeddu a pagina 17. Viabilità in tilt, anche lì parcheggi introvabili se non a pagamento e servizi fuori uso. Insomma, prove di stagione così. E poi andando verso la settimana prossima, in cui si aprono i cantieri sulla 195, e quindi anche lì sarà insomma complicato, perché naturalmente anche lì ci si dovrà andare più lentamente, ci saranno problemi per chi si sposta. Anche di questo parleremo nei prossimi giorni. Intanto è arrivato Sinner in Sardegna. Attenzione, Sinner che è in vacanza in Gallura, gita con la famiglia alla Maddalena, ma non solo gita alla Maddalena e non solo vacanze quest'anno. Secondo quanto ci racconta Andrea Busia sull'Unione Sarda di oggi, addirittura Sinner starebbe cercando casa. Avrà da investire Sinner, immaginiamo, sul mattone, sempre un ultimo investimento. E quindi Sinner a caccia di una villa nel nord dell'isola. Pagina 54 dell'Unione di oggi. Cerca casa nella zona di Porto Rafael, probabilmente, però insomma si aprirà anche a varie alternative. Sull'Unione c'è il racconto anche della festa della Repubblica, delle celebrazioni della festa della Repubblica, molto importanti, molto sentite anche per alcuni premiati. Ci sono belle storie che arrivano dai premiati della festa di ieri, tra cui Claudio Ranieri, che è stato premiato, sempre molto commosso. Sono i due giorni di Claudio Ranieri, perché oggi sarà in comune a ritirare la pergamena della cittadinanza onoraria, anche di questo parleremo. La Sardegna va a caccia di nuovi turisti e punta sui cinesi, questo è il titolo che sceglie La Nuova Sardegna. Dopo il mercato americano e dopo il volo Delta Airlines si cercano turisti anche in Oriente. C'è in corso in questi giorni una fiera molto importante a Shanghai, dove c'è anche la Sardegna. Prove, insomma, di stagione turistica che sono raccontate anche nei giornali di oggi. 340 87 15 015 se volete mandarci un messaggino. Siamo con voi in diretta fino alle 9.30.

Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Paola Pilia. Su Radiolina

0: caffè corretto.
1: Le 8:19, Paola Pilia al microfono. In apertura dei quotidiani nazionali online ci sono le guerre, battaglia tra USA e Iran, razzi contro le basi in Kuwait e Bahrain dopo l'attacco americano all'isola di Kashmir di stanotte, morti e feriti, ma morti anche in Ucraina. C'è stato un drone ucraino contro un bus nel Donetsk, 7 morti, attacco su San Pietroburgo, Burgo, brucia terminal petrolifero, anche in questo caso diversi feriti. Direi un bollettino di guerra, veramente un bollettino di guerra, è giusto dirlo. Libano, le bombe e la lite sul Corriere della Sera in primo piano, ci sono le tensioni tra Trump e Netanyahu. Credo che sia una delle prime volte in cui, per riportare le parole del presidente degli americani, del presidente americano, bisogna in qualche modo censurarlo. Non lo fa il Corriere in prima pagina, vi leggo letteralmente, scrive il Corriere: Trump, tensione, insulti al telefono con Netanyahu, sei un fottuto pazzo. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera, ma nelle pagine interne si censura il Corriere. Donald ora è furioso con Bibi, che puntini di sospensione stai facendo, ti odiano tutti per questo, anatomia di una alleanza tesa. L'analisi passa anche per le tensioni tra USA e Israele. Poi ovviamente c'è la festa della Repubblica anche su quotidiani nazionali, con grande spazio per gli appuntamenti che ci sono stati ieri. Intanto la parata con i dettagli di colore che ci danno i giornali. Il Corriere per esempio ci racconta che il tricolore che si è visto e che pendeva dal Colosseo pesa 450 kg, esattamente 450 kg. E poi le persone presenti e quelle no, ha fatto molto discutere l'assenza di Salvini, che ieri non c'era. Repubblica sceglie come titolo l'Italia di Mattarella. Il presidente e gli 80 anni della Repubblica, grande atto di libertà, Costituzione, casa comune. Il Corriere della Sera sceglie di affidare uno degli editoriali stamattina a Paola Cortellesi, la attrice e regista che l'anno scorso ha fatto un film molto bello dedicato proprio al voto delle donne in particolare. E a quel 2 giugno del 46 fa un intervento in prima pagina del Corriere che si intitola proprio Il voto e il ruolo delle donne. Ve lo consiglio, ve lo suggerisco, il Corriere che si apre anche ad altre firme. In generale su tutti i quotidiani trovate queste notizie stamattina, le foto di ieri, anche il party che c'è stato, l'appuntamento che c'è stato di celebrazione con tanti attori, tanti volti noti e tanti sportivi. Vi segnalo anche una storia, ricorderete, che aveva fatto molto discutere, la storia che c'era stata tra Boccia e il ministro San Giuliano, che era finita male, era finita con liti, con ferite, addirittura secondo i legali di lui, ci racconta il Corriere, era stato tentato omicidio. Lei replica che sarebbe follia. Il Corriere a pagina 15 ci racconta anche questo. Poi ci sono tante notizie legate allo sport. E poi tante notizie che mettono insieme la festa della Repubblica e lo sport, come nel caso dell'Unione Sarda, che nella foto notizia ha proprio Claudio Ranieri. 2 giugno fra le onorificenze, Claudio Ranieri e Mirko Farci, ricorderete, ragazzo di Tortolì ucciso mentre cercava di difendere la madre. Ieri la mamma, accompagnata dagli altri due figli, ha ritirato l'onorificenza dalle mani della prefetta di Nuoro. È stato un momento molto molto emozionante, molto commovente, che ci ricorda quanto è importante tenere alta l'attenzione sulla violenza. E lo dico in giorni in cui le pagine di cronaca anche dell'Unione Sarda di oggi ci raccontano questa storia agghiacciante che arriva dal nord della Sardegna, da Alghero, segrega la moglie e le rasa la testa. È successo ieri. In manette un uomo di 45 anni. L'allarme è stato lanciato dai vicini dopo le urla disperate della donna. Nessuno immaginava, si intuivano delle liti, ma nessuno immaginava che potesse accadere quello. La donna è stata trovata rasata, senza capelli. Si ipotizza addirittura il reato di tortura. Tra poco parliamo ancora di altre notizie di sport, ascoltiamo intanto Samurai J.

0: Samurai J Ossessione su Radiolina quando sono le 8:26 minuti. Buongiorno Carolele Casini.
1: Buongiorno, buongiorno Paola.
0: Commentiamo un po' Ranieri con te. Intanto ci scrive Maurizio. Ti scrivo come sempre da Oristano. Ieri, nonostante l'anticipo d'estate, niente mare perché avevamo un pranzo dei fan club del Cagliari, della provincia di Oristano. Io sono presidente del fan club di Donigala Fenughedu.
1: Incontro a Nuraki, si sono visti a Nuraki.
0: Ma tutto sai, ma so tutto. Eri invitato? Sei anche tu del...
1: Quando voglio, lo so che sono a casa, ma... Purtroppo il 2 giugno è stato occupato per altre faccende familiari.
0: Ma cosa vi siete mangiati, Maurizio? Raccontaci. Che vogliamo
1: un po'
0: sapere.
1: Quello che fanno prima delle partite e dopo le partite casalinghe del Cagliari.
0: Carne o pesce? Carne.
1: Non lo so, credo carne più che...
0: Maurizio, raccontaci. Non tenerci così in ansia. Raccontateci anche voi cosa avete fatto nella giornata del 2 giugno. Sappiamo cosa ha fatto Ranieri nella giornata del 2 giugno, che è stato premiato a Cagliari e poi ha presentato un libro a San Manifattura. Momenti di grande commozione sia di mattina che di sera
1: e anche oggi sarà
0: e anche oggi stamattina alle 11 in municipio riceve la già ricevuta la
1: sì, 2023 dopo Bari è stata consegnata l'onorificenza di cittadino onorario.
0: Ma non l'aveva ritirata però?
1: Non l'aveva ancora ritirata, okay. Questa è la manifestazione, cioè la cerimonia
0: in cui la ritira. Ranieri è un feeling che non si è mai interrotto, l'allenatore parla da sardo e si commuove, mi sento uno di voi perché sono schivo come voi. Questo è il titolo del pezzo che firma Carlo Alberto Melis a pagina 7. Sentiamole le parole di Ranieri pronunciate ieri dall'Unionestrada.it.
2: Sono orgoglioso, c'è poco da dire. Essere premiato qua come cavaliere di Gran Croce a Cagliari è qualcosa che mi riempie d'orgoglio. Grazie veramente a tutti quanti. Si torna sempre nel luogo dove mi ha reso felice, me e la mia famiglia e tutti quanti.
3: Una battuta sul Cagliari?
2: Beh, il Cagliari si è salvato, questa era la cosa più importante. Speriamo che il prossimo anno si soffra sempre di meno.
0: Speriamo, siamo tutti d'accordo. Carolele, molto commosso, molto emozionato. Ranieri.
1: In stile Ranieri.
0: In stile Ranieri,
1: pacato,
0: che
1: ma
0: è anche sempre
1: attento.
0: Più amato, come dice sì. Carlo Alberto Melis stamattina, secondo solo a Gigi Riva.
1: Sì, diciamo di sì. Lo metto tra i primi cinque.
0: E chi sono gli altri?
1: No, nel senso generale ce ne sono anche altri.
0: Dimmi chi sono gli altri. Perché sto subito.
1: La mia?
0: Sì, no, certo. Vabbè, adesso così se mi. Vabbè, lo facciamo domani. Questa classifica che mi piace molto. Però si sente evidentemente molto sardo.
1: Assolutamente. Ha fatto parte della serie del Cagliari. Ha costruito una parte della serie del Cagliari per due volte. Perché ricordiamoci, la scalata dalla C alla A. All'inizio della sua carriera e poi accettare di venire in Serie B per portare un Cagliari che è ai margini addirittura della retrocessione, porta alla prima playoff e poi da quinta arrivare a Bari quella partita al 94esimo con la promozione in Serie A, in più salvarla in Serie A che non era per niente scontato e facile.
0: Sì, e poi al di là comunque dei meriti sportivi che sono evidentemente fondamentali e anche la persona
1: che ha contribuito tantissimo, il modo di porsi da parte sua anche nelle varie sue avventure a Cagliari e nel modo di porsi anche ai tifosi e l'attenzione anche di star vicino alla gente, un po' come era stata l'avventura di Gigi Riva, cioè da non sardo sentirsi sardo.
0: Sì, molto bello. E poi ieri ha detto cose molto sagge, per esempio vi sottolineo una cosa che ha detto sui ragazzi, sul fatto che è sempre più difficile anche allenare i ragazzi e mettersi in gioco con i ragazzi, perché non tanto per i ragazzi quanto per i genitori sono una grande rottura di...
1: Assolutamente,
0: faccio
1: confermo.
0: Come il Corriere che si deve censurare citando Trump, sono una grande rottura perché intervengono spesso. Invece dice giustamente Ranieri che devono imparare a divertirsi. Ho un nipotino di 12 anni, io gli chiedo se si è divertito, se poi non ha giocato tanto, dice Ranieri, non importa. È la saggezza anche del nonno.
1: Lo conosco quel nipotino, tra
0: sì? Sì. Lele, tu e conosci il Cagliari di Oristano, conosci tutti.
1: Compagno di mio figlio.
0: Allora sì, e comunque cosa succede?
1: Stiamo parlando dello stesso nipotino.
0: Beh, di 12 anni non ne avrei tanti. Stamattina sarà di nuovo una mattinata emozionante per Ranieri, no?
1: Sì, assolutamente, alle 11 a Palazzo Bacaredda e ci sarà chiaramente il sindaco Massimo Zedda che consegnerà questa medaglia, questa pergamena di riconoscimento come cittadino onorario a Claudio Ranieri per appunto aver fatto parte della storia del Cagliari Calcio e lo sappiamo che per Cagliari, il Cagliari, ma del resto anche per buona parte della Sardegna è importantissimo.
0: Comunque chi sono gli altri tre? Zola? Gli altri tre.
1: No, io no, no, poi ci arriviamo, dai.
0: E quando?
1: Domani, dai. Domani. Creiamo.
0: Stay with us. Abbiamo anche un altro blocco. Parliamone dopo, oh, Carolele. Pensaci che ne parliamo dopo. 340 87 15 015. Il numero per i vostri messaggi. Aspetta, esatto, Lele. L'abbiamo fatto a Nuraki e tu sei di casa quando vuoi, quando puoi. Paola, il pranzo era a base di pesce, antipasto di mugini, spinati marinati e poi il solito misto di formaggi, salumi e olive. Primo, mezze penne alla bottarga. Secondo, mugini arrosto e mugini, guarda, spinati impanati.
1: Sapendo il menù avrei mollato la famiglia per andare
0: fritti
1: a Nuraki.
0: Eh sì, secondo me tra la famiglia e un mugine spinato e fritto
1: non c'è dubbio.
0: Vince il mugine.
1: Ho detto non c'è dubbio.
3: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Caffè Corretto.
0: Le 8 e 36 minuti, Paola Pria al microfono di Radiolina, ci state scrivendo, state commentando con noi questa prova d'estate, questa festa della Repubblica, prova d'estate anche per gli studenti che non sono andati a scuola in questo ponte e che stanno di fatto per finire l'anno scolastico. Cosa accade d'ora in poi alle famiglie? Bisogna organizzarsi e lo si farà principalmente o per chi ha la fortuna di averceli con i nonni, altrimenti sempre validi campi estivi. Di campi estivi parliamo tra poco con l'assessora alla pubblica istruzione del Comune di Cagliari, Giulia Andreozzi. Intanto però la musica su Radiolina, quando sono le 8:36 arriva Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo su Radiolina alle 8.40. Dicevamo, prove d'estate in questo ponte estivo, estate che però non tarda a cominciare nelle vacanze, almeno per gli studenti, visto che la scuola finisce lunedì prossimo, 8 giugno, e poi le famiglie dovranno organizzarsi in qualche modo in famiglia oppure con i centri estivi. Ce ne sono molti anche comunali. Ne parliamo con l'assessora all'istruzione del Comune di Cagliari, Giulia Andreozzi, che saluto e ringrazio per essere con noi. Assessora, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Quanti sono i centri estivi comunali e come sono organizzati?
1: Allora, abbiamo l'offerta dei centri estivi è molto variegata, nel senso che ci sono i centri di quartiere che funzionano durante tutto l'anno come dopo scuola, e durante l'estate si trasformano in centri estivi. Poi ci sono le scuole dell'infanzia comunali, che diverse scuole dell'infanzia comunali che poi si trasformano anche loro in centri estivi nel mese di luglio. E poi c'è tutta l'offerta dei centri estivi che sono privati, ma fanno parte dell'albo dei centri estivi comunali, quindi accettano di sottostare a delle regole, dei requisiti base. La frequenza ai centri estivi che sono nell'albo consente di accedere poi a forme di rimborso.
0: Che è una cosa fondamentale, anche perché insomma sono costosi, per chi ha più figli si tratta di una spesa importante. Ce ne sono di tutti i tipi, dalle spiagge appunto ai centri estivi sportivi, ce ne sono di ogni genere, no?
1: Assolutamente sì, ci sono quelli che fanno attività di esplorazione della città, centri estivi sportivi, piscine all'aperto, al chiuso, al mare, nei parchi. Veramente l'offerta è
0: variegata. Come ha detto all'inizio l'assessora, è esattamente così. Sono cambiate le regole quest'anno per la contribuzione, come si fa a fare domanda?
1: Allora, il bando non è ancora uscito, stiamo verificando se grazie alle risorse regionali sarà possibile dare qualche forma di anticipo alle famiglie, perché normalmente cosa succedeva gli altri anni? Arriva un fondo statale che però arriva intorno al mese di ottobre, e quindi i rimborsi alle famiglie è possibile darli soltanto a stagione finita. L'anno scorso tra l'altro avevamo integrato quel fondo con risorse comunali, arrivando a restituire alle famiglie che avevano fatto domanda circa 450 euro, mentre col solo fondo ministeriale riuscivamo a coprire sui 200 euro. Quest'anno la Regione Sardegna ha stanziato per quest'anno 1 milione in Sardegna, e l'anno prossimo diventeranno addirittura 3, e quindi dovremmo riuscire a dare una copertura
0: più importante,
1: soprattutto a partire dall'anno prossimo, più importante.
0: Si parla, assessora, la interrogo anche come mamma, spesso di cambiare il calendario scolastico regionale. In realtà ne hanno discusso molto in Emilia Romagna, poi l'hanno accantonato, però di fatto loro riaprono le scuole quest'anno il 1° di settembre con una specie di accoglienza e attività differenziate che non sono proprio scuola, però riaccolgono gli studenti in anticipo. Da noi c'è sempre questo problema che fa molto caldo, soprattutto a Cagliari.
1: Sì, però tenete presente che in realtà molte scuole già oggi durante l'estate